0: Di Igor Stravinsky avete ascoltato Scherzo fantastico per orchestra, opera
1: Silvestre Revueltas, Sense Maya, canto para matar a una culebra. Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela, diretta da Gustavo Dudamel.

0: Di Silvestre Revueltas avete ascoltato Sense Maya, canto para matar a una culebra. Simón Bolívar Youth Orchestra of Venezuela, diretta da Gustavo Dudamel.
1: Giovanni Gabrieli, tre composizioni strumentali da sacre sinfonie. Canzon due decimi toni a 10. Canzon primi toni a 8. Canzon primi toni a 10. Elementi del complesso strumentale His Majesty's Sackbuts and Cornets, diretti da Timothy Roberts.

0: Di Giovanni Gabrieli avete ascoltato tre composizioni strumentali da sacre sinfonie, elementi del complesso strumentale His Majesty's Sackbuts and Cornets, diretti da Timothy Roberts.
1: Robert Schumann, tre Fantasy-Stücke per violoncello e pianoforte, opera 73, Kian Soltani, violoncello, e Aaron Pilsen, pianoforte.

0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato tre Fantasiestücke per violoncello e pianoforte, opera 73. Kian Soltani, violoncello, e Aaron Pilsen, pianoforte.
1: Charles Ives. Scherzo per quartetto d'archi, Holding Your Own, da A Set of Three Short Pieces. Fast, slow, allegro. Quartetto Emerson. Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

0: Di Charles Ives abbiamo ascoltato Scherzo per quartetto d'archi, Holding Your Own, da A Set of Three Short Pieces. Quartetto Emerson. Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.
1: Johannes Brahms, Flammen Auge, Lied, opera 65, numero 14. Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Flammenauge, Lied opera 65, numero 14. Rias Kammerchor Berlin, Justin Doyle, direttore.

Johann Joachim Quantz, sonata in sol minore per due oboi e continuo. Andante, allegro, largo, allegro. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi. Alberto Grazzi, fagotto. Anna Fontana, clavicembalo. Alfredo Bernardini, direttore.

0: Di Johann Joachim Quantz abbiamo ascoltato Sonata in Sol minore per due oboi e continuo. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboi. Alberto Grazzi, fagotto. Anna Fontana, clavicembalo. Alfredo Bernardini, direttore.
1: Jean-Baptiste Dupuy, sonata sesta in Sol minore, opera 1, largo Allegro en rondo, premier tambourin, deuxième tambourin, caprice alla cappella, ensemble d'Anguy, Toby Miller, Ghironda e direzione.

0: Di Jean-Baptiste Dupuy abbiamo ascoltato Sonata Sesta in Sol minore, Opera 1, Ensemble d'Anguille, Toby Miller, Ghironda e Direzione.
1: Joseph Haydn, trio in Si bemolle maggiore per tre corni di bassetto, Hoboken undicesimo, numero 97. Trascrizione dall'originale in Re maggiore per bariton, viola e violoncello. Adagio cantabile, allegro di molto, minuetto e trio. Polonaise, adagio, minuetto, allegretto e trio, finale, fuga, presto. Complesso strumentale, le trio di bassetto, Jean-Claude Veillant, Éric Loraux e Jean-Louis Gauche, corni di bassetto.

di Joseph Haydn avete ascoltato Trio in Si bemolle maggiore per tre corni di bassetto, Hoboken undicesimo, numero 97. Trascrizione dall'originale in Re maggiore per bariton, viola e violoncello. Complesso strumentale Le Trio di bassetto, Jean-Claude Veillant, Éric Loreau e Jean-Louis Gauche, corni di bassetto.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Aaron Copland, Rodeo, quattro danze dal balletto, Baccarat Holiday, Chorale Nocturne, Piano Interlude e Saturday Night Waltz, Hoedown, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.

0: di Aaron Copland avete ascoltato Rodeo, quattro danze dal balletto, St. Louis Symphony Orchestra diretta da Leonard Slatkin.
1: Heinrich Ignaz Franz von Bieber, partita prima in re minore per due violini e basso continuo. Adagio, presto adagio, allemanda, giga, variazioni prima e seconda, aria, sarabanda, variazioni prima e seconda, finale, presto. Musica antica Köln.

0: di Heinrich Ignaz Franz von Bieber abbiamo ascoltato la partita prima in re minore per due violini e basso continuo, musica antica Köln.
1: Ludwig van Beethoven, sinfonia numero 9 in re minore, opera 125. Allegro ma non troppo, un poco maestoso. Molto vivace, adagio molto e cantabile. Finale, presto, allegro assai. June Anderson, soprano. Sarah Walker, mezzo soprano. Klaus König, tenore. Jan Hendrik Rotering, basso. Elementi dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, della Staatskapelle di Dresda, dell'Orchestra del Teatro Kiev di San Pietroburgo, della London Symphony Orchestra, della New York Philharmonic Orchestra e dell'Orchestra de Paris. Coro della Radio Bavarese con elementi del coro della Radio di Berlino e del coro di voci bianche della Filarmonia di Dresda. Maestro del coro Wolfgang Seliger. Direttore Leonard Bernstein. Registrato dal vivo a Berlino nel 1989 per festeggiare la caduta del muro.

di Ludwig van Beethoven avete ascoltato la Sinfonia numero 9 in Re minore, opera 125. June Anderson, soprano. Sarah Walker, mezzo-soprano. Klaus Koenig, tenore. Jan Hendrik Rotering, basso. Elementi dell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, della Staatskapelle di Dresda, dell'Orchestra del Teatro Kirchhoff di San Pietroburgo, della London Symphony Orchestra, della New York Philharmonic Orchestra e dell'Orchestra de Paris. Coro della Radio Bavarese con elementi del Coro della Radio di Berlino e del Coro di Voci Bianche della Filarmonia di Dresda. Maestro del coro Wolfgang Seliger. Direttore Leonard Bernstein. Registrato dal vivo a Berlino nel 1989 per festeggiare la caduta del muro. Jean-Marie Leclerc, concerto in sol minore per violino, orchestra d'archi e basso continuo, opera 10, numero 6. Allegro ma poco, aria, andante grazioso, allegro. Violinista Shushan Siranossian. Orchestra da camera Hofkapelle München, diretta da Rüdiger Lotter.

0: Di Jean-Marie Leclerc avete ascoltato Concerto in Sol minore per violino, orchestra d'archi e basso continuo, opera 10, numero 6. Violinista Shushan Cyranossian. Orchestra da camera Hofkapelle München, diretta da Rüdiger Lotter.
1: John Knowles Paine, Sinfonia numero 2 e La maggiore, opera 34. In the Spring. Introduzione, adagio sostenuto, allegro ma non troppo. Scherzo, allegro, adagio, allegro gioioso. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Zubin Mehta.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Sebbene l'arte pura sia impossibile, non c'è dubbio che ci sia una tendenza alla purificazione dell'arte. Questa tendenza porterà a una progressiva eliminazione degli elementi umani, fin troppo umani, che dominavano la produzione romantica e naturalistica, e in questo processo si giungerà a un punto in cui il contenuto umano dell'opera sarà così scarso da risultare quasi invisibile. Le 6:02 di martedì 12 maggio 2026, siete di nuovo all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai e di qui comincio a darvi il buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago in Roma. Oggi ci sono Renata Scognamiglio in regia alle scelte musicali, Simone Dell'Orca che cura la parte tecnica alla console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. E a pronunciare la frase che oggi abbiamo impresso all'inizio della trasmissione sulle note di Arvo Part, non è stato un filosofo che appartiene al fronte sempre più agguerrito del postumano, del transumano, ma un grande intellettuale del secolo scorso, che per lo più viene ricordato per un solo libro, per un testo decisivo, La ribellione delle masse. José Ortega y Gasset è stato il termine medio di quella triade di spiriti indipendenti estremamente acuti, formata assieme a lui da Miguel de Unamuno e Maria Zambrano, che ha portato la cultura di un paese a lungo defilato, a lungo isolato nel concerto delle nazioni europee, la Spagna, dentro la modernità, senza tuttavia snaturarne la profonda originalità, prima che il franchismo e la guerra civile venissero a determinare un nuovo irrigidimento. Le parole vengono da un suo saggio, La disumanizzazione dell'arte, che è stato recentemente riproposto al lettore italiano in un'edizione, una nuova edizione da Morcelliana, curata e introdotta da Armando Savignano. È la stessa idea di un'arte che in ogni campo, in ogni disciplina, abbandona la prevalenza dei suoi contenuti umani, smettendo di imitare o di riprodurre il reale e la natura, per ripiegarsi sulla purezza della forma e sulla spontaneità dell'ispirazione. Fa parte, come spiega Savignano in un'introduzione che abbraccia tutto l'orizzonte dell'opera di Ortega, dell'esigenza di modernizzare la cultura spagnola, portandola allo stesso livello di novità e di riflessione sul nuovo, di riflessione estetica sul nuovo delle avanguardie artistiche europee negli anni in cui si impongono Picasso e Stravinsky, la poesia di Mallarmé o il teatro di Luigi Pirandello. E per imbastire la sua scaletta musicale, Renata Scognamiglio ha seguito anche le considerazioni di Ortega y Gasset negli scritti raccolti in un altro libro, Musicalia, e si comincia dal fermento artistico che accompagnò la nascita della nuova musica in Spagna, Sesta Canción, da Siete Canciones Populares Españolas di Manuel de Falla. L'ascoltiamo da Javier Perianes al pianoforte.

Sexta canción da Siete Canciones Populares Españolas di Manuel de Falla, l'abbiamo ascoltato da Javier Perianes al pianoforte a metà degli anni 10, scrive Renata Scognamiglio nella sua scaletta. Manuel de Falla, assieme al critico musicale Adolfo Salazar e proprio a José Ortega y Gasset, fu protagonista del dibattito sulla nuova musica in Spagna, venne ospitato anche sulle pagine del periodico El Sole. A stimolarlo fu la crescente diffusione delle opere di Debussy e di Stravinsky accanto a quelle wagneriane già consolidate nel repertorio. E Falla e Salazar, condividendo con Ortega l'idea di valorizzare la cultura nazionale, aprendo nel contempo all'orizzonte europeo, sottolineano il carattere elitario della nuova arte e il ruolo delle minoranze culturali nella musica e nella società. In questo quadro si collocano le Siete Canciones Populares Españoles del 1914, che pur prendendo spunto da melodie popolari ne trasfigurano il materiale con sensibilità modernista e colta. Insomma, tra gli anni 10 e gli anni 20 in Spagna, anche nella cultura, nell'arte spagnola, accade qualcosa e ne leggiamo una breve descrizione. L'esempio dell'irruzione romantica, spesso citato come fenomeno sociologico, è l'esatto opposto di ciò che l'arte offre oggi. Il romanticismo conquistò molto rapidamente il popolo, per il quale l'antica arte classica non era mai stata qualcosa di accattivante. Le opere romantiche sono le prime, dall'invenzione della stampa, ad aver goduto di grandi tirature. Il romanticismo è stato lo stile popolare per eccellenza. Primogenito della democrazia, fu trattato con la massima cura dalle masse. Invece la nuova arte ha contro le masse e le avrà sempre contro. È intrinsecamente impopolare, inoltre è antipopolare. E così si legge nel primo articolo che José Ortega y Gasset consegnò nel gennaio del 1924 al periodico El Sol, per l'appunto, e che poi, riunito con i successivi, avrebbe dato luogo alla Disumanizzazione dell'arte, uno dei saggi più importanti dell'autore della ribellione delle masse, che oggi la casa editrice Morcelliana ripropone in un volume curato e introdotto da Armando Savignano. E forse il lettore contemporaneo potrebbe avere anche qualcosa da eccepire sul carattere popolare del romanticismo, ma lo scrittore spagnolo, che ha aperto il suo scritto sull'impopolarità della nuova arte con il nome di Claude Debussy, considerato il capofila di una nuova era musicale, sta evidentemente pensando al successo del melodramma e ad autori come Victor Hugo più che al romanticismo di Novalis o di Jean-Paul Richter, fermo restando che con la parola popolo Ortega y Gasset intende un'estensione della borghesia che diventa società di massa, democratica e abituata a dominare in ogni cosa, a dettare legge, ivi comprese le emozioni estetiche. Per un secolo e mezzo, come dirà poi, il popolo, le masse hanno rivendicato di essere tutta la società. La nuova arte, che si tratti della musica di Igor Stravinsky o del teatro di Luigi Pirandello, la trasforma in un fattore secondario spirituale, costringendola a non essere altro che popolo davanti all'esclusivismo di un'intransigente aristocrazia della forma che rifiuta il realismo, il mimetismo, il pathos per rivendicare il godimento in un'opera artistica di valori puri. Oggi probabilmente li definiremmo autoreferenziali. Questi valori per il pensatore spagnolo si esprimono soprattutto con una parola: irreale. E in questa irrealtà disumana, cioè slegata da quell'eccesso di umanità a cui l'arte precedente si riferiva in tutti i campi dell'espressione, nella pittura, nella musica, nel dramma, alla gente, scrive appunto Ortega, in quello che è un continuo ampliamento dello sguardo sulla fenomenologia anzitutto del pubblico, della fruizione degli oggetti d'arte, piace un dramma quando tratta del destino umano, suscitando così il suo interesse. Gli amori, gli odi, i dolori e le gioie dei personaggi commuovono il cuore, vi prende parte come se fossero eventi di vita reale. Nella lirica cercherà gli amori e i dolori dell'uomo che palpitano sotto il poeta. Nella pittura l'attrarranno soltanto i quadri in cui troverà figure di uomini e di donne con i quali in un certo senso sarebbe interessante vivere. Ciò significa che per la maggior parte della gente il godimento estetico non è un atteggiamento spirituale, essenzialmente diverso da quello che normalmente adotta nel resto della vita. L'arte artistica invece fa irrompere il suono, il colore, la linea, la parola sgravata dalla sua retorica. Il modello
poetico che Ortega y Gasset prende in carico non a caso è quello di Mallarmé, e in un certo senso disumanizza la percezione, spesso raffreddandola nell'ironia, purificando tutto quello che tocca dall'eccesso di realtà e di umanità che offusca l'autonomia del gesto e dell'oggetto artistico. Insomma, una perfetta teoria del modernismo, che però ha il grande vantaggio, a differenza di quelle che la seguiranno, di non credere troppo in se stessa, di guardarsi dal dogmatismo. Ortega non è neanche sicuro che tutta questa purezza sia possibile, l'abbiamo sentito all'inizio, forse l'arte pura non è possibile, anzi ne dubita. L'astrazione assoluta, la creazione di forme completamente estranee al reale, al vivente, che secondo lui è stata tentata in alcuni esperimenti da Pablo Picasso e non ha prodotto risultati convincenti, il suo antimimetismo anche non è radicale, tanto è vero che tra le risorse linguistiche dello stil novo novecentesco lui predilige la metafora, che è uno strumento retorico comunque mimetico, e i suoi giudizi davanti alla concretezza dei risultati artistici oscillano. Ma quel che gli interessa è soprattutto liberare il campo dell'arte da un equivoco che per più di un secolo l'ha offuscato, l'equivoco di un'arte a cui la società ha commissionato la riproduzione delle proprie emozioni umane, troppo umane per dirla con Nietzsche, impedendole di accedere ai territori dell'irreale, del gioco, dell'ironia, ai territori in cui la poesia diviene l'algebra superiore delle metafore. Insomma, hanno impedito di capire che la vita è una cosa e la poesia un'altra, che il poeta, così scrive Ortega y Gasset, comincia dove l'uomo finisce, il destino dell'uomo è quello di vivere il suo itinerario umano, mentre la missione del poeta è inventare ciò che non esiste. Il poeta aumenta il mondo aggiungendo al reale, che già esiste di per sé, un continente irreale. Autore deriva da autor, colui che aumenta. I latini chiamavano così il generale che conquistava un nuovo territorio per la patria.

Era il coro La Lumière Tressaillie da la Demoiselle Élue, poème lyrique L62 di Claude Debussy. L'abbiamo ascoltato da Brigitte Ballet, soprano, e dalla London Symphony Orchestra and Chorus, diretti da Claudio Abbado. E la Demoiselle Élue del 1887-88 segna uno dei primi risultati artistici significativi di Debussy, composto come terzo Envoi de Rome, invio da Roma, durante il suo soggiorno obbligatorio a Roma per il Prix de Rome, questo privilegio di cui gli artisti francesi hanno goduto per secoli. Il lavoro prende spunto dal poema di Dante Gabriel Rossetti, tradotto in francese da Gabriel Sarrazin, e realizza una sorta di commento sonoro all'ideale preraffaellita della fanciulla eletta, sospesa tra desiderio carnale ed estatica attesa trascendente. E Debussy articola la partitura in tre sezioni, alternando il canto del soprano solista al coro femminile e alla voce di contralto della narratrice, rispettando la tripartizione della lirica del dipinto di Rossetti. L'orchestrazione ricca e innovativa anticipa la tavolozza timbrica dei suoi capolavori futuri come Pelléas e Mélisande. E Debussy, proprio Debussy, apre per così dire la disumanizzazione dell'arte di José Ortega y Gasset, di cui stiamo parlando, ripubblicato, riedito da Morcelliana, e così scrive del musicista francese Ortega y Gasset: era necessario estirpare i sentimenti privati della musica, purificarla in un'oggettivazione esemplare. E questa fu l'impresa di Debussy. Da lui è possibile ascoltare la musica serenamente, senza ebbrezza e senza lacrime. Tutte le variazioni di intenti che sono verificate nell'arte musicale negli ultimi decenni si riferiscono al nuovo ambito ultraterreno brillantemente conquistate da Debussy. Sembra un po' Teodoro Adorno, diciamo, Ortega y Gasset in questo passo, perché Adorno, con il suo disgusto per l'ascoltatore sentimentale, insomma, intellettualismo, formalismo, astrazione o irrealtà, questo concetto talmente caro a Ortega y Gasset che in un articolo raccolto in un'altra sillogia, cioè lo spettatore, lui lo applica persino all'amore, anzi all'innamoramento. La linea della disumanizzazione dell'arte sembra seguire e anticipare la parabola del modernismo artistico per come la conosciamo. C'è da chiedersi, anzi, se i grandi critici americani degli anni 50 e 60, che appoggiarono l'espressionismo astratto, come Michael Fried e Clement Greenberg, che erano nemici giurati del pathos e della teatralità, non si siano ispirati anche al saggio che oggi è riedito da Morcelliana. Eppure questa sorta di ascetica liberazione dal fardello sentimentale dell'umano è una tendenza tutt'altro che uniforme anche nei movimenti delle avanguardie artistiche del Novecento, che il pensatore spagnolo osservava quando scriveva queste pagine. Non pirati anche al saggio che oggi è riedito da Morcelliana. Eppure questa sorta di ascetica liberazione dal fardello sentimentale dell'umano è una tendenza tutt'altro che uniforme anche nei movimenti delle avanguardie artistiche del Novecento, che il pensatore spagnolo osservava quando scriveva queste pagine. Non lo è ad esempio nel surrealismo, che non a caso molti critici puristi non annoverano tra le avanguardie moderne.

ha dato il meglio di sé, senza contare che nell'arte del dopoguerra all'espulsione della figura umana ha risposto un contraccolpo, l'invasività del corpo performativo, di un corpo performativo dilaniato, tragico, che si è diffuso dappertutto nell'universo artistico, musica compresa, ben al di là dei confini tecnici e formali di un'arte saviamente apatica, come quella che Ortega y Gasset, grande ammiratore dell'opera di Goya e di Velázquez, sembra privilegiare. Ma perché la privilegia? Anzitutto perché il suo l'elitarismo cool, per così dire, di quest'arte rappresenta ai suoi occhi un antidoto o un contromovimento rispetto a quella crescente massificazione della cultura e della società che è stata la sua principale ossessione teorica. E come abbiamo accennato, ci sono anche i grandi dubbi che lo arrovellano, sospendendo di tanto in tanto la linearità delle sue considerazioni sul modernismo. Uno riguarda ad esempio il rapporto con il passato di una nuova sensibilità estetica che alla storia, ai valori della storia dell'arte, sembra preferire i valori del primitivo e dell'arcaico con la sua incontaminata innocenza. Se ora guardiamo di sbiego, scrive il pensatore spagnolo che ha una straordinaria capacità di guardare di sbiego, alla questione di quale tipo di vita sia sintomo questo attacco al passato artistico, siamo colpiti da una strana visione di gigantesca drammaticità. Dopotutto, attaccare l'arte del passato in termini così generali significa ribellarsi all'arte stessa, perché cos'altro è l'arte concretamente se non quello che è stato creato finora? Ma allora, sotto la maschera dell'amore per l'arte, si nasconde forse una stanchezza per l'arte, un odio per l'arte.

Ed era il travolgente finale del balletto L'Uccello di Fuoco, K10 di Igor Stravinsky. L'abbiamo ascoltato dall'Orchestra de Paris, diretta da Klaus Makela. È un'incisione di tutta la partitura del balletto, non di una sua suite sinfonica. È un'opera cardine nella parabola creativa di Stravinsky, scrive Renata Scognamiglio, che trasformò il 28enne semisconosciuto discepolo di Rimsky-Korsakov in un protagonista assoluto della scena musicale internazionale. Il balletto inaugurò la collaborazione con i Ballet Russe di Diaghilev, che affidò la coreografia a Mikhail Fokine e le scenografie a Leon Baxter e al grande Alexandre Benoit. La partitura fu composta tra il novembre del 1909 e il maggio del 1910, la prima nel giugno del 1910 all'Opéra di Parigi. Il nome di Stravinsky ricorre spesso in La disumanizzazione dell'arte di José Ortega y Gasset, anche se ricorre in maniera un po' generica, voglio dire, senza che la sua opera musicale venga particolarmente specificata.

Era lo straziante, irresistibile preludio dall'atto primo del Tristano Isotta di Richard Wagner che abbiamo ascoltato dalla Staatskapelle di Dresda, diretta da Carlos Kleiber in una registrazione del 1982, e nello scritto Musicalia, che anticipa di qualche anno i contenuti della disumanizzazione dell'arte, Ortega y Gasset paragona proprio l'impopolarità della nuova musica all'accoglienza negativa riservata negli anni 30 dell'Ottocento alle prime rappresentazioni spagnole delle opere di Wagner, e poi quest'ultime si sono acclimatate sul suolo iberico, così scrive Renata Scognamiglio. Questo è avvenuto a prezzo della perdita della loro originaria carica eversiva. Secondo Ortega, la ripetuta esposizione di Wagner al pubblico ha fatto evaporare gran parte della loro suggestione. E alle 6:39 minuti e 38 secondi, è il momento di passare la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo e la scaletta di Renata Scognamiglio, secondo, rispondendo un po' ai famosi gradi di separazione, perché si passa da Wagner a Buñuel, che appunto prese nell'Age d'Or, prese a Buñuel e Dalí, e da Buñuel e Dalí a Lars von Trier, che anche lui ha utilizzato il preludio, e da Lars von Trier a Björk, Oceania, dall'album Medulla del 2004, un album realizzato quasi esclusivamente con le sole risorse della voce umana.

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
3: Rai Radio 3.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Fra Stati Uniti e Iran è stallo diplomatico e Trump valuta la ripresa della guerra, ma in occasione della sua visita a Pechino spera che la Cina possa aiutare a disinnescare la crisi.
3: Il cessate il fuoco moribondo, la proposta iraniana per un accordo stupida e inaccettabile. Parole di Donald Trump, che invece definisce la sua proposta semplice: basta che gli iraniani dicano di no alla bomba atomica e accettino la rimozione dell'uranio arricchito. La crescente frustrazione del presidente americano verso la mancanza di svolte con l'Iran lo spinge a incontrare i generali del Pentagono per valutare se riprendere gli attacchi militari. Ma intanto Trump prepara le valigie per Pechino, dove giovedì cercherà una sponda nel leader cinese Xi Jinping, alleato di Teheran, e non a caso dalla Repubblica Islamica tengono la porta socchiusa verso i negoziati e ribadiscono: siamo aperti al piano di pace di Pechino, quattro vaghi punti che richiamano al rispetto del diritto internazionale. E alle minacce bellicose di Trump risponde intanto il presidente del Parlamento Ghalibaf: in caso di attacco siamo pronti a dare una lezione agli Stati Uniti. Valeria Fraschetti, GR3.
4: Misure inaccettabili mosse da idee politiche. Il governo israeliano ha risposto con rabbia alle sanzioni annunciate dall'Unione Europea nei confronti dei coloni responsabili di violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Europa antisemita, non fermeremo gli insediamenti, ha tuonato il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Sulle sanzioni che colpiscono una decina di soggetti tra individui e organizzazioni, i 27 hanno trovato l'accordo dopo che il nuovo governo ungherese ha tolto il veto opposto in precedenza dal premier Orban.
2: Antivirus, crescono i contagi fra i passeggeri della nave Ondius, a bordo della quale si è sviluppato il focolaio. Positivo anche un crocierista spagnolo. Intanto il ministro della Salute, Schillaci, ha pubblicato la circolare con le linee guida.
5: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
6: È sereno il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista rilasciata al TG1. Nelle scorse ore ha firmato la circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio con persone presenti sulla nave del focolaio, anche se la situazione è molto diversa rispetto a quella del Covid.
5: È un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
6: Intanto, mentre a Tenerife si è conclusa l'evacuazione della nave, 4 gli italiani sotto sorveglianza, tutti asintomatici. Nei Paesi Bassi, invece, in quarantena il personale di un ospedale che aveva trattato un paziente infetto, una precauzione necessaria visti alcuni errori procedurali. Federico Mello, GR3.
4: Giorgia Meloni va avanti su una nuova legge elettorale, aprendo un tavolo di confronto con le opposizioni. Il percorso è stato indicato nel vertice di maggioranza che si è tenuto a Palazzo Chigi. Ieri la premier ha anche ricevuto il ministro della Cultura Giuli dopo il licenziamento di 2 esponenti di primo piano del suo staff. Al termine, la presidenza del Consiglio ha ribadito la cordialità dei rapporti, definendo prive di fondamento le voci su presunte divergenze.
2: La visita a Milano del Presidente della Repubblica, ieri mattina gli interventi alla Fondazione Renzo Piano, al Politecnico e alla Scala per l'80° anniversario della riapertura dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Mattarella è stato accolto da una standing ovation.
7: Ascoltate, dubitate, abbiate coraggio. Inviti che il presidente Mattarella insieme a Renzo Piano rivolge agli studenti del Politecnico e, attraverso di loro, a tutti i giovani. Nelle nuove generazioni il capo dello Stato vede capacità creativa e passioni e dunque a loro raccomanda di trovare da soli la propria strada senza però richiudersi in se stessi, come spesso accade sui social.
8: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è la strada per la pace. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
7: Mattarella si rivolge anche agli adulti, alla gente grande. Noi dobbiamo trasmettere i valori della convivenza, non pretendere modelli di comportamento, perché sono loro, i giovani, a doversi mettere in gioco, anche sbagliando, ma sempre con la mente aperta.
8: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa.
7: Valentino Russo, GR3.
4: Chiuse in 72 ore le indagini sull'omicidio di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso a Taranto mentre si andava al lavoro, fermati 4 minori e un 21enne. A sferrare il colpo mortale sarebbe stato un ragazzo di 15 anni. La svolta è arrivata grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della piazza in cui è avvenuta l'aggressione.
2: Ora la linea va a Onda Verde e poi Radio Tremondo, il prossimo giornale radio alle 8.45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
11: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
10: In prima visione.
12: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
10: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini, un film di Giulio Base. Albatross, prossimamente su Rai 3.
13: Onda Verde. Viaggiare informati.
14: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6.51, apriamo in A4 tra Dalmine e Seriate in direzione Brescia, dove si segnalano code per un incidente e per questo motivo è stata anche chiusa la rampa di accesso di Bergamo in direzione Brescia. Sempre in A4 tra Monza e l'incrocio di Viale Certosa verso Torino si registrano code a tratti per il traffico intenso. Andiamo in A24, Roma-Teramo in Abruzzo, tra Sergi e l'allacciamento per Giulianova, il tratto è chiuso a caravan, telonati e furgonati in entrambe le direzioni a causa del vento forte. Ancora in A24, tra Tornimparte e l'Aquila Ovest in direzione Teramo, attenzione alla guida per la presenza di un copertone sulla carreggiata. Ci spostiamo in Campania, sulla diramazione per Capodichino della 1, tra l'allacciamento con l'Autosole e Casoria in direzione della Milano-Napoli, si segnala un incendio. Infine chiudiamo in Calabria sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, all'altezza di Tarsia Sud verso il raccordo di Reggio Calabria, presente un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
13: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Con me ci sono Simone Dell'Orca alla console, Sonia Cursi in regia, Costanza Spocci in redazione. Anche oggi un virgolettato di Donald Trump, virgolettato ad effetto, riesce a conquistare l'apertura di alcune testate che abbiamo consultato, come il New York Times. Anche oggi, perché virgolettato ieri era che la risposta dell'Iran alla sua proposta di pace era inaccettabile ovviamente tutto in maiuscolo. Oggi la risposta iraniana viene definita spazzatura, e per questo, secondo Donald Trump, il cessate il fuoco con l'Iran si trova in una condizione di life support, in inglese, ovvero terapia intensiva o coma farmacologico. Questa è la posizione statunitense. La posizione iraniana è molto diversa, è stata presentata durante una conferenza stampa trasmessa dai media statali, come ad esempio IRNA, che è la radio televisione pubblica iraniana, che per prima aveva fatto sapere domenica è stata inviata la risposta dell'Iran, è stata inviata passando dal Pakistan. E in questa conferenza il portavoce, il Ministero degli Esteri, ha difeso la proposta di Teheran, definendola ragionevole e generosa, e ricordandola ancora una volta: gli Stati Uniti devono porre fine alla guerra, revocare i blocchi, fermare la pirateria marittima, sbloccare i beni congelati e garantire la sicurezza nello stretto di Hormuz, nonché la sicurezza in Libano e nella regione. Oggi Mer News, testata semi ufficiale iraniana, spiega perché Teheran sta rifiutando le cosiddette aperture statunitensi. Il titolo è molto semplice, il pezzo a firma Mohsen Pakaein: no trust, no deal, nessuna fiducia, nessun accordo possibile. L'Iran ha detto ripetutamente, conferma, che gli Stati Uniti stanno facendo un doppio gioco: da un lato cercano i negoziati, dall'altro aumentano la pressione militare. Nessuna svolta sarà possibile fin quando Washington darà un cambio di rotta vero, farà un cambio di rotta vero nella sua politica. E allora, come scrive il Wall Street Journal, oggi ci troviamo in una situazione di stallo che non è né di guerra né di pace. Le notizie vanno allora cercate altrove. Una di peso ce l'ha proprio il Wall Street Journal e riguarda gli Emirati Arabi Uniti. Di Emirati Arabi Uniti abbiamo parlato molto ieri a Radio Tremondo, prima nella rassegna, poi negli approfondimenti condotti da Laura Silvia Battaglia, ecco, sottolineando come Abu Dhabi e Dubai sono state nel mirino più di altri attori del Golfo durante questa guerra, e come appunto gli Emirati Arabi Uniti si stiano ritagliando una posizione diversa dal resto dei paesi del Golfo, diventando, proponendosi come perno di un Medio Oriente così pensato, progettato con gli alleati Stati Uniti e Israele. Ecco, il Wall Street Journal dà un elemento in più che è molto importante. Il titolo del pezzo è questo: gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto segretamente attacchi contro l'Iran, e quindi, e questa è una rivelazione, c'è stata una partecipazione attiva a questo conflitto. Andiamo allora al pezzo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran, secondo quanto riferito da fonti a conoscenza dei fatti, presentando la monarchia del Golfo come un combattente attivo in una guerra in cui è stato il principale obiettivo dell'Iran. Il suo esercito è ben equipaggiato con aerei da combattimento di fabbricazioni occidentali e rete di sorveglianza. Gli attacchi suggeriscono che il paese è ora più disposto a usarli per proteggere il suo potere economico e la sua crescente influenza, il tutto in Medio Oriente. Gli Stati Uniti, gli attacchi poi hanno riguardato una raffineria sull'isola iraniana di Lavan, in particolare nel Golfo Persico. Questo sempre secondo fonti a conoscenza dei fatti. Gli Stati Uniti non sono rimasti turbati dall'attacco. Funzionari statunitensi sono, si capisce, la principale fonte del Wall Street Journal, poiché il cessate il fuoco allora non era ancora entrato in vigore, ma soprattutto hanno accolto con favore, anche se discretamente, la partecipazione degli Emirati Arabi Uniti e di qualsiasi altro stato del Golfo al conflitto, per ovvi motivi, al conflitto con l'Iran. Il Ministero degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti si è rifiutato di commentare gli attacchi, ma ha fatto riferimento a precedenti dichiarazioni in cui affermava il proprio diritto a rispondere anche militarmente ad atti ostili. Possiamo dire quindi una conferma implicita. C'è un'altra notizia oggi di peso che riguarda uno dei grandi attori di questo conflitto, ovvero il mediatore pakistano che ho appena menzionato. L'abbiamo spesso raccontato, il Pakistan è stato scelto come mediatore direttamente da Donald Trump, visto anche lo stretto rapporto di partnership che ha formato nell'ultimo periodo con l'uomo forte del paese, che non è il presidente, neanche il capo del governo, ma come spesso accade in Pakistan, è il capo dell'esercito, il feldmaresciallo Munir. Ebbene, secondo la CBS, secondo uno scoop della CBS, che è una delle grandi storiche emittenti televisive statunitensi, il Pakistan avrebbe permesso all'Iran di parcheggiare aerei militari sui suoi aeroporti, nonostante, appunto, questo lo dice già il titolo, il suo ruolo di mediatore, quindi mediatore imparziale, nel conflitto con gli Stati Uniti, scrive James Laporta. Mentre il Pakistan si poneva come canale diplomatico tra Teheran e Washington, tacitamente ha permesso agli aerei militari iraniani di stazionare sui suoi aeroporti, proteggendoli quindi potenzialmente da raid aerei statunitensi, secondo quanto riferito da funzionari statunitensi a conoscenza della questione. L'Iran ha anche inviato aerei civili a parcheggiare nel vicino Afghanistan. Questo è un altro dato molto interessante, perché in questo caso vi sarebbe una collaborazione tra l'Iran dei Mullah e tra l'Iran e l'Emirato talebano dell'Afghanistan. Non è chiaro però se tra questi voli vi fossero anche aerei militari. Il commento della CBS: nel loro insieme questi movimenti riflettono un evidente tentativo di proteggere alcune delle rimanenti risorse militari, aeronautiche dell'Iran dal conflitto in espansione, anche se i funzionari si prodigavano pubblicamente come mediatori perseguendo una de-escalation dello stesso conflitto. Si parla, per andare più nello specifico, di aerei che sarebbero stati parcheggiati, diciamo così, alla base aerea pakistana di Nur Khan. Un alto funzionario pakistano ha respinto le accuse, sottolineando la base di Nur Khan si trova nei pressi, anzi dice nel cuore, se si capisco bene, della città. La città immagino sia Rawalpindi, città guarnigione pakistana nei pressi di Islamabad. Una grande flotta di aerei parcheggiati lì non può essere nascosta alla vista del pubblico. Sul Don, non abbiamo Don, uno dei principali quotidiani pakistani che si pubblica a Karachi, non abbiamo trovato alcun riferimento alla questione, ma c'è ad esempio un interessante editoriale che ci spiega come la guerra con l'Iran abbia illustrato il declino e i limiti del potere americano. Restiamo in Medio Oriente, ma andiamo a questo punto in direzione della stampa israeliana. Il Times of Israel apre con una notizia che riguarda, diciamo così, la guerra giudiziaria al terrorismo, dopo l'approvazione di una contestatissima legge che prevede la pena di morte per atti di terrorismo anche retroattivamente e solo per i palestinesi. La Knesset ha approvato ieri una misura che invece istituisce un tribunale militare per processare i responsabili degli attentati del 7 di ottobre. È stata una, direi, maggioranza schiacciante, anzi bulgara come si diceva un tempo, 93-0, che è una maggioranza che permette di dar vita a un tribunale speciale, un tribunale speciale dove verranno processati 300 persone catturate dalle forze di sicurezza in Israele durante l'invasione, da allora detenuti e fin qui accusati, non trovati responsabili degli attentati, dell'attacco del 7 di ottobre. Il Times of Israel spiega che ci saranno alcuni elementi diversi dei soliti processi, ad esempio che le udienze saranno filmate e trasmesse. Tutto il pubblico, tutta la cittadinanza israeliana dovrà o potrà seguirli, e per questo poi il Times of Israel fa riferimento allo storico processo contro Eichmann, il burocrate della Shoah, che cambiò anche la coscienza collettiva israeliana sull'Olocausto. È molto critico il voto 93-0, chiaramente indica un ampio, ecco, per usare un eufemismo, consenso su questa misura. Troviamo però un commento critico, lasciando Israele, andando sull'emittente del Qatar Al Jazeera, che ha questo titolo sul tema, sulla notizia: Israele preme per le impiccagioni. Ecco, questo è uno dei dati, mi ero scordato, non secondario di rilevare, che il processo, in base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio, e qualora fossero condannati per genocidio rischierebbero la pena di morte. Torniamo ad Al Jazeera. Israele, dicevo, preme per le impiccagioni, questo è il titolo, e quelli che vengono definiti i processi farsa, show trial, per i detenuti del 7 ottobre. Processi farsa o show trial, che vuol dire anche processi show, perché mandati in televisione, ma anche perché il disegno di legge autorizza la Corte a derogare norme standard in materia di prove, procedure legali e detenzione, oltre appunto a conferire al giudice la piena autorità di infliggere la pena di morte. In particolare, sottolinea il pezzo di Al Jazeera, che è un pezzo che riprende la denuncia che arriva da diverse organizzazioni che lottano per i diritti umani, saranno ammesse durante questi processi anche prove ottenute tramite la tortura. Questo troviamo su Al Jazeera, con dichiarazione ad esempio di Muna Haddad, avvocata di Adalah, centro legale per i diritti delle minoranze arabe in Israele, che spiega tutto questo. L'obiettivo è di ridurre intenzionalmente le tutele legali per garantire che di solito permettono processi equi, al fine di assicurare la condanna di massa, in massa, dei palestinesi. Ancora con la stampa israeliana e non solo, in realtà questa notizia la prendiamo dalla Deutsche Welle, radio televisione pubblica tedesca, ma riguarda direttamente Israele. La notizia è che l'Unione Europea ha dato il via libera alle sanzioni contro coloni israeliani estremisti in Cisgiordania. Sono sanzioni che erano state preparate, proposte da tempo, ma sono state fin qui bloccate dal governo ungherese. Il governo ungherese è cambiato sabato, e adesso il nuovo governo ha dato il via libera a queste misure punitive rivolte a coloni israeliani estremisti nella Cisgiordania occupata. È arrivata subito la reazione israeliana. Il governo denuncia la decisione come arbitraria e molto politica, e la sua ala più estrema la definisce, direi, ovviamente antisemita. Deutsche Welle sottolinea che manca però ancora un consenso, che intanto sono andate avanti le sanzioni contro alcuni coloni, alcune organizzazioni in particolare, ma non c'è ancora consenso tra gli stati membri su misure più ampie contro Israele, come la limitazione dei rapporti commerciali. Arriviamo allora in Europa, ma intanto sull'altra sponda della Manica, dove continua la conta dei parlamentari laburisti che chiedono a Keir Starmer di dimettersi subito o di annunciare un calendario per la sua uscita da Downing Street. Ormai sono più di 70, ma soprattutto a queste voci si sono unite quelle di due ministre di grandissimo peso del governo, sia Yvette Cooper, ministro degli esteri, che Shabana Mahmood, ministro degli interni, sarebbero, secondo il Guardian, una notizia la troviamo anche sull'FT o sul Times, tra coloro che hanno chiesto al primo ministro di pensare a una partenza ordinata, sovrintendere una transizione di potere ordinata dopo le pesantissime sconfitte elettorali nelle elezioni municipali in Inghilterra e politiche in Galles e Scozia. Ecco, quindi il titolo del Guardian si giustifica: Starmer è ormai sull'orlo del baratro e come spiega il Financial Times in apertura, proprio in queste ore Keir Starmer dovrà valutare se è ancora in grado di salvare la sua premiership, come ha detto nella giornata di ieri. L'abbiamo raccontato in diretta, direi, a Radio Tremondo. Il primo ministro ha detto: non, il paese non perdonerà mai il partito laburista se getteremo il Regno Unito nel caos in una elezione adesso per la leadership. Però questo potrebbe accadere. I due pretendenti più accreditati in questo momento sono Wes Streeting, ministro della sanità, e Andy Burnham, sindaco di Manchester. Lasciamo il Regno Unito, continuiamo il nostro percorso europeo. Segnaliamo che su El País c'è ancora molto spazio, ma anche sulle altre testate, in particolare in Francia, sulla questione antivirus. In Francia, anche perché come sottolineano alcune testate, la donna francese trovata positiva all'antivirus si sarebbe sentita dire dai medici che si trovavano sulla nave focolaio, sull'Ondius, che i suoi sintomi erano soltanto espressioni di ansia e nulla di più grave. Sulla stampa francese troviamo anche una interessante cosiddetta tribune, una lettera aperta firmata da 600 professionisti del cinema alla vigilia dell'apertura del Festival di Cannes, lettera aperta in cui viene denunciata la crescente influenza dell'estrema destra sul cinema attraverso il miliardario Vincent Bolloré, che ha acquistato da poco il 34% del capitale di UGC, la terza catena del cinema francese per dimensioni, e c'è il timore che possa essere in grado di controllare l'intera filiera produttiva cinematografica, dal finanziamento alla distribuzione sul piccolo e grande e schermo, e possa, attraverso anche questo strumento, portare avanti il suo, cito dalla lettera, progetto di civiltà reazionaria di estrema destra. Ricordo anche che Bolloré è finito nel mirino, il magnate dei media e dell'editoria, poche settimane fa, anche dopo il licenziamento di Olivier Nora, amministratore delegato di Grasset, una storica casa editrice francese. Anche in quel caso c'era stata una mobilitazione di scrittori, in questo caso invece di cineasti. Sulla stampa francese troviamo anche interessanti notizie sugli sviluppi, sulle novità della politica estera francese in Africa. La Francia per la prima volta in 50 anni ha deciso che l'annuale vertice franco-africano non si svolgerà in un paese francofono, perché appunto in quei paesi, nell'Africa occidentale, la Francia ha perso posizioni, ma in un paese anglofono, in Kenya. La notizia la troviamo su Les Echos, quotidiano economico-finanziario, che sottolinea la Francia appunto ha grandi investimenti in Africa più che ha una politica di assistenza. La troviamo sul Daily Nation, quotidiano di Nairobi, che sottolinea proprio questo dato con un titolo molto semplice: la Francia che ha perso posizioni nei paesi francofoni, a questo punto cerca nuovi alleati nei paesi anglofoni come il Kenya. Dal Kenya al Sudafrica, con il Mail and Guardian, principale quotidiano di Johannesburg, che riprende le dichiarazioni del presidente Ramaphosa, una dichiarazione molto semplice: non mi dimetterò, dichiarazione che ci fa capire che la situazione è molto grave per il capo di Stato, ed è molto grave perché la Corte Costituzionale ha dato il via libera all'apertura di una possibile commissione d'inchiesta per l'impeachment, per indagare sulle accuse mosse contro il presidente nell'ambito del cosiddetto scandalo Farmgate, uno scandalo legato al ritrovamento di una grossa somma di valuta estera nascosta in un divano, in una proprietà agricola di proprietà del presidente. E infine, prima di salutarci, segnalo che adesso anche la stampa cinese, il Global Times, conferma ufficialmente la visita molto attesa di Trump, che inizierà domani. Radio 3 Mondo torna in diretta alle 11. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibò, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Notte di primavera.
3: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
4: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
3: Domani sera alle 20:30 in diretta su Radio 3.

0: Ore 7:15.
1: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
3: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it. PNRR M1C3 Intervento 2.1 dei Borghi Storici.
4: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia d'Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
8: Great work.
7: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
11: 5 per 1000 uguale 1, giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
12: Uno sono io!
13: Uno sono anch'io!
11: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
14: Vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800-128-128 o fai da te su estra.it.
15: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open.
16: Una comunicazione ai sindacati che arriva improvvisa, anche se i segnali di allerta erano già chiari e si trascinavano da tempo. Electrolux annuncia 1700 esuberi negli stabilimenti italiani. Non solo tanti posti di lavoro in fumo, ma anche il segno di una crisi profonda per il settore degli elettrodomestici che rischia di scomparire. Ho voluto partire qui, buongiorno ascoltatori, è il 12 maggio, buongiorno a chi ci ascolta in diretta e chi ci ascolta in podcast per la lettura dei titoli dei giornali, da questo titolo che La Stampa ha evidenziato più di altri giornali in prima pagina, in taglio medio: la crisi piega Electrolux, in Italia 1700 esuberi, perché è una notizia che è destinata a avere conseguenze per l'intero settore industriale italiano. Diciamo che i giornali di oggi si dividono nelle loro aperture fondamentalmente in tre blocchi. uno internazionale, uno dedicato alla politica italiana con varie sfumature e Yalt e un altro dedicato al caso Antivirus. Partiamo dalle titolazioni che sono dedicate alle questioni internazionali. La Stampa, dicevamo, taglio medio su Electrolux, è una scelta che io trovo interessante e condivisibile. In apertura, Trump in Cina, la linea rossa di Xi. Il presidente USA, il cessate il fuoco con i Pasdaran è in terapia intensiva. Putin, l'UE apre al dialogo e nella prima pagina della Stampa ha evidenziato un'analisi dell'ambasciatore Ettore Sequi, il dragone con il coltello dalla parte del manico. Poi appunto il titolo dedicato a Electrolux, interessante l'analisi di Gianluigi Nuzzi che sul caso Sempio e su un bigliettino di cui si era parlato come elemento di confessione spiega alla Stampa in un articolo: Sempio e il biglietto della confessione erano appunti per la mia trasmissione, erano appunti per quarto grado. La Stampa tiene comunque in evidenza alcune notizie italiane, in particolare ieri la politica ha discusso di legge elettorale, oltre del caso Alessandro Giuli, e Ilario Lombardo, richiamato in prima, dice Letta pontiere fra Marina, Berlusconi intesa, e il PD. Fra i giornali che mettono le questioni internazionali in primo piano c'è Il Manifesto, che è quello che più nettamente dedica l'apertura alla scelta che ha fatto l'Unione Europea sulle sanzioni ai coloni israeliani. Il Manifesto dice nella sua foto con titolo sempre diciamo a effetto campo libero, e la foto ritrae alcuni coloni con il mitra sulle spalle e la bandiera israeliana in evidenza. L'Unione Europea dà un buffetto ai coloni israeliani, Italia e Germania fanno muro, passano solo sanzioni individuali ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi, intoccabile l'accordo commerciale per Israele, comunque troppo, prendiamo la Cisgiordania, è l'affermazione. Fuoco amico dalla Libia sulle ONG è l'altra notizia che il Manifesto tiene in prima pagina, e poi più o meno alcuni elementi invece: passano solo sanzioni individuali ma nessun boicottaggio per i prodotti delle terre rubate ai palestinesi, intoccabile l'accordo commerciale per Israele, comunque troppo, prendiamo la Cisgiordania, è l'affermazione. Fuoco amico dalla Libia sulle ONG è l'altra notizia che il Manifesto tiene in prima pagina, e poi più o meno alcuni elementi invece simili che vedremo anche altrove. Xi Jinping, l'incontro con Trump,

questioni internazionali, ma soprattutto sul no al dialogo con Mosca che arriva dall'Europa e finte sanzioni a Israele. Gli europei scavalcati persino da Trump, l'Europa respinge le aperture di Putin su Kiev con Schröder mediatore, puniti a parole alcuni coloni violenti e Bibi strilla. Il Fatto Quotidiano, Avvenire. Anche qui c'è un'attenzione alla difficoltà di arrivare a una tregua più concreta soprattutto tra Stati Uniti e Iran. Tregua di carta, dice Avvenire. Trump, difficile che regga, inaccettabile la risposta di Teheran alle richieste sull'uranio. L'Europa scioglie le riserve e sanzioni per i coloni violenti in Cisgiordania, protesta Israele. Qui, come vedete, la lettura di quello che è stato della decisione presa dall'Europa è di tutt'altro taglio. Avvenire dice che comunque sono state sciolte le riserve. Il taglio medio è invece per antivirus, quarantena precauzionale, ma il rischio resta basso, è la circolare del Ministero, di cui poi vedremo i dettagli. Interessante che anche l'Osservatore Romano, il quotidiano del Vaticano, metta le vicende internazionali in primo piano, e lo fa scegliendo però un argomento completamente diverso. Quelli che restano sono in migliaia in Senegal i familiari, fra cui numerosi minori dei migranti morti o scomparsi lungo le rotte per raggiungere l'Europa. E quindi un approfondimento su Sahel e su Senegal. Domani l'UE e Kiev non credono a punti, Putin vuole solo prendere tempo. Trump, Iran, la tregua in terapia intensiva, e questa affermazione, come vedete, è diventata subito, diciamo, titolabile e finisce in molte prime pagine. Tra USA e Teheran dialogo fra sordi, ma si tratta ancora. Dopo le aperture di Mosca, i dubbi dell'Europa. Callas, lo zar è debole, ma non ci sono le condizioni. Quindi appunto questa frenata da parte dell'Europa per una possibile trattativa con Mosca. Abbiamo visto che ieri sembrava ci fossero alcune aperture. Domani ha fondamentalmente diviso l'apertura in due blocchi quasi dello stesso peso. Quello in alto l'abbiamo letto, quello subito sotto è antivirus. Paura antivirus, ma il rischio è basso. In Italia 4 persone in sorveglianza sanitaria, sbarcati i passeggeri della Ondius. Altri due titoli internazionali sono quello del Mattino: Iran, tregua appesa a un filo, Trump chiede l'aiuto di Xi per trovare una soluzione al conflitto. Vi segnalo che il Mattino mette in prima pagina anche l'appuntamento dell'Eurovision, tutto pronto per lo show dei record, oggi la prima semifinale con Sal da Vinci, cantante napoletano, e quindi il Mattino lo mette in prima. E il pacifismo nudo di fronte a Kiev è invece l'editoriale al centro pagina del Foglio di Claudio Cerasa. Poi invece giornali grandi che danno spazio prima di tutto al caso antivirus sono sia Corriere della Sera sia Repubblica. Ieri il Corriere aveva scelto un'apertura più, diciamo, legata alle questioni internazionali, Repubblica invece aveva puntato subito su antivirus. Adesso i due giornali principali italiani sono, diciamo, allineati. Virus, la catena dei contagi, dice il Corriere della Sera. Crescono i casi positivi, grave una donna francese, due italiani in quarantena, i controlli dopo lo sbarco dei croceristi, la Casa Bianca è qui più difficile da contrarre rispetto al Covid. Il Corriere richiama comunque il caso Electrolux, sebbene con meno evidenza rispetto alla stampa. Electrolux dimezza la produzione, 1700 esuberi. C'è anche la Gran Bretagna nelle titolazioni del Corriere della Sera. Starmer nella bufera. Oltre 60 deputati Labour chiedono le dimissioni. C'è quindi una crisi politica in Gran Bretagna interessante, che avrà certamente ulteriori sviluppi. Taglio medio del Corriere è dedicato alla legge elettorale, la mossa della maggioranza, Giuli un'ora da Meloni. Abbiamo visto domenica Giuli ha cambiato parte del suo staff, ieri è stato convocato, comunque ha chiesto un incontro a Meloni per chiarirsi. Repubblica anche antivirus, nuovi contagi, ecco il piano per l'Italia. Cultura nel caos, processo a Giuli, Meloni ora basta, lungo colloquio a Palazzo Chigi. Proietti, la capo segretaria

0: Maria che dichiara: io ho cacciata per una PEC. E fra gli elementi e i commenti di Repubblica si è interessante la parabola della destra con Giorgia la sciamana di Massimo Giannini. Il giornale anche sceglie antivirus, contagi e vaccini, torna la paura, nuovi casi di antivirus, il ministro Schillaci, in Italia nessun pericolo, e poi richiama, diciamo, con una polemica tutta cara alla destra, la sinistra divorzia sul matrimonio gay, Zanna rilancia il testo ma spacca gli LGBTQ propaganda. Interessante è la scelta che ha fatto La Verità, perché mette in prima pagina un titolo molto critico con lo stesso centrodestra. Il centrodestra si fa male da solo, elettori confusi, vogliamo riconsegnare l'Italia e il Colle alla sinistra? Ed è praticamente il titolo di un'ampia analisi che poi fa Maurizio Belpietro a pagina 3, dichiarando fondamentalmente, tra l'altro, che il caso Giuli, cioè appunto questo scontro che sappiamo che è partito dal suo cambio della segreteria, degli uffici, insomma, principali, non è affatto risolto. È molto interessante un titolo critico che richiama il centrodestra a fare un'analisi su quale sia la prospettiva. Poi ancora Dubbio che parla del partitone del pareggio, ed ecco qui appunto il blocco più dedicato alla politica italiana, il partitone del pareggio che ora boicotta la riforma elettorale. Pezzi di PD, Forza Italia e i leghisti di Zaia cullano la grosse coalizione, cioè quindi un'idea di pareggio in cui ci si debba poi accordare. E trovo interessante l'analisi che fa il Dubbio sul caso Garlasco: la suggestione diventa indizio e prova, sono gli stessi inquirenti ad ammettere che il movente ha una cifra suggestiva, eppure appunto, come abbiamo visto, è un po' in tutte le prime pagine continuamente questo caso Garlasco, anche se come gli stessi inquirenti accusano, siamo comunque di nuovo a un processo indiziario. Sul caso Garlasco, bisogna dare atto che se molti giornali si chiedono se Sempio sia andato a Roma oppure no, il Messaggero ha una foto in prima, addirittura all'interno c'è anche la foto in cui Andrea Sempio stringe la mano a una cronista, a Camilla Mozzetti del Messaggero, e quindi insomma per gli appassionati di questo caso il Messaggero ha tutti i dettagli di questo suo arrivo a Roma e anche il racconto che ha fatto al Messaggero stesso, appunto. E vi segnalo soltanto Tempo che parla di un incontro, il partito dei magistrati, eccoli sabato in Cassazione, grande assemblea dell'ANM, e ritorna quindi, diciamo, la polemica sulle scelte dell'ANM un po' post referendum. Il Tempo torna su un argomento che era stato molto caro durante la campagna referendaria. Ora, dopo la lettura dei titoli, ricordandovi che sono comunque poi disponibili su Rai Play Sound, passiamo agli approfondimenti.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Ecco, appunto, vi dicevo che c'è la questione internazionale, le questioni internazionali scelte dai giornali sono variegate. La Stampa sceglie di partire in qualche modo da quello che accadrà in settimana e dalla centralità di questo incontro Xi Trump che avverrà a Pechino. L'incontro fondamentalmente comincia domani sera e quindi, diciamo, è l'ultimo momento in cui i giornali possono anticipare qualcosa, e Lorenzo Lamperti da Taipei spiega a pagina 2 della Stampa: Xi Trump, la linea rossa. Ci sono alcuni dei punti dell'incontro e poi vedremo anche un po' di analisi della centralità di questa visita di Trump. Il G2, come lo ha definito lo scorso ottobre Donald Trump, sta per riunirsi di nuovo. Il presidente degli Stati Uniti è pronto a volare da Xi Jinping, col quale anche ieri ha ribadito di avere un ottimo rapporto che consente di fare affari intelligenti. E qui è proprio, diciamo, il linguaggio tipico di Trump, che parla spesso di affari, di accordi, deal commerciali, diciamo, o comunque in chiave commerciale. La prima visita di un leader americano americano in Cina dal novembre 2017 comincerà domani sera, ma entrerà nel vivo giovedì. 8 anni e mezzo fa a Trump fu concessa una rarissima passeggiata nella città proibita di Pechino. Stavolta è in programma un'escursione al Tempio del Cielo, antico simbolo della centralità del potere imperiale cinese. Prima, la cerimonia di benvenuto e il vertice con Xi, che in serata ospiterà anche un banchetto di Stato. E poi venerdì ci sarà spazio anche per colloqui informali durante una cerimonia tradizionale del tè. La Casa Bianca non ha voluto che questo diventasse un incontro anche fra imprenditori e amministratori delegati USA, temendo che ciò potesse far apparire le aziende americane troppo vicine a Pechino. Eppure non mancano i grandi manager ad accompagnare Trump. Spiccano Elon Musk, Tim Cook di Apple e David Solomon di Goldman Sachs. La presenza di Kelly Ortberg di Boeing lascia immaginare possibili intese per l'acquisto di jet civili. E poi ci saranno Blackstone, BlackRock, Citigroup, Meta Platform, General Electric, insomma parecchie aziende americane rappresentanti accompagnano Trump, come spesso tra l'altro il presidente ha fatto nei suoi incontri internazionali. L'analisi di Ettore Sequi a pagina 3, siamo ancora sulla stampa, ci dice che la Cina però in questo incontro ha il coltello dalla parte del manico. Washington e Pechino restano simultaneamente avversari strategici e partner necessari. E quindi cosa dice l'ambasciatore Sequi? Il vertice di Pechino fra Trump e Xi arriva in un momento instabile per le relazioni tra USA e Cina. Sul tavolo non c'è più soltanto il commercio, guerra economica, crisi energetica, competizione tecnologica e deterrenza militare rischiano ormai di convergere in un'unica crisi sistemica. Supply chain, semiconduttori, AI, terre rare e dati sono diventati strumenti di sicurezza nazionale. La competizione USA-Cina entra così in una fase di decoupling gestito. È il grande paradosso di questa fase storica. Washington e Pechino restano simultaneamente rivali strategici e partner necessarie. La guerra economica americana non sta rallentando la macchina industriale cinese, dice più avanti Sequi, parlando di preoccupazione su questo punto da parte degli Stati Uniti di Washington. In molti casi sta addirittura accelerando la corsa di Pechino verso l'autosufficienza tecnologica e la supremazia manufatturiera. Ma il vertice non può essere compreso senza la crisi iraniana. La guerra con Teheran ha prodotto 3 effetti strategici: aumento della vulnerabilità energetica globale, trasferimento di risorse militari americane verso il Golfo e crescente convinzione cinese che gli USA fatichino a sostenere simultaneamente più fronti. Pechino osserva il logoramento militare americano e lo spostamento di portaerei dal Pacifico. La domanda cinese ormai non è più soltanto se Washington voglia difendere Taiwan, ma se possa farlo efficacemente mentre resta impantanata in Medio Oriente. E quindi un vertice in cui tutto si tiene, ma la Cina ha il coltello dalla parte del manico perché sta accelerando sull'autosufficienza e sulla supremazia addirittura manifatturiera, dice Sequi sulla stampa. Ma le vicende internazionali importanti sono ovviamente appunto anche questa cosa sta accadendo sul Medio Oriente. Siamo in una fase di stallo, quindi mi pare sufficiente al momento leggerci un pezzo di cronaca che ci dia lo stato dell'arte, perché purtroppo in questo momento non c'è molto da annunciare. Lo prendiamo quindi da Davide Frattini, dal Corriere della Sera, pagina 8, la sintesi di che cosa è successo in queste ore. Gli USA, la tregua è moribonda, Teheran apre al piano di Pechino, Trump la loro risposta è spazzatura. Crosetto ha annunciato che potrebbero esserci navi italiane a Hormuz, ma non adesso. Dice quindi Frattini, corrispondente da Gerusalemme. Dice di avere il piano migliore del mondo, l'ennesimo da quando Donald Trump ha dichiarato il cessate il fuoco ormai più di un mese fa e ancora non riesce a trasformarlo in una pace permanente come vorrebbe. Per ora resta l'intenzione di negoziare fino a un accordo con il presidente, come il presidente spiega all'emittente Fox. Anche se la tregua è in terapia intensiva, ha solo l'1% di possibilità di sopravvivere, ammette. Le trattative dovrebbero accelerare dopo il viaggio in Cina. rivela la CNN, anche perché proprio ieri il regime islamico ha annunciato di essere favorevole alla proposta presentata da Pechino per porre fine alla guerra. Trump ha ribadito dallo studio Ovale che la risposta iraniana al documento USA di una sola pagina è inaccettabile, spazzatura, non ho neppure finito di leggerla. Prima dicono di essere d'accordo, poi decidono l'opposto. Tattiche che i suoi predecessori conoscono bene. La squadra di Barack Obama aveva impiegato anni per arrivare nel 2015 a un patto sullo stop al programma nucleare iraniano e i dettagli riempivano 180 pagine. Quindi al suo primo mandato il presidente ci ha messo molto meno a revocare l'intesa e adesso tocca a lui con i suoi consiglieri cercare un compromesso. Quindi questo è lo stato dell'arte per quanto riguarda Hormuz, ma ci spostiamo sul manifesto per leggere di queste sanzioni ai coloni che abbiamo visto, sono lette con sfumature diverse da vari giornali. Il manifesto dice campo libero in prima pagina e a pagina 2, a questo argomento dedica pagine 2 e 3, quindi proprio l'apertura completa del giornale, sanzione ai coloni e basta, UE e Israele, tutto come prima, fuori dalle nuove misure i ministri più radicali del governo Netanyahu, nessun passo avanti sull'accordo di partenariato. Il racconto è di Andrea Valdambrini e che dice i 27 hanno trovato un accordo sulle sanzioni individuali contro alcuni coloni e organizzazioni estremiste accusate di violenze nei confronti dei palestinesi, ma hanno evitato di compiere passi più incisivi, da molto tempo attesi e invocati da una larga parte della società civile europea. Fra i provvedimenti adottati mancano misure contro il governo Netanyahu, a partire proprio dal partner israeliano destinatario di una richiesta di mandato di arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra, e contro ministri estremisti come Smotrich e Ben-Gvir. E poi nessun embargo sui prodotti delle colonie, figuriamoci la sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele. La responsabile per la politica estera UE, Kaya Kallas, ha parlato di passaggio dallo stallo alla realizzazione, sostenendo che estremismo e violenza hanno conseguenze, tuttavia il pacchetto approvato, dice ancora Valdambrini a pagina 2 del manifesto, che comprende anche sanzioni contro Hamas, resta fortemente limitato rispetto alle richieste avanzate dai governi più combattivi, Spagna e Irlanda per primi. A rendere possibile questo pur minimo risultato è stato soprattutto il cambio di governo in Ungheria. Questo è comunque un elemento interessante. Budapest aveva bloccato per mesi qualsiasi misura contro i coloni israeliani, la cui approvazione richiede l'unanimità. Stavolta il veto non è arrivato, ne sono arrivati altri blocchi politici che a Bruxelles molti temevano, né dall'orbita dell'ex premier ceco Babiš, candidato a essere il nuovo Orban, e neppure dalla Bulgaria, del neoeletto Radev. Il consenso di tutti richiesto per l'approvazione delle sanzioni individuali è quindi passato senza particolari tensioni. Battaglia aperta invece sulle misure commerciali contro gli insediamenti illegali in Cisgiordania. Francia e Svezia hanno chiesto un bando europeo sui prodotti e servizi provenienti dalle colonie, misura che a differenza delle sanzioni individuali richiede soltanto la maggioranza qualificata. Per essere approvata, Madrid ha spinto apertamente per portare il dossier al voto e il ministro Albares ha accusato l'Unione di nascondersi dietro formule vaghe sulla presunta assenza di maggioranze. Quindi questa è stata la decisione europea e appunto ci sono trattative su eventuali ulteriori sanzioni, però diciamo ci sono alcuni elementi interessanti, ad esempio per quanto riguarda l'Ungheria. Il manifesto tra l'altro segnala che la flottiglia diretta a Gaza terrà ferma a Mar Maris, come sappiamo, terrà oggi l'Assemblea Generale per decidere come muoversi e se muoversi. E a questo punto ci spostiamo invece su qualche polemica più nazionale. La legge elettorale, c'è stato un vertice ieri sera dopo il caso Giuli e questa convocazione di Meloni al ministro Giuli. Stabilicum, Meloni vuole chiudere, i B la boicottano. E siamo sul Fatto Quotidiano. Giacomo Salvini, cronista molto informato su cosa accade nel centrodestra, soprattutto in Fratelli d'Italia, racconta andare avanti e soprattutto chiudere velocemente con l'approvazione della legge elettorale per evitare gli inciuci. Pur dando la disponibilità di massima della maggioranza per capire se le opposizioni siano interessate a dialogare o meno. Sono da poco passate le 8 di ieri sera quando la Premier Giorgia Meloni riunisce a Palazzo Chigi i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini e i rispettivi delegati per parlare di legge elettorale. Per Fratelli d'Italia ci sono Giovanni Donzelli e Angelo Rossi. Per Forza Italia Stefano Benigni, Alessandro Battilocchio e Roberto Calderoli e Andrea Paganella per la Lega. E ci sono comunque anche i tecnici che hanno contribuito a scrivere questo stabilicum. Meloni insiste su un punto in particolare che potrebbe dividere il centrodestra, cioè le preferenze. Pur comprendendo che non tutti sono favorevoli, spiega, la Premier ribadisce che serve introdurre un meccanismo che favorisca la rappresentanza fra cittadino ed eletto. Dunque, se non saranno le preferenze vere e proprie, almeno un sistema simile, spiega Meloni. Da qui la proposta, che avrebbe buttato giù Donzelli, di aprire al modello toscano, cioè un sistema che prevede le preferenze ma con candidati già indicati dai partiti da scegliere con una crocetta. Su questo però è la Lega a fare muro. Se Salvini resta silente, ci pensa il ministro Calderoli a ribadire che il partito è contrario all'introduzione delle preferenze. L'altro tema, l'altro nodo su cui ci si scontra o comunque ci sono preoccupazioni nella maggioranza è appunto questo rischio inciucio che c'è anche nella titolazione in prima pagina su alcuni giornali. Un avvertimento che Meloni decide di fare alle opposizioni se non accetteranno di sedersi al tavolo delle trattative riguarda anche chi sta provando a frenare da settimane all'interno della coalizione, e cioè la famiglia Berlusconi, che da tempo sta facendo sapere di essere contraria alla legge elettorale perché sarebbe meglio un pareggio rispetto a una probabile sconfitta. I sospetti dentro Fratelli d'Italia e Lega sono molti, non a caso la giornata è iniziata con un tentativo che ha fatto insospettire il partito di Salvini, un incontro chiesto nei giorni scorsi fra la capogruppo al Senato Stefania Craxi e il ministro degli affari regionali Calderoli. Insomma, la destra va avanti sulla legge elettorale, ma è anche parecchio divisa al suo interno su cosa fare, sul il rischio che una parte, in particolare tutti guardano con sospetto a Forza Italia, voglia costruire le condizioni per accordarsi con il centro-sinistra dopo le elezioni. Su cosa accade nel centrodestra, però, mi sembra molto interessante il taglio che ha dato La Verità, perché ha messo in prima pagina il centrodestra si fa male da solo, un'analisi di Maurizio Belpietro che poi viene richiamata a pagina 2 e 3. Caro centrodestra, scrive il direttore della Verità, basta autogol, ora meno masochismo e più lavoro. Dopo la batosta del referendum, la maggioranza sembra intenzionata a riconsegnare il paese e il colle alla sinistra, la parentesi delle liti continue fra alleati e delle dimissioni a catena va chiusa al più presto. Dal referendum sulla giustizia in poi sembra quasi che il centrodestra le stia provando tutte per farsi del male. Non passa giorno infatti che la maggioranza non si inventi qualche guaio, e quando non le riesce di farlo ci sono anche alcuni suoi esponenti che si prendono la briga di accreditare una futura sconfitta. Lasciamo perdere i repulisti. Dopo la batosta del 23 marzo, l'uscita di alcuni esponenti di governo che rischiavano di mettere in serio imbarazzo Palazzo Chigi ci poteva anche stare, ma a patto poi che si serrassero i ranghi e si procedesse con patti verso il resto della legislatura. E invece no, dopo le dimissioni di Andrea Del Mastro e di Daniela Santanchè, la compagine di centrodestra sembra faticare a ritrovare unità, senza riuscire a spazzare via le polemiche e soprattutto quel clima da fine mandato che aleggia sulla capitale. Belpietro dice, fa tutto un elenco degli scontri recenti e lo conclude dicendo: potrei continuare con le pretese mosse di Luca Zaia che generano altre instabilità, o le mancate decisioni che riguardano alcune delle sfide elettorali alle prossime amministrative, ma credo che già basti. Non so a voi, cari lettori, ma io vorrei evitare che il paese fosse riconsegnato nelle mani della sinistra e ancora di più vorrei scongiurare nel 2029 l'elezione di un facsimile di Mattarella. Perciò mi incarico di lanciare un appello. Caro centrodestra, rimboccati le maniche e mettiti tranquilla a lavorare, che al voto manca ancora un anno. Soprattutto, cari onorevoli, toglietevi dalla faccia quell'aria da sconfitti che fa passare la voglia di votarvi. Capisco che le cose siano complicate e che stare all'opposizione sia più facile e comodo che stare al governo, ma se si aspira ancora a cambiare l'Italia non lo si fa certo quando si è in minoranza. L'analisi dura di Belpietro è accompagnato da un articolo, di cronaca di Flaminia Camilletti a pagina 2, che tra l'altro dice che l'incontro fra Meloni e Giuli non è servito in realtà del tutto a risolvere le tensioni che c'erano state quando Giuli ha scelto di cacciare alcuni esponenti di primo piano del suo staff, perché uscito da Palazzo Chigi Giulia avrebbe dovuto proseguire i suoi impegni come da programma, ha fatto rientro nella sede del ministero, oggi si sarebbe dovuto recare alla riunione dei ministri della cultura a Bruxelles, ma invece questo appuntamento è saltato, lo salterà, il che consente all'opposizione di tornare all'attacco del governo e quindi crisi non chiusa, dice La Verità. Ci spostiamo adesso su Repubblica per leggere alcune novità che riguardano appunto questo caso antivirus. Mi sembra importante dare un'occhiata alla circolare del governo che riguarda il appunto piano per l'Italia. Le notizie di cronaca ci dicono che i contagi sono saliti, nel senso che c'è un americano positivo e uno spagnolo, la passeggera francese ricoverata a Parigi è in grave condizioni, la nave che appunto li aveva a bordo lascia Tenerife, in Olanda 12 sanitari isolati dopo il contatto con un crocierista. Michele Bocci, richiamato in prima e poi a pagina 3 di Repubblica, fa una spiegazione della circolare del Ministero. Mentre alcuni sindaci hanno disposto la quarantena obbligatoria per chi era sul volo dove viaggiava una delle vittime dell'antivirus, per il governo non c'è bisogno di questa misura. Ieri è uscita la circolare del Ministero della Salute, dove l'isolamento è considerato fiduciario, cioè volontario, e dove si danno indicazioni sui controlli agli aeroporti e si forniscono le definizioni di caso e di contatto. Nel nostro paese non c'è nessun pericolo, rassicura il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. Il testo, redatto dai suoi uffici, è comunque improntato, almeno in alcuni passaggi, al principio di precauzione. Si è deciso che i medici impegnati alle frontiere aumentino il livello di attenzione, i comandanti degli aerei in arrivo in Italia hanno l'obbligo di segnalare situazioni che possono far solo, anche solo sospettare una malattia infettiva a bordo, e se ci sono casi sospetti va compilato il cosiddetto Passenger Locator Form, che serve a rintracciare le persone a bordo. Poi in questa circolare si dice che il rischio per la popolazione è molto basso e intanto si chiede alle USMAF, le unità sanitarie marittime, aeroportuali e di frontiere, di prestare particolare attenzione a eventi sanitari che possano presentarsi a bordo di mezzi di trasporto aereo e navale e che possano essere ricondotti alla trasmissione da antivirus sulla base della situazione epidemiologica corrente. Quindi un invito a gestire eventuali casi sospetti, probabili o confermati ad alto o a basso rischio, seguendo le misure di protezione, quali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, i DPI, basati sulle precauzioni per la trasmissione, inclusi il tipo di DPI, tutti i termini che ricordiamo bene dal Covid, ad esempio la mascherina FFP2. Quindi una circolare, quella italiana, prudente, che parla di rischio basso, e vedremo come si evolverà questa situazione. Sull'argomento però voglio leggervi il commento molto sarcastico e che forse ci può fare anche un po' alleggerire questa preoccupazione aleggiante sul caso antivirus di Salvatore Merlo a pagina 1 del Foglio, perché racconta un po' si prende, insomma, sbertuccia i media parlando dei televirologi che tornano nelle trasmissioni televisive. Ve ne leggo alcuni bravi, ma appunto è molto simpatico, insomma, del come racconta e un po' prende in giro i meccanismi mediatici. Come una nonna che tira fuori dalla credenza il servizio buono, quello che non si usa mai, tranne per i matrimoni, i funerali e le epidemie, così i talk show in queste ore stanno già rispolverando una categoria di essere umano che credevamo definitivamente sistemata: il virologo da salotto televisivo. Costui era stato tenuto in caldo in questi anni con encomiabile sollecitudine. D'altra parte, non si sa mai, era rimasto in un circuito come ospite jolly, capace di pronunciarsi sull'influenza stagionale, sulle varianti autunnali, sull'estate che fa caldo, sull'inverno che fa freddo, sul Festival di Sanremo, se capitava. Aveva scritto libri, aveva aperto profili Instagram e consigliava l'acqua gassata come strumento per dimagrire. Il Covid, riconosciamolo, era stata per loro una stagione, per lui una stagione splendida, una di quelle finestre storiche che si aprono raramente e che grandi uomini sanno cogliere. Mentre il mondo tremava, lui spiegava. Mentre le famiglie si dividevano sul significato di congiunto, lui arbitrava. E poi dice all'interno... deve essere una legge dell'umanità, non solo della televisione italiana. Carlo Maria Cipolla, storico serio che aveva dedicato parte del suo ingegno allo studio della stupidità umana, il che non è una contraddizione, racconta nel suo libro sulle epidemie rinascimentali di un certo dottor Nardi che nel 1621, durante un'epidemia di tifo a Firenze, radunava cittadini in piazza e spiegava loro, con grande padronanza della materia, perché la classe medica e politica avesse sbagliato tutto. Il rimedio era certissimo, un olio nel quale erano stati fatti cuocere degli scorpioni. È la stessa trasmissione da 400 anni, conclude Merlo, e speriamo che sia davvero così. Ma ci rispostiamo sulla stampa per tornare a quell'argomento, a quella crisi industriale che avevamo visto, riguarda Electrolux, ma riguarda l'intero settore. Eccoci qua, la crisi del bianco. Gli elettrodomestici sono considerati appunto i prodotti bianchi. Il gruppo Electrolux dimezza la produzione, taglia 1700 posti su 4000. Sindacati in sciopero, ora un tavolo col governo. Vi segnalo su questo argomento la lettura che fa Tommaso Dannicini, siamo a pagina 9 della stampa. Nel vuoto della politica industriale sparisce un'altra storica fetta di PIL. L'esecutivo ha puntato sul rigore del bilancio, ma ora pesa l'assenza di strategia per le imprese. Vediamo alcuni brani. La multinazionale svedese Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia su 4000 dipendenti. Vale la pena ripetere i numeri. 1700 famiglie, quasi la metà della forza lavoro italiana di questo gigante degli elettrodomestici. È il secondo al mondo dopo Whirlpool. Un pezzo di manifattura del nostro paese che scompare nel silenzio di una politica industriale che il governo dice di avere e che alla prova dei fatti non ha mai fatto vedere. Il governo Meloni ha puntato tutto su stabilità e conti in ordine. Per carità, lo spread è sceso, la credibilità si è consolidata e il deficit si è ridotto rispetto al 2022. Quasi sempre, però, la sostanza è meno solida del marketing. Eurostat ha certificato che l'obiettivo del 3% del PIL è stato mancato e quindi appunto non siamo rientrati nella procedura di infrazione. Il punto però, dice Nannicini, al di là di questo obiettivo mancato per un soffio, non è l'aritmetica delle regole europee. Il punto è cosa abbiamo sacrificato sull'altare di un obiettivo mancato. Le politiche di transizione 5.0 si sono trasformate in un caso di scuola alla rovescia. 7000 imprese che avevano fatto esattamente ciò che il governo aveva chiesto loro, innovare, digitalizzare, si sono viste tagliare il credito d'imposta di 2/3. In altre parole, esodati 5.0. Poi, come contentino, è arrivato l'iperapportamento riesumato dal piano Industria 4.0 di 10 anni fa, ma i decreti attuativi sono in ritardo di mesi e le imprese rinviano gli acquisti. Stop and go, metto e levo, il legittimo affidamento di chi investe è diventato una lotteria a premi. Investire tutto sulla stabilità senza politiche per la crescita non è prudenza, è una scommessa che scarica costi e incertezza sul sistema produttivo. Senza coraggio la politica industriale continuerà a giocare sulla difensiva perdendo. Quindi analisi dura quella dell'economista Nannicini sulla Stampa e effettivamente la notizia di Electrolux che taglia 1700 posti è molto preoccupante. Voglio spostarmi su una newsletter, quella di Nicolas Lozito, che si intitola Il colore verde, per darvi una notizia interessante che riguarda le politiche europee. E ne leggiamo alcuni brani. La capitale olandese, Amsterdam, vieta la pubblicità di fonti fossili e altri prodotti inquinanti. Per capire il motivo, studiamo le nuove strategie di marketing del petrolio. Forse, scrive Lozito in questa interessante newsletter, avete incrociato la notizia in questi giorni. La città di Amsterdam ha cancellato la pubblicità di prodotti ad alte emissioni di gas serra. Proviamo a capire cosa significa e contestualizziamo la notizia. Primo, riguarda queste attività. Carne, combustibili fossili, voli aerei, crociere e auto a motore termico, benzina o diesel. Secondo, riguarda gli spazi pubblicitari pubblici, cartelloni stradali, pensiline di autobus, tram, insegne gestite dal comune. Non si applica agli spazi privati, sia nella cartellonistica, così come nei negozi o sui giornali e media. È la prima capitale, Amsterdam, ad adottare una misura di questo tipo. L'obiettivo è ridurre la promozione di questi prodotti, renderli meno normalizzati, è un concetto che mi è sembrato interessante, proprio per questo ve lo volevo leggere, e accettati socialmente. Il comune vuole anche essere più coerente rispetto alle sue politiche ambientali, come ha spiegato Anneke Winkhoff, consigliera comunale del Partito dei Verdi, che aveva presentato la mozione. Se spendi molti soldi pubblici e molte politiche per gestire il cambiamento climatico ad Amsterdam, perché dovresti affittare i tuoi spazi pubblici esattamente a chi fa il contrario? Se stai cercando di liberarti di una dipendenza, non è molto utile vederla ovunque. Amsterdam è una delle città europee più impegnate sul fronte ambientale e climatico. Punta alla riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050. Entro il 2030 vuole vietare la circolazione di auto a motore termico nel centro cittadino. Penso che questo sarà un tema che vi farà discutere. Punta moltissimo sull'economia circolare, riduzione del 50% delle materie vergini entro il 2030 e zero sprechi entro il 2050. E poi, attenzione alla popolazione vulnerabile, costruzione di edifici efficienti, zone verdi per ridurre le ondate di calore e social housing. Mentre fa tutto questo, quindi Amsterdam taglia queste pubblicità, che sono il 4% del totale, quindi non molte, poche, ma lo fa con in qualche modo un obiettivo simbolico e questa idea di non normalizzare ciò che danneggia l'ambiente. Con questa notizia io chiudo la lettura dei nostri approfondimenti, vi ricordo che poi sono disponibili su RaiPlay Sound e vi aspetto per discutere insieme durante il filo diretto.
1: Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
7: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
5: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
8: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
9: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Diceva Umberto Eco, non morirà il libro di lettura. Torna il Festival dei Ragazzi, la Banda dei 105. Proloco per Das De Vogue, 13-15 maggio.
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
13: Da questa sera e fino a venerdì 22 maggio
14: Hollywood Party è al Festival di Cannes con Stefania Olivi e Alberto Crespi, che vi sta parlando in diretta per costruire insieme i nostri ospiti una cronaca dettagliata del festival che, come ogni anno, porta il grande cinema all'attenzione del mondo. Tutti i giorni alle 19 in onda dagli studi di Radio France, naturalmente su Radio 3.
15: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34296.
0: Eccoci al filo diretto. E partirei con una vostra telefonata e poi leggeremo anche alcuni dei messaggi che ci state inviando al 335 56 34 296. Pronto?
16: Sì, buongiorno. Antonio Venzi da Roma.
0: Buongiorno.
16: Lei già in parte ha già risposto alle mie domande quando ha parlato degli esuberi della Electrolux in percentuale rispetto al personale.
0: Sì.
16: Però rimangono ancora, da persone come me che si informa, cioè non è un gran addetto ai lavori, tanto per sapere in quali zone ci sono gli esuberi, perché magari ci sono zone dell'Italia in cui è facile riassorbire delle persone e zone in cui invece il licenziamento significa la fame. Seconda cosa, influiscono le novità intelligenza artificiale, cioè novità su questi licenziamenti, ecco, erano queste.
0: Dunque sì, allora per quanto riguarda la zona dove Electrolux produce è anche quella coinvolta da diciamo dai licenziamenti, stiamo parlando quindi del Veneto in particolare, prendo gli elementi insomma che le possono interessare dalla stampa dove poi abbiamo letto anche le analisi eccetera, Confindustria di Venezia ha dato l'annuncio, l'annuncio è arrivato durante un incontro tra Confindustria a Venezia e le organizzazioni sindacali e quindi sono coinvolti tutti gli stabilimenti italiani, però in particolare questi si trovano a Porcia in provincia di Pordenone, nel Trevigiano, a Forlì, a Solaro nel Milanese e soprattutto a Cerreto d'Esi nel Anconetano. Allora scusate, no, è stato detto a Venezia, ma lo stabilimento che dovrebbe essere più coinvolto è quello di Ancona. Non mi pare che ci sia un problema di intelligenza artificiale nella crisi, in ogni caso la multinazionale svedese diciamo da tempo stava riorganizzando la sua produzione e qui mi sembra che ci sia più un tema che riguarda l'organizzazione industriale della produzione diciamo su scala globale, però come ha sottolineato Nannicini nell'analisi, a me è sembrato in tutto questo quadriennio del governo Meloni che comunque di industria si sia parlato molto poco, si è parlato molto di stabilizzazione dei conti, come effettivamente dice Nannicini, addirittura il primo piano, questo transizione 5.0 è andato talmente male che le aziende che aderivano vedevano fondi tagliati piuttosto che incrementati. In ogni caso comunque anche nelle informative parlamentari è stato detto più volte dal governo stesso che questa misura non tirava, quindi in qualche modo non era attraente per le imprese, e la mancanza di politica industriale mi pare che abbia molte conseguenze. Sappiamo che l'Istat da tempo sottolinea come la produzione industriale italiana sia in continuo calo e in questa ottica si iscrive secondo me anche la crisi di Electrolux. Un'altra telefonata, pronto?
17: Buongiorno dottoressa Menafra, sono Antonino da Milano. Vorrei riprendere un po' il tema su Palantir, sì. Che ha reso pubblico in 22 punti il suo manifesto politico ideologico. Ora, i principi e i valori sui quali in Europa sono fondate le nostre democrazie sono visti da loro, sembrerebbe come più un impaccio che altro. E considerato che Palantir si può pensare come un'emanazione dell'apparato di sicurezza nazionale degli USA, quando i paesi europei comprano i servizi Palantir, e ce ne sono stati diversi, a parte gli investimenti, eccetera, non cedono sovranità nazionale o fette di sovranità nazionale importante?
0: Antonino,
17: questa è la domanda.
0: Secondo me sì, secondo me sì, assolutamente, ma diciamo ci può essere un tema più generale, cioè anzi scusi, più specifico che riguarda Palantir e la sua e la visione del mondo che ha soprattutto il suo presidente, CEO Thiel, e quindi sappiamo questa visione molto legata a una destra che mette la tecnologia ma anche la capacità in qualche modo la selezione dei una sorta di superuomini rispetto agli altri, proprio tipica un po' dell'ideologia della destra, al centro del suo pensiero. Ha parlato appunto in un ciclo di conferenze a Roma del ruolo della battaglia contro l'anticristo, però in ogni caso mi verrebbe da dire paradossalmente anche qualora i valori di Palantir fossero molto più affini ai valori europei e quindi parliamo diciamo dei valori classici dell'illuminismo, in ogni caso affidare aziende private pezzi così importanti, pezzi importanti della sicurezza nazionale ed europea, mette i paesi e l'Europa stessa, ma questo in realtà riguarda anche gli Stati Uniti, su una strada da cui poi è molto difficile uscire, perché diventi totalmente dipendente da aziende che poi fanno le loro scelte. L'abbiamo visto In qualche caso nella prima fase della presidenza Trump, quando Elon Musk voleva forse di più dall'Europa, dagli Stati Uniti, e accendeva e spegneva Starlink, diceva che si poteva usare, che non si poteva usare, la metteva a disposizione dell'Ucraina, poi forse no. Cioè questo tema del delegare aziende private, che poi possono avere, nel caso di Musk come di Thiel, una propria visione del mondo, è secondo me una cessione di sovranità e anche un pericolo effettivamente per la democrazia. Usiamo parole pesanti, perché in questo caso vale la pena di farlo. Per cui penso che sia importante guardarlo con senso critico, e proprio per questo ieri vi ho letto l'articolo di Mediapart che era riportato sul Fatto Quotidiano, molto interessante sullo sviluppo e su dove prende i soldi e dove sta andando e che impatto ha avuto Palantir già solo nella guerra in Iran. Voglio leggervi un messaggio prima di parlare di passare alle altre telefonate. C'è Elena da Bergamo che scrive: politica industriale e salari bassi, il mio bonus è stato dimezzato nel 2019, lo Stato mi premia, l'azienda mi premia, lo Stato mi punisce. Parlo di uno stipendio, di un bonus medio che però supera l'ultimo scaglione previsto oggi in questa tassazione poco progressiva. È un elemento interessante quello che dice Elena da Bergamo, c'è questo tema dei bonus aziendali che poi comunque vengono tagliati, di fatto mangiati dalla pressione fiscale. Tra l'altro bisogna dire che su questo argomento, quindi sul cosiddetto fiscal drag, i sindacati battono molto, con non mi sembra grande interesse da parte del governo. Ne ha parlato recentemente anche Maurizio Landini in seguito a un incontro che c'era stato al governo. Ad Amsterdam, come a Londra, nelle città e nazioni più ricche, l'Italia, soprattutto se porti franchi fiscali e gangli della finanza globale, prevale questa sensibilità di un mondo ideale nel quale si crogiola il potere delle comunità trasversali più ricche. Molto critico il messaggio di Max, ma staccate dal mondo vero, dalla realtà più dura delle vere popolazioni assoggettate invece a problemi quotidiani sociali, economici, incompatibili con dorato sogno di smart city che viene loro imposto. Questa spaccatura interna nelle nostre società è un'ulteriore pericolosa fragilità di cui soffrono le democrazie contemporanee. Noi, popolino, ne siamo schiacciati. È un elemento interessante quello che dice Max. Io onestamente penso che si possa fare un modello di città che sia ambientale, diciamo, sostenibile, ma anche inclusiva. Ma il nodo di cui parla Max è un nodo su cui sicuramente in Europa si è riflettuto tanto. Ricordiamoci ad esempio il movimento dei gilet gialli in Francia. Beh, discuteva proprio di questo, cioè del fatto che Parigi, limitando l'accesso delle auto inquinanti, tagliasse fuori i poveri. In effetti in parte era anche così, cioè, ed è infatti diventata una città sempre più elitaria. Ci può essere una strada in cui queste cose si incrociano? Io credo che sia possibile, cioè penso che si possa fare, anche perché la mia impressione è che in realtà da una riflessione sul cambiamento climatico non si possa comunque uscire, che se non ce ne occupiamo prima o poi ci verrà in ogni caso addosso, e che quindi non sia solo una cosa elitaria di città gentrificate per i ricchi, ma dovrebbe essere una cosa trasversale. Però è un punto molto interessante quello che dice Max, è un punto anche dibattuto da anni in Europa. Prendo una telefonata. Pronto?
17: Pronto?
0: Buongiorno.
17: Buongiorno, io sono Alfredo, un agricoltore della campagna vicino Perugia. Allora, io volevo denunciare una cosa di cui troppo poco si parla, cioè la chiusura dello Stretto di Hormuz e la guerra nel Medio Oriente sta determinando per la gente normale, diciamo comune, non solo un aumento del prezzo della benzina, ma anche un aumento, quasi un raddoppio, del gasolio per i trattori e dei concimi per centinaia di migliaia di agricoltori. È una tragedia. Noi stiamo mettendosi le mani dei capelli, perché già siamo stati colpiti da anni dal cambiamento climatico. Quindi questo va assolutamente sottolineato, perché diciamo che poi su questa cosa, la seconda cosa che voglio dire, uh-huh, perché hai piovuto sul bagnato, cioè su questa situazione, a me, un agricoltore biologico anche che ha fatto un impianto fotovoltaico 15 anni fa,
18: che perché era molto coerente con l'agricoltura biologica che pratichiamo da decenni. Allora praticamente il GSE, che sarebbe il gestore dei servizi energetici che dà gli incentivi, ci ha addebitato una tassa per i super profitti, gli extra profitti che noi abbiamo reinvestito nei trattori, negli investimenti agricoli, e non ha preso una lira dei super profitti dell'ENI, dell'Enel e delle banche. Quindi qui siamo doppiamente in ginocchio, quindi cornuti e mazziati. Allora io volevo solo fare questa riflessione. I media non ne parlano, sono troppo impegnati con Garlasco e tutte le altre cavolate di cronaca. Non ne prende in considerazione la politica a livello nazionale e nemmeno a livello regionale, che è il livello che è responsabile dell'agricoltura. Ma purtroppo devo denunciare, mi dispiace, perché io faccio parte della Coldiretti, però devo dire che le associazioni agricole troppo poco si stanno occupando di questo problema che è vitale. Allora io voglio solo concludere, mi faccia dire questa battuta. C'è lo slogan di Rai 1 che dice: siamo la finestra sul mondo. Ma che finestra sul mondo?
0: Con la cucina.
18: Siete la finestra chiusa sul mondo, perché non parlate di questa cosa come di altre cose importantissime, Alfredo, che interessano.
0: Ho capito, Alfredo, la ringrazio per la segnalazione grazie anche per l'imitazione del jingle. Ma effettivamente no, tornando seriamente alla questione che evidenzia lei, allora un po' i media mi sembra che ne stiano parlando, cioè del fatto che ci sono, che la crisi non riguarda soltanto la benzina, ma riguarda ovviamente tutti i prodotti derivati dal petrolio e che c'è un impatto sulla produzione di fertilizzanti e quindi sul costo dei fertilizzanti. È vero che dopo una prima fase probabilmente al momento se ne parla di meno. Anch'io sinceramente penso che sia più interessante e importante parlare di questi temi che di alcuni casi di cronaca, che certamente, diciamo, i casi di cronaca hanno sempre un po' interessato, dalle gazzette del 1700 a oggi, i casi di cronaca interessano, però la politica è sbilanciata e credo anche che probabilmente, diciamo, al di là dei media, i media facciano anche un po' uno specchio riflesso di una discussione nelle aule parlamentari in cui effettivamente questo tema non viene affrontato con il giusto peso. E tra l'altro devo dire che l'effetto perverso che dice lei sulla produzione di energia rinnovabile, diciamo, si è parlato di un effetto appunto del GSE sulla produzione fotovoltaica come quella sua, ma onestamente che questo effetto avesse diciamo un impatto non solo sui produttori più ampi ma anche sui piccoli produttori come nella sua storia, non lo sapevo, e credo che sarà un tema da approfondire ulteriormente nei prossimi giorni, perché si è sicuramente parlato di questo argomento, c'è stato il tema della non tassazione degli extra profitti, tema molto dibattuto, di cui si era discusso tanto e su cui il governo poi ha scelto di non farlo, ha avuto in qualche modo paura o comunque non l'ha voluto fare, però insomma altri settori sono certamente più tassati e più colpiti da questa situazione. Vi leggo qualche altro messaggio. Maria Grazia di Lodi apprezza molto la telefonata di Alfredo, dice: grazie per la telefonata dell'agricoltore. Le grandi famiglie dell'elettrodomestico bianco in Italia hanno dismesso tutto: Merloni, Zanussi, Fumagalli e vari marchi. Zanussi è passata Electrolux, mentre gli eredi si dedicano a investimenti finanziari. È un altro messaggio. La crisi industriale in Italia è estremamente grave e strutturale, con radici che risalgono a molti anni fa, ben prima dell'attuale governo. È un altro messaggio, e certamente è vero, c'è un problema strutturale. Poi però mi viene anche da dire, certo, tutto è strutturale, nulla, ben poco inizia solo con questo governo, però è un dato di fatto che si è fatto ben poco sull'argomento. Come si dice, questo è un governo stabile, il governo stabile che probabilmente sarà il più stabile di sempre, di industria si è parlato poco. Prendo una telefonata, pronto?
19: Buongiorno, sono Antonio da Roma, un medico.
0: Buongiorno.
19: Voglio parlare di antivirus. In questi giorni i quotidiani sono pieni di informazioni su come prevenire il contatto, quello che va fatto, quello che non va fatto. Ma a Gaza, dove abbiamo letto che ultimamente ci sono più topi che esseri umani, che bambini vengono morsi dai topi, interessa a qualcuno? Se non altro perché è un problema di potenziale diffusione, è un focolaio incredibile. Ma viene considerato come la soluzione finale? Importa a qualcuno, se non altro, per una protezione globale? Grazie.
0: Grazie Antonio per averci ricordato questo tema. E io, diciamo, nel mio piccolo cerco tutti i giorni di raccontarvi qualcosa che riguardi la Palestina e Gaza. La notizia a cui fa riferimento dell'aggressività dei topi verso gli umani è stata molto discussa nei giorni scorsi ed è una notizia che ha comunque dell'incredibile. In sostanza questi topi sono diventati aggressivi con gli esseri umani. Nel mio piccolo cerco tutti i giorni di raccontarvi qualcosa che riguardi la Palestina e Gaza. La notizia a cui fa riferimento dell'aggressività dei topi verso gli umani è stata molto discussa nei giorni scorsi ed è una notizia che ha comunque dell'incredibile. In sostanza questi topi sono diventati aggressivi con gli esseri umani, con adulti e bambini, perché sono abituati a mangiare i cadaveri.

0: guardo con timore, con preoccupazione il fatto che come collettività ci stiamo abituando a questo orrore, e spero davvero che non sia così, che invece questo non possa diventare abitudine come altri argomenti che inizialmente ci spaventano e poi ci conviviamo. Non sono sicura che ci sia stato un approfondimento specifico su antivirus a Gaza, non mi pare di averlo letto sui giornali né in questi giorni né nei precedenti, però certo, è una malattia che parte da roditori, quindi questo è uno dei rischi possibili, mi viene da dire, però onestamente non sono un tecnico, non vorrei dire una cosa che così specifica senza esserne certa. In ogni caso, su questo argomento è sempre, secondo me, indispensabile mantenere una riflessione e un occhio non abituato. Vi leggo ancora qualche messaggio. Segnalo che tutta la produzione fotovoltaica di privati o aziende viene tassata dall'anno scorso, ci dice Edoardo. Non sarebbe ora che il nostro governo riconosca che c'è un problema di violenza giovanile a destra, problema molto grave, e che faccia qualcosa, dice Luca. E è un argomento interessante, perché se si è fatto qualcosa sulla violenza giovanile, effettivamente sull'esistenza di bande che si richiamano a valori di estrema destra non mi pare ci sia una riflessione specifica su questo. Ieri, per chi non ci avesse ascoltato, non l'avesse letto, c'era un interessante reportage sulla Stampa di Irene Famà che parlava proprio di queste bande di giovani, adolescenti, alcuni giovanissime, ben meno che maggiorenni, che girano le città picchiando e addirittura in qualche caso è successo recentemente uccidendo immigrati, con l'idea del dobbiamo farlo noi. E quindi Luca, penso che lei abbia ragione, che su questo bisognerebbe aprire una riflessione anche da parte del governo. Un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto, buongiorno. Sono Aldo.
0: Buongiorno Aldo.
1: Da Cagliari. Sì, io vorrei mantenermi su quell'argomento di cui lei parlava in maniera molto chiara e esplicita, insomma, il discorso dell'abituarsi. No, non possiamo assolutamente abituarci a quello che di agghiacciante sta succedendo, in particolare in Palestina, a Gaza. Allora, un indice di questo, ecco, che ci indica come gradualmente ci si può arrivare all'abitudine, è quello che è successo 4 anni fa. Ieri era il quarto anniversario della morte di Abu Akleh, di Abu Akleh, una giornalista molto famosa, molto veramente bravissima, tra l'altro statunitense, di palestinese ma statunitense di cittadinanza, e in quell'occasione lei è stata uccisa in maniera molto precisa tra l'elmetto, è stata colpita tra l'elmetto e appunto la protezione.
0: Sì, cioè, esatto, aveva questo buco, esatto. Che sì.
1: Esatto, molto preciso, non c'era nessuno, praticamente all'inizio è stato detto da Israele che erano stati i palestinesi, poi hanno riconosciuto, perché tutto è crollato, hanno riconosciuto che sono stati, invece è stato l'esercito, però uno sparo occidentale, poi poi l'FBI ha verificato che effettivamente, molto probabilmente, ma sappiamo. E poi c'era un testimone che è stato anche lui colpito alla schiena, e che tra l'altro ha dovuto subire anche l'anno scorso un anno di detenzione amministrativa, cioè senza assolutamente motivo, è stato infatti poi rilasciato dopo un anno senza nessuna accusa. E questa è una cosa che poi è andata in crescendo, nel senso che sono centinaia da allora i giornalisti uccisi, sia in Palestina che anche in Libano, e sono decine e decine quelli tuttora in detenzione amministrativa. Sappiamo a che cosa porta la detenzione amministrativa: tortura, esclusivamente tortura, e sappiamo che tipo di tortura anche. I testimoni sono tanti, anche l'ultimo giornalista che era testimone dell'uccisione di Shirin ha riferito quello

0: quello che gli è successo in carcere è indicibile, naturalmente. Allora, tutto questo ha portato gradualmente alla sensazione di impunità. Logico, impunità, perché nessuno, chiaramente nessuno arriva a colpire dal punto di vista giuridico e dal punto di vista politico.
1: Io le chiedo di ho capito perfettamente, ne parliamo, se c'è un elemento centrale che vuole dire così, diciamo, poi chiudiamo e commentiamo insieme.
0: Sì, sì, questa impunità ha portato all'ultimo episodio, che è stato quello dell'assalto alla flottiglia, che è veramente
1: certo.
0: È il massimo, sì. Per il momento il massimo, perché noi continuiamo a non intervenire,
1: no,
0: e questo
1: infatti.
0: Volevo dire, quindi, quindi
1: grazie.
0: No, tutto qua.
1: No, grazie anche per aver ricordato Shirin Abu Akhil, che era la corrispondente di Al Jazeera nei territori palestinesi, in Palestina, che appunto è stata uccisa l'11 maggio 2022. Aldo, lei l'ha raccontato perfettamente che cosa è accaduto, che cosa poi si è saputo davvero di chi avesse ucciso Shirin. Tra l'altro, la sensazione alla fine, tra l'altro, dell'indagine è stato proprio che in qualche modo si sia tolto un testimone scomodo. E effettivamente è vero che nel corso del tempo, soprattutto a Gaza, i giornalisti palestinesi uccisi sono stati tantissimi. Risulta che siano, le cifre variano, ma sarebbero 200, c'è chi dice 300, e 27 sono stati uccisi in Libano. È palesemente, cioè stiamo assistendo a una trasformazione dello Stato di Israele e delle politiche con cui fa le sue azioni militari. Diciamo che va ogni giorno, si spinge oltre. Io credo che questa cosa sia estremamente preoccupante. Sono orripilata da alcune delle cose che stanno accadendo. Le guardo con estrema preoccupazione, come si sembra che faccia anche lei. Come vi dicevo prima, temo molto che in Europa e in Italia ci si abitui all'orrore. Penso che abbia comunque delle conseguenze enormi se ci abituiamo all'orrore per quello che accade lì, ma per quello che accade a noi stessi, a come viviamo nel mondo e nella società. Quindi ogni elemento di informazione su questo penso che sia comunque importante, che non ci si debba stancare mai di raccontarli. E effettivamente, certo, adesso guardiamo con preoccupazione che cosa è accaduto, che cosa è stato accadendo alla flottiglia, che cosa accadrà anche nei prossimi giorni. Certo, diciamo, già l'idea di andarli a prendere in acque internazionali, così tanto più vicino all'Italia che a Israele, ha fatto dire anche a paesi molto vicini a Israele, anche al nostro governo, che comunque siamo stati in palese violazione del diritto internazionale da ogni punto di vista. E quindi grazie per avercelo ricordato, Aldo. Vi leggo qua anche che altro messaggio. L'Europa, che non sanziona Israele in modo netto, di fatto si rende complice del genocidio in Palestina, e questo mette gli europei in una condizione di rabbia verso una dirigenza ignobile e vignacca che non ci meritiamo, dice Iva. Buongiorno, oggi a Ragusa ci sarà l'udienza del processo contro 6 attivisti di Mediterranea Saving Humans accusati di favoreggiamento solidarietà mediterranea, scrive Antonella. Scusate, c'era qualche parola che mancava e mi sono interrotta. È importante questo ricordo che fa Antonella. Vediamo se poi sui giornali di domani ci sarà qualcosa di più. Intanto prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sono Alberto da Torino. Buongiorno.
1: Buongiorno, Alberto.
2: E complimenti per la trasmissione e per la sua conduzione, davvero.
1: Grazie.
2: Senta, io volevo fare un intervento riguardo a quello che leggeva sulla politica di Amsterdam legata alla divieto, diciamo così, alla riduzione della campagna pubblicitaria sui prodotti fossili. Io sono architetto, in questo momento vivo a Torino, in questo momento a Torino c'è la revisione del piano regolatore, che è un momento molto importante che cambia raramente, perché circa ogni 25-30 anni, se va bene, diciamo, cambiano questi strumenti che possono governare e dare delle linee di indirizzo per lo sviluppo delle città. Quello che veramente, quando sento queste notizie, conoscendo bene il Nord Europa, il Centro Europa, mi viene il nervoso, è renderci conto quanto tempo noi riusciamo a perdere dietro delle politiche che durano un anno, due anni, quando in realtà gli investimenti reali si fanno sui 10-15 anni. Cioè quello che sono riusciti a costruire città come Parigi, Amsterdam, che sono poi dei piccoli centri, Parigi è più piccola di Roma, ci fa capire quanto la cultura che noi tutte le volte sbertucciamo legata all'ambiente, quanto abbiamo pagato delle politiche ambientali, forse magari malfatte, però che hanno in qualche modo screditato degli argomenti che adesso sono degli asset di sviluppo totali. Adesso noi ci troviamo a scontare questa ignoranza collettiva, perché tecnicamente è anche necessario essere coscienti e competenti, e quindi alla fine delle politiche che ci condizioneranno per i prossimi 25, 30, 40 anni, perché delle politiche, per esempio, di incentivo sulla mobilità sostenibile, che è una parola ormai che è priva di senso, perché penso che tutti abbiano la riportino all'auto elettrica e quindi a una stupidaggine, oppure delle difficoltà, oppure l'utilizzo delle biciclette in alternativa al veicolo privato, all'incentivo al trasporto pubblico. Cioè sono dei danni collettivi di dimensioni inimmaginabili, un'incapacità di riuscire, come dire, a contare su noi stessi, ma contare sempre sul prossimo, ci ha condizionato anche attualmente, cioè certo, è una Alberto. Cosa terrificante.
1: Sì,
2: adesso per esempio a Torino si sta arrivando, concludo perché è una cosa che riguarda molte città, i voti urbani dovuti alla deindustrializzazione stanno interessando tantissimo per esempio i data center.
1: Sì.
2: I data center e quindi le politiche di sviluppo dei dati sono degli oggetti straordinariamente energivori e enormi che occuperanno a Torino, sono previsti 5. E di queste opportunità sicuramente, però devono essere coordinate e gestite.
1: Certamente. Allora, io la devo interrompere per richiamare, diciamo, per commentare insieme, anche perché siamo quasi agli ultimi minuti. Penso che sia interessante l'angolo con cui ha commentato le cose, diciamo, per quanto riguarda le nostre politiche ambientali. Io onestamente credo che effettivamente alcuni temi che riguardano l'ambiente e lo sviluppo dovrebbero essere, diciamo, un po' depoliticizzati, e che il governo invece, Meloni, abbia scelto di fare, diciamo, in qualche modo battaglia politica sull'ambiente, cosa che non è detto che si dovesse fare, e tra l'altro in passato la destra non è sempre stata, diciamo, a favore del fossile e contro le politiche ambientali. È una tendenza che si è affermata molto di più in questi anni, e però il risultato che poi appunto ne paghiamo le conseguenze, si è parlato tantissimo di dipendenza dal fossile durante la crisi di Hormuz, il governo risponde dicendo punteremo sul nucleare, il nucleare se ne può discutere, ma comunque non è una prospettiva immediata, e poi c'è comunque il tema del riscaldamento globale. È chiaro che se il nucleare riscalda meno, insomma, diciamo, l'idea che tutto ciò che riguarda le politiche ambientali debba essere escluso perché appartiene alla sinistra, io lo considero, diciamo, un approccio un po' folle, perché come lei diceva, Alberto, c'è anche un tema scientifico di che cosa si può fare e di cosa, tra l'altro in Europa anche partiti di destra, amministrazioni di destra sostengono politiche ambientali, perché c'è un tema, diciamo, di ragionevolezza e di scienza che potrebbe essere un po' più trasversale. Prendo l'ultima telefonata, pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Ada e telefono dalla provincia di Gorizia.
1: Buongiorno.
3: Mi sta preoccupando molto il fatto che queste sostanze chimiche che servono per la coltivazione, che passano sotto il nome di urea, adesso sono bloccate dal porto, dallo stretto di Hormuz, che viene bloccato. E vorrei che questo problema finalmente portasse all'attenzione di tutti l'eccessivo uso che si fa in agricoltura delle sostanze chimiche. L'urea è a base di metano, petrolio. Noi mettiamo questo nei nostri campi con l'idea che la terra è sfruttata e che è stanca. E però addirittura addirittura nel primo secolo dopo Cristo l'agronomo Columella già diceva che la terra è sfruttata, ma se i contadini adesso a livello industriale, parlo non il mio orticello che ci metto quello che voglio, vogliono che il campo sia bello liscio di terra con le piante ben organizzate una di fronte all'altra, senza erbacce, senza interazioni. C'è una legge dell'84 che determina il termine fertilizzante e che è qualsiasi sostanza che contribuisce al miglioramento della fertilità. Però abbiamo dimenticato che la sostanza può essere anche naturale e può essere anche che una pianta vicino all'altra si sostiene a vicenda. Stiamo facendo diventare i nostri campi come delle fabbriche e noi mangiamo il petrolio.
1: Ada, allora, dunque, la tematica che le tocca è una tematica importante, interessante. L'agronomia su questo argomento si è sempre un po', anzi ultimamente si divide sempre di più su questi argomenti. Io brevemente le dico che anche secondo me, diciamo, ci dovrebbe essere maggiore attenzione a come produciamo. Non sono convinta che del tutto, diciamo, tutto si possa sostituire con diciamo con il sostenibile. Ci può essere un problema di riduzione della produzione se scegliamo il sostenibile. Da quello che ne so io, non si è trovato, diciamo, il sostituto sostenibile, scusate il bisticcio, per tutto, ma in ogni caso la riflessione va fatta, anche perché le conseguenze diciamo sulla nostra salute e anche sulla sostenibilità economica di come coltiviamo i campi possono essere più ampie, e quindi in ogni caso un ragionamento andrebbe fatto. Io a questo punto mi fermo, ringrazio Fabrizio Pacione per la parte tecnica, Pacione, in redazione Giulia Nucci, Sonia Kurzel e Alessio Palma. Dopo il giornale radio, Paolo Di Paolo conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Ora c'è un breve estratto di Revolution condotto da Stefano Feltri. Potete scaricare questa e le altre puntate di Prima Pagina su Rai Play Sound e sulle altre principali piattaforme. A domani.
4: Il licenziamento improvviso di due dei più stretti collaboratori del ministro Alessandro Giuli non è interessante di per sé. Sono due anni da quando Giuli è arrivato al Ministero della Cultura, che periodicamente licenzia o fa dimettere i suoi collaboratori. La cosa interessante è che questa è l'ennesima crepa in quello che doveva essere il pilastro dell'esperienza di governo di Giorgia Meloni, cioè la politica della cultura. E come dice quindi lo storico Franco Cardini in un'intervista alla Stampa, la crisi della cultura è già crisi di governo, e lo dimostra il fatto che si stanno preparando intorno alle macerie di questa esperienza identitaria della destra di governo, si stanno preparando i protagonisti di una nuova destra, di un nuovo progetto politico, che hanno i volti di Marina Berlusconi da un lato, Luca Zaia dall'altro e chissà quanti altri, che si stanno scaldando per una nuova competizione che non è più soltanto tra le coalizioni, ma anche all'interno delle coalizioni. Ne parliamo a Revolution.

0: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
1: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh! Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
11: Brava!
12: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
12: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
13: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
14: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Iran, diplomazia in un vicolo cieco, per Trump la tregua è moribonda, valuta la ripresa dei bombardamenti e prepara le difficili missioni in Cina, sul tavolo anche dazi, Taiwan e terre rare.
3: Prime sanzioni europee ai coloni violenti della Cisgiordania. Israele accusa l'Unione di antisemitismo e ribadisce: non fermeremo gli insediamenti, ancora raid e morti nel sud del Libano.
2: Antivirus, un altro contagiato fra i passeggeri della nave focolaio, linee guida del governo, controlli rafforzati e quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio. Il ministro Schillaci: siamo tranquilli.
3: Come i mondiali, anche a Cannes nessun italiano in gara. Il Festival del Cinema apre stasera con la palma d'onore al regista neozelandese Peter Jackson.
2: Un cordiale buongiorno da Pietro Plastina e Valentina Antonelli. In apertura di giornale, lo stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, mentre Trump è atteso a Pechino da Xi Jinping. La Casa Bianca intanto valuta la ripresa dei bombardamenti e Teheran avverte: se gli americani ci attaccheranno, gli daremo una lezione. La corrispondente.
4: I would say the ceasefire is on massive life support.
5: Il cessate il fuoco con l'Iran è come un paziente in terapia intensiva che ha l'1% di possibilità di sopravvivere. Usa questa immagine Donald Trump nello studio Ovale, dopo aver definito la risposta di Teheran stupida e inaccettabile.
4: It's a stupid proposal.
5: Da buttare nella spazzatura. Ma allo stesso tempo il presidente assicura che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il mio piano è molto semplice. L'Iran non può avere l'arma nucleare. Non l'avrà. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi e poi si tirano indietro. Uno stallo che ormai sembra destinato a durare almeno fino alla visita di Trump a Pechino. In primo piano terre rare e dazi, ma anche la guerra in Iran. Trump cercherà il sostegno di Xi Jinping per chiudere un conflitto che ha destabilizzato il Medio Oriente e ha messo in crisi le forniture globali di energia. Ma per assicurarselo, Trump dovrà probabilmente fare delle concessioni. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Sale il prezzo del petrolio dopo le parole di Trump sulla tregua, pesa un filo. Il Brent sfiora i $105 a barile, il WTI tocca i $99. I listini asiatici avanzano misti, Seoul perde il 3%, Shanghai lo 0,6%, mentre Tokyo e Hong Kong sono appena sopra la parità.
2: Il governo israeliano segue con attenzione gli sviluppi delle trattative tra Stati Uniti e Iran. Nel frattempo reagisce con rabbia alle sanzioni che l'Unione Europea ha varato nei confronti dei coloni israeliani responsabili di violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Siete antisemiti, non fermeremo l'espansione degli insediamenti, ha dichiarato il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. La corrispondente.
6: Imporre sanzioni contro organizzazioni ai cittadini israeliani sulla base delle loro idee politiche è una scelta arbitraria ed è poi scandaloso che questo venga fatto mettendoli sullo stesso piano di terroristi di Hamas. È nelle parole scritte dal ministro degli esteri Gideon Sara la dura presa di posizione di Israele per quanto deciso ieri dai ministri degli esteri dell'Unione Europea. Israele e gli Stati Uniti stanno facendo il lavoro sporco per conto anche dei paesi europei contro i movimenti jihadisti, ha aggiunto Sara. Ma ora Israele guarda anche a quali potranno essere gli sviluppi sul fronte Iran dopo la risposta di Teheran all'ennesima proposta di mediazione americana. Netanyahu tiene continue riunioni con gli apparati di sicurezza, ha chiarito in modo molto netto che solo quando l'uranio arricchito lascerà l'Iran si potrà parlare di fine delle operazioni. Mentre queste non si fermano, ormai da settimane in Libano altre 6 persone sono rimaste uccise nel sud del paese in un raid israeliano dopo diversi nuovi ordini di evacuazione. Hezbollah però resiste e continua a minacciare con il lancio di droni che colpiscono soprattutto militari israeliani e tengono sotto scacco tutte le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: Nel Regno Unito, dopo la dura sconfitta alle elezioni locali, monta la fronda interna contro il primo ministro Starmer. Oltre 70 parlamentari laburisti e diversi ministri ne chiedono le dimissioni. Il premier ha pronunciato un discorso nel quale ha difeso la propria azione di governo, ma già si fanno i nomi dei possibili sostituti, tra cui il ministro della sanità Streeting, moderato, e il sindaco di Manchester Andy Burnham, espressione dell'ala sinistra del Labour.
2: Emergenza antivirus, crescono i casi positivi tra gli ex passeggeri della nave focolaio, in quarantena obbligatoria 2 dei 4 italiani, tutti asintomatici. Nessun allarmismo, dice il ministro della Salute Schillaci, che ha emanato una circolare con le indicazioni operative.
7: Il nuovo caso positivo all'antivirus è uno spagnolo, uno dei 14 passeggeri della nave focolaio Onius. L'uomo è asintomatico. È grave invece la crocierista francese e negli Stati Uniti è in quarantena l'uomo che ha contratto l'infezione, asintomatico, mentre un altro risulta negativo ma ha i sintomi del virus. Sale dunque il numero dei contagi e anche delle persone sotto osservazione. Nei Paesi Bassi, 12 dipendenti di un ospedale universitario saranno posti in quarantena preventiva dopo un errore nelle procedure di sicurezza con un paziente affetto da antivirus. In Italia il ministro della Salute Orazio Schillaci ha firmato una circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio sull'antivirus. In un'intervista al TG1 rassicura:
8: oggi in Italia non c'è alcun pericolo, è un virus che ha una bassa contagiosità.
7: Intanto sono in quarantena obbligatoria, dopo un'ordinanza emanata dai sindaci, 2 dei 4 marittimi italiani che avevano viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'infezione. Ancora il ministro:
8: i risultati dei test ancora non li abbiamo, le 4 persone sono asintomatiche.
7: Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: La politica, con il secondo vertice di maggioranza sulla legge elettorale e l'apertura della Premier Meloni al confronto con le opposizioni sulla riforma del voto.
9: Garantire governabilità e stabilità all'Italia grazie ad una nuova legge elettorale frutto di un confronto con le opposizioni. E questo è il senso del secondo vertice di maggioranza che Giorgia Meloni ha presieduto ieri sera a Palazzo Chigi, coinvolgendo anche gli esperti dei partiti. In queste ore i capigruppo di centrodestra alla Camera contattano quelli dell'opposizione per verificare se preferiscono sistemi che, spiegano fonti di maggioranza, consentono di governare anche a chi non ha il consenso della maggior parte dei cittadini, o se, invece, esiste una convergenza sulla stabilità. Obiettivo essenziale questo per la Premier, che ieri ha ricevuto anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli, un'ora di colloquio circa per ribadire il cordiale e proficuo rapporto esistente in sintonia col governo secondo fonti di Palazzo Chigi e per eliminare ricostruzioni prive di fondamento su presunte divergenze in riferimento alla revoca di 2 incarichi decisi dal ministro nel suo staff. E su politica interna, crisi internazionali con gli sviluppi sullo stretto di Hormuz, la Presidente del Consiglio riferirà domani pomeriggio in Senato nel Premier Time. Carla Macrellino, GR3.
2: E la legge elettorale, ma anche il caso Giuli e le questioni economiche sono al centro del confronto tra maggioranza e opposizione.
10: Per la maggioranza la priorità è una legge elettorale che permetta a chi vince di governare. Apertura al dialogo con le opposizioni, da noi moderati e Forza Italia, che sul fronte economico rivendica il decreto carburanti. La Lega insiste sul confronto con Mosca per far fronte al caro energia e da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon:
11: la solita sinistra propone l'ennesima patrimoniale, ma Fratelli d'Italia ha scelto la strada opposta: meno tasse, più lavoro e più soldi nelle tasche degli italiani.
10: Giuli, caso chiuso per il centrodestra. A Repubblica Elena Proietti, ex segretaria del ministro dichiara: licenziata con una PEC, non c'era stato alcuno scontro. Poi sulla vicinanza con Arianna Meloni spiega: il partito è casa. C'è una guerra fratricida in corso, si faccia chiarezza sull'incontro tra il ministro e la Premier, la linea dei 5 Stelle, che con le altre opposizioni vanno all'attacco sulla legge elettorale, ritirino il testo e ascoltino i 120 costituzionalisti che hanno firmato un documento con cui esprimono forte preoccupazione per la democrazia rappresentativa, sollecita più Europa. E sulla stampa, Pier Ferdinando Casini avverte: serve un accordo tra i poli. Meloni eviti forzature e impari dalla lezione del referendum. PD che sull'economia con Marco Sarracino:
12: mentre il governo è nel caos e litiga su tutto, il costo della benzina è alle stelle, la povertà aumenta e i salari sono fermi.
10: Filippa Misano, GR3.
3: Ieri la visita a Milano del Presidente della Repubblica. Mattarella ha fatto tappa alla Fondazione Renzo Piano e al Politecnico, poi il tributo per gli 80 anni dal restauro del teatro alla Scala, distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Rivolgendosi agli studenti, il Capo dello Stato si è soffermato sull'importanza di aprirsi all'ascolto. Ecco le sue parole.
13: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. È la strada per la pace, perché è quella di ascoltarsi. A dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
2: È stato firmato il rinnovo del contratto per i dirigenti scolastici e quelli di università ed enti di ricerca, riconosciuti incrementi medi di 500 euro al mese, oltre all'erogazione degli arretrati dal 1 gennaio 2024.
3: Il colosso svedese degli elettrodomestici Electrolux ha annunciato 1700 esuberi in Italia. Il piano di riorganizzazione aziendale coinvolge diversi stabilimenti sul territorio nazionale, fra cui quello di Cerreto Desi in provincia di Ancona, del quale è prevista la chiusura. In stato d'agitazione i sindacati, che hanno annunciato 8 ore di sciopero nazionale, sollecitato la mediazione del governo.
2: Chiuse, Chiuse in 72 ore le indagini sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne emiliano ucciso a Taranto mentre andava al lavoro, fermati 4 minori e un 21enne. A sferrare il colpo mortale sarebbe stato un ragazzo di 15 anni. La svolta è arrivata grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della piazza in cui è avvenuta l'aggressione.
3: Il caso della mamma scomparsa con i suoi due figli dal 20 aprile in provincia di Piacenza. Sono state trovate due lettere il cui contenuto delinea uno scenario di difficoltà e sofferenza da parte della donna. Le ricerche proseguono anche nella provincia di Udine, nella quale è stata rintracciata la macchina della famiglia.
2: Al via il 79esimo festival di Cannes, cerimonia inaugurale alle 19 con il film di apertura fuori concorso e la consegna della palma d'onore alla carriera al regista neozelandese Peter Jackson. In concorso tanta Spagna, tanta Francia, poca America e niente Italia.
14: Quest'anno l'Italia neanche ai mondiali. Sono doppiamente dispiaciuto. Thierry Frémaux scherza sull'assenza di film italiani nel concorso del Festival di Cannes. Non è uno scandalo, dice. Intanto stasera si parte. Tutte le proiezioni dei film del festival cominciano con queste note. Vedremo tanto cinema d'autore, le star sul tappeto rosso che verrà srotolato questa mattina alle 10.30, 22 i titoli in concorso per la Palma d'Oro.
15: Je pense qu'en termes d'émotion, ça va être...
14: E in queste ore la più ricercata è lei, la conduttrice delle cerimonie di apertura e chiusura, l'attrice Eye Haidara, di origini maliane. Ma il cuore della cerimonia, prima del film d'apertura alla Venus Electric, sarà la consegna della palma d'onore a Peter Jackson, l'uomo che al cinema ha portato l'universo del Signore degli Anelli. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Daniele Di Noia e Ferdinando Conti.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, prossimo GR alle 10.45 da Pietro Plastini e Valentina Antonelli. L'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
18: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
19: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
20: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, martedì 12 maggio. Residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure, mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria, massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Pagina 3.
2: Buongiorno da Paolo Di Paolo, bentrovate e bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9 di questo martedì 12 maggio e apriamo riprendendo il filo di una querelle, così viene definita all'inizio dell'articolo che sto per leggervi, che ha animato molto il dibattito in queste settimane intorno alle indicazioni ministeriali sullo studio della letteratura nelle scuole superiori. Appunto, si è acceso un profondo dibattito intorno ai Promessi Sposi, dove devono essere collocati. Al secondo anno di scuola superiore, al quarto anno, c'è un partito pro Manzoni e un partito contro Manzoni. Ne abbiamo parlato anche alla Lingua Batte domenica scorsa, ma stamattina Walter Siti, scrittore ma anche italianista, studioso di letteratura di lungo corso, ha insegnato a lungo nell'università, ecco, entra nella discussione e il titolo del pezzo che leggiamo da domani, dal quotidiano Domani, è "Smettiamola di fare i reazionari, come sostituire, tra virgolette, i Promessi Sposi". Avverto che ovviamente è un articolo provocatorio che cerca di farci guardare le cose in modo magari non canonico, non convenzionale, e il punto di partenza e d'arrivo è comunque il rilievo assoluto di questo romanzo. Tuttavia Siti ci fa osservare che c'è da chiedersi effettivamente quanto possa parlare, raccontare questo romanzo a ragazzi di oggi tra i 16 e i 19 anni. Partiamo da un dato storico, scrive Walter Siti su Domani questa mattina. Quando negli anni 70 dell'Ottocento i Promessi Sposi entrarono a scuola, non fu soltanto perché erano considerati il più grande romanzo italiano, ma anche come esempio di lingua unitaria per educare i giovani avvezzi al dialetto e come utile meditazione morale, cattolica, nonché civile, liberale moderata, senza contare il potere conquistato nei ministeri dai manzoniani, quelli irrisi da Carducci, ve lo ricorderete, quelli che tiravano quattro paghe per il lesso, no? Il manzonismo degli stenterelli. Due su tre di queste motivazioni, dice Siti, potere a parte, sono scadute. A un ragazzo nato tra il 2007 e il 2010, la lingua dei Promessi Sposi appare antiquata e un po' ridicola, forse non sempre comprensibilissima. Manzoni ha fatto un miracolo nel creare una lingua letteraria modellata, come sappiamo, sul fiorentino parlato colto, che certamente è meno invecchiata di quella delle quasi coetanee operette morali leopardiane, ma per lui milanese il fiorentino era pur sempre una lingua da maneggiare con cautela. La tata toscana dei figli gli spiegava che i fagiolini non si chiamano cornetti. Lui prendeva nota, ma poi non sapeva guardarsi dalle esagerazioni quasi parodistiche. La c'è la provvidenza, appunto, toscaneggiando. In generale, dice Siti, direi che se si vuole insegnare ora ai teenager una corretta lingua di comunicazione e conversazione, affidarsi alla letteratura non è una buona idea. E lo dice un letterato, lo dico agli ascoltatori e alle ascoltatrici, lo dice un professore di letteratura, un appassionato di letteratura. Però fa osservare che se dobbiamo ragionare sulla lingua d'uso a scopi espressivi o addirittura espressionistici, effettivamente c'è il rischio che questa differenza tra, appunto, lingua quotidiana e lingua letteraria faccia passare la lingua letteraria quasi come una lingua straniera. Addirittura bisognerebbe quasi tradurla, lo dice più avanti Walter Siti. Quanto all'educazione etica e civile, l'esempio dei Promessi Sposi è contraddittorio. È vero che contengono riflessioni ancora attuali sulle prevaricazioni che la lingua del potere opera sugli incolti, il latinorum, l'appunto sul nobile buono che sostituisce il defunto Don Rodrigo, abbastanza umile da servire a tavola i poveracci, ma non abbastanza per sedersi a tavola con loro. È geniale, così la famosa distinzione tra buonsenso e senso comune, o l'osservazione su Donna Prassede, che si comporta con le idee come si dovrebbe fare con gli amici, ne ha poche, ma a quelle è molto affezionata. Però è vero anche, come già Gramsci notava, che i personaggi davvero interessanti del romanzo non sono i poveri, ma gli appartenenti agli strati superiori della società. Manzoni non era un cuor di leone, una delle frasi più simpatetiche del libro è «Il coraggio uno non se lo può dare». La rivoluzione francese lo aveva attratto, ma anche spaventato, al punto da farne un analogo della peste. Insomma, è il libro complicato di un nevrotico. È certo il miglior romanzo italiano dell'Ottocento, su questo non c'è dubbio, dice Walter City questa mattina sul quotidiano Domani, ma proprio in grazia delle proprie stratificazioni molto difficili da affrontare per adolescenti ancora a disagio con l'affermazione di sé, bisogna appunto farsi ulteriori domande. I tre romanzi che forse potrebbero fargli concorrenza, I Malavoglia di Verga, Le confessioni di un italiano di Nievo e Le avventure di Pinocchio di Collodi, sono più compatti dal punto di vista psicologico, più riassumibili in una sigla e in una tesi. Poi City si diffonde anche sulle differenze tra I Promessi Sposi, così come li leggiamo nella versione, chiamiamola definitiva, e Il Fermo e Lucia, dove appunto nel confronto può saltare agli occhi la quantità di autocensure che Manzoni ha voluto o dovuto infliggersi. E per fare un esempio, nella prima versione, questa piuttosto nota come dettaglio, La monaca di Monza è tortuosa tra Lady Macbeth e una prefigurazione di Dostoevskij. Nella versione definitiva invece è solo una vittima. Lasciateci almeno I Promessi Sposi, mai grido fu più reazionario, dice City provocatoriamente, come se le opere letterarie fossero l'eredità di nonno o di zia. E questa mattina a Pagina 3 su Radio 3 parliamo di eredità culturali. Che vuol dire ereditare qualcosa da un punto di vista culturale? Lo stesso qualcuno griderà a proposito della commedia, che non solo è la più grande opera letteraria scritta nella nostra lingua, ma uno dei maggiori capolavori universali. C'è un piccolo particolare: che la commedia è del tutto incomprensibile agli attuali adolescenti. Se davvero volessimo ripensare dalle basi l'insegnamento della letteratura italiana alle superiori, credo che la prima cosa da fare sarebbe inserire nei programmi qualche ora settimanale di italiano letterario, inteso, come vi anticipavo, come lingua straniera. È ormai così che i giovani la percepiscono. Allo stesso modo, credo che i nostri classici, almeno fino al 600, dovrebbero essere pubblicati con la traduzione a fronte in italiano contemporaneo. Lo fanno i francesi, lo fanno gli inglesi, perché noi no con Dante o Petrarca? Più che nel loro caso, la nostra lingua letteraria è stata per secoli una lingua artificiale, immobile, facile a inamidarsi. E qui City mette in gioco anche la sua esperienza personale di insegnante all'università, quando magari gli si avvicinavano studenti con un canto del Purgatorio chiedendogli «dobbiamo tradurlo?». Oppure racconta il fatto che il Decameron di Boccaccio, appunto, in alcune circostanze sia stato affiancato dalla traduzione, peraltro smagliante, in lingua italiana contemporanea di Aldo Busi. E arriviamo alla fine di questo pezzo. Interessante e provocatorio, smettiamola di fare reazionari, come sostituire I Promessi Sposi. Resta comunque un problema, dice Walter City. Almeno un romanzo dovrebbe essere letto per intero alle superiori, non importa in quale anno. I romanzi hanno senso soltanto se vengono presi interi. I passi scelti non sembrano che poesie senza ritmo. E allora quale? Uno che non presenti difficoltà linguistiche. Lui fa delle proposte, vediamo se i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono d'accordo. Attenzione, faccio subito l'avvertenza ulteriore. Non stiamo dicendo di buttare via I Promessi Sposi, è un'idea ulteriore di ragionare sulla possibilità di leggere per intero un romanzo che non abbia da un punto di vista linguistico le stesse difficoltà. Ecco, sì, ti propone La coscienza di Zeno, col suo italiano un po' imparaticcio ma con tutta l'ironia tra Freud e Charlot, o Il barone rampante col suo bisogno di guardare la storia dall'alto e da lontano, o L'isola di Arturo con le ambiguità del sesso e la perdita dell'infanzia. E queste sono le battute finali di questo pezzo. Credo che perfino Manzoni ringrazierebbe per il peso scrollato di dosso. Dopotutto, se i romanzi non servono per imparare a scrivere in buon italiano o per pensare bene, ai ragazzi sarebbe importante mostrare che cosa può fare la letteratura in termini di ambivalenza etica, di spessori di senso e quanto sia un sintomo rispetto ai malesseri del vivere dentro e fuori di noi. Come non ce ne sono altri, forse, bisognerebbe insegnare che cosa è bello in letteratura e che cosa è brutto. Bellissima parentetica, qualche ora di denuncia del brutto non sarebbe inutile. E se il romanzo scelto da leggere intero non fosse nemmeno italiano, ma in buona traduzione, se fosse di Philip Roth o di Emmanuel Carrère, che tra l'altro era ospite ieri a questi microfoni a Fahrenheit, o Joyce Carol Oates o Han Kang, di cui raccontavamo ieri appunto un'intervista molto intensa, perché no? La letteratura italiana come istituzione nazionale è finita da quel dì. Smettiamola di fare i reazionari. Walter Siti su Domani.

0: brano che stiamo ascoltando oggi è It's You or No One, scritta nel 1948 da Jules Stein e Sammy Cahn per il film Romance on the High Seas, in Italia Amore sotto coperta, dove viene cantata da Doris Day. Noi la stiamo ascoltando nella versione di Hampton House Trio, con il leader del gruppo al pianoforte, Joe Mondragon al contrabbasso e Shelly Mann alla batteria, registrata nel 1952. Ma invece, Pietro Del Soldà, in questa mattina di maggio del 2026, che succede?
1: Noi parliamo stamattina, buongiorno a tutti, buongiorno Paola, tutta la città ne parla, della crisi del bianco. Non è una questione estetica o cromatica, è la crisi di un settore produttivo che era molto forte nel nostro paese, la produzione di elettrodomestici. La multinazionale svedese Electrolux ha annunciato un dimezzamento della produzione in Italia di frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie. Perché? E quindi anche un relativo, forse, licenziamento di quasi 2.000 dipendenti. Per il costo alto, troppo alto dell'energia, l'Italia da questo punto di vista è fanalino di coda, e la concorrenza cinese, asiatica in generale, che è inarrestabile. È una storia molto interessante, gravissima per chi ne è direttamente coinvolto, ma anche paradigmatica. Affronteremo questo aspetto di un mutamento proprio della fisionomia del nostro paese, che perde terreno sul piano industriale e sempre più forse si consegna a un futuro di rendita, servizi e basso coinvolgimento della popolazione lavorativa. È questo il destino dell'Italia? Insomma, la domanda c'è, è chiaro. Quindi partiamo dal dettaglio di questa storia tremenda, perché vediamo cosa diranno i sindacati, poi arriviamo a ragionare più in grande. Dalle 10 in diretta.
0: Grazie Pietro Del Soldà. Domande, anche a noi arrivano domande, e così che vi voglio, ascoltatori e ascoltatrici, partecipi, coinvolti, sul punto, tutto vero, ma se non si affronta qualche difficoltà a scuola, che ci si va a fare? Dice Giuseppe, appoggio il barone rampante, aggiungo il visconte dimezzato, qualcuno non ama come Giovanna, credo, i malavoglia che non andavano né andrebbero inflitti. Invece è un romanzo bellissimo, Giovanna, si ricreda, provi a ricredersi. E infatti subito dopo qualcuno dice, un ex insegnante di Brescia, Michele, grazie per aver ricordato i Malavoglia, tra i romanzi più importanti, su Ad Alta Voce si trova una bellissima lettura. Malavoglia sì, Malavoglia no, è diventato un'altra sottospecie del dibattito. I Promessi Sposi sono un romanzo che fotografa un'epoca con le dinamiche di potere sociale. Alcuni comportamenti sono valevoli sino ad oggi, pur avendo cambiato aspetto, dice Paolo da Torino, e fa riferimento addirittura al caso Epstein, vero da un certo punto di vista. E poi una curiosità sui fagiolini che si chiamano cornetti anche in Canton Ticino, dice Enzo Calabresi da Trento. Ma insomma, scrivono docenti di lettere, presidi, parlano di bellissimi romanzi, di romanzi che non devono far paura, perché I Promessi Sposi dovrebbero diventare un quiz per chi governa. Ma voglio segnalarvi, a proposito di eredità culturali, che è un po' il filo di questa mattinata su Radio 3, a pagina 3, voglio segnalarvi un testo, una lettera in realtà, al direttore di Avvenire, firmata Pietrangelo Buttafuoco. Ieri parlavamo delle polemiche che hanno accompagnato l'inaugurazione della Biennale di Venezia 2026. Tra l'altro c'è una puntata di A3 interamente dedicata all'inaugurazione della Biennale, la trovate ovviamente su Rai Play Sound. Ieri ricordavamo anche questo interessante articolo di Vittoria Martini sull'USI, la Biennale non è l'ONU, e proprio su questo l'intervento si concentra l'intervento di Buttafuoco in risposta a un intervento di Antonio Spadaro 10 maggio su Avvenire, tra arte e relazioni internazionali, un nesso profondo ancora irrisolto. La Biennale di Venezia non è mai stata semplicemente una mostra d'arte, dice Spadaro, e Buttafuoco, appunto, da presidente lo ringrazia. È un dispositivo diplomatico di stampo ottocentesco, è una mappa del mondo. Ecco, il nodo è questo, dice Buttafuoco. La Biennale non è una sintesi risolta, ma è un campo di forze fra due poli opposti, la mostra del curatore e i padiglioni nazionali. Occorre che ce lo ricordiamo tutti. Desidero sottolineare questo concetto perché negli ultimi due mesi di acceso dibattito intorno alla Biennale sembra, e sottolineo sembra, aver prevalso quanto mai quella interpretazione per cui esiste solo la Biennale dei padiglioni. Più di una volta abbiamo letto e sentito appelli rivolti alla denazionalizzazione della mostra, auspicando l'abbandono della formula ottocentesca che prevede le partecipazioni nazionali. Ma se la Biennale di Venezia, continua a buttafuoco, ha assunto nel tempo e ancora riveste, come clamorosamente in questi mesi si è visto, un valore simbolico riconosciuto nel mondo, ciò lo si deve proprio alla dialettica poc'anzi ricordata fra le sue due componenti, la mostra centrale e le mostre proposte dalle nazioni. Riflettiamo sulle biennali del passato, invita Buttafuoco a proposito di eredità culturali, e conclude: tornando a oggi, questa feconda dialettica sta in queste ore confermandosi. Dopo settimane di polemiche sul tema della nazionalità, un pubblico numeroso oltre le attese sta affollando la Biennale d'Arte 2026, che è insieme la mostra dei padiglioni e quella della curatrice scomparsa un anno fa, Coio Cuo. Appunto, il presidente della Biennale di Venezia firma questa lettera al direttore di Avvenire: la Biennale di Venezia è un campo di forze.

335-5634-296 per scriverci anche sulla nostra pagina Facebook, interagire con noi. Si sta aprendo un dibattito bello, finalmente vitale, non stizzoso. La storia di Elsa Morante, i Malavoglia sì, per esempio, grida quasi una ascoltatrice, splendide letture dei Promessi Sposi fatte anche appunto ad alta voce, Il Barone Rampante, che è un romanzo meraviglioso, divertente e colto, insomma furore, che ci può dire di Steinbeck, che ci può dire qualcosa del tempo presente. Questo è un modo bello di ragionare sulle eredità culturali. E visto che, come dice Buttafuoco, questo è incontrovertibile, molti spettatori, fruitori della Biennale stanno affollando tanto i padiglioni appunto nazionali quanto la mostra, bene, è impressionante anche quest'altro dato: 5.000 persone in silenzio assoluto e commosso a teatro diventano una notizia. 5.000 persone, molte con le lacrime agli occhi per un testo di 2.500 anni fa. Sono un miracolo, dice Alberto Mattioli da Siracusa sulla Stampa. Da Siracusa perché ci racconta l'Antigone di Sofocle, attualizzata dalla regia di Robert Carson, regista canadese noto per i suoi allestimenti teatrali raffinati e ben illuminati, dice la Stampa di Torino questa mattina, raccontandoci il rito ritrovato. E questa sì che è un'eredità culturale, perché è qualcosa che accadeva migliaia d'anni fa e continua ad accadere. Come accade, ce lo racconta appunto Mattioli. La bellezza di quel che si vede non basta a spiegare questa unanimità di emozione e consenso. Il pubblico è già in sé uno spettacolo, c'è di tutto. Ragazzini comandati dalle scuole, e appunto siamo di nuovo lì, prima esuberanti e poi sconvolti come tutti dalle parole divine di Sofocle, anziani, habitué che ancora ricordano quando gli attori non erano amplificati, il sindaco con la fascia tricolore, gli inviati di tutti i giornali, le temibili professoresse democratiche, un'espressione giocosa di Edmondo Berselli, locali, munite di traduzione con testo greco a fronte, benché lo sappiano a memoria, capaci magari di obiettare con la favolosa nonchalance siciliana che nel terzo stasimo loro hubris l'avrebbero tradotto diversamente. Molto ispirato il pezzo di Mattioli stamattina sulla Stampa, sulle gremite gradinate consumate dai secoli con il modesto sollievo di un cuscinetto per le terga più dolenti della stirpe di Laio, c'è insomma l'intera polis. Come quando tutto cominciò, che si rimette per l'ennesima volta davanti a questo grande specchio, talvolta ustorio, mai consolatorio, sempre autentico, che è il teatro. L'orrore e la pietà della tragedia, come insegnava già Aristotele, ci purificano e ci rendono migliori. E dunque si inizia con l'entrata muta, solo cupi rulli di tamburi dei soldati in mimetica che portano le spoglie di vinci e vincitori nell'attacco contro Tebe. I fratelli Eteocle e Polinice si sono dati reciprocamente la morte, uno difendendo la città e l'altro attaccandola, il nuovo re della città Creonte, in tre pezzi di sobrietà armaniana, dice Mattioli, scende dall'immensa scalinata già vista sempre qui in Edipo Re ed Edipo a Colono del sullodato Carsen, ma stavolta bucherellata dalle pallottole come in qualche Donbass insieme alla moglie Euridice, pericolosamente in bilico sui tacchi 12 come una Melania Trump qualsiasi. Creonte annuncia che Polinice è un eroe e quindi ha avuto un'onorata sepoltura, Eteocle un nemico che quindi va abbandonata ai cani e ai corvi e decreta la pena di morte, ma la sorella dei due, Antigone, che in questa rappresentazione Camilla Semino Favro, uno scricciolo, l'ennesima donna fragile di corpo ma indomita nello spirito, una specie di Sophie Scholl tebana, decide che è suo dovere rispettare le leggi divine e seppellire anche l'altro fratello. Insomma, questa famiglia sventurata, la storia del teatro, c'è un po' tutto e ci sono una quantità incredibile di domande che si rigenerano. Chi ha ragione? Ha ragione Antigone, hanno ragione le leggi della natura o quelle dell'uomo, gli dèi o la polis, gli affetti o i doveri, Antigone o Creonte, perché poi, al netto delle invocazioni a Zeus o a Eros, Sofocle diventa subito nostro contemporaneo, immediatamente applicabile nemmeno alla storia, ma proprio alla cronaca. Tra tutti i mali in circolazione fra gli uomini, niente è peggio del denaro, devasta le città, caccia dalle case i mortali, plagia le menti oneste, le svia verso il male. Conclude questo bel pezzo Alberto Mattioli sulla Stampa di Torino, Il rito ritrovato, che tra l'altro fa riferimento
a quel rito perduto che Franco Quadri nel 73 dedicò al teatro di Luca Ronconi. Il signor Sofocle ha lavorato bene. Il teatro continua a fare il mestiere per cui è stato inventato: discutere e far discutere, instillare dubbi scomodi nelle nostre comode certezze consolatorie. Non abbiamo inventato nulla. Tutto è stato scritto su queste stesse pietre. Siamo già stati raccontati per quello che siamo stati, siamo e saremo da sempre e per sempre vittime e carnefici, Antigone e Creonte insieme. E allora forse sì. Le lacrime davanti a tanta dolorosa bellezza sono l'unico palliativo a sventure che si ripetono dall'eternità, sempre uguali e sempre diverse.

C'è un'altra domanda, visto che sempre cerchiamo di porre domande. Le macchine imparano da noi, dunque ricevono un'eredità culturale dagli umani, questo è indubbio. E quando però cominciamo noi a imparare dalle macchine, che succede? Che eredità culturale o addirittura linguistica ci consegnano le macchine? Voglio segnalarvi un paio di articoli, questa volta reperibili online. Uno dall'inchiesta Freddo Stil Novo, l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di scrivere nostro, di noi umani, non è detto che sia un male, scrive Massimo Arcidiacono sull'inchiesta, evocando una serie di studi che ci dimostrano che l'intelligenza artificiale, sì, da un lato mette a rischio la nostra capacità di esprimerci con parole nostre, ma per l'appunto sta condizionando la scrittura al punto che c'è qualcuno che ha nostalgia, questo è un gioco ma insomma dice qualcosa, ha nostalgia della buona cattiva scrittura, quella in cui un testo è scritto così male da coinvolgerti per la sua spontaneità. Questa fredda qualità della scrittura dell'intelligenza artificiale ha generato un italiano vero e proprio, un italiano di ChatGPT o comunque appunto delle piattaforme di intelligenza artificiale, un modello diventato di riferimento, ci dice Giuseppe Antonelli, nostra antica conoscenza, uno dei nostri maggiori linguisti, recentemente appunto si è occupato anche per via editoriale, in un libro del Mulino, Alphabit, di come è cambiato l'italiano al tempo dell'intelligenza artificiale. Lui ci dice che però i testi costruiti con l'intelligenza artificiale hanno un esordio, uno svolgimento e una fine, a differenza di tanti testi scritti sciattamente sui social da umani. Quindi potremmo addirittura riapprendere a scrivere un italiano dignitoso e coerente dall'intelligenza artificiale? È troppo, chissà. Comunque Nello Cristianini invece sull'indiscreto ci propone un'altra prospettiva ancora. Viene fuori da un libro, anche in questo caso Forma Mentis, pubblicato dal Mulino, e ci dimostra che le macchine stanno cominciando a simulare e addestrare reti che somigliano alle reti neurali. Dunque, in qualche misura, lavorano anche su modelli astratti. Hanno imparato da sole a formare modelli astratti, per esempio, di una scacchiera e quindi del gioco degli scacchi. Tocca a noi, dice Cristianini, considerare che gli esseri umani non sono gli unici a comprendere il mondo. Ci sono i corvi e i calamari, i cani e le galline, ciascuno con la sua rappresentazione del mondo, imperfetta a modo suo e diversa dalla nostra. E ci sono anche le macchine, perché no? Il lavoro di ricercatori industriali nel giro di 5 anni ha portato progressi senza precedenti alla filosofia della conoscenza. Gli scienziati hanno trovato gruppi di neuroni che rispondono alla presenza del Golden Gate in immagini di ogni tipo e in testi in ogni lingua. E questa dimensione, diciamo così, del giocatore di scacchi, l'intelligenza artificiale che gioca a scacchi sul modello astratto, ci porta appunto a pensare che questa mente aliena viaggia come la mente umana, e la mente umana può riapprendere qualcosa dalla mente aliena. Freddo Stil Novo, l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di scrivere. Massimo Arcidiacono sull'inchiesta. Viaggio dentro una mente aliena. Nello Cristianini sull'indiscreto.

E questo era It's You or No One nell'interpretazione del Hampton Oaks Trio, appunto stamattina su Radio 3, a pagina 3 abbiamo ascoltato questo brano, ma servirebbe una puntata a parte per dare conto di tutti i messaggi che stanno arrivando sulle letture scolastiche e non. Magari riprenderemo il ragionamento, ma chiudo con una velocissima segnalazione, sempre a proposito di eredità culturali. Potete tutti ereditare sul sito dei Cahiers du Cinéma, una delle riviste storiche dedicate al cinema, potete ereditare i pezzi più belli scritti nella storia della rivista. La rivista ha festeggiato il suo 75esimo compleanno e appunto offre un archivio straordinario, praticamente oltre un anno di rivista e accesso all'archivio gratuitamente, monografie dedicate a temi, autori, festival, insomma c'è di tutto, c'è un vantaggio diciamo in termini economici, poi naturalmente ci sono gli abbonamenti, però vale anche per stare nell'atmosfera di Cannes, del Festival di Cannes che è appena cominciato. Hollywood Party ovviamente è in diretta da lì per conoscere tutte le novità, gli incontri con i registi, con i cineasti, con gli attori, e quindi insomma è un bel regalo da farsi questo a proposito di

0: Eredità. Così chiudiamo questa puntata di Pagina 3 che finisce qui. Io Paolo Di Paolo vi saluto insieme al tecnico Simone Dell'Orca, Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Piero Pugliese in regia, e vi do appuntamento a domattina.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
3: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30, dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte, con Dylan Thomas.
4: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
3: Domani sera alle 20:30, in diretta su Radio 3.
5: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9:30 e 29 secondi. Vediamo le ultime notizie per quanto riguarda il traffico di oggi, martedì 12 maggio. Flussi intensi, condizionati dal vento forte. Vi comunico che c'è il divieto di transito a Telonati, Furgonati e Caravan sulla 24, la Roma Teramo tra Sergi e la strada Grande Comunicazione per Giulianova. In primo piano abbiamo un traffico bloccato da questa mattina per un incidente. Un camion fuori strada sulla 4 Milano-Brescia. Questo incidente è avvenuto tra Bergamo e Seriate. Ci sono code per 5 km tra Dalmine e Seriate verso Brescia e code anche per curiosi verso Milano. La polizia invita gli automobilisti a non curiosare, non creare ulteriori disagi alla viabilità. Sulla 26 la Genova Gravellona-Toce abbiamo code per lavori per 2 km tra il bivio della 10 e Masone. Sulla 12 abbiamo un incidente a Genova Nervi, sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno 4 km di code per un incidente tra Gello e Navacchio-Visignano verso Pisa, e abbiamo delle code per un incidente tra Firenze-Scandicci e Firenze e la Firenze Mare, la 11 verso Bologna in autosole, e anche sulla 1 Roma-Napoli code per 3 km tra l'asse mediano e asse supporto. Ecco, mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon proseguimento e guidate con prudenza. Arrivederci.
8: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Bentrovati da Luca Damiani al microfono, oggi con noi è Simone Dall'Orca in console e ricordo che il programma è a cura di Giorgia Franceschi che oggi è anche in regia, 335-56-34296. Iniziamo primo movimento con una delle tre recensioni di oggi, sono recensioni che riguardano mondi molto diversi e molto distanti. La prima è particolarmente interessante, visto anche il titolo, Au Salon de Joséphine, cioè si riferisce dunque al salotto di Giuseppina e quando si parla di Francia è quasi inevitabile che si tratti di Joséphine de Beauharnais. Nella nota di copertina di questo album, appunto, Au Salon de Joséphine, Colline Dutiel, mezzo soprano, Aline Zilbrach, fortepiano e Pernell Marzorati all'arpa, si legge: la musica occupa un posto fondamentale nella vita di Marie-Joseph Rose Tacher de la Pagerie, più conosciuta sotto il nome di Joséphine de Beauharnais, 1763-1814. La vita musicale che coltivava in seno alla famiglia e alla corte ha avuto un'importante influenza sulla moda del gusto francese. Sposa di Napoleone Bonaparte, come si sa, Joséphine ha contribuito molto anche a ristabilire la vita musicale a corte, in particolare nel castello di Malmaison, che era la sua residenza preferita. E lì ospitava molti musicisti e anche cantanti, e fra questi Pierre-Jean Garat. E sarà proprio Pierre-Jean Garat il nostro primo ascolto. Infatti si tratta di un cantante molto noto al tempo a Parigi, in particolare appunto alla fine del Settecento. Tra l'altro pare che sia stato anche allievo di un certo, di cui non si sa più, Lamberti, e che adesso ascolteremo appunto da questo album con una composizione che si intitola Il était là, per arpa e voce, quindi in questo caso sarà semplicemente Colline Dutiel insieme a Pernell Marzorati all'arpa. E la composizione che si intitola Il était là dice: una volta tutto in natura mi commuoveva dolcemente il cuore, dei prati odoravo il verde, ammiravo il fiore in boccio. Ecco dunque Il était là.

Il était là, Pierre Jean Guérin l'autore, la voce di Colleen Dutiel, mezzo soprano, accompagnata in questo caso da Pernell Mazzorati. Si tratta di un album, l'abbiamo detto, dal titolo Salon de Joséphine, pubblicato da Ramé, un album in cui vengono presentate alcune composizioni dell'epoca, appunto, di buona parte di Joséphine in particolare, e che vengono alternativamente eseguite per pianoforte o fortepiano, meglio dire, e arpa, ricostruendo così l'atmosfera che si respirava proprio, come abbiamo detto, nel palazzo, nel castello di Malmaison, la residenza preferita di Joséphine, che aveva ricevuto un'educazione musicale nel convento a Fort-Royal in Martinica, tale da permettergli di fare musica, appunto, ma non solo. E in qualche modo fu lei a spingere i figli a occuparsi di musica, come si conveniva nelle buone famiglie di quel tempo. E così sia Hortense che Eugène sono diventati anche dei discreti musicisti, come si può apprezzare proprio dal secondo ascolto da questo album. Il titolo è un classico della letteratura poetica francese, l'Hirondelle, cioè la rondine. In questo caso dunque forte piano e voce, Hortensia de Beauharnais e Colleen Dutiel accompagnata da Aline Silbereich al forte piano.

Hortensia de Beauharnais, l'Hirondelle per fortepiano e voce, che fa parte appunto di questo album Au Salon de Joséphine, Colline Dutiel, mezzosoprano, Aline Silbereich al fortepiano e Pernell Marzorati all'arpa, per un progetto che nelle note di copertina si legge è nato da un invito della Nouvelle Athène Centre de Piano Romantique per il Festival di Pentecoste all'Orangerie di Château de Bois-Preux nel 2023, che proprio si chiamava così, Au Salon de Joséphine, quindi è nato in questo modo per ricreare quell'atmosfera di quei luoghi con questi autori, di cui alcuni molto noti come Paisiello, altri forse Emhul, e altri meno noti come quello che abbiamo appena ascoltato, Pierre-Jean Gras e anche Hortense de Beauharnais. Questa era dunque la prima novità discografica di oggi. La seconda è invece dedicata agli strumenti come la tiorba, il liuto, chitarra barocca e mandolino, ed è a nome di Davide Fabbri, un disco uscito per la Dot Guitar e che presenta un programma molto variegato, visto che parte da Greensleeves, forse uno dei più celebri anonimi inglesi, e passando poi per vari autori come Gaspar Sanz arriva fino a Georg Philipp Telemann, Girolamo Kapsberger e anche ovviamente quello che ascolteremo, non poteva mancare John Dolan, ma anche Vincenzo Galilei non poteva mancare. Infatti così abbiamo l'opportunità di ricordare questa figura importantissima nella storia della musica, padre del forse più noto Galileo Galilei e anche di Michelangelo Galilei, lui stesso liutista, partecipante, e mi riferisco a Vincenzo, alla fondamentale Camerata dei Bardi, nato nel 1520 e morto nel 1591. Questo album è dato in modo dalla, diciamo, attenzione tecnica e anche interesse di Davide Fabbri, che dice: sono chitarrista, mandolinista e liutista e da oltre 20 anni mi dedico con passione sia al concertismo che all'insegnamento. Mi sono diplomato in chitarra presso il Conservatorio Maderna di Cesena, dove ho proseguito poi con il diploma accademico di secondo livello in discipline musicali. E attraverso appunto questa serie di composizioni ci dà un panorama molto vasto, che va appunto dal Rinascimento fino al Barocco, e noi ascolteremo la toccata per liuto a 8 ordini di Giuseppe Tumiati di Vincenzo Galileo, dunque Davide Fabbri.

di Vincenzo Galilei, toccata su un liuto a otto ordini di Giuseppe Tumiati, ed era Davide Fabbri allo strumento in questo album dal titolo Viaggio Antico, pubblicato dalla Dot Guitar, secondo novità presentata oggi qui su Radio 3 in primo movimento. E arriviamo così alla terza, anche questa molto interessante, e concludiamo dunque un viaggio che percorre un periodo molto ampio, ovvero siamo partiti dal Settecento, poi nel Cinquecento, adesso arriviamo al XX secolo, con un compositore interessante, olandese, nome è Peter Schat, credo sia questa la pronuncia, nato nel 1935, scomparso nel 2003. Nacque ad Utrecht e ha studiato composizione al conservatorio di quella città per poi passare al Conservatorio Reale dell'Aia. Molti altri sono stati poi i suoi studi, anche con Pierre Boulez a Basilea. È stato in un certo momento partecipante a un movimento, Provo, che peraltro venivano con composizioni che avevano stampate nella sua cantina, e fu coinvolto in una famosissima Notenkrakersaktie, azione dello schiaccianoci, nel 1969, in cui un gruppo di attivisti interruppe un concerto al Concertgebouw chiedendo un dibattito aperto sulla politica musicale. E poi con altri come Louis Andriessen ha fatto parte di varie forme anche ricostruttive, tanto è vero che sì, una di queste forme è cosiddetta Reconstructaktie. E poi è anche autore di una teoria musicale che ha chiamato Tone Clock, una teoria molto aperta, anche difficile da spiegare. Lui stesso dice: la mia Tone Clock garantisce una nuova tonalità per le scale cromatiche e quindi un'infinita possibilità che viene offerta a ogni compositore che può reagire nel suo proprio modo. Quello che ascolteremo è peraltro un concerto proprio alla Royal Concertgebouw Orchestra, con la Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Riccardo Chailly, un concerto che risale al 1992 e dunque è una registrazione live, come si potrà sentire anche dagli applausi finali, di Peter Schat e The Emmel, cioè The Evans in inglese, 12 variazioni sinfoniche, opera 37, lento più allegro più presto, dedicate ai martiri della democrazia di Piazza Tiananmen a Pechino.

0: Grande entusiasmo dunque per questa esecuzione che ha visto protagonista la Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Riccardo Chailly in una registrazione, l'abbiamo detto in apertura, che in realtà è di qualche tempo fa ma che riporta esattamente quell'atmosfera, e anche questo interessante compositore Peter Schacht, scritto S-C-H-A-T. Si tratta di un disco Brilliant Classics che appunto porta il titolo The Emil di Evans, visto che questo è il titolo dell'opera che abbiamo ascoltato, 12 variazioni sinfoniche, opera 37, lento, più allegro, più presto, è quello che vi abbiamo proposto per questa terza recensione di Primo Movimento su Radio 3. Ricordo le altre due, O Salon de Joséphine, per la musica appunto della Boarnet, e poi Viaggio Antico con una composizione di Vincenzo Galilei. A questo punto a me non resta che ringraziare Simone Dell'Orca, che è stato con noi in console, e Giorgia Franceschi in regia, oltre che alla cura del programma. L'appuntamento è più tardi, vi auguro un buon ascolto.
1: Il potere del limite, tema del 22° Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: La notizia passa di bocca in bocca.
3: Come, come?
2: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
3: Perché?
2: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
3: Oh, finalmente!
2: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
3: Oh!
2: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
3: Va bene.
2: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.

0: Ore 10.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Non può essere solo un film club.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Wow!
8: Vediamo 3 volte lo stesso film.
6: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
9: Devo andare.
10: Qualcosa che non va, tesoro.
8: Forse dovremmo parlarne.
11: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
14: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
15: Tutta la città ne parla.
16: Buongiorno, Antonio da Roma.
17: Buongiorno.
16: Lei già in parte ha già risposto alle mie, domande quando ha parlato degli esuberi dell'Electrolux in percentuale rispetto al personale.
17: Sì.
16: Però rimangono ancora, da persone come me che si informa, cioè non è un gran addetto ai lavori, tanto per sapere in quali zone ci sono gli esuberi, perché magari ci sono zone dell'Italia in cui è facile riassorbire delle persone e zone in cui invece il licenziamento significa la fame. Seconda cosa, influiscono le novità intelligenza artificiale, cioè novità su questi licenziamenti?
18: Tre minuti e 25 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. È la crisi del bianco oggi al centro della nostra puntata, è un problema estetico di storia dell'arte. Il bianco in economia è quel settore industriale che produce elettrodomestici, e quindi lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, pianocottura, che fanno parte della tradizione industriale del nostro paese e che per ora sono entrati in grandi difficoltà. Perché? La notizia ultima commentata dal nostro ascoltatore riguarda una multinazionale svedese che tutti conosciamo, è un po' nelle case di tanti italiani da decenni, ormai dagli anni 80, l'Electrolux, che ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede il quasi dimezzamento della produzione nazionale e un corrispondente taglio dei posti di lavoro. Si rischia di passare da 4.000 a 2.300, 1.700 licenziamenti in vista. I sindacati sono sul piede di guerra, l'annuncio è stato dato ieri alle organizzazioni sindacali in un incontro che è avvenuto a Mestre. Le ragioni portate avanti dall'azienda per colpire i propri centri produttivi, che sono distribuiti per lo più nel nord-est, li ricordo, Porcia in provincia di Pordenone, poi in provincia di Treviso su Segana, Forlì vicino a Milano, Solaro e poi il distretto e la fabbrica di Cerreto Desi, siamo vicino ad Ancona, che rischia la chiusura completa. Le ragioni, dicevo, sono la difficoltà di essere competitivi con il mercato asiatico, non solo cinese, che affronta costi dell'acciaio e dell'energia, che sono incomparabili a quelli che si deve sobbarcare un'azienda quando produce in Italia. Paghiamo il 31% in più l'acciaio di quanto non accada in Cina, così dicono ad Electrolux. Ben sappiamo come il costo dell'energia è una palla al piede delle aziende italiane anche nel rapporto competitivo con le altre manifatture europee, figuriamoci con quelle asiatiche. Ci sono molti altri ostacoli e tutto ciò induce chi fa profitto ad andarsene, e non solo provocando un enorme problema sociale. Oggi ascolteremo voci di esperti, di protagonisti, anche una voce sindacale, per capire come andrà a finire questa crisi specifica, ma ci interrogheremo anche su cosa essa ci racconta del paese, della trasformazione profonda di un paese che invecchia, perde capacità produttiva, vede andare via i suoi giovani più competenti e pezzi interi della produzione, non riesce a stare al passo nel coniugare lavoro e ricerca, come invece fanno anche altre economie europee. Faremo anche un breve viaggio in Spagna, non a caso, non in Francia, in Germania, in Spagna, e vedremo perché. Insomma, quindi ci domanderemo se in fondo anche essa, questa storia, è una spia di un declino più profondo, produttivo, industriale, ma più in generale economico, sociale, perfino demografico. Cominciamo questa mattina con il primo ospite, che è un giornalista economico di grandissima esperienza, firma del Corriere della Sera e tra i fondatori della Nuvola del Lavoro. Dario Di Vico, bentornato a Tutta la Città ne Parla.
0: Buongiorno, buongiorno.
18: Allora, che sta accadendo in Electrolux e quanto questa storia è importante, oltre che per le 1700 famiglie potenzialmente coinvolte dai licenziamenti, speriamo di no, anche tutti noi, insomma?
0: Beh, diciamo, ci sono due cose che convergono. La crisi dell'industria degli elettrodomestici, del bianco europeo, che, come ha già detto lei, risulta essere non competitivo per costi dell'acciaio e dell'energia con la produzione asiatica, e poi c'è la crisi della grande impresa in Italia, perché appunto non è solo un problema di Electrolux, ma è un problema di Ilva, di Stellantis, quindi parliamo di altri settori. Io non amo il termine deindustrializzazione, non tanto per un fatto di gusto o lessicale, ma perché in realtà, a fronte della crisi della grande impresa, noi abbiamo una serie di medie imprese che convenzionalmente vengono chiamate multinazionali tascabili, che hanno dei risultati. Io per il Corriere della Sera sto facendo un po' una rassegna di questi casi e ce ne sono. Ma la crisi della grande impresa non è che si sovrapponga, diciamo, è uno specifico ed è addensata in alcuni settori. E in alcuni settori, come abbiamo detto, siderurgia, auto ed elettrodomestici. Questo è un po' il quadro che emerge dalle cose che abbiamo sentito ieri, che sono state, diciamo, relativamente un fulmine a ciel sereno, perché in qualche maniera la questione Electrolux era monitorata sia sindacati sia, come dire, per il nostro piccolo, dagli osservatori, perché si reputava che in qualche maniera ci fosse da capir meglio le tendenze e gli orientamenti dell'azienda.
18: Detto questo, ti dico, sì, no, prego, concluda, poi le faccio un'altra domanda. Prego.
0: No, voglio dire che poi questa crisi dell'Electrolux è particolarmente dolorosa, perché l'Electrolux è stato un punto di, nell'ambito dell'industria degli elettrodomestici, è stato un punto di innovazione in passato e anche di buone relazioni industriali, in omaggio alla traduzione scandinava, essendo l'Electrolux svedese, e quindi, diciamo, il contropiede, l'elemento traumatico è ancora più forte, proprio perché appunto avviene in un punto che in passato era stato considerato di relativa eccellenza rispetto invece ad altre situazioni meno con tradizioni così significative. Aggiungo che è di questi minuti, se aspettate un secondo, la produzione industriale che a marzo 26 per esempio dà un aumento dello 0,7, questo per dire sì. Che francamente inatteso, per dire che poi c'è anche un fenomeno di polarizzazione dentro l'industria, non è assolutamente una deindustrializzazione come dire uguale per tutti, che si spalma, si addensa in alcuni settori, in altri meno, e abbiamo una produzione industriale che oggi ci sorprende un po' con il dato dello 0,7 in più che è appena uscito dall'Istat.
18: E questo rende ancora più interessante questa storia. Le chiedo tuttavia, nonostante quest'ultimo dato positivo che dà un po' di speranza, francamente, c'è un tema che è quello dei costi, a cui facevo riferimento nella mia breve introduzione iniziale, introduzione a cui ho fatto anche un errore di cui mi scuso con gli ascoltatori friulani, perché ho detto Porcia invece che Porcia, in provincia di Pordenone, uno degli staventi importanti della galassia Electrolux in Italia, cioè quel costo davvero poco competitivo, è un eufemismo, dell'acciaio più 31% rispetto alla Cina e dell'energia, e sappiamo che qui siamo penalizzati anche rispetto ad altri in Europa. E se le cose non cambiano radicalmente, poi l'acciaio bisognerebbe affrontarlo considerando anche la mancata soluzione del dossier Ilva o ex Ilva, no? Che è quasi paradossale, certo. Da un certo punto di vista, come si può a lungo termine, anche al di là del settore degli elettrodomestici, immaginare di essere davvero competitivi con queste palle al piede, che sono questi prezzi altissimi delle materie necessarie a fare queste cose?
0: Io sottolineo una cosa: una volta si diceva che non eravamo competitivi per il costo del lavoro, no? E che quindi le produzioni andavano in Polonia, in un distretto nella Slesia, perché il costo del lavoro in Italia era troppo alto. Adesso, come lei ha ben sottolineato, sono altri fattori critici, e sono fattori critici che segnalano problemi sistemici come quello dell'energia e come quello della produzione dell'acciaio, che non è competitiva con i cinesi. Io francamente sull'elettrodomestico sono abbastanza pessimista. Ora mi auguro che governo e sindacati abbiano gli strumenti e la capacità di indurre l'Electrolux a valutazioni più ponderate, però sono abbastanza pessimista. Devo dire che anche le interpretazioni in retroscena che dicono che l'Electrolux vorrebbe vendere ai cinesi di Midea, che sì, sono un colosso, e che quindi starebbe facendo quasi una specie di dirty job, diciamo, starebbe facendo sporco, pulizia, lavoro sporco, pulizia, per poi vendere meglio e una azienda più competitiva ai cinesi, e, insomma, mi trovano attento, è un'ipotesi che non escluderei, in sostanza. Se lei mi parla di approdo finale di questa crisi del bianco, io le avanzo quel tipo di ricostruzione, di indiscrezione, che secondo me, insomma, una qualche validità ce l'ha, per dirle che francamente non riesco a vedere un altro tipo di approdo. Certo, quando arriveranno i cinesi, perché i cinesi in Italia finora hanno preso la Candy, ma di fatto hanno chiuso lo stabilimento di Bucherio e ne hanno fatto un centro logistico, controllano la Ferretti Yacht, ma evidentemente è una media impresa. Sì. Se arriveranno in Electrolux o compreranno lo stabilimento di Cassino di Stellantis, beh, inizia anche nelle relazioni industriali italiane una storia nuova, perché ci dovremo confrontare con una cultura cinese del lavoro che non è certo la nostra.
18: soprattutto per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. Quanto al costo del lavoro invece, rispetto agli altri paesi europei, dobbiamo ricordarci che sarebbe paradossale che fosse ancora un problema dal momento che abbiamo gli stipendi più bassi, certo. E che è l'unico paese in cui non crescono da 30 anni, come abbiamo cercato di dire tante volte anche in questa trasmissione, con conseguenze sociali, demografiche ormai chiare e gigantesche. Le voglio sottoporre un'ultima domanda, Dario Di Vico, un paio di messaggi che sono arrivati al 335 56 34 296. A proposito, mandateci WhatsApp audio anche a questo numero, vocali fateli durare una trentina di secondi. Paolo scrive: Starmer, che è appena uscito sconfitto dalle elezioni in Gran Bretagna, vuole rinazionalizzare British Steel. Se non prendiamo atto che certi settori strategici, lì si parla di acciaio, ma insomma compresa l'energia, che dopo la privatizzazione arricchisce solo i fondi azionistici, devono essere pubblici, noi non ne usciremo mai. E poi Rodolfo: l'unica cosa da indagare qui è perché in Italia non si parli mai seriamente di un piano strategico per l'energia. Siamo ostaggio di chi o cosa per essere sempre fermi in qualsiasi iniziativa energetica. Ha ragione Rodolfo, è troppo severo?
0: No, è vero che noi non abbiamo una politica nazionale dell'energia, siamo e quindi abbiamo un costo che è elevato. Sono stati fatti recenti i confronti con la Spagna, che è molto più avanti sia nelle rinnovabili, che ha una porzione di nucleare. Sono stati fatti i confronti con la Francia, che ovviamente ha il nucleare. Quindi ci sono state alcune indecisioni strategiche che ci hanno portato a una situazione di questo tipo, dalla quale fatichiamo a venire fuori. C'è tutta la trattativa sui BTS in Europa, che anche quello è un elemento che in qualche maniera ci svantaggia, e non ne veniamo per il fuori. Quindi le critiche che faceva l'ascoltatore sono pienamente fondate. Sulla questione di Starmer, è una richiesta della CGIL, se non sbaglio, quella di nazionalizzare o comunque di un intervento pubblico sull'ILVA, e quindi anche nel dibattito italiano c'è. Io preferirei che su ILVA, insomma, ci fosse una cordata privata, poi magari lo Stato può prendere anche una quota minima, però ciò che mi pare francamente un tema da affrontare è perché i privati italiani non riescono a mettere in piedi una cordata che magari insieme anche a interlocutori stranieri, insomma, quindi non deve essere una cordata 100%, insomma una combinazione azionaria che in qualche maniera veda coinvolti però i maggiori acciaieri italiani. Quella potrebbe essere una soluzione che ci allontani da queste due soluzioni che sono state avanzate, Flex e Jindal, che per un motivo o per un altro non sono reputate soddisfacenti.
18: Dario De Vico, giornalista economico Corriere della Sera, grazie. Continuano ad arrivare messaggi molto interessanti, uno un po' catastrofico che leggo lo stesso: finalmente vi siete accorti che l'Italia è un paese che sta morendo, pochi giovani, quei pochi giovani vanno via dall'Italia. È essenzialmente un problema politico, non nel senso dei partiti, ma di una collettività che culturalmente addirittura non esiste più. Ho l'impressione sia un processo difficile da invertire, proprio perché è antropologico, culturale. Poi Luca da Torino, che fa una lunga lista di marchi: Fiat, Stellantis, Marelli, Olivetti, Taltelle, Ilva, Pirelli, settore cavi, Alitalia, Indesit, Beko, Whirlpool, Electrolux ora, e così via, ce ne sono tanti altri. Questo è un parziale elenco di crisi aziendali che hanno causato un gran numero di disoccupati negli ultimi anni. La globalizzazione c'è dappertutto, ma perché l'Italia una alla volta sta perdendo? Unica in Europa, tutti i settori industriali, manifatturieri, auto, chimica, acciaio, informatica, elettronica. Un dato: in Italia si costruiscono meno 300.000 auto che in Romania, Polonia e Ungheria. Insomma, è un lunghissimo messaggio, però il tenore l'avete capito. Grazie anche a Luca da Torino, grazie a Dario Di Vico. Nel frattempo do il buongiorno e benvenuto ad altri due ospiti. Una è una protagonista di quello che sta accadendo, è la segretaria nazionale della FIOM CGIL, responsabile del settore elettrodomestico, Barbara Tibaldi. Buongiorno, benvenuta e grazie.
7: Buongiorno a voi.
18: E poi con noi anche il professor Davide Bubico, insegna sociologia economica all'Università di Salerno. Bubico, benvenuto.
0: Buongiorno.
18: Barbara Tibaldi, le chiedo innanzitutto, abbiamo fatto un quadro molto generale con Dario Di Vico, leggendo le informazioni che ci sono stamattina sui giornali, che hanno molto colpito ascoltatori e ascoltatrici a Radio 3. Come va? Che prospettive ci sono? Che interlocuzioni state avendo con la parte datoriale, con Electrolux, che ieri vi ha comunicato questa ferale notizia del probabile licenziamento di 1700 persone, e con il governo? Tibaldi.
7: No, intanto l'interlocuzione con l'azienda l'abbiamo avuta ieri, e con la dichiarazione a Mestre fatta dell'intenzione, che segue una joint venture che Electrolux ha fatto con la cinese Midea per produrre e fare accordi commerciali negli Stati Uniti e in Canada. Di conseguenza ha fatto una ricapitalizzazione e ha deciso una pesante ristrutturazione in Europa. Di quella ristrutturazione c'è il dimezzamento delle produzioni e dei dipendenti in Italia, vale a dire che su 4.500 dipendenti se ne licenziano 1.007, che vanno via molte produzioni che sono destinate anche fuori dall'Europa, oltre che in Polonia, e si chiude uno stabilimento. Ovviamente non è una ristrutturazione, ma un disimpegno. È un disimpegno che arriva dopo il disimpegno di Beko, ed è un disimpegno che determina il fatto che il rischio è che l'intero settore dell'elettrodomestico sparisca dal nostro paese. Questo perché in questo paese non si fanno politiche industriali, e nonostante gli annunci fatti in ultimo da questo governo, che dichiarò di aver individuato 5 settori strategici, tra cui c'erano quelli elencati nell'ultimo messaggio che lei ci ha letto, sì, di un ascoltatore, e che lì si sarebbero concentrati gli sforzi, le risorse, le condizionalità che servivano, oggi siamo di fronte al crollo totale. Quindi le interlocuzioni con l'azienda sono finite ieri, oggi siamo in sciopero in assemblea, sono proclamate ulteriori 8 ore, è arrivata stamattina la convocazione al Mimit per il giorno 25, dove andremo con i lavoratori, ci andremo in sciopero, e cosa le devo dire? Non molleremo mai.
18: Realisticamente su quali leve insistere per sperare di uscirne, non dico indenni, ma con, insomma, numeri diversi da questi, che sono veramente un allarme sociale?
7: Realisticamente non abbiamo nessuna speranza.
18: Ah.
7: Nel senso che se la logica è quella del mercato, il mercato dell'elettrodomestico è in contrazione, e se la logica è quella che decidono le multinazionali dove realizzare maggiori margini anche spostando produzione e chiudendo stabilimenti, la speranza per noi è pari a zero. Il punto è un altro, è che la speranza si costruisce anche con un'idea di giustizia sociale e di intervento politico in economia, perché il mercato in sé porta a un processo di deindustrializzazione del nostro paese, e mi scusi se azzardo, ma anche di tutta l'Europa, ormai mi sembra evidente.
18: Anche se tra un po' andremo in Spagna, che forse racconta una storia un po' diversa, però almeno visto forse i costi dell'energia. Tuttavia,
7: eccezioni dati da governi che sono intervenuti.
18: Questo è il punto. Le chiedo un'ultima cosa prima di andare. Anzi, certo. No, guardi, posso fare, se lei ha ancora 3 minuti, vorrei far commentare al sociologo economico Davide Bubico le cose che abbiamo appena ascoltato dalla segretaria nazionale della FIOM CGIL, che sono, devo dire, forti, dure, nette, fanno anche un po' paura, ma è la realtà e dobbiamo affrontarla. Come il capitalismo globalizzato che oggi noi conosciamo destina quasi inesorabilmente l'Italia a un processo di deindustrializzazione, non solo nel comparto degli elettrodomestici. Bubico è d'accordo? E questo cosa significa, Bubico, le cose che abbiamo appena ascoltato dalla segretaria nazionale della FIOM CGIL, che sono, devo dire, forti, dure, nette, fanno anche un po' paura, ma è la realtà e dobbiamo affrontarla. Come il capitalismo globalizzato che oggi noi conosciamo destina quasi inesorabilmente l'Italia a un processo di deindustrializzazione, non solo nel comparto degli elettrodomestici. Bubico è d'accordo? E questo cosa significa per il tessuto connettivo sociale di un paese?
0: Ma

0: osservazione che vorrei fare è che stiamo parlando di un settore elettrodomestico che, come altri settori, è stato completamente, come dire, potremmo dire quasi, non è un settore nazionale più, perché tutte queste grandi multinazionali, ovviamente Electrolux mi fa venire in mente Whirlpool, quindi un po' tutta la strada che è stata percorsa nell'elettrodomestico con le acquisizioni da parte di gruppi esteri. Noi abbiamo un problema più degli altri. In realtà abbiamo un problema che è legato all'assenza di capitale nazionale. Questo contribuisce e quindi forse risponde anche a quella domanda, a quella riflessione che era stata fatta prima sul tema dell'Ilva. È come se noi avessimo un'assenza di capitale e di capitalisti che vogliono investire nel settore industriale. Ora, ben inteso, stiamo parlando di produzioni cosiddette in serie, più o meno di grandi volumi, come è stato il caso dell'elettrodomestico, come il caso dell'auto. Il problema, come giustamente diceva anche Tibaldi, però, è che questi sono, non sono piani di ristrutturazione o di efficientamento degli impianti. Qui si parla di chiusura. Cosa voglio dire con questo? Avrebbe un senso se un'impresa presentasse anche un piano di ristrutturazione che prevede finanche una maggiore automazione e quindi riduzione di forza lavoro per efficientare meglio le linee, per ridurre il costo, però conferma la propria presenza sul territorio perché, come dice nella parte finale del comunicato l'azienda, l'Italia è strategica per le competenze, le capacità nella ricerca e sviluppo. E questo è il punto. Il punto è che sia questi imprenditori che altri preferiscono semplicemente chiudere gli stabilimenti e non effettuare investimenti. Questo è un dato trasversale a tutti i settori industriali. Ora, per venire, e chiudo rispetto alla domanda che lei mi poneva, è chiaro che le ricadute sociali, ovviamente, di processi di dismissione, di ridimensionamento hanno degli effetti, perché dobbiamo ricordare a tutti che quando parliamo di manifatture, di chiusura di impianti, noi non stiamo parlando solo di una chiusura di una fabbrica, di uno stabilimento, ma stiamo parlando del rischio di una chiusura di una filiera in cui insiste un terziario produttivo che è fatto di logistica, che è fatto di trasporti, è fatto di qualità, è fatto di ricerca e sviluppo. E queste sono conseguenze ulteriori sul piano dell'occupazione e sul piano del mercato del lavoro. Ovviamente quei territori che hanno questi stabilimenti storicamente, che hanno costruito anche una loro identità sociale, sindacale, di contrattazione, di democrazia sui territori, ovviamente sono destinati a risentirne in maniera significativa. Abbiamo tuttavia dei casi che ci lasciano ancora in qualche modo sperare su questo, sono difficili, pensiamo al caso della Whirlpool di Napoli e al tentativo coraggioso da parte dei lavoratori, grazie al supporto delle organizzazioni sindacali, di dare una nuova vita a quello stabilimento, ma sappiamo che anche lì le incapacità, io direi, del nostro ministero stanno contribuendo ulteriormente a rendere il quadro più complicato.
1: Stiamo ascoltando Davide Bubico che insegna sociologia economica all'Università di Salerno, qui a Radio 3, a tutta la città ne parla stamattina. Poco fa la segretaria nazionale di FIOM-CGIL Barbara Tibaldi, protagonista anche delle trattative intorno alla crisi annunciata da Electrolux, che è il tema al centro della puntata di oggi, diceva che il tema in prospettiva non è solo italiano, è europeo. È vero però che ci sono paesi, può sorprendere che non siano la solita Germania o magari la Francia, da cui arrivano delle novità interessanti. Un articolo uscito sul Paese un paio di giorni fa, titola così: La Cina sceglie la Spagna come sua grande fabbrica di automobili in Europa. Molte aziende automobilistiche del gigante asiatico preparano il proprio arrivo nel paese per produrre in stabilimenti nazionali fin qui sottoutilizzati o pianificando di costruirne di nuovi. E a queste parole, a questa notizia, che in un certo senso fa scalpore, la Spagna non è mai certo stata leader nel settore dell'automotive, fanno eco le parole di qualche tempo fa, rilasciate a Sole 24 Ore, di Emanuele Orsini, presidente di Confindustria. Dobbiamo prendere esempio dalla Spagna, che ha messo al centro del suo progetto di politica economica e sociale l'industria e la sua esigenza, diventando così più attrattivi per gli investimenti stranieri. Pier Giorgio Sandri, italiano, è un giornalista economico che lavora da molti anni per l'Avanguardia, storico quotidiano basato a Barcellona. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi, come state?
1: Quindi la Spagna di Sanchez sta superando a destra o a sinistra, non lo so, ma insomma stiamo parlando di automotive, quindi anche di strade, l'Italia e le grandi manifatture europee, perfino in quel comp-

0: parto che per noi è stato nel passato quasi identitario, poi c'è il legame tra Italia e Germania, noi forniamo abbiamo sempre fornito la componentistica per l'industria dell'auto tedesca che oggi vive una crisi e in parte come sappiamo anche una riconversione in chiave militare, ma quella è un'altra storia. Tuttavia rimaniamo sulla Spagna, davvero è un esempio, colpisce che perfino il presidente di Confindustria dica l'Italia prende esempio dalla Spagna per attrarre investimenti industriali e che i cinesi stanno arrivando a fare macchine, automobili da voi.
1: Sì, adesso non so dire se è un modello o meno, però c'è una precisazione che andrebbe fatta. La Spagna attualmente è già il secondo fabbricante europeo di automobili ed è a livello mondiale il settimo, l'ottavo, ma non da oggi, da anni. Cioè il fatto che la Spagna non abbia forse un marchio automobilistico rinomato o noi identifichiamo la Spagna come una potenza turistica soli playa, nasconde un po' la realtà.
0: Le cose sono cambiate da tempo, dice, non ce ne eravamo accorti appunto per l'assenza di grandi marchi storici del mercato, ma in realtà la verità è diversa da quella che io stesso ho descritto nella mia domanda, insomma.
1: Sì, insomma, quindi questo però è un, diciamo, è una precisazione che aiuta a spiegare quello che succede adesso, certo. Perché si è trovata la Spagna con una serie di fabbriche sottoutilizzate. Oggi la Spagna fabbrica meno rispetto ai livelli pre-Covid ancora, quindi l'impatto comunque c'è stato anche qui, non è che questa è un'isola che non ha vissuto i problemi del settore. Quello che è interessante è che adesso hanno avuto, anziché contemplare passivamente il declino inesorabile di un certo modello produttivo, anche qui da anni loro hanno capito che bisognava cercare di ritrasformare, riadattare il tessuto industriale di fronte alle nuove tendenze, in questo caso per esempio dell'elettrificazione del motore elettrico. Quindi si è portata avanti una diplomazia economica da anni con viaggi, visite con i paesi asiatici, in particolare con la Cina, e appoggio istituzionale, quindi molto spinto per cercare di attrarre investimenti già da tempo. E poi evidentemente i cinesi si trovano qui con un tessuto imprenditoriale e industriale già pronto in un certo senso, quindi con tutta la filiera, i fornitori, e quindi loro sanno che se vengono qui possono contare già su una rete di base. E poi c'è il tema del costo del lavoro, che comunque è ancora abbastanza competitivo rispetto ad altri paesi europei. Quindi riassumendo, politica diciamo istituzionale, costo del lavoro competitivo e riutilizzazione delle strutture esistenti che permette quindi di sviluppare anche una trasformazione e di essere competitive nell'automobile che verrà, ecco, nei prossimi anni.
0: Per Giorgio Sandri, oltre a questa considerazione che è di più lungo periodo, perché muove, insomma, si va indietro di anni per capire la trasformazione, forse quel protagonismo non visto da molti della Spagna anche in questi settori, compreso l'automotive, c'è da aggiungere una cosa un po' più congiunturale che riguarda il costo dell'energia oggi nella fase di blocco dello stretto di Hormuz, che sta producendo, c'era un'altra telefonata molto bella oggi a prima pagina di un agricoltore che dice nessuno parla del raddoppio del prezzo del gasolio per i trattori, le macchine agricole, c'è qualcosa che sta accadendo ora. Ecco, da questo punto di vista ci viene sempre raccontato la Spagna sta dimostrando una resilienza ben diversa, soprattutto guardando alle bollette che cittadini e imprese debbono pagare. Questo è un elemento in più che spiega questo fenomeno.
1: Sì, sicuramente sì, il costo dell'energia, ormai la Spagna da anni ha scommesso sulle rinnovabili e quindi questo sicuramente è un fattore che la rende competitiva. Direi anche che evidentemente per un fatto anche qui geopolitico i cinesi hanno molto interesse nel sviluppare, nel costruire in Europa per evitare anche i dazi. Fra l'altro le automobili cinesi qui sono da tempo hanno una forte presenza, quindi il marchio cinese è piuttosto ben visto, ancora non è visto come una minaccia, ma è visto anzi piuttosto accettato dai consumatori, e quindi io direi che sicuramente il costo energetico è interessante, però se vogliamo bisogna vedere poi questi investimenti che cosa saranno, perché se le macchine verranno fabbricate in Cina e verranno semplicemente assemblate qua in Spagna, quanti posti di lavoro si creeranno? Cioè bisogna anche vedere poi nel dettaglio che tipo di investimenti faranno i cinesi, questo ancora è tutto un po' da scoprire.
0: È molto
1: interessante. Quello che è interessante.
0: Sì, prego, concludo.
1: Sì, comunque voglio dire, quello che è comunque interessante è non il non fermarsi di fronte all'ineluttabile. Io guarda, abbiamo pubblicato oggi sul nostro quotidiano che adesso si stanno sviluppando delle iniziative potentissime con tutto il tessuto delle piccole e medie imprese per ritrasformare parte della produzione e riadattarla al settore difesa, perché si è già capito che adesso nei prossimi anni uno dei business del futuro sarà la difesa, e quindi molte aziende anche locali stanno pensando di entrare in questo settore. Quindi il discorso è che lo stesso che si è fatto per l'automobile, cioè di non fermarsi di fronte a quello che succede, ma cercare di anticipare nella misura del possibile evidentemente il futuro.
0: Pier Giorgio Sandri, giornalista economico, scrive per il quotidiano spagnolo glorioso basato a Barcellona, La Vanguardia. Grazie per questo quadro che era necessario e che voglio riproporre alla sindacalista, segretaria nazionale FIOM CGIL, Barbara Tibaldi, responsabile proprio del settore elettrodomestico. Questa idea della Cina, che non è che piaccia molto, c'è un ascoltatore che dice, anzi un'ascoltatrice, Floriana, ma insomma abbiamo già fatto di tutto per introdurre manodopera e capitali cinesi, la città di Prato gliel'abbiamo offerta in toto, cosa dobbiamo aggiungere? A lei questo modello spagnolo che riesce a attrarre anche per esempio l'industria dell'auto cinese, anche se le condizioni, ci ha detto Sandri, ancora non le conosciamo, piace? È una possibilità per non soccombere a quello scenario di globalizzazione che ci taglierebbe fuori, di cui ha parlato lei stessa poco fa?
2: Allora, su questo due premesse. La prima, l'Italia ha vissuto sotto il ricatto di Fiat per un secolo, per cui non era mai possibile articolare.
0: La voce di Tibaldi è sparita. Ecco, è ritornata. Prego, riprofessiamo un ultimo tentativo, Barbara Tibaldi. La sua voce era andata via, ma ora mi pare ci sia di nuovo. E invece no, sono illuso. Allora, niente, noi continuiamo. Mi sente Tibaldi ora? No. Vabbè, insomma, comunque il punto era chiaro, magari la recupereremo, anche perché di questo argomento continueremo a parlare alle 10.50. Insomma, come si posiziona l'Italia con le sue fragilità in uno scenario di globalizzazione rapace, feroce, che lascia fuori chi non si adatta, come in parte ci ha raccontato Sandri dalla Spagna ha fatto quel governo, e lo riconosce perfino il presidente di Confindustria, andando a incontrare gli investitori stranieri e addirittura risultando ora attraente per l'auto cinese. Noi continuiamo questa puntata in musica con un brano del gruppo Perturbazione, che canta la vita degli operai in fabbrica, la loro stanchezza, l'alienazione dalla vita. La sofferenza non è nella fatica del lavoro, ma soprattutto nel tempo rubato, in tutte quelle ore passate alla catena di montaggio, dimenticandosi quanto era bello ridere insieme. In questo brano c'è la voglia di cambiare tutto, consapevoli di essere ingabbiati nel mondo del lavoro. Ascoltiamo i Perturbazione con la loro Del nostro tempo rubato.

0: come si spiega che in Italia ci sia il costo del lavoro più alto o tra i più alti in Europa e al contempo gli salari, gli stipendi più bassi? Insomma, è chiaro che con questa condizione non ci può essere nessun miglioramento industriale, ma neanche sociale, politico.
1: La vostra voce apre la nostra piazza anche oggi, come sempre. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Rimando intanto alla puntata di sabato di 30 minuti con Loredana Lipperini e Alberto Prunetti, che è scrittore, dirige la collana Working Class per le Edizioni Allegre, e Working Class è anche il nome del festival di letteratura che dirige a Campi Bisenzio. Si è chiuso da poco, un festival strettamente legato alla mobilitazione per l'ex GKN, dedicato al tema parole chiave anche di questa puntata, che è transizione. Sul sito di edizionialegre.it potete trovare molti materiali, spunti, approfondimenti. Ma sempre guardando al racconto del lavoro, perché da un lato se ne parla poco, ma dall'altro invece cercando, seguendo anche gli spunti culturali che il mondo del lavoro osservano, troviamo molte cose. Sono stati annunciati i finalisti della 25esima edizione del premio Biella Letteratura e Industria. Sono tutti libri molto utili. Manfredi Alberti con Il lavoro in Italia, Valerio Cerretano con La snia viscosa, Beniamino Andrea Piccone con Attacco alla Banca d'Italia, Linda Laura Sabbadini con Il paese che conta e Luciano Segreto, Il costruttore e il giocatore, Ferruzzi, Gardini e la fine di un grande gruppo industriale, che descrive proprio il tramonto dell'industria in Italia nel passaggio di secolo. C'è Mario collegato in diretta con noi da Milano, giusto? Buongiorno.
2: Sì, giusto, grazie, buongiorno.
1: Benvenuto.
2: Ma io faccio un'ulteriore considerazione, perché si parla sempre di quelli che sono i costi delle materie prime, il costo del lavoro, e si perde di vista anche un aspetto che secondo me non è secondario, e cioè gli imprenditori che hanno fatto il boom economico italiano sviluppavano in un'epoca in cui i mercati erano completamente vergini. Poi i mercati si sono saturati e per andare avanti bisogna avere innovazione. Cioè, un tempo mi sembra che gli imprenditori erano parte attiva in questa progettazione anche di prodotti innovativi. A un certo punto poi si sono un po' seduti sugli allori e hanno preferito spostare le fabbriche dove costava meno il lavoro, le materie prime, e insomma fare dei giochetti sulla finanza. Cioè, io credo che l'imprenditoria dovrebbe assumersi più impegno in questo senso. Ci sono degli esempi illustri,
1: è quello
2: come
1: che
2: Apple,
1: si ripete,
2: dire,
1: spesso, no? Sì, appunto, degli investimenti. Un'altra parte molto dolente del nostro sistema economico è proprio la mancanza di investimenti in sviluppo e ricerca. Grazie Mario, sentiamo ancora le vostre voci.
3: Franco da Torino. E leggevo recentemente che in Spagna, spinto molto sulle energie rinnovabili, il costo dell'energia è così basso da rendere difficili la redditività delle aziende che hanno investito in questo, quindi non poter ripagare gli investimenti che sono stati fatti. Allora la domanda è molto semplice, quindi vuol dire che il costo dell'energia si può abbattere? Finché non abbattiamo questo costo, le produzioni andranno all'estero, ma di qualsiasi cosa, non solo del bianco.
1: Grazie per i vostri messaggi, grazie anche a chi partecipa alla discussione sul nostro profilo Facebook. La città di Radio 3, come Flavia dice, ormai sforniamo camerieri e cuochi, lavoratori stagionali mal pagati e sfruttati. Giancarlo dice, ascoltandovi oggi viene da pensare che il problema del lavoro non riguardi più solo le chiusure degli stabilimenti al nord, al sud il lavoro semplicemente spesso non esiste più. Richard, lavoro in questo settore, questo è un periodo fortunato per i riparatori. Piuttosto che spendere soldi per un prodotto nuovo, la gente tiene insieme gli strumenti vecchi con il nastro adesivo. Seguite la discussione, se volete, sul nostro profilo Facebook. Ci lasciamo per qualche minuto, ascoltiamo Giornale Radio, torniamo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
6: Tutta la città ne parla. Ore 10:45.
7: Rai GR3.
8: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Sempre in stallo le trattative di pace tra Stati Uniti e Iran. La tregua regge, i contatti proseguono, ma non mancano le minacce e gli avvertimenti reciproci. Il negoziato è in fin di vita, ma la soluzione diplomatica è ancora possibile, ha affermato Trump alla vigilia della sua visita in Cina, durante la quale incontrerà Xi Jinping. Secondo la CNN, il presidente ha riunito i vertici militari per valutare possibili azioni. Il Parlamento iraniano fa sapere che in caso di nuovi attacchi americani discuterà l'eventualità di arricchire l'uranio al 90%, livello sufficiente per costruire un'arma nucleare.
9: Antivirus. Il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con le linee guida. 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio. Crescono i contagi tra gli ex passeggeri della nave focolaio. Ha sviluppato i sintomi un crocerista spagnolo che era risultato positivo al test, mentre è negativo l'esito delle verifiche compiute su un paziente in isolamento in Veneto. Il punto del virologo Fabrizio Pregliasco.
10: È un focolaio di un virus che conosciamo da anni, che ha caratteristiche di diffusività inferiori a quello che è stato il Covid. Abbiamo dei test specifici, purtroppo un tempo di incubazione lungo che mi fa temere qualche altro caso. La scommessa è quella di riuscire a fermare il focolaio finché è un focolaio.
11: Qual è la prospettiva adesso?
10: Purtroppo una nave sembrava una situazione protetta. In realtà vediamo che è una nave che aveva 23 cittadini di nazioni diverse, quindi lo sforzo sarà quello di un coordinamento a livello internazionale per tamponare la diffusione.
11: E i sintomi?
10: I sintomi iniziali di questa patologia sono specifici, un po' di febbre, dolori addominali, diarrea, e quindi magari non si è reagito abbastanza in una fase iniziale.
11: Esiste anche da noi un rischio contagio?
10: In Italia, in Europa questo antivirus non c'è, quindi non c'è questo rischio, e comunque ad oggi la via principale di contagio è quella del contatto diretto con gli animali infetti.
11: Federico Mello, GR3.
8: A Taranto ha confessato il 15enne che insieme ad altri 3 minori e un 21enne ha aggredito e ucciso Bakary Sako, 35enne maliano, che si stava recando al lavoro. Il giovane ha anche fatto ritrovare agli investigatori l'arma del delitto.
9: Catturato dai carabinieri questa mattina l'uomo che sabato scorso ha ferito la moglie a martellate su un autobus a Stroncone in provincia di Terni. Il 43enne si nascondeva in un bosco non lontano dal luogo dell'aggressione. La vittima è ancora ricoverata in condizioni gravissime.
8: Il ministro delle imprese Urso ha convocato un tavolo sulla vertenza Electrolux per il 25 maggio, dopo che il colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato 1700 esuberi in Italia e la chiusura dello stabilimento in provincia di Ancona. Sindacati sul piede di guerra.
12: Tutti i 5 stabilimenti italiani saranno coinvolti dai 1700 esuberi annunciati da Electrolux, un ridimensionamento di oltre un terzo della forza lavoro da effettuare in un arco di tempo definito breve, probabilmente nel giro di un anno. Verrà chiuso l'impianto di Cerreto d'Esi, dove si producono cappe aspiranti. L'azienda parla di un'ottimizzazione mirata delle attività e assicura che l'Italia resta un paese strategico per il gruppo, ma i sindacati insorgono. FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Gianluca Ficco, segretario nazionale WILM.
13: Chiediamo al governo italiano di schierarsi al nostro fianco per respingere questo piano industriale e chiediamo di intervenire con azioni di sistema per scongiurare quella che appare una vera e propria crisi sistemica del settore degli elettrodomestici.
12: Giuseppe Di Marco, GR3.
8: La linea torna, tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13:45.
7: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: Tutta la città ne parla.
15: 12 anni fa ci chiedevamo: potrà il lavoro italiano farsi valere nel mondo? Questa è la risposta. In Africa, in Asia, in America, dalla Rhodesia al Venezuela, alla Persia, imprese italiane costruiscono dighe, oleodotti, pozzi petroliferi, impianti industriali e vi lavorano operai italiani. In Europa, nostri prodotti tipici sono ricercati. Le vetrine di Londra, Francoforte, Parigi si pregiano di mettere bene in evidenza la targa prodotto italiano. 12 anni fa ci chiedevamo, potrà l'Italia rinascere dal disastro? Questa è la risposta. Abbiamo ora una flotta mercantile di quasi 5 milioni di tonnellate, la quinta nel mondo. All'estero i nostri capi e i nostri tecnici sono stimati e rispettati. Questa è l'Italia nel 1958, un paese in continuo progresso, aiutato nel suo lavoro da altri popoli, amici e alleati.
16: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro Del Soldà al microfono. Ci stiamo occupando della crisi di Electrolux, il gigante degli elettrodomestici multinazionale svedese, che ha annunciato ieri a Mestre in una riunione con i sindacati il dimezzamento della produzione di frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, piani cucina nel nostro paese, il che significa anche forse un quasi dimezzamento dei posti di lavoro, 1700 posti su 4000. Avete sentito anche appena ora una voce di un altro rappresentante sindacale a GR3. Bene, noi ora vorremmo riprendere in quest'ultima parte di Tutta la città ne parla uno scenario lungo che ci ha fatto una delle persone che poi si stanno occupando con le mani in pasta di questa storia, cioè la segretaria nazionale di FIOM CGL Barbara Tibaldi, che è intervenuta qui da noi a Tutta la città ne parla pochi minuti fa, che ha detto io non ho speranza, quello che sta accadendo, la crisi è dovuta al costo dell'acciaio, al costo dell'energia, che è non competitivo in Italia rispetto a soprattutto alla Cina, che spadroneggia nel mondo del bianco, dell'elettrodomestico, è quasi inesorabile. Quindi cosa accadrà al nostro paese? Quello che abbiamo appena sentito era l'estratto di un documentario dell'Istituto Luce che si intitolava Il prestigio dell'Italia nel mondo, era del 1958, quindi appena dopo la Seconda Guerra Mondiale, il difficilissimo momento di ricostruire il tessuto sociale, economico, e ci sono gli enormi progressi dell'industria, certo ci sono i soldi del piano Marshall e dei prodotti italiani a rappresentare il rilancio del paese, fino al boom economico, la sigla Made in Italy che diventa simbolo di qualità nel mondo. E oggi invece che ci troviamo a raccontare una situazione quasi diametralmente opposta, almeno per la produzione industriale, che diminuisce con gli scenari che ho appena descritto. Che ne pensa di tutto questo uno storico dell'economia, insegna anche storia del movimento operaio sindacale all'Università di Pisa, come il professor Alessandro Volpi? Buongiorno e benvenuto a Radio 3, Volpi.
17: Buongiorno. Beh, certamente il primo elemento che emerge è che le condizioni che avevano determinato il miracolo economico oggi sono oggettivamente ripetibili, e quindi è chiaro che non si potrebbe cercare di porre in essere una situazione analoga a quella di allora. Allora il costo dell'energia, come è stato giustamente ricordato, era decisamente basso, il costo del petrolio, il costo del gas erano praticamente irrilevanti sui bilanci dei gruppi, il costo della manodopera, anche qui era un costo della manodopera molto basso. I sindacati italiani, a cominciare da CGL, avevano fatto anche una scelta che in fondo era quella di rinunciare a salari più alti a condizione che venisse costruito un sistema di welfare che rendesse quello che allora si chiamava il salario reale più consistente, cioè un salario più basso ma a beneficio di una serie di servizi che non devo più pagare. C'era una attenzione, questa sì che andrebbe recuperata e che abbiamo perso, al legame fra ricerca e innovazione, e molta della affermazione del settore degli elettrodomestici italiani, come della plastica ma in parte anche degli automobili, nasceva da una ricerca che non era episodica e si legava all'innovazione, una parte importante. Forse anche questo è un elemento che potrebbe tornare ad essere preso in esame. Una parte importante degli utili di queste realtà produttive non veniva distribuita in dividendi azionari agli azionisti, ma veniva reinvestita nel ciclo produttivo. E poi c'erano le dimensioni, queste realtà che erano competitive e produttive anche perché erano molto grandi e potevano fare grandi volumi. Oggi in Italia è l'unica azienda che ha più di 100.000 dipendenti sono le Poste, quindi abbiamo un paese con 4 milioni e mezzo di aziende, dove la taglia, la dimensione più diffusa è sotto i 5 dipendenti. Quindi è chiaro che quelle condizioni del miracolo economico, per cui noi siamo stati definiti poi a posteriori una sorta di cinesi ante litteram, oggi non esistono più, e è evidente che queste preoccupazioni si traducono in casi come Electrolux, rispetto alla quale mi sentirei di dire però solo due cose specifiche. La prima è che molto però ha a che fare anche con un processo progressivo di trasformazione delle proprietà di queste che noi chiamiamo forse un po' impropriamente multinazionali. Electrolux è nelle mani di una famiglia molto importante, Wallenberg, svedese, ma è nelle mani anche dei grandi fondi pensionistici svedesi e pensionistici americani, a cominciare da BlackRock. Ora, queste realtà, proprio perché si basano sul risparmio diffuso, hanno bisogno di rendimenti finanziari in tempi reali molto brevi, quindi non hanno una grande attenzione alla possibilità di recuperare il ciclo produttivo, di fare in modo che gli investimenti possano poi riprendersi. Nel momento in cui ci si rende conto che un sistema produttivo rischia di essere fuori dalla competizione, proprio perché gli azionisti di riferimento derivano una parte importante delle loro risorse da, appunto, i dipendenti delle imprese svedesi, i sindacati svedesi o i grandi risparmiatori che si affidano a BlackRock, i tempi per il recupero non ci sono più.
16: Quindi invece che rilanciare, investire sulla ricerca, come lei diceva prima, e sulla ripresa, guardando anche al territorio, si spostano i capitali altrove, dove è più redditizio, oppure si fanno scelte drastiche di licenziamento come quelle di Electro.
17: Esattamente, perché questo è dal punto di vista finanziario certamente più premiante.
16: È la finanziarizzazione dell'economia, no? Questa espressione è un po'...
17: Esattamente.
16: Questo è.
17: E l'altro aspetto, direi, è però anche questa Unione Europea molto particolare, perché poi è vero, c'era concorrenza cinese, forse arriverà un compratore cinese, però è altrettanto vero che una parte di questi stabilimenti verranno almeno parzialmente delocalizzati in Polonia, perché la Polonia beneficia certamente di un costo del lavoro più basso e beneficia di una serie di sostegni anche attraverso i piani di coesione, che poi alla fine rischiano progressivamente di, proprio in un'economia così finanziarizzata, di diventare un motivo di attrazione decisamente difficile da battere. Cioè, vado in un paese dove beneficio di un aiuto pubblico che magari nel nostro paese, per tutta una serie di vincoli anche europei sulla definizione stessa degli aiuti di Stato, è molto più rigorosa, sì. E vado in un paese nel quale appunto le condizioni contrattuali, le condizioni ambientali sono meno vincolanti, sono un po' quello che abbiamo conosciuto ormai da anni con le delocalizzazioni. O noi troviamo il modo di arginare questo, o rischieremo in futuro, proprio anche per questa particolare accelerazione dei processi determinata dalla finanziarizzazione, di perdere forse addirittura anticipatamente delle fasi produttive che potrebbero invece essere rivalutate, rivitalizzate con una serie di interventi che sarebbero ancora possibili. Quindi io in questa crisi vedo anche questa accelerazione di uno spostamento delle fasi produttive sempre più marcato verso aree che sono aree nelle quali le condizioni di competitività, anche per effetto degli interventi europei, sono decisamente più favorevoli rispetto al caso italiano.
16: Aree come la Polonia, con le quali però non possiamo entrare in competizione sul tema del costo del lavoro. Già non crescono da 30 anni i salari in Italia, non possiamo immaginare di scendere ancora. Abbiamo visto però prima, ho fatto un esempio con la Spagna, insomma, dove c'è maggiore attrattività anche nei confronti dei cinesi, perfino nel comparto dell'automotive, il che è davvero molto molto interessante. In una battuta, Volpi, la sindacalista prima mi ha un po' colpito, devo dire, cioè, no, non ho molta speranza per il futuro, e non parlava solo di Electrolux, ma dell'industria italiana. Sì. Lei ce l'ha, oppure...
17: Ma io ce l'avrei nella misura in cui anche qui l'Unione Europea, perché di questo stiamo parlando, più ancora delle politiche nazionali, riuscisse a pensare a misure che sono realmente di sostegno ai processi produttivi. Lei faceva riferimento all'automotive cinese, però sì, è vero, l'automotive va in Spagna, in parte sta arrivando anche in Italia. Il problema è vero che ormai noi abbiamo le famose fabbriche cacciavite, come anche in Spagna, cioè dove praticamente ci limitiamo a fare assemblaggio
16: di cose fatte altrove. E questo, esatto, è il punto, non ci può bastare. Alessandro Volpi, ora ci fermiamo qui, ma ci ripromettiamo di richiamarla, perché il tema è davvero di grandissimo interesse, è il nostro futuro in gioco. Tutta la città ne parla finisce qui, il momento di Radio Tremondo, ci risentiamo domattina alle 10.

0: Pronto?
1: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriaturism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è martedì 12 maggio e vi portiamo a Cuba, dove il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha dichiarato ad Al Jazeera che gli Stati Uniti non hanno ancora preso delle misure abbastanza punitive contro il paese, attribuendo la crisi economica e il blackout al sistema cubano e alla mancanza di manutenzione delle infrastrutture dell'isola. Rubio, in sostanza, sostiene che il vero problema per Cuba sia la fine delle forniture di petrolio, che è sovvenzionato dal Venezuela, mentre Washington continua in realtà a mantenere l'embargo commerciale sull'isola. L'ONU però ha avvertito che Cuba sta effettivamente affrontando una grave emergenza energetica, mentre il presidente Donald Trump progetta il carico da 90 e ventila possibili azioni future contro il paese. E sempre il segretario di Stato statunitense Marco Rubio, che oggi è il nostro fil rouge, si dice soddisfatto dall'evoluzione politica in Venezuela dopo la crisi che è stata legata, come sappiamo, alle vicende di Nicolás Maduro, e definisce questa evoluzione politica positiva. Il Venezuela oggi è guidato da Delcy Rodríguez, che sta diventando un modello di post-democrazia, e tutto questo naturalmente con l'appoggio dell'ideologia MAGA dei sostenitori di Trump e di Trump stesso. Ma i sondaggi rivelano però un forte malcontento popolare nei confronti di Rodríguez, che si rafforza come una figura molto pragmatica, una interlocutrice privilegiata di Washington, soprattutto sul tema dell'energia e del petrolio. Per le vostre domande, richieste e commenti potete inviarci un WhatsApp al 335-5634-296 oppure scriveteci su Facebook e Twitter. Ci chiamiamo ancora Radio Tremondo.
1: On Cuba, oil blockade on Cuba. There's no oil blockade on Cuba per se. Here's what's happening with Cuba, okay? Cuba used to get free oil from Venezuela. Used to give them a bunch of free oil. They would take like 60% of that oil and resell it for cash. It wouldn't even go to benefit the people. So the only blockade that's happened is the Venezuelans have decided we're not giving you free oil anymore. And you can only imagine nowadays, the way oil prices are, no one's giving away free oil.
0: Stiamo ascoltando qui a Radio Tremondo il segretario di Stato americano Marco Rubio, che parlava alla Casa Bianca martedì scorso in un punto stampa, in una riunione con la stampa, e diceva: a proposito di Cuba, il blocco petrolifero su Cuba, non c'è un vero e proprio blocco petrolifero su Cuba. Ecco cosa sta succedendo. Cuba riceveva petrolio gratis dal Venezuela, gliele davano un bel po' gratis, loro prendevano circa il 90% di quel petrolio e lo rivendevano per guadagnare soldi, non andava nemmeno a beneficio della popolazione. Quindi l'unico blocco che c'è stato è che i cubani, dice Rubio, hanno deciso, cioè i venezuelani hanno deciso, non vi daremo più petrolio gratis. Poi, diciamo così, va avanti, addossa tutte le responsabilità a Cuba, dice che Cuba non funzionava nemmeno prima e che non funzionava certamente non per colpa degli Stati Uniti, e poi lo definisce uno stato fallito a circa 90 miglia dalle nostre coste. Queste dichiarazioni di Rubio sono state diffuse da Global News. Quindi dicevamo che poi c'è stata una dichiarazione ancora successiva, un'intervista del segretario di Stato statunitense anche Al Jazeera, e ha detto in sostanza che in realtà gli Stati Uniti non hanno preso ancora misure punitive contro il paese, e che dunque il blackout è un problema tutto loro. Ne parliamo oggi con Carla Vitantonio, ricercatrice, scrittrice, cooperante, per anni residente a L'Avana. Buongiorno Carla Vitantonio.
2: Buongiorno a lei.
0: Grazie per essere con noi. Ecco, dicevamo, l'ONU avverte che Cuba sta affrontando una grave emergenza energetica. Parliamo di mesi senza carburante, di 3 blackout nazionali che hanno lasciato milioni di persone senza elettricità. Insomma, qual è lo stato in cui versa la popolazione cubana attualmente?
2: Vorrei partire da questa cosa che lei ha appena detto, che l'ONU avverte. L'ONU avverte sulla base di dati che vengono raccolti da ricercatori indipendenti che hanno accesso diretto alle fonti. Quindi quando l'ONU avverte non lo fa, diciamo, per carità umana, ma lo fa sulla base di dati. Questi dati sono molto preoccupanti, perché è evidente, e questa è una cosa che io dico sempre, che quando ci sono delle misure coercitive unilaterali, che sono quelle che mettono mette in atto gli Stati Uniti, che sono a tappeto, chi soffre di più sono sempre le persone che hanno meno possibilità di ripararsi da queste sanzioni. Quindi nel caso della popolazione cubana le misure coercitive unilaterali stanno toccando soprattutto le persone più deboli, le persone che hanno bisogno di cura. A Cuba oggi è difficile vivere in una giornata con più di 2, 3, 4 ore di elettricità. Questo l'abbiamo sentito in tutte le salse, ma la verità cosa vuol dire? Faccio un esempio: le fabbriche non possono stare sempre accese, anche le fabbriche di medicine. I camion della nettezza urbana non possono circolare regolarmente. Cosa vuol dire in un paese dei Caraibi che un camion della nettezza urbana non possa circolare regolarmente? Ci sono i rischi, l'OMS avverte di nuove malattie trasportate dalle mosche, dalle zanzare, dalla stessa immondizia che si moltiplica. Quindi la situazione delle persone cubane è difficile. Ma vorrei chiudere questo mio primo intervento con un esempio, insomma l'esempio di una donna cubana standard, una donna che si deve occupare, perché la cultura cubana è così, diciamo dell'approvvigionamento alimentare in una giornata. Quindi cosa fa una donna che non ha il frigorifero che funziona per immagazzinare il cibo? Spesso non ha il gas che esce dalle tubature, quindi deve cucinare con carbone, procedura lunga e pericolosa. Insomma, la vita quotidiana di una donna a Cuba è scandita da questi compiti che nella vita fino a pochi mesi fa prendevano qualche ora al giorno, ma oggi prendono tutta la giornata.
0: Grazie Carla Vita Antonio di questa testimonianza. Ovviamente chi meglio di chi conosce Cuba dall'interno come lei può raccontarci cosa succede veramente alle persone e ai civili. Ecco, a questo proposito, anche un po' per insomma fare un po' la quadra su quello che diceva Rubio, quali sono però insomma le cause di tutto questo discorso? Cioè Washington continua a mantenere un embargo commerciale sull'isola, il famigerato e storico bloqueo, no? Ma il segretario di Stato americano sostiene che il vero problema sia la fine delle forniture di petrolio sovvenzionato al Venezuela. Possiamo mettere i punti in chiaro su questo?
2: Certo, io vorrei cominciare da una delle cose dette da Marco Rubio. Il problema non è che non arriva più il petrolio, il problema è l'infrastruttura. Allora, l'infrastruttura ha bisogno di manutenzione. La manutenzione si fa attraverso tecnici e materiali. Le misure coercitive unilaterali, il bloccheo o embargo a seconda insomma della parte per cui noi teniamo, le misure coercitive unilaterali hanno un impatto su questo. Pensi che alcune delle centrali elettriche cubane non possono ricevere manutenzione perché i tecnici stranieri delle imprese che quando le misure erano più allentate sono potuti andare sull'isola per mettere in piedi queste strutture hanno il divieto a rientrare, quindi non si può dare manutenzione a queste infrastrutture, non si possono comprare i solventi, gli acidi, tutti quei materiali e liquidi necessari per dare manutenzione e per fare in modo che le centrali elettriche funzionino. Quindi è vero quello che dice Marco Rubio: l'infrastruttura cade a pezzi. Ma perché cade a pezzi? Perché non c'è modo per ripristinarne il funzionamento. Detto questo, e io lo dico sempre, ma insomma credo che non sia un segreto per nessuno, lo dicono gli stessi cubani, l'embargo, il bloccheo è l'unico problema di Cuba? Certo che no, non è l'unico problema di Cuba, ma sicuramente la pervasività delle misure coercitive unilaterali sta mettendo in ginocchio la vita, ripeto, soprattutto dei cubani e delle cubane. Faccio un altro esempio e direi non solo dei cubani e delle cubane a Cuba, ma dei cubani e cubane all'estero. Immaginiamo uno studente cubano che ha vinto una borsa di studio per studiare in Italia, non si può aprire un conto in banca. Questo noi non lo pensiamo, ma le misure coercitive unilaterali hanno un effetto extraterritoriale, cosa peraltro dal punto di vista del diritto internazionale completamente illegale. Quindi vuol dire che se io sono una cittadina cubana e voglio aprire un conto in banca in Spagna, non posso, perché la banca spagnola, quando vedrà il mio passaporto, non vorrà fare affari con me. Quindi insomma le parole di Rubio sono sicuramente parziali, sono delle parole che mirano alle elezioni di midterm e all'elettorato di Rubio. Rubio ha costruito la sua credibilità sul suo anticastrismo e sul fatto che avrebbe tirato giù il regime. Insomma, gli elettori di Rubio sono in gran parte le lobby cubano-americane che risiedono nella Florida, no?
0: E qui torniamo ovviamente al sostegno del gruppo MAGA su queste diciamo misure che vengono indicate come prossime, andando sempre a questi aspetti legati al bloccheo, legati all'elettricità. Poi tra l'altro giustamente lei citava la problematica legata ai documenti o legata ai conti in banca, il problema di tantissimi medici cubani che si trovano in Italia, ma tornando alle infrastrutture, c'è Pechino, che è storico alleato dell'isola, che ha annunciato non molto tempo fa che finanzierà decine di nuovi parchi fotovoltaici, perché a Cuba quantomeno il sole non manca, no? E secondo il think tank Ember, già nel 2025 le importazioni di pannelli solari cinesi da parte dell'Havana erano cresciute il 34%, e però per rendere gli impianti più affidabili Cuba deve investire nell'accumulo di energia tramite batterie, quindi nella rete di trasmissione, che è stata a lungo sottofinanziata. Sì. E quindi almeno il 16% di questa elettricità comunque prodotta va perduta a causa di questi guasti nella trasmissione. Insomma, ma questo progetto, secondo lei, in partnership con Pechino è fattibile nel breve termine, o comunque è chiaro che queste misure lo impediranno completamente?
2: Guardi, allora, spero di non andare fuori traccia, ma le faccio un breve escursus storico che non vorrei fosse impopolare, ma la verità è che già da anni ovviamente a Cuba si parla di energia solare, e qui c'è una di quelle che io, e come me molti, considero essere una delle responsabilità del governo cubano. Il governo cubano avrebbe potuto anni fa liberare dalle imposte l'importazione a uso domestico dei pannelli solari, invece questa cosa è successa soltanto da molto poco, da quando c'è la crisi. Chiusa questa parentesi, allora, la collaborazione con Pechino è di lungo termine ed è stata già efficace nell'immediato. Sono già stati donati 10.000 kit di pannelli fotovoltaici a uso familiare, quindi vuol dire sono pannelli che servono fino a 2 kilowatt contemporaneamente, quindi vanno bene per una casa, diciamo così, e sono stati donati a quelle famiglie che si trovano in condizione di dipendenza dall'elettricità, di non poter neanche fruire della poca elettricità che arriva dal sistema elettrico, come per esempio una famiglia in cui c'è un bambino che sta attaccato alle macchine per alcune malattie, per esempio. Quindi questa cosa già esiste. Esistono poi delle collaborazioni economiche a credito, e ovviamente, come lei ben dice, questi parchi vanno montati, si sta facendo in tempo record. Cuba ha un obiettivo ambizioso, che è entro il 2035, ecco, comunque parliamo di 10 anni. Per quello che riguarda le batterie e tutta l'infrastruttura, direi che in realtà il governo cubano sta guardando anche ad altri partner. Per esempio il Vietnam è un altro partner di Cuba e provvede sistemi di elettrificazione energia fotovoltaica che includono le batterie, quindi questo sicuramente non nella quantità del grande partner cinese, ma esiste. Quindi sicuramente piano piano le cose funzionano. È vero, se un parco fotovoltaico non ha le batterie può provvedere soltanto all'energia durante il giorno, perché non può immagazzinare energia. Rimane il fatto che comunque ci sono delle altre fonti di energia a Cuba, quindi probabilmente quello che il governo dice parla di sovranità energetica, quindi non di conversione totale all'energia sostenibile, ma almeno di una conversione in una percentuale che permetta al paese di non dipendere dalle importazioni di crudo. E parlano insomma del 2035 come data, soltanto il tempo ci dirà se ce la faranno o meno.
0: Certamente anche probabilmente le intenzioni statunitensi. Un'ultima domanda, Carla Vita Antonio, ricordando tra l'altro che dalla redazione Costanza Spocci ci suggerisce diversi contenuti oggi che si trovano sia sui media cubani, su Gramma, ma anche sul Wall Street Journal. Cuba pare, secondo il Wall Street Journal, avere cercato di consegnare una lettera segreta direttamente a Trump tramite un uomo d'affari per aggirare probabilmente delle intenzioni, e il presidente Donald Trump in sostanza ha ventilato possibili azioni future contro Cuba. Le chiedo, Carla Vita Antonio, quali potrebbero essere? C'è una volontà di replicare il modello venezuelano, e se sì, avrebbe successo a Cuba?
2: Io posso dirle una cosa, secondo me deplorevole, ecco, che l'attuale chargé d'affaires, l'incaricato statunitense a Cuba, Hammer, che conosciamo perché con grande spavalderia è venuto in Italia a cercare di convincerci di non chiedere più il sostegno dei medici cubani, Mike Hammer va in giro dicendo che entro l'anno faranno cadere il regime cubano. È pura propaganda? In parte sì. Sappiamo che proprio ieri il segretario generale Guterres ha fatto un caloroso invito a una risoluzione pacifica e non armata della situazione cubana, quindi la paura è molta e vorrei dire i cubani anziani che hanno vissuto la Baia dei Porci hanno paura, perché hanno resistito, hanno vissuto un tentativo di attacco. Io personalmente penso che non si replicherà nella forma del Venezuela, perché Cuba non è il Venezuela, perché a Cuba non si può decapitare l'apparato di governo e sostituire una testa con un'altra. La governance cubana è molto più complessa e anche Cuba non ha le risorse così ambite che pure aveva il Venezuela, perché al di là di tutta la propaganda, io sono convinta che se Cuba avesse avuto, diciamo, il petrolio che ha il Venezuela, questa cosa sarebbe già successa da tempo, no?
0: E quindi è un altro territorio, è anche un'altra storia. Grazie ancora a Carla Vita Antonio, che tra l'altro anche indirettamente ha risposto alle domande dei nostri ascoltatori. E ricordo che Carla Vita Antonio è ricercatrice, scrittrice, autrice di un libro pubblicato da Ad Editore che si intitola Bolero Havana e per anni ha vissuto all'Havana. Grazie ancora per essere stata con noi. Ricordo ai nostri ascoltatori che potete contattarci ancora, come state facendo, via SMS al numero 335-5634-296.
3: Afirmó que está considerando seriamente hacer de Venezuela el Estado 51 y que
4: eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia.
5: Delcy Rodríguez afirmó que Venezuela nunca sería parte de Estados Unidos. La polémica comenzó luego de que Donald Trump comentara en tono irónico sobre Venezuela,
0: escribiendo. Stiamo ascoltando
5: Estado
0: adesso Delcy Rodríguez, la nuova reggente del Venezuela, che dice che non è previsto che Venezuela diventi il 51esimo stato degli Stati Uniti. Non lo sarà mai, perché se c'è una cosa che accomuna tutti i venezuelani è l'amore per il nostro processo di indipendenza. E questo è uno stralcio da una intervista che è stata lanciata e fatta dalla Repubblica, appunto, che è un media locale. In sostanza parliamo della cosiddetta trumpizzazione del Venezuela, cioè dopo la caduta di Nicolás Maduro e della moglie, Trump ha elogiato la situazione venezuelana e la nuova presidente Delcy Rodríguez, con cui pare sia sempre andato molto ma molto d'accordo. Ma è tutt'oro quello che luccica, forse sarebbe meglio dire tutto petrolio, insomma. Ne parliamo con Gennaro Carotenuto, storico esperto di America Latina, professore di storia contemporanea all'Università della Campania. Buongiorno, professore Carotenuto.
6: Buongiorno a tutti. Simón Bolívar e Hugo Chávez si rivoltano nelle rispettive tombe a sentir parlare del Venezuela, 51esimo stato degli Stati Uniti.
0: Assolutamente. E appunto a questo proposito con lei entro subito in medias res, le chiedo, insomma, questo lo stato di Delcy Rodríguez viene già definito un modello sperimentale di post-democrazia appoggiato dall'ideologia MAGA di Donald Trump e dei suoi. Insomma, perché, in che cosa consiste, tra l'altro, la post-democrazia e appunto sarebbe applicabile a uno stato che ha la storia che lei ha già appunto citato?
6: Sì, ne avevo scritto ieri sul quotidiano Domani, perché ecco, Donald Trump in realtà dice delle cose che paradossalmente sono ragionevoli, perché dopo il blitz del 3 gennaio, il sequestro di Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia, Delcy Rodríguez, che ricordo ha tutto un pedigree rivoluzionario, il padre morto sotto tortura, è una signora, tra l'altro anche di grandi doti politiche, diplomatiche, non è una signora nessuno, è molto preparata. Delcy Rodriguez si è messa a disposizione di Donald Trump in tutto per perpetuare il potere per il potere. Ha ottenuto moltissime cose, sia sul piano personale, sia su quello del proseguimento di un governo che è sostanzialmente il governo Maduro, con degli accordi che danno a Trump quel che Trump vuole. In questo contesto, appunto, stiamo parlando di una sorta di post-democrazia, perché gli stessi Stati Uniti, io ricordo che la guerra in Iraq, per esempio, era gestita sotto il postulato dell'esportazione della democrazia, che il faro dell'Occidente avrebbe esportato la democrazia. Qui siamo in una fase nuova nella quale l'Occidente, cioè gli Stati Uniti in particolare, sull'Europa dovremmo fare discorsi diversi, pretendono di ottenere un controllo a tutti gli effetti neocoloniale. Ricordiamo la dottrina di sicurezza nazionale di Trump, con le famose Donroe, da questa crasi tra Donald e Monroe. Gli Stati Uniti pretendono di ottenere un potere neocoloniale su paesi come il Venezuela, con una lunga tradizione di indipendenza, anche di retorica nazionalista, che abbiamo visto in varie fasi della storia, non ultima quella del chavismo, e passare oltre qualunque prospettiva di processi elettorali, nel senso che sono passati appunto 4 mesi, non c'è alcun calendario elettorale, e su qualunque cosa ha fatto pressione il governo degli Stati Uniti, meno che su un calendario elettorale, sulla riforma di quella struttura governativa venezuelana che aveva gestito i brogli del 28 luglio 2024. Niente, non c'è assolutamente nulla su questo piano, non sono previste elezioni, tanto che il fratello della presidente Delcy Rodriguez, che è Jorge, che è presidente del Parlamento, è un altro signore di peso, anche di spessore intellettuale, sostiene che non c'è nessuna transizione politica in corso, e dagli Stati Uniti nessuno ha nulla da obiettare su questo. Dagli Stati Uniti intendo soprattutto dalla Casa Bianca e dal governo degli Stati Uniti.
0: Dunque, insomma, esportazione della democrazia alla massima potenza, e lo diceva già lei prima, quanto conta, le chiedo a questo punto, zero, la volontà popolare in questa post-democrazia? Perché pare che ci sia del malcontento tra venezuelani su Delcy Rodriguez, è così?
6: C'è del malcontento su questa situazione, che ha soprattutto garantito, noi dobbiamo ubicarci sempre in una situazione per la quale in particolare la stampa europea ha sottovalutato la forza dell'attuale chavismo post Chavez. Chavez, poveretto, è morto oramai da 13 anni, non da un giorno, insomma, però loro hanno una forza che ne fa in qualche modo il partito di maggioranza relativa, capace di mobilitare persone, eccetera, capace di gestire clientele, quindi tutta una serie di cose che fanno sì che il chavismo esista, e i giornali, i media europei ne devono prendere atto, in un contesto di una dinamica che, se fosse democratica, probabilmente, anzi quasi sicuramente, il chavismo perderebbe le elezioni. Però in questo contesto, non essendoci nessun processo elettorale, e sostanzialmente stando Delcy Rodriguez svolgendo, anche al di là di questioni costituzionali che in gennaio abbiamo fatto a lungo, abbiamo disquisito su vari articoli della Costituzione, Delcy Rodriguez sta svolgendo il mandato di Nicolás Maduro, che scadrà quando sarà opportuna una transizione politica per i vari attori, che prescindono per esempio dalla forza della candidata dell'opposizione, che avrà pure sbagliato tutto lo sbagliabile, umiliandosi, che Maria Corina Machado, ovviamente, andando a donare il premio Nobel per la pace alla Casa Bianca. Questo è caduto molto male soprattutto in Venezuela e in America Latina. Non è molto piaciuta questa cosa, anche dal punto di vista di una dirigente che sarebbe di destra, se non di estrema destra, nazionalista. Lei non è tutto lo sbagliabile, umiliandosi, che Maria Corina Machado, ovviamente, andando a donare il premio Nobel per la pace alla Casa Bianca. Questo è caduto molto male, soprattutto in Venezuela e in America Latina. Non è molto piaciuta questa cosa, anche dal punto di vista di una dirigente che sarebbe di destra, se non di estrema destra, nazionalista. Lei non è mai rientrata, anche per motivi di opportunità personali, di calcolo politico, perché

0: dal chavismo, ovvero da Delcy Rodriguez, dal fratello Jorge, dagli altri dirigenti che sono sostanzialmente tutti meno Nicolás Maduro, o quasi, né dall'opposizione che chiede ovviamente elezioni, ma senza la capacità di ottenerli, perché, diciamo la verità, l'unico vero appoggio che ha in questo momento María Corina Machado è nel Partito Popolare Spagnolo. Feijóo, Díaz Ayuso, eccetera, che continuano a organizzare, seguo da vicino le questioni del Parlamento europeo, continuano a organizzare attività a Bruxelles, ma che non escono da lì, non escono dalle attività del Partito Popolare Spagnolo e del Partito Popolare Europeo, finendo per fare apparire quella di María Corina Machado come non già una leader unitaria dell'opposizione, ma una leader di parte dell'opposizione che rischia di ripetere quello che abbiamo più volte vissuto nelle elezioni venezuelane, di un'opposizione divisa che, pur essendo teoricamente maggioranza nel paese, quando arriverà il momento si scontrerà con un chavismo unito. E non dico che perderà, perché non lo so, io non sono in grado di dirlo, ma rischia di mettersi una battaglia anche elettorale, nella quale non è detto che sia favoritissimo, non è detto che vinca.
1: Ecco, tutto questo, tra l'altro, mentre gli accordi sul petrolio che sono stati stipulati tra Venezuela e Stati Uniti contano tanto, professore, abbiamo veramente pochissimo tempo, ma le chiedo quanto contano però questi accordi in un contesto in cui il commercio del greggio in Medio Oriente è sottoposto anche a movimenti strategici nello stretto di Hormuz, quindi all'altra parte del mondo.
0: Quelli vanno alla grande, tra l'altro ci sono stati anche accordi importantissimi, è andato Descalzi per l'ENI, ha firmato due accordi sia per il petrolio che per il gas di portata vastissima. Quello va bene, ecco, immaginiamoci i cittadini venezuelani che sono sopravvissuti ad anni di iperinflazione, una quota di repressione politica che per qualcuno è stata molto importante, per qualcuno meno, che si sono visti col cambiare tutto per non cambiare nulla, una sorta di cosa gattopardesca, che però è stata gestita dalla Casa Bianca, da quelli che appunto raccontavano fino a qualche tempo fa di esportare la democrazia, ma la democrazia non c'entra veramente nulla.
1: Grazie. Allora, professore Carotenuto, ricordo tra l'altro la lettura dell'editoriale dell'articolo sul Domani del professor Carotenuto proprio sul Venezuela, e lo ringraziamo per essere stato con noi. E si chiude così la nostra puntata di oggi di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, la console di Roma Simone Dell'Orca, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Costanza Spocci, Giulia De Luca, Laura Silvia Battaglia che vi parla, e l'appuntamento con Radio Tremondo è domani alle 6:50 con la rassegna stampa condotta da Luigi Spinola, e poi alle 11 ancora domani con i nostri ospiti. Adesso è il momento di Radio 3 Scienza, restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: Rai Radio 3.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
0: Radio 3 Scienza.

0: Per quanto accadeva a Gaza non c'erano parole. Nell'ottobre del 2025 la rivista medica Lancet ne ha coniata una nuova, Healthside, distruzione sanitaria. Oggi, giornata internazionale degli infermieri, proviamo a riflettere sul valore delle professioni sanitarie in tempo di guerra e in tempo di pace. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienza. Buongiorno Francesca Buoninconti, studio con me.
1: Buongiorno Roberta e buongiorno anche ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
0: Nel 1965 il Consiglio Internazionale degli Infermieri ha sancito il 12 maggio, la giornata di oggi, come giornata internazionale degli infermieri. Un'infermiera in effetti è già seduta qui in studio con noi, un'altra infermiera ci raggiungerà tra poco al telefono, ma vogliamo sentire anche gli infermieri e le infermiere all'ascolto. 335 5634 296 per i vostri racconti, commenti, domande, esperienze di chi questo mestiere lo fa o magari lo vive come paziente, che sia in pace o in guerra, insomma raccontateci la vostra esperienza di pazienti o di infermieri. Come sempre potete scriverci via sms o via whatsapp, mentre noi iniziamo questa puntata spostandoci in uno dei vari scenari di guerra attualmente in corso. Andiamo in Iran.
1: Eh sì, raccogliamo un po' il microfono anche da Radio Tremondo, perché se il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, in vigore da inizio aprile, sostanzialmente sta reggendo, le trattative però per riaprire lo stretto di Hormuz, con tutte le conseguenze che stiamo vivendo, in realtà si sono concluse con un nulla di fatto. Al centro proprio di queste trattative c'è ovviamente anche il destino delle risorse nucleari dell'Iran. Lo ricordiamo, l'Iran ha delle riserve di uranio arricchito al 60%, che sono proprio il cuore, il nocciolo, se diciamo vogliamo usare questa parola, delle trattative. E l'Iran in sostanza avrebbe rigettato la richiesta statunitense di smantellare il proprio arsenale, diciamo le proprie riserve di uranio, si sarebbe offerto in realtà di sospendere le attività di arricchimento dell'uranio per 5 anni, ma Vance, il vicepresidente degli Stati Uniti, ha rilanciato cercando di arrivare almeno a 20 anni, e a quel punto insomma la trattativa si è chiusa anche in malo modo. Donald Trump con i suoi soliti proclami ha detto no, insomma l'unica offerta accettabile sarebbe quella di un divieto permanente, però ovviamente si parla di un disarmo nucleare unilaterale insomma in questo caso, ecco.
0: E proprio in questi giorni, in realtà dal 27 aprile proseguirà fino al 22 maggio, si tiene la conferenza, l'undicesima conferenza per la revisione del trattato di non proliferazione delle armi nucleari dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. La conferenza si tiene nella sede ONU di New York e vanno avanti i lavori per appunto aggiornare un trattato difficilissimo, complesso.
1: Un trattato molto complesso a cui diciamo vari paesi hanno aderito, lo ricordiamo, il trattato di non proliferazione nucleare è entrato in vigore negli anni 70, precisamente nel 1970, proprio per limitare l'uso delle armi nucleari, ma soprattutto promuovere il disarmo e invece spostare l'utilizzo dell'energia atomica su diciamo quella pacifica, quindi come energia alternativa. È stato sottoscritto dalla maggior parte degli stati nel mondo ed è di fatto un compromesso, no? Tra chi già è una grande potenza nucleare, chi la sta costruendo come l'Iran, come il Pakistan e altri paesi vicini, e a sorvegliare su tutto questo c'è proprio l'AIEA, quindi l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.
0: Noi, per capire meglio che cosa sta succedendo in Iran, quali sono effettivamente queste risorse nucleari che il paese possiede, che cosa è successo con i bombardamenti recenti da parte di Israele e Stati Uniti, ci siamo rivolti a Alessandro Pascolini. Alessandro Pascolini è un fisico all'università di Padova ed è membro dell'Unione Scienziati per il Disarmo.
2: Quello che oggi si sa per certo del programma nucleare iraniano è che non ci sono informazioni attendibili dopo i bombardamenti israelo-americani del giugno 2025 di quest'anno. Una delle maggiori incognite è la sorte delle riserve di uranio arricchito nella componente fissile. L'Agenzia Atomica di Vienna aveva accertato nel maggio 2025 l'esistenza, fra l'altro, di 408 kg di uranio arricchito al 60%. Da allora l'agenzia non ha potuto fare nuove ispezioni e il governo iraniano mantiene un'assoluta ambiguità in proposito. Questo materiale richiede la massima attenzione, in quanto rappresenta uno stadio avanzato per la produzione di armi atomiche. Esplosioni nucleari sono in realtà già possibili con lo stesso uranio al 60%, ma avrebbero piccola potenza, bassissima efficienza, grande spreco di materiale prezioso e dimensioni ingombranti, un ordigno più da terroristi che per usi militari. Le scorte di uranio al 60% vanno piuttosto considerate come uno stadio nella prospettiva dell'arricchimento al 90%, ossia di alta qualità militare. Con una cascata di un centinaio di centrifughe, le attuali riserve di uranio al 60% permetterebbero all'Iran di produrre in poche settimane materiale sufficiente per 8-10 vere testate nucleari. Finché queste scorte sono effettivamente a disposizione dell'Iran, questo paese rimane di fatto una potenza nucleare latente e può mirare a una politica di deterrenza nucleare rispetto a Israele. Si capisce quindi come l'Iran possa considerare questo materiale una risorsa cruciale e irrinunciabile per la propria sicurezza.
1: Una potenza nucleare latente, così Alessandro Pascolini, fisico all'Università di Padova, membro dell'Unione Scienziati per il Disarmo, l'USPID, ha definito l'Iran, che appunto ha ancora delle riserve di uranio arricchito al 60%, riserve che, insomma, se questo trattato di non proliferazione tra Stati Uniti e Iran si dovesse risolvere male, insomma, proprio in questi giorni sarebbe un po' un duro colpo, no? Per le trattative che sono in corso a New York, proprio per la revisione del trattato di non proliferazione nucleare approvato e sottoscritto da diversi paesi nel 1970.
0: Grazie Francesca, noi ora ci dedichiamo al lavoro degli infermieri, la giornata internazionale degli infermieri, proprio oggi il 12 maggio. Continuate a scriverci al 335 5634 296.

0: Buongiorno Martina Benedetti.
1: Buongiorno a tutti.
0: Oggi in studio con noi Martina Benedetti ha un sacco di cose, è infermiera di terapia intensiva del Servizio Sanitario Nazionale, ha scritto diversi libri, l'ultimo si intitola La salute in un angolo, crisi e futuro del nostro servizio sanitario, è uscito per Dedalo l'anno scorso, scrive su Wired e su altre testate, divulgatrice scientifica, magari a qualcuno sarà capitato di vederla anche in televisione, si occupa di salute e proprio su Wired, uno appunto dei giornali su cui scrive, a ottobre Martina Benedetti dava conto della nuova parola coniata da Lancet, healthocyte. Che cosa significa questa parola? Come è stata usata e che concetto nuovo apre?
1: Esattamente, è stata una parola forte, healthocyte, appunto l'uccisione indiscriminata di operatori sanitari e presidi di soccorso sanitario in guerra. Durante una guerra, quindi il bombardamento anche indiscriminato dei luoghi di cura, dei luoghi di aiuto, degli operatori sanitari che in quel momento svolgono una professione di aiuto verso il prossimo. Quindi healthocyte, una parola che mi ha smosso dentro proprio la volontà di dover scrivere questo pezzo, anche relativamente alla testimonianza dell'amico il medico neurologo Lorenzo Bresciani, partito con la Global Summund Flottiglia. E lo stesso Lancet dice che le società scientifiche e tutta la comunità scientifica non può essere neutrale di fronte all'uccisione indiscriminata degli operatori sanitari nei contesti di conflitto.
0: Noi oggi metteremo sulla pagina Facebook di Radio 3 Scienza oggi pomeriggio, se volete, anche il link a questo articolo con la testimonianza appunto di Lorenzo Bresciani, il suo racconto nelle zone di guerra, e per parlare anche di che cosa significa portare avanti una professione sanitaria, medico-sanitaria in un territorio come Gaza, ci ha raggiunto al telefono Martina Marchiò. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Vicepresidente di Medici Senza Frontiere, operatrice umanitaria, ha partecipato a diverse missioni. Tra le sue varie destinazioni c'è stata anche Gaza, due volte, se non sbaglio, in due diverse parti della striscia di Gaza, e da questa esperienza è nato anche un libro che si intitola Brucia anche l'umanità, diario di un'infermiera a Gaza, è uscito per Infinito Edizioni. Allora, Martina Marchiò, oggi abbiamo due Martine. Martina Benedetti, che oggi in studio con noi, a ottobre appunto su Wired scriveva che l'ONU, qui parliamo appunto di qualche mese fa, aveva documentato almeno 772 attacchi contro il sistema sanitario di Gaza, con, questo un numero impressionante, il 94% degli ospedali danneggiati o distrutti. Allora, che cosa significa lavorare in un sistema sanitario distrutto al 94%, in mezzo tra l'altro a notizie di centinaia di colleghi uccisi? Martina Marchiò.
2: Sanitaricidio è proprio questo, sanitaricidio è proprio la distruzione sistematica di un sistema sanitario, con l'uccisione anche di chi cura, di chi salva delle vite. Togliendo la vita a queste persone, loro le vite non le salvano più. Sono ad oggi più di 1700 infatti sanitari che sono stati uccisi a Gaza. Dei 36 ospedali esistenti, tutti e 36 prima o dopo sono stati colpiti o evacuati, e di fatto a Gaza non esiste più un luogo sicuro, non lo sono più neanche le strutture di salute. E lavorare in questo contesto significa lavorare in un contesto di grande violenza, in cui ci si ritrova a operare con risorse limitatissime, perché anche il confine e gli aiuti umanitari vengono strumentalizzati continuamente, e lavorare in un contesto in cui mancano gli antibiotici, gli antidolorifici, i sedativi, ma anche il materiale per le medicazioni, il materiale chirurgico, ci porta come sanitari a compiere delle scelte difficili. Sicuramente lavorare in questo contesto significa anche scontrarsi con il fatto che, appunto, come dicevo, non esiste un luogo sicuro, e anche quando stai lavorando in un ambulatorio piuttosto che in un ospedale e non hai la certezza di poter operare in sicurezza, non esiste davvero immunità per nessuno, neanche per le ambulanze, per i soccorritori, e da qui proprio il termine sanitaricidio, che porta all'interno del suo ombrello tutto quello che vi ho raccontato, che è un dolore che non ha fine, soprattutto perché, ecco, bisognerebbe poter operare in sicurezza, gli ospedali dovrebbero essere intoccabili, e invece oggi il diritto internazionale umanitario purtroppo viene calpestato, e Gaza ne è un esempio lampante.
0: Ci aiuta Martina Marchiò a farci un'idea pratica della giornata di un infermiere in un territorio sottoposto a distruzione, a sanitaricidio proprio, come abbiamo imparato a chiamarlo, come quello che ha vissuto lei? Cioè, che cosa si riusciva concretamente a fare nella giornata di un infermiere a Gaza?
2: La giornata tipo a Gaza non esiste, questo è il primo punto, nel senso che la giornata dipende molto da quello che accade, dal movimento della popolazione, dagli ordini di evacuazione, dagli sfollamenti forzati, dipende dagli attacchi, dai bombardamenti. Si lavora sempre con piani A, B, C, D senza sapere bene che cosa potrà accadere e si cerca di prevedere in qualche modo e di salvare il salvabile continuamente. Si può lavorare sia in contesti ovviamente di ambulatorio, che sono sempre sovraffollati, quindi nei nostri ambulatori ogni giorno ricevevamo in ciascuno più di 700 pazienti, erano pazienti malnutriti, ma erano anche pazienti con malattie croniche, con problematiche legate alla salute primaria, donne in gravidanza o donne che allattavano, persone ferite, e poi gli ospedali che lavorano sempre al massimo della loro possibilità, ospedali appunto parzialmente funzionanti che si ritrovano a ricevere spesso un afflusso massivo di feriti, quindi con il classico triage delle maxi emergenze, cercando di fare quello che riescono con quello che hanno. E è una grande sfida a livello chiaramente sanitario, medico, è una grande sfida anche a livello di salute mentale proprio degli infermieri e dei sanitari in generale, perché ci si scontra davvero con un grande senso di impotenza e con tutti i limiti che ci si trova davanti. Quando vedi delle persone che arrivano nel tuo ambulatorio piangendo per la fame, una fame che è arrivata in modo calcolato, in maniera voluta, e
0: la fame come
2: fame
0: arma,
2: era...
0: no? Sappiamo che in questa guerra sì, la fame è stata proprio usata come uno strumento militare di guerra.
2: La fame come arma, quindi curare persone che soffrono di malnutrizione, sapere che sono affette da malnutrizione non a caso, ma appunto perché la malnutrizione è arrivata in maniera artificiale, e anche lì di nuovo una sfida importante per gli infermieri e per tutti i sanitari.
0: Stanno arrivando diversi messaggi al 335-5634-296 con le testimonianze di chi fa l'infermiere, di chi invece frequenta infermieri. Tra poco daremo voce anche ai nostri ascoltatori e vi racconteremo insomma quello che sta arrivando. Martina Benedetti e Martina Marchiò. Voglio però tornare appunto in Italia. Lei Martina Benedetti segue le vicende legate alla salute, legate anche soprattutto al mestiere dell'infermiere in Italia e altrove, ne scrive, insomma, è qualcosa che le sta molto a cuore. Noi naturalmente in Italia, rispetto a quanto abbiamo sentito da Martina Marchiò, siamo fortunati, non viviamo in un contesto di guerra, le emergenze sono altre, sono di un'altra portata, ma ci sono. Nei suoi libri lei mette un po' in guardia rispetto a una situazione, anche in diversi articoli, di carenza strutturale di infermieri. A un certo punto nel suo libro dice: i giovani vogliono ancora fare gli infermieri in questo paese? È una domanda che mi sono fatta più volte, la risposta è no. Perché?
1: Allora, questa risposta ha molteplici, cioè questa domanda ha molteplici risposte. E partiamo dal dato, che è quello che ci fa sempre riflettere. Noi abbiamo in Italia circa 5 infermieri per 1000 abitanti contro una media europea di 8 infermieri per 1000 abitanti. Quindi il sistema è sicuramente sotto pressione, situazione esacerbata dalla pandemia, ricordiamolo, le problematiche maggiori sono legate a il definanziamento comunque della sanità pubblica, che porta a non investire abbastanza sulla figura dell'infermiere, quindi mancati investimenti. Gli infermieri in Italia lamentano degli stipendi non adeguati al loro carico di lavoro. Interessante anche, come hai detto tu nella premessa, proprio andare a partire dal mondo universitario, dove addirittura in alcune università i bandi messi per entrare restano vuoti, cioè se ci sono più domande, cioè più offerta rispetto poi alle domande degli iscritti. Quindi come andare a sanare questo sistema? Non è semplice, ci sono molteplici iniziative. Io allora porto l'esempio di uno studente, di un tirocinante che ho seguito recentemente in terapia intensiva, Filippo. Lui mi ha detto: io sono passato dai banchi di scuola del liceo a un'università che ho scelto, sono entrato in un reparto e ho visto per esempio la morte, e nessuno mi aveva preparato all'evento del lutto, ok? Quindi anche questo è una richiesta di aiuto di questi studenti e i numeri ci dicono che molti studenti abbandonano proprio le facoltà di infermieristica. Quindi secondo me dobbiamo iniziare ad ascoltare un po' di più gli studenti e cercare di mettere in atto tutte quelle strategie per aiutarli, per prepararli anche, perché comunque passiamo dai banchi di scuola a dei contesti molto delicati, contesti di cura, dove sono previste, è prevista anche la morte. E un ragazzo deve avere gli strumenti anche psicologici per andare incontro a questo. Dobbiamo andare a prenderci cura della salute mentale degli operatori sanitari. Stanno crescendo i tassi di burnout, molti colleghi stanno uscendo dal Servizio Sanitario Nazionale proprio per i carichi di lavoro, non riescono, perché poi meno personale c'è, più si richiede poi al personale presente. Quindi sono un insieme di fattori.
0: Lei solleva anche un problema di demansionamento, no? Di impiego inefficiente o inappropriato della figura proprio degli infermieri. Per esempio, che cosa succede?
1: Questo è un altro grande problema che porta anche dispendio enorme di risorse economiche. Perché quando metti un infermiere banalmente a fare delle fotocopie, a trasportarti del materiale biologico da un reparto all'altro o in laboratorio, quando utilizzi una figura laureata, specializzata a fare mansioni, che potrebbe fare tranquillamente altro tipo di figura, si va anche a creare innanzitutto anche una confusione professionale nel professionista sanitario stesso.
0: Perché ci sono diverse figure, magari non per tutti è chiaro chi non fa parte di quel mondo, ma l'infermiere e l'operatore sociosanitario sono due cose diverse, hanno compiti diversi, a volte capita che vengano mischiati.
1: Certo, è proprio il discorso del demansionamento è legato al far fare all'infermiere, insomma, compiti ancora mansioni che non gli competono,
0: per
1: che
0: esempio?
1: Non sono nel loro profilo. Ho fatto un esempio prima, per esempio trasportare i campioni biologici da un reparto all'altro, ma anche mansioni per esempio igienico-alberghiere, che spettano invece alla figura dell'operatore sociosanitario. Questo crea molta delusione nell'infermiere che ha investito in un percorso formativo anche post laurea, ok? E abbiamo anche lì un non riconoscimento delle competenze post laurea. Paradossalmente una persona con un master che investe in area critica, per esempio, e vuole andare a lavorare in una terapia intensiva, in un pronto soccorso, ecco, non è detto che quel master gli conferisca l'accesso a quel reparto. E anche questo è un elemento da cambiare, perché è inutile che mi formi se poi non mi collochi come risorsa dove servo, quando servo, nel modo in cui servo.
0: Martina Marchiò, torno a lei perché sono passati 10 anni da una risoluzione ONU che sanciva il divieto di colpire gli ospedali nei territori di guerra. C'è qualcosa che, anzi, ci sorprende che la risoluzione risalga solo a 10 anni fa e non a prima. Incredibilmente da 10 anni a oggi non è cambiato granché, se non in peggio, perché la situazione è addirittura peggiorata. Ma Medici Senza Frontiere in questo periodo sta portando avanti una campagna su questo. Ci spiega, ci sente Martina Marchiò?
2: Sì, ecco, ci sono. Sì, purtroppo la situazione continua a peggiorare, nel senso che solamente nel 2025, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono stati ben 1.348 attacchi.
0: La sentiamo e
2: non sono proprio persone uccise. È chiaro?
0: Prego.
2: Mi sentite?
0: Sì.
2: Sì, dicevo, purtroppo la situazione è andata peggiorando, considerando che appunto nel 2025, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati 1.348 gli attacchi alle strutture.
0: Martina Marchiò, proviamo a richiamarla e vediamo se magari la qualità della linea migliora. Nel frattempo io torno a parlare con Martina Benedetti, infermiera anche lei che oggi è in studio qui a Roma con noi a Via Asiago, per girarle un paio di messaggi che sono arrivati a 335 56 34 296. Sono due testimonianze di pazienti. Uno non si firma, sono una paziente oncologica, ho la fortuna di aver incontrato un bravo infermiere del Sistema Sanitario Nazionale che viene a casa per le analisi, catetere, eccetera. Mi sta letteralmente salvando la vita, non so come avrei fatto senza. Invece, L puntato da Venezia, esperienza contraria. Le mie esperienze con gli infermieri dell'ospedale della mia città, Venezia, sono pessime, con poche eccezioni, indolenti, maleducati, impreparati, fino a rendersi pericolosi. Allora, Martina Benedetti, sono solo queste due testimonianze che ho scelto di leggerle per darle conto di un sentore molto così diversificato. Allora, innanzitutto il primo messaggio ci fa anche riflettere su il modo in cui appunto gli infermieri sono impiegati nel nostro paese e come potrebbero essere impiegati, come potrebbero addirittura far risparmiare moltissimi soldi al Sistema Sanitario Nazionale se solo fosse data loro la possibilità di intervenire in certi casi in cui per esempio il medico non è necessario. E invece il secondo messaggio mi dà un po' la sponda per sottolineare le condizioni di lavoro in cui a volte gli infermieri sono costretti a lavorare. Lei ne parlava poco fa, turni di lavoro massacranti o magari le mansioni non appropriate. Questo senz'altro può avere anche un esito sul modo di lavorare della persona che si trova a fare l'infermiere in una situazione magari non idonea. Come commenta queste due situazioni opposte?
1: Allora, la prima situazione richiama molto anche al concetto di medicina territoriale, no? Che rappresenta il futuro, poi laddove si deve andare ad investire, come hai detto adesso, per risparmiare risorse, ma anche per utilizzare bene le competenze infermieristiche. Proprio il concetto di casa di comunità, questa grande struttura che dovrà essere al centro, a differenza dell'ospedale, quindi dovrà essere il territorio il centro, lo abbiamo visto durante la pandemia, l'importanza del territorio come prima barriera. Ci fa capire quanto sia importante investire proprio nella figura, perché poi, ecco, più che casa di comunità, quindi due pareti e due muri e due mura tinteggiate, quello che fa la differenza è la persona, è la competenza umana. E quando un infermiere prende a 360 gradi incarico nelle sue competenze e totalmente la persona, fa veramente la differenza nella vita di quella persona. Che più oggi, che più di richiesta di esami strumentali o anche diagnosi, abbiamo bisogno proprio di presa in carico. La persona si sente sola, spesso viene dimessa e dice: ora cosa faccio? Viene dimessa con una diagnosi, adesso chi si prende cura di me? Chi viene, anche banalmente, chi viene a casa magari a farmi questa medicazione, a somministrarmi bene questa terapia endovenosa? Non trovano punti di ascolto. E quindi cosa succede poi? Impropriamente si rivolgono poi al pronto soccorso andando a sovraffollare il sistema. Quindi preziosissima questa testimonianza, e a suo modo anche la seconda rappresenta una percezione. E spesso e volentieri l'operatore sanitario non è messo nella condizione di poter comunicare bene, no? L'importanza della comunicazione con l'utente, e si possono creare anche situazioni spiacevoli, quindi di malcontento, viene percepito male l'operatore sanitario stesso, che magari neanche si interfaccia con l'utente perché non ha tempo, e il tempo di comunicazione è a tutti gli effetti tempo di cura. Pensiamo quanto poco tempo noi abbiamo per rivolgersi al medico di famiglia, pochissimo, a volte neanche ce la fa a guardarci, ci risponde magari su WhatsApp. Una cosa molto pericolosa in questo è l'avvento della pseudoscienza. Pensiamo che un medico omeopata, in generale, ha 45 minuti di tempo di visita. Sappiamo che l'omeopatia è una pseudoscienza, non funziona, è antiscientifica. Però l'utente che parla quei 45 minuti con il medico si sente ascoltato e capito rispetto ai 5 minuti con la medicina ufficiale.
0: Martina Marchiò, voglio tornare a lei perché ci stava raccontando dei dati importantissimi rispetto appunto a quello che accade a 10 anni dalla risoluzione ONU che vietava il bombardamento, l'attacco di strutture sanitarie. Che cosa sta facendo Medici Senza Frontiere per limitare questo dramma?
2: Sì, Medici Senza Frontiere insieme all'Ordine dei Medici ha lanciato una petizione proprio per ricordare l'importanza di questa risoluzione ONU 2286 che è ormai risale a 10 anni fa, anche se sembra appunto lettera morta. Questa petizione chiede ovviamente che la medicina venga considerata neutrale, che vengano rispettati anche i corridoi di cure, e questo significa proteggere sia il personale ma ovviamente anche i pazienti, e poi ovviamente chiede che gli ospedali e le strutture di salute vengano rispettate in quanto tali e vengano protette sempre, e ovviamente in caso di attacco che ci siano dei meccanismi di indagine indipendente per cercare di capire quello che è accaduto in maniera del tutto imparziale.
0: Che cosa si può fare per partecipare, per firmare questa petizione, per partecipare alla campagna? Dove dobbiamo andare?
2: Tutte le persone che lavorano in sanità o che stanno studiando una professione medico-sanitaria possono firmare, possono partecipare, e la petizione, il link si trova proprio sul sito di Medici Senza Frontiere, è molto semplice, quindi ci vogliono davvero meno di 30 secondi, si può firmare, e questo può fare davvero la differenza in un mondo in cui davvero la cura è sotto attacco, e quando la cura è sotto attacco tutta l'umanità, lo siamo anche noi.
0: Grazie Martina Marchiò, vicepresidente di Medici Senza Frontiere, operatrice umanitaria, ci ha raccontato della sua esperienza sulla striscia di Gaza. Grazie, buona giornata.
2: Grazie, un abbraccio a tutti e a tutte.
0: Stanno continuando ad arrivare tanti messaggi al 335-5634-296, testimonianze di diversi tipi. Quando gli infermieri saranno trattati economicamente come gli impiegati di banca, avremo risolto il problema, ci scrive Franco, infermiere in pensione. Grazie Martina Benedetti, infermiera di Area Critica, divulgatrice scientifica, ci ha accompagnato in questa giornata internazionale degli infermieri. Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienze. Insieme a me vi salutano Simone Dell'Orca, Marco Pompi, Francesca Buoninconti e Marco Motta. Dopo di noi c'è come sempre il concerto del mattino. Io vi ricordo che Radio 3 Scienze è un programma ideato da Rossella Panarese, da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: ore 12.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: E bentrovati da Luca Damiani, qui al Concetto del Mattino su Radio 3. Saluto e ringrazio intanto Simone Dell'Orca in console e Giorgia Franceschi in regia. Ricordo che il Concetto del Mattino è a cura di Giovanna Natalini e, come tutti i programmi di Radio 3, ha un numero a cui potete inviare i vostri messaggi, che è 335-5634-296. Oggi offriamo una serie di esecuzioni, per l'esattezza due, avvenute il 27 agosto 2025 nella Jenny Belsberg Theatre at the Ben Center for Arts and Creativity. È un luogo in Canada, esattamente a Calgary, che accoglie dunque una serie di concerti, come abbiamo detto, ma che si riferisce a una sala che è stata ricostruita grazie alla donazione della famiglia Belsberg, in onore appunto di Jenny Belsberg, figura di spicco e anche filantropa di Calgary. Curiosamente questa sala si è proprio rimodulata, perché ha portato lo spazio da 930 a 638 posti per offrire un ambiente più accogliente e confortevole. Dal 2019, con una inaugurazione nel 2020, questa sala appunto ospita dei concerti, e noi oggi ne abbiamo un esempio in questa Banff International String Quartet Competition, che vede protagonisti due quartetti, il Quatuor Magenta e il Via Torres Quartet. Iniziamo allora intanto a raccontare di questo quartetto, il Quatuor Magenta, che prende il nome da un famoso boulevard nel cuore di Parigi ed è composto da le violiniste francesi Ida Derpes e Elena Watson Perry, dalla violista sempre francese Claire Passe-Lanneau e dalla violoncellista canadese Fiona Robson. È un quartetto che ha preso forma nel 2021 e che appunto si occupa soprattutto di un repertorio, diciamo, classico romantico, dopo aver studiato in vari istituti e essersi conosciuta al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica a Parigi. Come quartetto ha ottenuto molti premi, ricordiamoli fra gli altri il concorso Zukunftsklang di Francoforte. Ed è questo dunque il primo quartetto che ascolteremo per la musica di Robert Schumann, quartetto per archi numero 1 in La minore, opera 41, numero 1. Una composizione che rappresenta uno, come viene sempre definito, dei momenti più sereni nella vita di Robert Schumann. In realtà un momento che poi lascerà lo spazio a un altro invece di profonda depressione, che lo porterà a un tentativo di suicidio. Ed è anche curioso il fatto che lui abbia approfondito lo studio dei quartetti dei suoi predecessori, Haydn, Mozart, Beethoven. Ne abbiamo certezza anche perché abbiamo delle annotazioni dello stesso. 28 aprile, ho studiato i quartetti di Beethoven. 6 maggio, ho studiato i quartetti di Mozart. 2 giugno, schizzi per un mio quartetto. 4 giugno, ho iniziato un quartetto in La minore. Ed ecco dunque la formazione di questa composizione, che è chiaramente ispirata ai suoi grandi predecessori e che ha avuto una prima, privata, come spesso succede nella vita e nelle opere di Schumann, nel settembre del 1842 a Lipsia, esattamente il 13 settembre, nella stessa città però direi molti mesi più tardi, nel gennaio del 1843, sempre a Lipsia, Gewandhaus-Saal, edizione Breitkopf & Härtel. Ascoltiamo dunque questa composizione, sottolineando che in un caso, cioè nel secondo movimento, lo scherzo, ci sia un riferimento alla musica di un altro compositore nato a Zittau nel 1795, che è Heinrich Marschner. Come spesso succede anche tra musicisti, ci si scambia o comunque l'ispirazione si riferisce a delle tessere melodiche. Allora, quartetto per archi numero 1, La minore, opera 41, introduzione, andante espressivo, allegro, scherzo, presto, adagio, presto, ed è il Quatuor Magenta in questa registrazione del 27 agosto 2025.

Grande entusiasmo del pubblico per l'esecuzione del quartetto franco-canadese Quatuor Magenta. Ida Derbez e Elena Watson Perry al violino, Claire Passe-Lanneau alla viola, Fiona Robson al violoncello, Quatuor Magenta, in questa registrazione del 27 agosto 2025 nel Jenny Belzberg Theatre of the Banff Center for Arts and Creativity. Siamo in Canada e dunque questa è la prima parte del concerto che stiamo trasmettendo qui al Concerto del Mattino su Radio 3, che vedeva appunto la musica magnifica di Robert Schumann, quartetto per archi numero 1 in La minore, opera 41 numero 1, cioè il primo dei tre quartetti che Schumann ha scritto in un periodo particolarmente felice, come abbiamo definito, nel 1842. Tra l'altro, secondo una schematica divisione delle opere di Schumann, ci sono degli anni dedicati in particolare a un genere musicale, e il 42 proprio per la musica da camera. E i tre quartetti poi furono anche, ricordiamo, dedicati a Felix Mendelssohn Bartholdy, ed era il quartetto appunto con introduzione andante espressivo allegro, scherzo presto, adagio presto, con una meravigliosa scrittura contrapuntistica finale. E la seconda parte del concerto del mattino vede protagonista un altro quartetto, il Viatores Quartet, giovane quartetto con sede a Berlino, fondato anche questo in tempi recentissimi, 2023, e come nel caso appena ascoltato ci riserverà la sorpresa di una grande armonia fra gli elementi. Tra l'altro si chiamano Viatores con un termine latino che significa viaggiatori, per rappresentare con un certo orgoglio le quattro diverse origini del partecipanti a questa formazione: Luisa Staples al violino, Johannes Brotzka anche violino, Gordon Lau alla viola, Umut Saglam al violoncello. E per loro Claude Debussy, quartetto per archi in sol minore, opera 10, Lesure 91, composizione scritta tra il 1892 e il 1893, quando quindi Debussy aveva circa 31 anni. Peraltro è l'unico quartetto scritto da Debussy, e in un momento invece in cui aveva abbandonato per esempio l'opera Rodrigue et Chimène, e durante appunto l'estate del 1892 fino al febbraio del 1893 si dedicò a questa composizione, in un primo tempo dedicata a Ernest Chausson, che era diventato amico di Claude Debussy. Poi in realtà la loro amicizia finì, e dunque anche la dedica.

0: E ancora entusiasmo del pubblico del Jenny Bell Spring Theatre at the Banff Center for Arts and Creativity. Siamo in Canada, 27 agosto 2025, come nel primo caso il quartetto Magenta, anche in questo i Via Torres, abbiamo detto berlinesi, con l'opera di Claude Debussy, quartetto per archi in sol minore, opera 10, L'Azure 91, tra l'altro è l'unico composto da Debussy e anche l'unico che porta il numero d'opera. Ed è questo dunque il concerto del mattino di oggi. A me non resta che ringraziare Fabrizio Paccione, che è stato con noi in console, e naturalmente Giorgia Franceschi in regia. Come sempre l'appuntamento è per domani, se vorrete continuare a seguirci, dalle 9:30 per le novità e ancora alle 12 per il concerto del mattino. Come sempre a questo punto vi auguro un buon ascolto dei programmi di Radio 3. Grazie da Luca Damiani.
1: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Da questa sera e fino a venerdì 22 maggio,
3: Hollywood Party è al Festival di Cannes con Stefania Olivi e Alberto Crespi, che vi sta parlando in diretta per costruire insieme i nostri ospiti una cronaca dettagliata del festival che, come ogni anno, porta il grande cinema all'attenzione del mondo. Tutti i giorni alle 19 in onda dagli studi di Radio France, naturalmente su Radio 3.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Enrico Stenchelli, in compagnia di Roberta Vespa, Benedetta Annibali e Fabio Zampa alla console. Questa sarà la prima di due puntate, perlomeno due, poi vediamo perché l'argomento è molto interessante, dedicate a Giuseppe Verdi in generale, ma faremo anche altri ascolti di altri autori, e a un tema che appassiona moltissimo coloro che si attaccano alle questioni filologiche di esecuzione, di prassi esecutiva. E oggi per esempio parleremo di tagli, sostituzioni di brani, puntature, i famosi acuti, e gli accomodi. È un tema che abbiamo affrontato tante volte, che secondo me ritorna continuamente quando uno va a teatro, assiste a un'esecuzione e dice: ma che cosa succede qui? Non è esattamente come quella che conoscevo o che si legge sullo spartito o sulla partitura. È un'idea moderna, diciamo, di uno spartito che dovrebbe essere intoccabile. Vedremo, affrontando soprattutto un asse portante che è il teatro verdiano, che la filologia della prassi verdiana ci porta a delle sorprese davvero pazzesche. E come venivano eseguite le opere di Verdi realmente al tempo del maestro? Allora, il libro base che sto utilizzando, a parte le conoscenze ovviamente personali e gli studi fatti sui libri di Gio Rosselli, eccetera, eccetera, è di Marco Faelli. Marco Faelli è un nome caro a tutti gli appassionati, direttore di coro d'orchestra, per anni attivo nei più importanti teatri, dalla Scala al San Carlo, Arena di Verona, Carlo Felice di Genova, Reggio di Parma, Lirico di Cagliari, ovviamente con una attività di docente presso la Showa University di Tokyo e musicologica in genere, laureato anche in fisica teorica. Marco Faelli raduna alcuni e documenti che sono veramente molto interessanti. Allora, prima di tutto ricordiamo che il taglio e la sostituzione di brani era una pratica frequentissima, così come lo erano le modifiche alle parti vocali, per adattarle alle caratteristiche dei vari interpreti. Testimonianze molto vivaci e dirette. La moglie di Verdi, Giuseppina Strepponi, racconta, a proposito del giuramento di Mercadante, che venne rappresentato a Genova nel 1842 con il tenore Ivanov, che durante le prove si cominciò a tagliare e modificare talmente tanto che il primo atto, dice testualmente, diventava un mostro. Eppure la stessa Strepponi, qualche anno dopo, non si fa scrupolo di utilizzare tutte libertà analoghe e racconta di aver inserito una cavatina presa da un altro spartito che risultò poi perfettamente efficace e accolta con successo dal pubblico. Questa era la consuetudine. Quando il cantante si accorgeva che il pubblico, e anche l'autore, che il pubblico applaudiva una determinata cavatina, questa cavatina passava tranquillamente in altre opere. Il primo duca di Mantova, Raffaele Mirate, celebre interprete verdiano, inseriva nel Rigoletto una cabaletta tratta dall'Alzira per completare la scena dopo l'aria del secondo atto. Quindi Possente Amor spariva e che cosa arrivava? La cabaletta dell'Alzira, che ora noi ascoltiamo nella interpretazione del tenore Gianfranco Ceccele. Immaginate che questa cabaletta passi al Rigoletto e che Zamoro improvvisamente passi dalle zone esotiche dell'Alzira al Ducato di Mantova.

Abbiamo ascoltato il tenore Gianfranco Ceccele con la direzione di Maurizio Rinaldi nella cabaletta tratta dalla Alzira di Verdi. È stata composta per l'Alzira, ma veniva utilizzata dal tenore, dal primo interprete di Duca di Mantova, come cabaletta dopo Parmi veder le lacrime nel Rigoletto. Questa, ripeto ancora una volta, e tutta la puntata è dedicata a ciò, anzi ricordo il numero di telefono 335-5634-296 per i vostri messaggi, che naturalmente desteranno un mucchio di curiosità. Questa era una prassi, quindi secondo la prassi del patrocinio del cantante, decideva lui cosa eseguire e l'autore era felicissimo perché il pubblico applaudiva, l'impresario aveva il successo della serata e garantiva altre repliche e quindi la consuetudine passava come prassi. Vedete che oggi la situazione è totalmente diversa, oggi guai a cambiare una virgola, una mezza nota, una parola. Ai tempi di Verdi non era così. Allora, l'aria finale di Lucia di Lammermoor, attenzione, poteva essere sostituita tranquillamente. Pietro Mongini, il primo Radames, la inseriva nel Simon Boccanegra. L'aria della Lucia di Lammermoor, tu che a Dio spiegasti l'ali, insomma, fra poco a me ricovero, la morte di Edgardo. La prima interprete di Maddalena, il contralto Annetta Casaloni, invece integrava la parte piccola di Federica nella Luisa Miller con un'aria tratta dall'Oberto Conte di San Bonifacio, quindi un prestito da un'opera all'altra. E sempre in Luisa Miller il contralto, al posto del duetto con Rodolfo, esegue la cavatina di Leonora dall'Oberto, però trasportandola un tono sotto. E non erano gli unici cambiamenti, erano continui. Tale Sanchioli, un mezzo soprano, volle introdurre nella Favorita di Donizetti la cabaletta della Battaglia di Legnano, trasportandola in Re e quindi spostando anche la tonalità. Vedete che cosa succedeva? Quindi la Battaglia di Legnano viene utilizzata per la Favorita di Donizetti, cambiano le epoche, cambiano le situazioni, cambiano i personaggi, tutto. Il direttore Mariani, che era un direttore verdiano, chiede a Ricordi le parti d'orchestra modificate. Noi adesso immaginiamoci la Favorita di Donizetti, i giardini dell'Alcazar, la Favorita di Re Alfonso, che canta la cabaletta della Battaglia di Legnano di Verdi. La canterà Leila Genscher in una recita che fu a Trieste nel 1963.

Eccoci qui dopo questa interpretazione della grande Leila Genscher a Trieste nel 63 nella cabaletta tratta dalla battaglia di Legnano di Verdi, che invece veniva utilizzata, come abbiamo detto, per la Favorita di Donizetti. Io sento già fremere il pubblico, infatti i messaggi stanno piovendo. Dunque Lorenzo da Pesaro dice: ma insomma, le opere allora si costruivano, si adattavano e si trasformavano sera dopo sera, non erano solo aggiunte o sostituzioni, era anche la tonalità oggetto di continui interventi. Esattamente, esattamente. Perché c'erano cantanti che non riuscivano a sostenere una determinata tessitura. Quindi era compito del direttore, e comunque delle orchestre, spostare in una più comoda. In certi casi si alzava anche, ma la maggior parte dei casi la tonalità si abbassava. E le puntature e gli accomodi non soltanto erano tollerati, ma previsti anche dai regolamenti teatrali. Quindi si poteva abbassare la tonalità, facoltà del direttore del primo violino di dare ordine all'orchestra di utilizzare una determinata tonalità e non quella originale, modificare la linea vocale e adattare i passaggi. Allora, nel 1866 Panofka scrive, con ovviamente una certa ironia, che il pubblico difficilmente distingue se un cantante mantiene davvero le note alte o se la abbassa di mezzo tono. Pensate anche oggi, ma chi si accorge se l'aria è abbassata di mezzo tono? Giusto chi ha l'orecchio assoluto. E aggiunge Panofka: quante volte un'aria viene trasposta senza che nessuno se ne accorga, se non forse l'orchestra? Questo valeva anche per arie famosissime di quella pira. Il terrore di ogni tenore, i do, ton non scritti, però di tradizione. Che cosa succede se viene abbassata di mezzo tono? Ma l'hanno fatto in tantissimi, Pavarotti per esempio. Ma addirittura di un tono? Questo è capitato alla Scala di Milano in tempi moderni. Quindi nel 1953 questa pira diventa una pira meno sontuosa e dal do maggiore passa al si bemolle maggiore con il tenore Gino Penno. Suoi partner quella sera erano Maria Callas, Ebe Stignani, Carlo Tagliabue e sul podio il maestro di Riccardo Muti, Antonino Votto. La pira passa al si bemolle maggiore. L'ascoltiamo con Gino Penno.

E questa era la voce di Gino Penno come Manrico in questa pira abbassata alla Scala di Milano, niente di meno che dal maestro di Riccardo Muti, che poi è diventato un, come dire, austero e anche feroce sostenitore della filologia applicata al teatro verdiano. Salvo poi omettere molte cose. Per esempio il fatto che, dunque, allora, io sono del parere che se il tenore non ha il do è perfettamente inutile abbassare la tonalità al si bemolle maggiore, perché diventa macabra. Il do maggiore è brillante, vivace, solare, è una tonalità luminosa. Il si bemolle maggiore è una tonalità plumbea. Infatti l'esecuzione di Penno poteva essere tranquillamente affidata a un baritono a quel punto. Però sarei anche favorevole al fatto che se un tenore ha un bel do, ma facciamoglielo fare, quindi è sempre per il successo della serata. E si andava anche oltre, a volte gli accomodi arrivavano a modificare la natura stessa dei ruoli. Per esempio il direttore Angelo Mariani racconta che in un Don Giovanni di Mozart al Covent Garden, in cui ovviamente la parte del baritono si vede che non era stato trovato il cantante adatto, venne trasformata per un tenore, mentre quella di Don Ottavio venne adattata per un baritono. Quindi si sono invertiti i ruoli quella sera. E queste cose sono capitate con una frequenza eccezionale. Il fatto che, a parte il fatto tutto il settore delle cantanti è un travestì, ecco, vedo un messaggio, per esempio, della signora Maria da Roma, che dice c'è tutto il reparto dei mezzosoprani che cantavano ruoli da uomo, i famosi, quelli che in Germania venivano chiamati gli Hosenrolle. Dunque, sì, ma quello era previsto. C'erano proprio dei personaggi che dovevano essere cantati dal mezzosoprano, un retaggio degli antichi castrati. La situazione qui è diversa, qui sono proprio cambiamenti radicali. Per esempio, chi si aspetterebbe mai di ascoltare il ruolo di Don Giovanni cantato appunto da un tenore, o peggio ancora, Otello cantato da un baritono? Questo è capitato alcune volte, ma una clamorosa fu con il baritono Paolo Silveri, che cantò nel 1959 Otello a Dublino, lui che era stato anche un ottimo Iago, come tenore. Vi possiamo proporre da quella serata, che fu un unicum, L'esultate, cantato da Paolo Silveri, e subito dopo La morte di Otello. È un esperimento singolare, tutto sommato. Il ruolo è centrale, certamente, anche se nell'esultate c'è un sì naturale che Silveri astutamente omette, però è una curiosità. E anche Ramon Vinay cantò il ruolo di Iago e di Otello. Cominciò con Otello, poi fu Iago insieme a Del Monaco. In ogni caso, questa di Silveri fu veramente una cosa inattesa, che ci ricollega all'episodio raccontato dal direttore Angelo Mariani. Ecco Paolo Silveri come Otello nel 1959.

E questo era Paolo Silveri, baritono sulla carta, che volle cimentare se stesso nel ruolo dell'Otello. Tutto sommato l'esecuzione è ottima, sentiamo un grande professionista, un baritono che ha avuto una fantastica carriera e anche aveva le physique du rôle per sostenere la parte, e volle sfidare forse se stesso, mettersi alla prova a Dublino nel 59. E mi chiede il signor Tommaso da Napoli se anche le opere belcantistiche tipo Bellini, Donizetti eccetera avevano questo tipo di prassi. Assolutamente sì, e subivano trasformazioni radicali, altro che. Nella ripresa dei Puritani venivano modificati interi blocchi. La Sanchioli, sempre lei, quel mezzo soprano di cui parlammo prima, arrivava a introdurre nella Elena Malvina di Mercadante un nuovo duetto, mentre in altri casi venivano riscritte intere cabalette. Nei Capuleti e Montecchi, questo è un caso famosissimo, Maria Malibran inaugurò la consuetudine di sostituire la scena finale con un'altra aria tratta dal Romeo e Giulietta di Vaccai, creando poi una tradizione che è destinata a durare nel tempo. Torniamo alle sostituzioni, cioè il tenore che diventa baritono, il baritono tenore, il basso che diventa tenore. Abbiamo un caso sorprendente con il Werther di Jules Massenet, perché Mattia Battistini, il famoso baritono considerato il re dei baritoni, il baritono dei re, chiese a Massenet di adattargli la parte di Werther. Gli piaceva talmente l'opera, ha detto, perché darla a un tenore quando me la posso beccare io? E Massenet adattò il Werther. Naturalmente Battistini non poteva fare il si bemolle acuto dei versi di Ossian, e quindi la parte viene letteralmente trasformata, in questo caso dall'autore. Ascoltiamoci allora A non mi ridestar, cantato dal baritono Mattia Battistini.

A nomi ridestar dal Werther di Massenet, camuffato, trasformato, rimodulato dallo stesso autore per Mattia Battistini. Insomma, io continuo a preferire assolutamente la versione tenorile, che poi abbiamo con delle memorabili esecuzioni da Georges Till, Alfredo Kraus, Tito Schipa, eccetera. Questa parte così baritonale è stata ripresa da Thomas Hampson anche, ma non ha il fascino del poeta quando è tenore, naturalmente. Almeno a mio parere, a mio avviso, non basta. Attenzione, Ennio ci scrive da Livorno e chiede, quando Verdi interveniva su queste cose, lo faceva veramente con gioia o veniva costretto dai cantanti? No. Verdi aveva il suo bravo caratterino e nessuno lo costrinse a fare nulla. Era una prassi per il successo dell'opera. Questo era lo scopo, questo era l'obiettivo, perché l'opera era impresariale. Se andava male, ci rimetteva l'impresario per primo di tasca sua, non erano soldi pubblici, attenzione. E l'autore veniva defenestrato, per cui non aveva più le repliche e annullati i prossimi contratti. Quindi, tutto sommato, conveniva a tutti che l'opera avesse successo. Ricordiamo altri casi, per esempio, avviamo adesso un ascolto dove un contralto interpreta la parte del basso Silva dell'Ernani, una pratica che lascia stupiti, rientrava perfettamente nella pratica teatrale. Quello che emerge è un quadro chiaro: l'opera ottocentesca non è un oggetto fisso, mettetevelo in testa, ma una realtà molto mobile, plasmabile, adattabile. Chi abbiamo? Abbiamo Marilyn Horne, che si divertì a cantare la parte di Silva nel trio finale dell'Ernani in un concerto con Luciano Pavarotti e John Sutherland. Ovviamente a capo di tutto ciò Richard Boning, non poteva che essere lui. Trio finale di Ernani con la Horne come Silva.

Il nostro ascoltatore scrive una cosa molto giusta. Intanto ci siamo ascoltati il trio finale dell'Hernani con la Horn come plausibile Silva, tutto sommato. E dice, attenzione a non confondere la filologia in senso stretto con la prassi esecutiva. È vero, giustissima considerazione. Infatti noi non confondiamo proprio un bel niente e diciamo che la stessa filologia, soprattutto nelle revisioni filologiche delle edizioni critiche, dovrebbe riservare uno spazio più grande alla cosiddetta prassi esecutiva, cosa che invece non viene fatta, perché qui bisogna fare un lavoro molto molto molto diverso. Bene, appuntamento con queste puntate che spero vi siano state di vostro interesse per i prossimi giorni. Domani e dopodomani il meglio di, con due puntate dedicate alla grande Renata Scotto, sulla base di quelle che sono state le vostre richieste fatte direttamente in redazione per noi, e quindi vi proponiamo Renata Scotto, e sarà veramente una cosa molto bella riascoltarla. Bene, vi saluto, vi ringrazio moltissimo. Enrico Stinchelli dà appuntamento a tutte le trasmissioni che seguono da questo momento e ringrazia Roberta Vespa, Benedetta Nibali e Fabio Zampa alla console. Ciao a tutti, buona giornata su Radio 3.

0: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
1: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
4: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
5: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
6: Noi spesso raccontiamo di sogni.
7: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
5: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: La salute è un diritto di civiltà. Mattarella loda l'impegno degli infermieri per il centenario della categoria. Siete stati eroi durante il Covid. Monito sulla disparità sanitaria tra territori non si può tollerare.
3: La nave del virus fa rotta verso Rotterdam, a bordo la salma di una vittima tedesca. L'OMS, 11 casi, 9 confermati. Nulla fa pensare a un focolaio più ampio. Negativo il paziente isolato in Veneto.
2: Londra, rivolta anti-Starmer, alcuni ministri chiedono un passo indietro, ma lui conferma: vado avanti. Non è stata avviata la procedura per contestare la leadership.
3: Israele approva il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre, prevista la pena di morte. Diverse organizzazioni per i diritti umani, la responsabilità per le vittime va perseguita, ma il processo deve includere i principi di giustizia.
2: A tutti una buona giornata da Francesca Quattrocchi e Valentina Antonelli. Tutelare la salute è fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Così il Presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto a Roma alla celebrazione della Giornata Internazionale dell'Infermiere.
4: Ringrazia il presidente Mattarella quello che definisce l'esercito del bene. Sono infermiere e infermieri che ogni giorno mettono al centro la persona in nome del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Un impegno che non conosce confini. Il diritto umanitario, osserva il capo dello Stato, meriterebbe ben altro rispetto.
5: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile, è stato demolito, distrutto.
4: E gli atti di eroismo non sono mancati anche in un altro momento drammatico, quello della pandemia.
5: Che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
4: Il pensiero di Mattarella va quindi al diritto universale alla salute, pilastro, dice, della nostra democrazia e della nostra stessa libertà.
5: Il radicamento necessario dei servizi di cura non può tollerare disparità fra territori, a partire dalle aree interne dell'Italia. Sarebbe come dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini.
4: Con Massimo Vasciaveo, Valentino Russo, GR3.
3: Antivirus, sono 11 casi sospetti, 9 quelli confermati secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il paziente del Veneto, dopo test, è risultato negativo al virus.
6: Il focolaio di antivirus registrato sulla nave da crociera Ondius resta sotto controllo. 11 i casi attivi, di cui 9 confermati. L'aggiornamento arriva direttamente da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'OMS, che ribadisce come il rischio per la salute globale sia da considerarsi basso. Tutti i pazienti sono stati isolati e monitorati, mentre i circa 120 passeggeri ed equipaggio evacuati e rimpatriati in 23 paesi dovranno restare sotto stretta sorveglianza sanitaria fino al 21 giugno, come i 4 passeggeri italiani che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata e deceduta, come spiega Maria Rosaria Campitiello, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, intervenuta questa mattina a Radio Anch'io.
7: I 4 passeggeri sono asintomatici, sì. Sono in sorveglianza attiva e sono in isolamento fiduciario. Voglio ribadire che non abbiamo predisposto alcuna quarantena obbligatoria. Un paziente, che è quello veneto, ha effettuato il test ed è negativo. Questo non significa che non si potrebbe un domani positivizzarsi, ma ci lascia buone speranze.
6: Una situazione, come sottolineato dal ministro Schillaci, che in Italia è di assoluta tranquillità. Mauro Zanda, GR3.
2: In Gran Bretagna non si arrende il premier Starmer alla rivolta interna che monta nei Labour contro la sua leadership dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. La corrispondente da Londra.
8: Escono uno per volta i ministri dal portone nero di Downing Street, ma solo chi è leale al capo del governo si ferma a rispondere alle domande dei cronisti. Deve restare o il paese sarà nel caos, ci rispondono. Il colpo di mano organizzato dai supporter di chi vuol prendere il posto di Starmer. Tra gli altri, il ministro della sanità Wes Streeting per ora è rimandato perché Starmer ha deciso di sfidare chi lo vuole rimpiazzare e alla riunione mattutina con i membri del governo chiarisce: la procedura per contestare la leadership non è stata avviata. Il paese si aspetta che continuiamo a governare. Le ultime 48 ore sono state destabilizzanti per il governo, il che ha un costo economico per il Regno Unito. Messaggio duro e molto chiaro, i mercati hanno reagito, i costi del debito britannico sono schizzati. I ministri vicini a Starmer, tra cui Healy, difesa, avvertono: attenzione a quello che potrebbe succedere. Le prossime ore serviranno a capire se ci saranno nuove defezioni che possono spostare di nuovo gli equilibri. Domani a Westminster Re Carlo aprirà la nuova sessione del Parlamento. Sarebbe inaudito che avesse al suo fianco un primo ministro dimissionario. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
3: È ancora stallo nei negoziati tra Iran e Stati Uniti. Trump minaccia la ripresa degli attacchi. Lo speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf risponde: le nostre forze armate pronte a rispondere.
9: Attaccata una macchina in terapia intensiva. Così il presidente Trump descrive la tregua con l'Iran dopo che la Repubblica Islamica ha tenuto ancora una volta il punto respingendo le richieste di Washington. Teheran non ha accettato né di fermare il programma nucleare né di consegnare le scorte di uranio arricchito. La partita si sposta ora a Pechino, dove Trump arriverà domani. Pur senza essere il mediatore ufficiale, il presidente Xi Jinping gioca un ruolo influente nei negoziati, anche perché la Cina interessa a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz, snodo chiave per il petrolio iraniano destinato al mercato cinese. Secondo fonti iraniane, Teheran guarderebbe con favore a una proposta elaborata della Cina. Non si conoscono ancora i dettagli, ma il richiamo al diritto internazionale fa pensare che si voglia scongiurare la riscossione da parte iraniana di un pedaggio per le petroliere in transito da Hormuz. Cresce intanto il timore di una nuova escalation. Secondo la CNN, Trump starebbe valutando la ripresa degli attacchi contro l'Iran. In tal caso penseremo ad arricchire l'uranio fino al 90%, minaccia un deputato iraniano. Israele invia batterie antimissile Iron Dome negli Emirati Arabi Uniti. Azzurra Meringolo, GR3.
2: In Israele è approvato dal Parlamento un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale per i palestinesi che hanno preso parte all'attacco del 7 ottobre e prevede la pena di morte. Diverse organizzazioni per i diritti umani israeliane hanno dichiarato che, sebbene la giustizia per le vittime è un imperativo legittimo, qualsiasi processo deve includere e non abbandonare i principi di giustizia. Secondo il Comitato Pubblico contro la Tortura, sono 1.300 i palestinesi detenuti in Israele senza accusa. L'inviato.
10: Tutti d'accordo, 93 voti su 93 deputati presenti in aula. La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato all'unanimità l'istituzione di un tribunale speciale per giudicare gli oltre 300 terroristi di Hamas catturati da Israele durante il massacro del 7 ottobre. Rischiano tutti la pena di morte al termine del maxi processo che inizierà tra qualche mese. Un processo simbolo, un monito per il mondo intero nelle intenzioni di Israele, come fu quello al gerarca nazista Adolf Eichmann nel 1961, poi impiccato a Gerusalemme. Nuove prove pesano sulle spalle dei terroristi di Hamas. L'ONG, Commissione Civile sul 7 ottobre, ha concluso la sua indagine indipendente dopo 2 anni e mezzo di lavoro e investigazioni. La violenza sessuale è stata usata da Hamas in modo sistematico nei confronti di ragazze e donne israeliane prima di essere uccise o durante lunghi mesi di prigionia. Ferite aperte di un paese che aspetta il processo ai terroristi di Hamas come un momento di catarsi collettiva. Marco Bariletti, Gerusalemme, GR3.
3: Nessuna proroga della tregua tra Russia e Ucraina e ripresa immediata dei bombardamenti tra i due paesi. Il presidente ucraino Zelensky accusa la Russia di aver lanciato più di 200 droni a lungo raggio contro il suo paese la notte scorsa. L'esercito russo ha invece fatto sapere di aver abbattuto 27 droni ucraini.
2: Siamo alla politica, la maggioranza lavora alla legge elettorale. Ieri un vertice a Palazzo Chigi, anche su questo il confronto tra i partiti.
11: Pronti al confronto con le opposizioni, così il centrodestra sul tema della legge elettorale. Da Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani invita il centrosinistra ad evitare i no pretestuosi. Anche da Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli si augura un tavolo con le opposizioni e dice: siamo pronti a qualsiasi cambiamento. Partito della premier che poi torna a sottolineare le molte truffe del superbonus, uno sperpero costato troppo devastante per Fratelli d'Italia. Superbonus invece da sempre difeso dai 5 Stelle che sulla legge elettorale chiudono al dialogo. Tempo caduto per Giuseppe Conte. Vogliono cambiare per provare a vincere dopo la batosta del referendum. La legge elettorale è interesse del governo, non nostro, sostiene il PD. I problemi degli italiani sono altri. PD che poi, dopo l'annuncio dell'Albania del mancato rinnovo dell'accordo sui migranti, accusa: si conferma il fallimento di Meloni. I centri non funzionano e non funzioneranno. Rincara Italia Viva.
12: Alessandro Allegra, GR3.
3: A Prato un 23enne è stato accoltellato da due persone che stavano molestando una collega che era insieme a lui. Il giovane è stato aggredito mentre tentava di difenderla. È gravissimo in ospedale, fermati due uomini, uno è minorenne.
2: 4 minorenni e 1 maggiorenne fermati a Taranto per l'omicidio del bracciante Bakary Sako, accoltellato sabato scorso. Ancora ricercato un 6° componente del gruppo e una ragazzina ripresa mentre assiste al pestaggio senza intervenire. Vittima scelta a caso durante una sorta di caccia allo straniero, dicono gli inquirenti. Sako, originario del Mali, in Italia dal 2022, stava andando al lavoro nei campi.
3: La produzione industriale a marzo segna un più 0,7%, dato che sull'anno diventa più 1,5%, ma nel primo trimestre cala dello 0,2%. 5% rispetto ai 3 mesi precedenti, questi dati Istat.
2: Electrolux, il taglio della produzione e l'annuncio di 1700 esuberi in Italia, si apre una vertenza industriale nel settore degli elettrodomestici, i lavoratori sciopero per 8 ore in tutti gli stabilimenti, convocato un tavolo con il ministro delle imprese Urso.
13: Secondo l'azienda ci sarebbe una crisi strutturale del settore degli elettrodomestici in Europa, domanda debole, costi di produzione elevata, concorrenza sempre più forte coi paesi asiatici. Il piano rientra in una strategia globale di riorganizzazione. Immediate le reazioni dei sindacati. La UIL Emilia Romagna dice è inammissibile, anche un solo esubero. La Confartigianato Veneto esprime forte preoccupazione e parla di rischio per l'intera filiera. Sentiamo Ferdinando Ulli, segretario generale Finmacisle.
14: Un'altra drammatica situazione industriale nel nostro paese. Per noi diventa centrale che il governo prenda in mano la politica industriale di questo paese e affronti in maniera seria queste situazioni che stiamo denunciando da tempo.
13: Sulla vicenda Electrolux, il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato azienda, organizzazioni sindacali e rappresentanti delle regioni a un tavolo di crisi fissato al ministero il prossimo 25 maggio. Lorenzo Opice, GR3.
3: Cinema, ci siamo, stasera alle 19 si alza il sipario sul 79esimo Festival di Cannes. La Venere elettrica di Pierre Salvadori, fuori concorso, aprirà i 12 giorni che trasformeranno la città francese nella capitale del cinema mondiale. E stasera attesa anche la Palma d'Onore a Peter Jackson.
15: Una trentina di telecamere guidate dall'intelligenza artificiale monitorano la sicurezza dei luoghi del Festival di Cannes, montati metal detector, transenne, le enormi fioriere a proteggere gli spazi dove ci si muove in migliaia. Da oggi alle 10.30 la scalinata del Palazzo del Cinema si è vestita di rosso, proprio al termine della prima proiezione per la stampa. La Venere elettrica, divertente commedia romantica in costume primo novecento, francese, che apre stasera il festival. Aspettative le più varie, dalle voci raccolte tra la stampa italiana a Cannes.
16: Vedere Barbara Streisand, che è un mio mito dai tempi di Come eravamo.
17: E la Palma d'Oro alla carriera Barbara Streisand, non credo che la incontreremo, ma almeno di vederla.
18: Beh, decisamente Scarlett Johansson.
19: Io sono una grande fan di Agnès Joly.
20: Il film che aspetto di più è un film russo di Zviagintsev, Minotaur, ci saranno molte scoperte, spero.
15: Alle 19 il via alla cerimonia con Eye Aydara conduttrice e la palma d'onore a Peter Jackson. Cannes, Miriam Mauti, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Alessandro Adriani e Daniele Di Noia. Ora c'è Wikiradio, il prossimo GR3 alle 16.45. A tutti ancora una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali.
23: 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
24: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
25: Onda Verde. Viaggiare informati.
26: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 13.59 minuti, andiamo in A4, code traffico intenso, siamo tra la Tisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Ancora in A4 vi segnaliamo code per il ripristino di un incidente nel tratto tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. E sulla dorsale adriatica in A14 un chilometro di code per un incidente tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione di Ancona. E rimaniamo in A14, sempre in direzione di Ancona, vi segnaliamo un chilometro di code per lavori in corso tra Pescara Nord e Atri Pineto. Nella capitale, sul tratto urbano della 24, al momento si segnalano code tra Portonaccio e la tangenziale est, in quest'ultima direzione. E in chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, al momento code e traffico intenso allo svincolo Corso Malta, in entrata in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
25: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: In serata locali piogge tra Toscana e Marche e sulla Sardegna settentrionale. Poche nubi sul resto del paese, seppur in graduale aumento al centro e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3. Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Wikiradio, le voci della storia.
3: Memoria fotografica.
2: Reportage sul paese di Africo con Bruno Maida. Africo, 1948. Una stanza poverissima, con un letto sul quale sono seduti tre bambini, due maschi e una femmina. Hanno il viso sporco e sono vestiti di stracci. Uno dei maschi è senza scarpe, l'altro ha dei calzari sbrindellati. Il bambino sulla sinistra suona una sorta di zampugna. La bambina lo guarda sorridente. A guardarli c'è anche una capra che vive con loro. Sul muro, in alto a destra, si intravedono alcune immagini religiose.
4: Se il lettore avesse potuto vedere tutta la fotografia, che invece il giornale che la pubblica taglia, avrebbe anche potuto osservare che il pavimento è coperto da fascine da legna che probabilmente serve per scaldarsi. E si vede anche una damigiana, forse di vino. Non sappiamo quanti sono a condividere quella stanza, ma è una delle tante famiglie che nel 1948 vive nel paese calabrese di Africo, 670 metri sulla Spromonte orientale. A realizzare quello scatto è Tino Petrelli, un giovanissimo fotografo appena 26 anni, che nel marzo di quell'anno si reca in quel paese dimenticato nel sud della Calabria insieme al giornalista Tommaso Besozzi, che lavora per il settimanale L'Europeo. L'inchiesta su Africa viene pubblicata in due puntate, il 14 e il 21 marzo. Gli articoli sono accompagnati da 5 fotografie di Petrelli, che lavora per la Publifoto, e ha in seguito raccontato che in quei giorni lui e Besozzi sono a Napoli per un servizio sulla miseria della città partenopea. Gli telefonano dal giornale e gli dicono: scegliete se volete andare in Sicilia a fotografare il bandito Giuliano o ad Africa, in Calabria. Infatti il sindaco di Africa ha telefonato ad Arrigo Benedetti, che ha fondato il giornale e lo dirige, e gli ha raccontato la situazione dei suoi abitanti. Io e Besozzi, racconta ancora Petrelli, ci siamo detti: andiamo in Calabria e lasciamo perdere i banditi. 2 anni dopo Besozzi pubblicherà sull'Europeo un celebre articolo nel quale per primo avanzerà dubbi sulla morte di Salvatore Giuliano. Ma per il momento, insieme a Petrelli, va a Crotone, poi a Bovino e da lì a dorso di mulo ad Africa. Anche se è molto giovane, Petrelli ha già realizzato fotografie che resteranno nella storia del nostro paese, in particolare quelle scattate alla liberazione di Milano. Per esempio quella famosa delle partigiane in via Brera con il fucile in mano, oppure la ragazza accusata di collaborazionismo in mezzo ai partigiani, o ancora quelle ricostruite dei partigiani appostati sui tetti della città. Ma dopo le foto di Africa, che gli daranno la notorietà, ce ne saranno altre che segneranno l'immaginario degli italiani, come gli scatti del Polesine allagato, e le molte fotografie sportive, specie quelle dedicate al suo amico Fausto Coppi. Ma Petrelli è anche altro, perché diventa quasi un modello. Da un lato sembra riprendere la fotografia documentaria americana tra fine 800 e inizio 900, quella di Jacob Riis sugli slam degli emigrati a New York, o di Lewis Hine sull'infanzia lavoratrice, per arrivare fino a quelle tra le due guerre della Farm Security Administration, prima tra tutte Dorothea Lange. Dall'altra, Petrelli sembra anticipare la ricerca etnografica di Ernesto De Martino, Cecilia Mangini, Gianni Bosio, per l'importanza attribuita dagli studiosi alla fotografia. Ma sia chiaro, quelle di Petrelli non sono immagini dello studioso che vuole documentare la realtà. Sono espressione di un fotogiornalismo che vuole cogliere la drammaticità e la straordinarietà del momento che la macchina fotografica ferma. Ed è allo stesso tempo impegnata a superare quella che è stata chiamata omertà visiva del fascismo. Un'omertà che ha cancellato non solo la magrezza delle donne o la cronaca nera, ma anche la miseria delle campagne italiane e soprattutto del meridione. Il dopoguerra è invece neorealismo visivo, che rimette al centro la necessità e la possibilità di testimoniare la realtà sociale, le contraddizioni dello sviluppo italiano e dei suoi ritardi, le spinte alla modernizzazione che lentamente emergono. Non è un caso che le immagini del neorealismo mostrino una forte sintonia tra fotografia e cinema, traducendo visivamente un diffuso impegno politico che non guarda la dimensione estetica e artistica del prodotto fotografico, bensì alla sua capacità di rappresentare gli elementi di trasformazione e di immobilismo. Ed è per questo che il protagonista diventa il popolo, un popolo di bambini prima di tutto, raccontato soprattutto nel Sud come luogo di quelle contraddizioni. Ad Africo Petrelli realizza 47 scatti che oggi si possono vedere sul sito dell'archivio storico di Intesa San Paolo, che ha acquistato quel patrimonio fotografico. Ma prima di raccontare quell'inchiesta e le immagini che l'accompagnano, domandiamoci cos'era e quale storia aveva quel paese calabrese assurto a simbolo di una sorta di dannazione del meridione.
3: Messina e Reggio Calabria hanno celebrato con un ciclo di manifestazioni il 50° anniversario del terremoto del 28 dicembre 1908. 80.000 furono le vittime del terribile cataclisma. Una cerimonia commemorativa comune alle due città si è svolta nelle acque dello stretto, che fu 50 anni fa epicentro del terremoto. Da Messina il dragamine Salmone e da Reggio Calabria la corvetta Cormorano sono partite per incontrarsi in mezzo allo stretto, secondo una rotta rilevata sulla congiungente delle due cattedrali. Proprio in questo punto d'incontro sono state lanciate in mare due corone d'alloro, una del comune di Messina per le vittime di Reggio e l'altra del comune di Reggio Calabria per le vittime di Messina.
4: Come per tanti comuni calabresi, anche per Africo, il Novecento inizia con un terremoto. È quello celebre del 1908 che distrugge Messina. Ne ha conosciuto un altro nel 1783 che ha causato 6 morti, ma quello del 1908 è devastante. Ad Africo ci sono 135 case e solo 15 rimangono intatte. 20 crollano, 30 sono distrutte parzialmente. Le altre sono tutte gravemente lesionate. Com'è fare a ricostruire quelle case quando è quasi impossibile trasportare fin lassù il cemento armato che secondo la legge deve essere utilizzato? Africo è irraggiungibile per i lavori, ma anche per i maestri o le maestre che dovrebbero insegnare nella scuola, che non è nient'altro che uno o due aule con spazi angusti e squassati. Da Bova Marina, che è sul mare, ci vogliono 8 ore di mulo per giungere nella frazione di Casalnuovo e poi un'altra ora e mezzo per raggiungere Africo, posto che si riesca ad attraversare il torrente. Sì, perché il torrente a Poscipo deve essere superato facendo l'equilibrismo su una trave lunga 10 metri e larga 25 centimetri, a 8-9 metri di altezza, e che determina la morte di diversi abitanti caduti e sfracellatisi sul greto. Secondo il censimento del 1911 vi abitano 1781 persone, che nel 1931 salgono a 2000. Nello stesso anno Corrado Alvaro tiene al Liceum di Firenze una conferenza sul tema della Calabria e racconta: esiste un paese che ha nome Africo, nome che suonò sempre fra le stesse popolazioni dell'interno come curioso e selvaggio, colpito da carestie e non legato da nessuna strada al mondo civile. Le condizioni di vita di quel paese sono state studiate nel 1928 dal 39enne Umberto Zanotti Bianco, che ha collaborato alla rivoluzione liberale di Gobetti e che dedica la sua vita alla ricerca archeologica e alla scoperta del Sud. nonché alla denuncia delle condizioni di vita e morte dei suoi abitanti. Denunce che gli costano il confino. Nel 1910 ha fondato l'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia e tra il 1916 e il 1928 scrive una serie di racconti che sono allo stesso tempo dei reportage sulla Calabria più povera. Li pubblica in volume solo nel 1959 per Mondadori, con il titolo Tra la perduta gente, che è anche quello del racconto dedicato proprio ad Africa. Quando Zanotti Bianco nel 1928 visita il paese calabrese, il territorio appare drammaticamente povero. Poco più di 5.000 ettari che per metà sono di bosco, ma che a causa della distanza dall'abitato e per la mancanza di viabilità non possono essere sfruttati a dovere. L'altra metà è campagna. Ma, come scrive lo stesso Zanotti Bianco, sono pascoli cespugliosi, scoscesi, aridi, sfruttabili solo da capre e solo per una parte minima per seminativi miseri, difficilmente accessibili. Su quei terreni spesso il grano non si riesce a coltivare e a dare frutto ogni due anni sono solo lenticchie, orzo e segale. Ogni famiglia di 6-7 persone vive in un vano di 3-4 metri per lato, alto 2. Dormono per terra su pagliericci con poche coperte di ginestra per ripararsi dal freddo. Un fornello da cucina, a volte un piccolo forno, accanto una cassapanca per il grano e l'orzo. Da soffitto pendono formaggi poveri, cipolle, fasci di ginestre. E di notte si riparano nella stanza anche gli animali. Quando Zanotti Bianco vede un uomo febbricitante per la malaria e accanto a lui un maiale, gli spiegano che il caldo dell'animale aiuta il poveretto per la febbre che lo fa tremare. Non ci sono finestre in quelle case e nella porta è praticato un foro per far uscire il fumo. L'alimento quasi esclusivo è il mischio, cioè un pane di farina di lenticchie e orzo che ha un gusto acido e amaro. E Zanotti Bianco lo spedisce ai suoi amici in tutta Italia per testimoniare di quella povertà, ma anche per raccogliere i fondi per costruire un asilo ad Africa. Quelle persone non consumano carne né grassi. Pochi sono i legumi e anche poco il formaggio di capra perché le tasse costringono i contadini a vendere i propri animali. Nel 1927 sono nati 41 bambini, ma sono morte anche 41 persone, di cui 25 sotto i 4 anni. E poi si registrano malattie endemiche come il gozzo, la tubercolosi, l'artrite deformante, il tracoma. In quel paese non c'è un medico, né una farmacia e neanche una levatrice. Solo una vecchia donna pratica, così la chiamano, che soffre di palpitazioni di cuore e di stomaco, talmente malandata da reggersi penosamente in piedi e con sul naso, dice Zanotti Bianco, ove ha una fistola aperta, una sporca filaccia nera. La scuola è una baracca senza pavimento né finestre, dove sono rinchiuse due mule. E così una delle due maestre insegna nella sua camera da letto a una ventina di bambini a cui manca tutto, libri, quaderni, pennini, perché le famiglie sono troppo povere per pagarli. Qualcosa cambia dopo la sua inchiesta. Viene attenuata la tassa sulle capre, diminuisce la quota di bosco vincolato e sospesa la legge sui mulini che obbligava gli africoti a portare il poco grano fino a Reggio Calabria. E poi viene costruita una passerella sul torrente, costruiti anche due ricoveri contro le tempeste e anche due asili d'infanzia ad Africa e nella frazione di Casalnuovo e persino un ambulatorio. Cos'è cambiato nel 1948 quando Tommaso Besozzi e Tino Petrelli vi arrivano a dorso di mulo? In realtà la prima delle due puntate che compare sull'Europeo non è dedicata ad Africa, ma a Natuzza Evolo, una sorta di mistica che abita a Paravati di Mileto e che si racconta su di sangue. Quell'articolo però è accompagnato da una fotografia di un bambino a scuola ad Africa, vestito di stracci, senza scarpe, avvicino ai piedi un vecchio catino che fa da braciere perché l'aula non ha riscaldamento e neanche finestre. Il problema del mezzogiorno ha vari aspetti, recita la didascalia, ma quello della scuola li assomma tutti. Non lo risolse la dittatura fascista, non lo potrà risolvere un'altra dittatura, ma l'interessamento del paese. E invece il secondo articolo, quello in cui si racconta la vita d'Africa, il titolo è già chiarissimo. Troppo strette le strade per l'ombrello aperto, il più disperato paese della Calabria. Si racconta in quell'articolo di una maestra che dopo aver scoperto quante ore di mulo ci vogliono per raggiungere Africa ha rinunciato all'incarico. E si parla della mancanza di un medico, così che gli africoti, quando hanno qualche guaio di salute, si rivolgono a un pratico, cioè a uno che ha fatto 3 anni di medicina a Palermo e poi è tornato a casa. Si racconta anche della moglie della guardia forestale che ha avuto complicazioni per il parto. Non si poteva attendere per 9 ore che arrivasse il medico da Bova e quindi si è realizzata una sorta di lettiga fatta di 2 pali e 2 traverse con una coperta sopra. Dopo 7 ore di cammino, la donna ha partorito nel bosco, ma il bambino non è sopravvissuto. Besozzi scrive che Africo non sono 4 case, ma è il paese più infelice e triste della Calabria. Solo gli abitanti di Rogudi, il paese vicino, dichiarano di essere loro i più infelici e dimenticati, ma tutti dicono che Africo ha ad avere questo disgraziato primato. «Non c'è acqua né luce elettrica, non ci sono botteghe né locande», scrive il giornalista. «La gente mangia un pane color cioccolata fatta di farina di lenticchie selvatiche. Le abitazioni, tolte pochissime, sono di un locale solo e là vivono assieme uomini e bestie». Insomma, poco o niente sembra cambiato dall'inchiesta di Zanotti Bianco. La dannazione maggiore rimane la mancanza di una strada, perché il paese più vicino è Bova, a 16 chilometri, e altrettanti chilometri sono da Motticelle. Per questo, in momenti diversi della sua storia, qualcuno ha pensato di spostare Africa più vicino al mare, oppure trasferirla addirittura in Argentina. Alla fine ha vinto una sorta di fatalismo, scrive Besozzi, in una popolazione che non solo non ha mai visto un'automobile o un treno, ma neanche una carrozza con i cavalli.
5: In una società arcaica come questa, nella quale i ruoli, il padrone e il servo, il potente e l'indifeso, non sono mai stati posti in discussione, il messaggio socialista penetra con fatica. In Africa Nuovo lo ha recato per primo Santoro Maviglia, un agricoltore che è un altro dei protagonisti del libro di Staiano.
6: Io ho tornato in paese e avevo la cravatta nera, che molti mi domandavano: che chi è morto, avete la cravatta? Non è morto nessuno, e perché la portate? È un distintivo. E che distintivo? È un movimento politico che si chiama anarchia. E che cosa, a che cosa aspira questo movimento? E io spiegavo, è un movimento che vuole l'abolizione di tutte le proprietà private, vuole l'abolizione dei carabinieri, vuole l'abolizione della questura, degli avvocati, dei giudici. Dice, ma voi siete pazzi? Dice, come si può vivere senza i carabinieri, senza... Mi facevano tutte queste domande e allora io ho capito che non facevo breccia spiegandomi sul movimento anarchico, e così io mi ho tolto la cravatta nera e mi ho messo la cravatta rossa parlando di comunismo. Con qualche amico parlavo del Partito Comunista, parlavo insomma di un nuovo avvenire dell'umanità, va bene? E così ci siamo sviluppati mano a mano, i pastori, i vaccai si svincolavano di certe idee che avevano e mi cominciavano a seguire, e così ho potuto fondare il Partito Comunista.
5: Il Partito Comunista, l'attuale sindaco è un giovane bracciante, Rocco Falzea, vince le elezioni del giugno 75, amministra il comune, ma non detiene il potere. La fabbrica dell'assistenza, gli scambi di favori, i giochi clientelari seguitano a programmarsi a livello più alto, laddove il sindaco bracciante e la sua giunta non posseggono entrature. La giunta comunista deve anche misurarsi con la particolare situazione ambientale, come ci spiega Domenico Romeo, impiegato comunale e segretario della locale sezione del Partito Comunista.
7: Signor Romeo, questa zona, è inutile nascondersolo, è una zona di mafia. In che cosa la mafia entra nel gioco del potere?
8: La mafia è uno strumento di potere nelle mani di chi dirige, perché loro si servono dello Stato dove possono fare i favori. Il mafioso non ha colore politico, il mafioso tutela solo i suoi interessi e cerca solo di emergere, in modo che chi è bracciante rimane bracciante. Il bracciante non è mai mafioso, il lavoratore non è mai mafioso, sono le forze che detengono il potere, che marciano male a livello di tutti i problemi della collettività.
4: 4 foto di Petrelli restituiscono in modo chiarissimo quella storia. Una è quella che abbiamo ricordato all'inizio, altre 2 sono di bambini, sempre sporchi e con i vestiti laceri, e in una compare anche una donna, che forse pulisce il viso di una figlia piccola, o forse le dà qualcosa da mangiare, mentre una capra osserva. Nell'ultima, un'altra donna, moglie di un pastore, viene fotografata sempre in un ambiente poverissimo e con un maialino ai suoi piedi. Se guardiamo le 47 foto scattate da Petrelli ad Africo, vediamo che alcuni temi sono ricorrenti. E prima di tutto i bambini, protagonisti emotivi e materiali di una povertà che si coniuga con l'immobilità individuale, sociale e del mondo circostante. Nessuno di loro è ripreso mentre gioca, corre, si diverte, come se non avessero l'energia e in qualche modo non trovassero senso di nient'altro che l'attesa. Solo la scuola appare un'attività dell'infanzia e sono tre le foto in cui compare. Una, l'abbiamo detta, è quella dei bambini scalzi con il piccolo braciere accanto. Seduti a un banco, in un pertugio dal pavimento rotto e senza finestre, leggono aiutati da un maestro. In un'altra, sei bambini e bambine sono seduti anch'essi ai banchi in un'aula, che può essere riconosciuta solo dalla presenza appunto dei banchi e da una malandata carta geografica della Calabria appesa al muro. Nell'ultima, tre bambine scalze sono intente alla lettura e alle loro spalle si vede il maestro che segue il loro lavoro. Molte poi sono le fotografie di Petrelli che riprendono gli interni delle abitazioni, ripetendo la stessa inquadratura del misero arredo di donne in posa con i figli o intente in occupazioni come il cucito o il lavoro al telaio, comunque sempre in compagnia dei propri pochi animali come capre e maiali. E poi gli scatti che restituiscono i vicoli strettissimi, la fatica delle salite lungo le stradine del paese, di donne quasi sempre scalze che trasportano legno, fascine, giare, ma anche alcune immagini di sposi. Insomma, la storia di vita, miseria e costumi primitivi nel paese di Africa, come riporta il titolo del servizio fotografico nel registro di Publifoto.
9: Il ministro Aldisio ha presenziato in Calabria alla posa della prima pietra di numerose case di paesi distrutti dall'alluvione del 1951. Queste cerimonie sono i simboli delle speranze di quelle popolazioni, speranze che ad Africa e in altri 10 comuni della zona sono state già realizzate. Ad Africa infatti il ministro ha inaugurato e quindi consegnato agli aventi diritto 160 alloggi, di cui 80 sono stati offerti dalla Croce Rossa svedese presente il ministro di Svezia Beckpris. La nuova Africa, che è stata costruita in zona diversa da quella in cui sorgeva Africa distrutta, è una modernissima cittadina dotata di abitazioni salubri e perfettamente comodamente arredate. I 10 comuni che vengono ricostruiti totalmente o parzialmente, ha detto il ministro, creano la prospettiva per un avvenire meno duro di quanto sia stato il passato.
4: Una violenta alluvione colpisce la Calabria ionica, nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria, tra il 15 e il 20 ottobre 1951. Interi paesi vengono devastati e alla fine si conta una settantina di morti e 5.000 sfollati. Tra questi paesi ci sono anche Africa e Casalnuovo. Nella memoria di molti africoti piove per intere settimane. In ogni caso, il risultato sono le frane che colpiscono il paese e che, malgrado il numero limitato di vittime, 9 in tutto, ne segnano la morte. Le ragioni sono spiegate nella relazione del commissario prefettizio, che parla di un territorio dimenticato, caratterizzato da smottamenti continui, determinati da un disboscamento irrazionale, dalla nudità delle montagne, dall'assenza di qualsiasi lavoro di consolidamento della montagna, anche perché l'assenza di una strada, lo abbiamo detto, lo rende di fatto impossibile. Gli abitanti sono costretti così ad abbandonare le case e sono distribuiti nei paesi della costa in campi profughi. Qualche tempo dopo questo trasferimento forzato, 14 capofamiglia scrivono a Zanotti Bianco, che ha cominciato nel dopoguerra a interessarsi di nuovo del destino di quella terra, spiegandogli quanto sia dura la vita dopo l'abbandono del paese. Nei campi profughi o nelle prime case costruite vicino al paese di Bova, scrivono, non vi è altra possibilità che di morire di fame. La maggior parte degli africoti avrebbe voluto che il proprio paese fosse ricostruito vicino al vecchio, perché lì c'erano la terra e gli animali. Invece sul mare, con un destino deciso da tutti, salvo che dagli africoti stessi, manca il lavoro e la comunità si disgrega giorno dopo giorno. Alla fine Africa viene trasferito con decreto ministeriale in località La Quercia, nell'agro di Bianco, lontano 70 chilometri da ciò che fu Africa vecchio. Qui mancano appunto terreni e pascoli e si vive di sussidi. Da popolazione contadina, La gente di Africa diventa lentamente una delle tante espressioni del terziario clientelare meridionale. Come scrive la rivista Nord e Sud nel 1958, sino a oggi lo Stato ha dato loro le case, e non a tutti, e poi li ha abbandonati nell'inedia. E infine aggiunge che è stato realizzato il primo paese italiano senza territorio.
5: Su Africa Nuovo esce in questi giorni, pubblicato da Einaudi, un libro di Corrado Staiano. Perché questo libro e questo paese?
10: Il mio libro Africa è una storia politica, una narrazione, un'inchiesta su un paese povero e arretrato che è un po' il simbolo di tutta un'Italia disperata di cui non si parla e di cui non si vuole parlare. Partendo dal basso, da un puntino del mondo, da un microcosmo, analizzandolo con pazienza, si verificano alla radice i meccanismi che muovono tanta parte della società nazionale, i rapporti tra sudditi e potenti, tra comunità locale e governo centrale, e l'inganno, la sopraffazione, la violenza, il potere e la degenerazione del potere, e insieme la volontà di opposizione e di lotta contro chi gestisce la politica. Analizzandolo con pazienza, si verificano alla radice i meccanismi che muovono tanta parte della società nazionale, i rapporti tra sudditi e potenti, tra comunità locale e governo centrale, e l'inganno, la sopraffazione, la violenza, il potere e la degenerazione del potere, e insieme la volontà di opposizione e di lotta contro chi gestisce la politica con il metodo del clientelismo e l'uso della mafia.
4: 30 anni dopo l'inchiesta di Besoin,

0: storico, una cronaca italiana di governanti e governati, di mafia, di potere e di lotta. È una cronaca di un paese che è stato ricostruito sul mare, come tanti in Calabria, ma anche la storia di un borgo arroccato che, come si è visto, è diventato alla fine degli anni 40 un simbolo della povertà e dell'abbandono dello Stato. La sintesi di Staiano è impietosa.
1: La miseria di Africo vecchio si è trapiantata ad Africo nuovo, senza rottura di continuità, inasprita anzi dalla caduta di speranza accesa negli abitanti dopo la catastrofe e forse anche da una affievolita volontà di lotta. Gli africoti si sono arrangiati, sono emigrati, hanno vissuto alla giornata. Qualcuno è riuscito a vendere, sotto costo, le terre possedute nel vecchio paese e ne ha acquistate di nuove. Ma i più hanno perso quel poco che avevano e non sono stati in grado di ritrovare in un luogo così diverso né un fazzoletto di terra né la propria identità di pastori.
0: Quando Staiano va a vedere cosa rimane, osserva il lungo canalone bianco della frana, una ferita non rimarginata, una sorta di fiume irreale che attraversa la montagna e minaccia ancora, per così dire, il paese. E Staiano osserva che il vecchio paese appare ora come un impasto color cenere e fango, di macerie e di case scoperchiate, sbriciolate, semidistrutte, dove spiccano i buchi neri delle finestre, dove la terra, il cemento, le travi marcite, i sassi, i mattoni hanno creato stratificazioni informi.
2: Nonostante per gli uomini di teatro sia abbastanza difficile trovare del tempo per se stessi, credo che anche Dario Fo riesca a trovare qualche ora per leggere dei libri che non hanno niente a che vedere con il tuo mestiere, no? E cosa leggi in questo periodo?
3: Io leggo parecchi libri, devo dire la verità, ma uno che mi ha appassionato, mi ha preso, l'ho letto in una notte, è questo di Corrado Staiano, Africo. Africo è un paese della Calabria che è stato completamente distrutto da frane, alluvioni nel 51 e la popolazione ha dovuto andarsene di lì ed è stata collocata dallo Stato a 65-70 chilometri dal posto di origine, che era in montagna, verso il mare, anzi sul mare. Africo Nuovo si trova sul mare. È la storia di questa comunità che cerca di ricostruirsi, una storia addirittura un'epopea, e la situazione, la condizione in cui si sono ritrovati, la storia anche delle violenze che ha dovuto subire la gente di questo paese, di tutte le Calabrie poi, perché è un pretesto per raccontare la storia della Calabria, la storia della mafia soprattutto, della violenza che la mafia organizza e anche delle collusioni che la mafia ha con il potere, a cominciare dal potere giudiziario, quello amministrativo, quello politico e anche quello della polizia. E soprattutto è un libro che denuncia, devo dire, il malgoverno. Ed è una grande allegoria, se vogliamo vederla, di tutta l'Italia. Non so se la frase fosse davvero di Mazzini, in modo viene data a lui, regalata a lui. L'Italia, diceva, sarà quello che il Sud riuscirà ad essere. E difatti noi ci ritroviamo ad essere un grande Africo. E qui parlare di responsabilità di una determinata politica, di connivenze continue, di soperchierie, di infamità e di fare in modo che la gente alla fine perda speranza e soprattutto la credibilità, perda il rapporto alla credibilità delle istituzioni è palese, chiaro.
0: È questa dimensione di luogo fantasma che fa sì che Casalnuovo venga scelto nel 2014 dal regista Francesco Munzi per girare una parte del film Anime Nere, tratto dal romanzo omonimo di Gioacchino Criaco, originario di Africo. Ma la storia del paese, delle sue condizioni di vita, dell'alluvione e del suo abbandono viene soprattutto raccontata 5 anni dopo da Mimmo Calopresti nel film Africo, la terra degli ultimi. Talmente ultimi che in Calabria il paese, negli anni 40, lo chiamano Africo, dimenticato da Dio.
4: Bruno Maida ha raccontato il reportage fotografico sul paese di Africo, in Calabria, realizzato da Tino Petrelli nel marzo del 1948.
5: Testi letti da Valerio Giannetti.
4: Realizzazione di Loredana Rotundo.
5: Wikiradio, le voci della storia.

0: Storia è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
1: Rai Radio 3.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
3: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
4: yeah, yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, un saluto a Pino Zingarelli in regia, Fabrizio Paccione in console, 335-5634-296 per restare in contatto con noi durante la diretta. Oggi si chiama Canto Napoli, la puntata così l'abbiamo intitolata, così come anche il titolo della mostra, omaggio del maestro alla canzone napoletana con cancellature inedite di 25 partiture da O Sole Mio a Voce Notte. È questo appunto il titolo della mostra che Emilio Isgrò dedica alla città di Napoli, un progetto inedito allestito dal 10 aprile nel Museo e Real Bosco di Capodimonte e che rimarrà visitabile fino al 29 settembre. La pratica della cancellatura è una tecnica divenuta ormai metodo distintivo del maestro Isgrò e viene in questo caso applicata per la prima volta alla musica napoletana. Il corpus delle partiture di alcuni tra i più celebri brani del repertorio partenopeo è sottoposto in questo modo a una rigorosa operazione di cancellatura e il risultato finale appare simile ad un componimento ermetico che affascina, che seduce. Noi proprio per questo abbiamo scelto 5 delle 25 canzoni scelte da Isgrò per intraprendere un viaggio nel viaggio. Partiamo alla grandissima perché l'inizio del nostro percorso lo affidiamo a una canzone meravigliosa nella versione registrata peraltro da uno dei massimi interpreti del repertorio napoletano, Sergio Bruni. Te voglie bene assai rappresenta probabilmente l'atto di nascita della canzone d'autore moderna o comunque il passaggio dalla musica popolare alla canzone d'autore. È un brano del 1839, testo di Raffaele Sacco, musica attribuita a Donizetti, ma molti storici della musica, tra cui De Mura e De Rubertis, sono più propensi a ritenere che la musica sia stata probabilmente composta dal maestro Filippo Campanella, compagno e amico del Sacco. Sia come sia, la canzone è bellissima e l'interpretazione di Sergio Bruni memorabile.

0: Accanto a Napoli è dunque la mostra che Emilio Isgrò dedica alla città di Napoli, un progetto inedito curato da Eike Schmidt, direttore del museo, presentato dal 10 aprile al 29 settembre appunto a Capodimonte. Artista concettuale, pittore, ma anche poeta, scrittore, drammaturgo e regista, il maestro Isgrò è uno tra i maggiori protagonisti dell'arte contemporanea internazionale. A partire dagli anni 60 sviluppa appunto la pratica della cancellatura come gesto poetico e critico, riflessione sul linguaggio, sulla memoria e sui processi della conoscenza. E questa tecnica è divenuta ormai il suo metodo distintivo, applicato su materiali testuali di grande varietà, dai Promessi Sposi alla Bibbia, dall'Odissea alla Costituzione italiana, fino alla prossima cancellazione dell'enciclica Laudato Si, iniziata con Papa Francesco e proseguita con Leone XIV. In questo caso viene invece rivolta a Capodimonte per la prima volta alla musica napoletana. Ebbene, ora abbiamo una sorpresa per voi, perché abbiamo intercettato direttamente Emilio Isgrò, o meglio, l'ha fatto la nostra direttrice Simona Sala, che ha dapprima testato la fedeltà di ascoltatore di Radio 3 del maestro.
1: L'ascolto volentieri, ce la trovo il miglior servizio che la RAI rende al pubblico.
0: E poi la nostra direttrice ha chiesto a Isgrò cosa l'ha mosso, da quali presupposti è partito nel principiare questo suo lavoro di cancellatura dei testi delle canzoni napoletane.
1: Ho fatto ricorso alle canzoni napoletane perché l'esempio di come alta cultura e cultura meno alta possano parlare lo stesso linguaggio. In questo momento ne abbiamo bisogno nel nostro paese, perché il nostro è un grande paese culturalmente, artisticamente, culturalmente, ma tendiamo a dimenticarcelo per la timidezza che abbiamo nell'esprimere la nostra forza. Siamo una potenza economica, magari non grande, al massimo media nei momenti migliori. Non siamo una potenza militare, e questo non è male, specialmente di questi tempi, ma certamente siamo una grande potenza culturale. Non dobbiamo più subire l'influenza di potenze culturali certamente importanti, ma non più della nostra. Noi possiamo reggere il confronto con i massimi paesi per i nostri artisti. Quindi aver capito l'operazione che ho voluto fare con la canzone napoletana è un dono che mi fate.
0: Parole molto sagge e illuminate, di cui ringraziamo il maestro Isgrò, e per assecondarle e sottolineare ancora il riferimento alla potenza culturale del nostro patrimonio, in particolare quello del nobilissimo repertorio napoletano, adesso raccogliamo un altro spunto dalla mostra di Isgrò a Capodimonte, ovvero la canzone Ite vorrì avasà, brano struggente, delicato, composto proprio nel 1900 dal paroliere, ma anche calzolaio di professione, Vincenzo Russo, e musicato da Vincenzo Di Capua, l'autore di O Sole Mio. Lo ascoltiamo interpretato da un altro mostro sacro, Roberto Murolo.

Nel lotto delle cancellature di Sgro c'è anche Scalinatella, appartiene a quel ristretto elenco di canzoni napoletane considerate classiche seppur composte dopo il secondo dopoguerra. Una nota di merito questa per gli autori Enzo Bonagura e Giuseppe Cioffi che nel 1948 la pubblicarono riuscendo a creare suggestioni tipiche della cosiddetta epoca d'oro. Scalinatella infatti si impone ancora oggi per il delicatissimo tono espressivo, versi e musica descrivono la malinconia, il dolore di un amore perduto senza alcun cedimento melodrammatico o retorico, un capolavoro insomma che deve a Roberto Murolo peraltro il suo lancio e la sua prima incisione nel maggio del 49. Noi però l'ascoltiamo nella versione di Chiarè, nome d'arte di Chiara Iannicello, cantautrice, contrabbassista, classe 1999, esordisce nell'ottobre del 2023 vince il premio Bianca da Ponte, si aggiudica anche il premio Gianmaria Testa nel 2025 e fonde nella sua musica jazz, musica elettronica, tradizione popolare, cantautorato. È un po' quello che succede anche nella sua versione di Scalinatella, arrangiata da lei stessa in modo davvero sorprendente e originale.

Bellissima e sorprendente questa versione di Scalinatella che si apre al Mediterraneo, ci scrive Emilio da Bologna, e noi torniamo alle cancellature di Sgro a Capodimonte, perché c'è anche il testo di Non è peccato, una canzone composta da Ugo Calise e Carlo Alberto Rossi che aveva lanciato lo stesso Calise. Tuttavia il brano trovò uno straordinario successo grazie all'interpretazione del giovanissimo Peppino Di Capri. La sua versione raggiunse il terzo posto nella top 10 nazionale. Il brano è considerato un esempio perfetto del contributo modernizzatore di Ugo Calise, autore dell'elegantissimo testo e secondo alcuni anche coautore della parte musicale attribuita a Carlo Alberto Rossi. Il cantante chitarrista aveva in effetti rinnovato il tradizionale schema compositivo della canzone napoletana con l'idea di aprire la canzone con la parte più facilmente memorizzabile, un escamotage che aveva raccolto da alcuni esempi della musica d'oltreoceano. Il brano fu presentato, dicevamo, da lui stesso, ma raggiunse successo grazie alla versione di Peppino Di Capri incisa nel 1958 che adesso ascoltiamo. Sì.

per vedere devi sollevare il velo operando uno sforzo, perché l'arte non è mai del tutto facile, ha sempre bisogno di una decifrazione. Parola di Emilio Isgrò. A Capodimonte, il corpus delle partiture di alcune tra i più celebri brani del repertorio partenopeo viene dunque sottoposto a una rigorosa operazione di cancellatura, sulla cui superficie si posano insetti come attratti dalla dolcezza di melodia, armonia, ritmo e versi custoditi nelle partiture. Non tutte le parole e le celebri frasi che hanno fatto sognare intere generazioni dall'Ottocento a oggi sono peraltro cancellate da Isgrò. Le figure retoriche molto complesse che attraversano la canzone napoletana diventano così la traccia e il fondamento di un ulteriore segno che l'artista vi sovrappone con grande intensità poetica. Le 25 canzoni scelte spaziano da O Sole Mio a Voce e Notte, da Reginella a Tu sì una cosa grande di Domenico Modugno, ma anche Funiculì, Funicolà, Anima e Core, Ma la femmina, fino a Guaglione di Renato Carosone. Isgrò si è comunque rivolto al repertorio ormai storicizzato e in realtà in questo senso, in ordine cronologico, le scelte più recenti sono quelle che si riferiscono a due brani del comunque lontano 1977, quasi mezzo secolo. Si tratta dell'immortale Napulè di Pino Daniele e della meno celebrata A Canzoncel di Paolo Morelli degli Alunni del Sole. È un singolo appunto degli Alunni del Sole del 77, inserito nell'omonimo LP pubblicato nel 78. In formazione all'epoca vi erano i due fratelli Morelli, anime del gruppo, Paolo e Bruno, e poi Giulio Leofrigio alla batteria e Giampaolo Borra al basso. I versi raccontano di una classica storia d'amore, ma è una vicenda raccontata in maniera disincantata e ironica, senza cadere nei cliché melodrammatici, il tutto sottolineato da un arrangiamento pulito e scarno, pianoforte, chitarra acustica, una tastiera tenue senza ridondanze e barocchismi.

0: Dunque oggi siamo andati idealmente a Capodimonte, dove il maestro Isgrò ha cancellato le canzoni di Napoli. Ci siamo andati con Sergio Bruni, Roberto Murolo, Chiarè, Peppino Di Capri e per chiudere gli Alunni del Sole. Adesso la linea va a Fahrenheit, a domani. Yeah, yeah, yeah.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: Ore 15.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
5: Fahrenheit. I libri e le idee.
6: La noia, sembra che questa sia la condizione in cui viviamo. Ci ha colpiti qui a Fahrenheit una frase di un articolo di Alessandro Longo uscito su agendadigitale.eu che dice: nell'economia dell'attenzione la noia è un difetto, non è più permesso annoiarsi, dobbiamo continuamente venire sottoposti a stimoli e tutto ciò che c'è di prezioso nella noia, che pure stufa, inutile dirlo, ecco, forse questo l'abbiamo veramente perso. Allora iniziamo da qui il pomeriggio di Fahrenheit. Raccontateci l'ultima volta che vi siete annoiati e che cosa avete fatto per affrontare la noia. 335-5634-296, SMS e WhatsApp di ascoltatrici e ascoltatori di Fahrenheit, benvenuti per raccontarci quando è che vi siete annoiati e cosa avete fatto. Un saluto da Tommaso Giartosio qui a Fahrenheit, Rai Radio 3, siamo pronti a partire, c'è la regia Giovanna Savignano, ciao Giovanna, la saluto attraverso il vetro, così come saluto Marco Azzori che è alla console, più tardi verrà Fiore Liborio, in redazione Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, mentre la cura di Fahrenheit, come sempre, è di Susanna Tartaro. La noia è solo uno degli argomenti che toccheremo nel corso di questo pomeriggio e devo dire che iniziamo invece da un racconto per immagini che è decisamente molto lontano dal tema della noia ed è giusto che sia così, perché l'ha costruito Monica Biancardi e l'ha costruito in una delle zone più difficili del pianeta in questo momento. Buon pomeriggio Biancardi, grazie per averci raggiunti.
7: Buongiorno a voi, grazie a voi.
6: Monica Biancardi è fotografa, insegna fotografia all'Accademia di Belle Arti di Macerata. Ora ha pubblicato con Interlinea un grande libro come formato, ma anche per le riflessioni che induce, che si intitola Il capitale che cresce. Molti conoscono quella forma ormai classica, anche un po' abusata, della pratica fotografica per cui si ripetono fotografie di persone, delle stesse persone a distanza di un anno, magari per interi decenni, vedendole crescere e mutare. Ecco, lei ha fatto qualcosa del genere dal 2009 al 2023 con una coppia di gemelle della Cisgiordania e poi specificheremo meglio di quale parte, in quale contesto della Cisgiordania. E c'è questo passaggio in bianco e nero che seguiamo di immagine in immagine che racconta moltissimo sulla realtà in cui queste bambine e poi ragazze, poi donne sono cresciute. Io le chiederei prima di tutto a Monica Biancardi di raccontarci proprio l'innesco di questo progetto.
7: Allora, la prima volta che ho messo piedi in Palestina è stato grazie a un invito nel 2005 e per tutto quello che subì all'aeroporto di Ben Gurion come donna sola, giurai a me stessa di non rimettere mai più piede in quel luogo, e furono atroci i controlli che ebbi, addirittura mi fu messo un bollino rosso sul passaporto che non capì allora, ormai non danno più questi bollini di colore diverso, andavano dal bianco al rosso, io ebbi il rosso lo si dava ai sospettati di terrorismo. Questo perché avevo per un mese lavorato in Cisgiordania grazie a persone che mi avevano scarrozzato e mostrato tutte le fatiche che per attraversare la zona A, la zona B e la zona C. e lavorando anche in posti desertici. Ora, è accaduto che l'anno successivo sono stata rinvitata, ipocritamente sono venuta meno a quel giuramento, e quindi un giorno del 2009 un amico cooperante che parlava perfettamente l'arabo mi chiese di accompagnarlo a far visita a una comunità beduina nel deserto di Hebron. E lì, al mio arrivo, tutte le donne scapparono, probabilmente perché mi videro con l'ingombrante Hasselblad al collo, e rimasi da sola con questi uomini e Agostino che parlava con questi signori per un pozzo d'acqua, perché si tratta di una zona dove non c'è nulla, non c'è energia elettrica, non c'è l'acqua, non ci sono strade, per quanto la Palestina è piccolissima, ma molto faticosa da Gerusalemme, dopo il checkpoint, una serie, anche quello di Betlemme, raggiungere Hebron, la zona di Hebron è molto faticosa. Quindi, niente, dopo 2 ore di silenzio dove questi uomini non mi guardavano, un giovane fra di loro mi pose davanti all'obiettivo queste due meravigliose bambine, e io ho sempre voluto interpretare come un invito a un volermi premiare a quel silenzio, e quindi feci questo scatto e basta.
6: Che è stato il primo però di molti altri scatti, perché poi il rito si è ripetuto in qualche modo. Io vorrei chiederle subito che tipo di rapporto di vicinanza e di distanza c'è stato con le due bambine, che si chiamano Sara e Saleha, e con il padre e più tardi anche la madre.
7: Sì, dunque è stato un rapporto che si è costruito nel tempo, perché come appunto accennato le donne erano scappate, ero rimasta donna sola la prima volta, ma poi per, ora non so raccontare proprio tutto, per pura casualità dopo 3 anni ho rincontrato la comunità, quella comunità, parliamo di una comunità beduina che si trova a sud-est di Hebron, in questo deserto appunto di Hebron, che però ormai viene identificato dagli israeliani come deserto di Giudea, e paradossalmente è una comunità beduina che non fa più nomadismo, perché non possono più come dire muoversi, e quindi è tutto un paradosso. Dopo 3 anni li ho rivisti, è stato molto bello il rincontrarli, per cui come lei giustamente diceva, dopo c'è questa foto, il primo scatto del 2009 e questo secondo ritratto del 2012, sempre con questa reticenza da parte della madre, mentre con questo diciamo bel invito da parte del padre che mi offriva il tè, invitandomi nella capanna, eccetera eccetera. Quindi torno a casa e di questi due scatti inizio a riflettere come mai la casualità di questi due scatti, e inizio a pensare di seguire la crescita di queste due gemelle, fra l'altro molto belle, che non sapevo, veramente non avevo nessun progetto all'inizio, ma ci tenevo a seguire la crescita di queste due persone che non sono palestinesi, diciamo, nella norma, ma sono beduini, per cui è ancora molto più faticoso riuscire a raggiungerle.
6: Non solo raggiungerle, ma mi sembra che anche il rapporto sia degli di Israele, degli ebrei israeliani, sia dei palestinesi con i beduini è particolarmente complesso, sono in qualche modo gli ultimi degli ultimi.
7: Esattamente, come dice Eyal Weizman, che con me ha una conversazione nel libro. Eyal è il
6: grande studioso delle politiche dello spazio in Israele.
7: Esatto, è anche il fondatore di Forensic Architecture. Eyal, appunto, essendo poi fra l'altro lui ebreo, racconta bene questo strano rapporto che gli stessi coloni hanno con i beduini, perché è come se si rivedessero nei beduini come abitanti del deserto, e il rapporto dei palestinesi con i beduini, per quanto appunto appartengono alla loro area, è, come le diceva, molto ambiguo, molto strano, non li riconoscono. Quindi parliamo proprio di un popolo sulla soia, tenuto lontano un po' dagli uni e un po' dagli altri.
6: La interrompo, ma per quanto riguarda gli israeliani, mi sembra che comunque questo riconoscersi un po' mitico nei beduini non comporti però una particolare dolcezza nel loro trattamento.
7: No, assolutamente. Infatti quello che le voglio dire è che l'ultima volta che ci ho messo piede è accaduta una cosa veramente distopica in una terra, ripeto, torno per i nostri ascoltatori, che soffre la mancanza di infrastrutture di base come acqua, elettricità, strade, cioè tutto questo non esiste. Io ci ho trovato del filo spinato, chilometri e chilometri di filo, che ricingeva nuove casette, nuove di zecca, perché i coloni sono andati, e parlo prima del 7 ottobre ovviamente, sono andati a vivere lì. Quindi e c'è questo colonialismo insediativo che ormai domina l'area perché vuole prenderne il posto, vuole prendere il posto degli abitanti autoctoni. Ed è tutto molto strano, come dire, guardare un'area dove non arriva nulla, ma con il filo spinato, con le persone armate che negli scorsi anni non avevo mai visto. Adesso anche lì, al di là dei militari, ci sono civili armati.
6: È paradossale che il titolo di questo libro che raccoglie le foto di Monica Biancardi, pubblicato da Interlinea, sia Il capitale che cresce. Sembra una sorta di ironia amara quella che lei ha voluto suggerire, come se queste ragazze, che dalle foto è assolutamente evidente vivono sulla soglia della povertà, se non in piena povertà, però costituiscono una forma di capitale?
7: Purtroppo sì, in ambi. Allora, dal lato, come dire, israeliano, servendosi di armi, oltre che umiliazione, oppressione e di burocrazia ostile, non dimentichiamoci questo aspetto che veramente esaspera la vita quotidiana dei palestinesi, anche per andare a scuola, per andare all'università, per andare al lavoro, cioè questo aspetto qua. E però, come dire, fanno capitale perché prendono sempre più terra. Per quanto riguarda il titolo doppio, questa doppiezza sta nel costume della popolazione beduina, perché per il padre, per i padri, il femminile rappresenta danaro. Tant'è vero che negli anni a venire, poi mi sono accompagnata di questa meravigliosa donna che si chiama Marlene, che mi ha fatto da interprete, e il padre chiedeva attraverso Marlene per quale motivo Monica è interessata alle femmine e non ai maschietti del villaggio, e quindi gli abbiamo spiegato che la donna in altri posti del mondo è libera di vivere, di crescere, eccetera, eccetera. Ecco, quindi dopo purtroppo il Covid ha cambiato, ha mutato il mondo tutto, anche lì giù, perché non si sono più visti persone, aiuti umanitari, insomma tante cose sono accadute. Il padre ha pensato bene di levare le gemelle dalla piccola scuola del villaggio, e poiché erano arrivati in età fertile, e di prometterle al primo offerente. Tanto è vero che una si è sposata e ha avuto un bebè, adesso hanno 19 anni, e l'altra invece era in attesa di sposarsi dopo l'attuale Ramadan, ma purtroppo il padre beduino nel mese di dicembre è stato preso, tornando dal lavoro, dagli israeliani, è stato tirato su da una camionetta ed è in una carcere in attesa di processo. Non si sa per cosa.
6: Tutto questo lei lo racconta nella conversazione con Weizmann, che si trova in Il capitale che cresce, Monica Biancardi. Quindi le immagini in realtà parlano in parte da sole, perché vediamo queste bambine che pian piano diventano donne, ma sembrano come chiudersi dentro un ruolo, con i vestiti, l'uniforme obbligatoria della donna adulta. Insomma, questo è un libro che parla di oppressione geopolitica, ma parla anche di patriarcato, naturalmente. Mi colpisce il fatto che lei abbia inserito una serie di mappe, una serie di fotografie di mappe in questo volume, con una tecnica di deliberata sfocatezza, e vorrei affiancare questo a una cosa che dice a un certo punto nella conversazione, quando si chiede cosa pensano di Gaza queste non tanto forse le ragazze quanto le persone che lei ha incontrato, e la risposta è: pregano per i poveri bimbi di Gaza, come se quindi non ci fosse una sorta di coscienza politica. Ecco, come si mettono insieme questi due elementi?
7: Dunque, ci tengo a precisare, lavorando da sempre con la fotografia, io da anni ormai declino questa forma d'arte incidendo lastre di vetro. Lastre di vetro al rovescio, quindi ho bisogno prima di fare un disegno, incidere al rovescio al negativo per restituire il positivo, creare profondità e una parete. Nel momento in cui accendo la luce sull'opera, grazie all'ombra generata è possibile la lettura dell'opera. Quindi in questo momento quest'opera è presente al MAN di Nuoro, perché abbiamo vinto con il MAN il PAC Piano Arte Contemporanea, un premio del Ministero che ci ha permesso anche di costruire il libro. La mostra è curata da Chiara Gatti e abbiamo allestito, Chiara ha voluto così, dapprima il percorso delle mappe incise, partendo da quella del 1917 della Palestina storica fino all'ultima, nella quale io purtroppo nell'ultima opera, non è una provocazione, ma lascio questa matita appesa perché non so come definire i confini, questa strana invenzione umana. Io non so che fare adesso, visto che Gaza era l'unica realtà effettivamente sempre lì, la fascettina esisteva anche certo, dopo decenni di conflitto, e adesso non sappiamo questo orribile border of peace che si sono inventati dove ci porterà. E quindi c'è questa parte qui con i ritratti e poi in dialogo con i disegni del mare, eccetera, eccetera. Le ragazze effettivamente hanno, per quanto riguarda la loro coscienza politica, la domanda su Gaza è che loro si sentono lontane, sanno che accade qualche cosa di brutto, però si sentono distanti da tutto questo. E parliamo dell'altro lato della Palestina, a pochi chilometri. Parliamo di un'area veramente...
6: Forse è perché è una comunità beduina e quindi, come dicevamo, marginalizzata?
7: Sì, purtroppo sì. Abbastanza marginalizzata, quando però la si vuole marginalizzare, perché le posso garantire che negli ultimi anni è assediata dai droni, e certo quei droni non sono palestinesi.
6: Certo. Va bene, Monica Biancardi, io la ringrazio per il lavoro che ha fatto. Grazie. Prima di tutto, perché è un libro che poi, insomma, si potrebbero scrivere volumi sugli occhi e sugli sguardi di queste due bambine, il modo in cui cambiano nel corso degli anni, anche come si spengono, devo dirlo. Il capitale che cresce di Monica Biancardi, con il dialogo con Eyal Weizmann, con l'introduzione di Chiara Gatti, con altre componenti del come per esempio il saggio di Lorenzo Benedetti, è pubblicato da Interlinea e ci fa da porta d'ingresso per questo pomeriggio di Fahrenheit. Grazie ancora.
7: Grazie, e ci tengo a ricordare verità e giustizia per Giulio Regeni. Grazie.
6: La ringraziamo anche per questo. Noi adesso avviamo un percorso musicale, devo dire molto bello, che si annuncia molto bello, perché si tratta di George Coleman, uno dei maggiori sax tenori del mondo, che a 89 anni arriva a esplorare la dimensione del rapporto con gli archi. George Coleman with Strings del 2025, un ensemble d'archi di 13 elementi che accompagna la formazione di Coleman. Iniziamo con Dedicated to You di Sammy Cahn.

Quando mi annoio, ci scrive Lucia da Pesaro, prendo la bici e vado al mare. Mi siedo su una panchina e guardo l'infinito presente. E non è l'unica a risolvere il problema della noia guardando, per esempio, questo messaggio di Maria Grazia di Lodi, le nuvole dalle forme più diverse o gli alberi in questa stagione che si rivestono di chiome di un verde lussureggiante. Insomma, la noia come occasione per un libero vagare dello sguardo. Però devo dire che, a giudicare dai messaggi che ci arrivano, ascoltatrici e ascoltatori di Fahrenheit e di Radio 3 in generale, direi non si annoiano molto. Qualcuno è molto gentile, dice grazie a Radio 3, ma in generale c'è la capacità di sfalsare, di evitare la trappola della noia. Ma è poi veramente una trappola la noia, oppure ci può dare qualcosa di importante? Beh, aspetto ancora i vostri messaggi, intanto la nostra caccia al libro.

0: E parliamo di un libro che cerchiamo, a cui tiene molto il nostro ascoltatore Matteo da Macerata, non lontano da quella Pesaro che abbiamo poco fa evocato. Buon pomeriggio Matteo, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, che cosa cerca?
1: Allora, io sto cercando un libro di Jon Kabat-Zinn dal titolo Riprendere i sensi.
0: Guarire se stessi e il mondo con la consapevolezza, questo è il sottotitolo, è un volume della TEA del 2006. Come mai?
1: Allora, un caro amico che è istruttore di mindfulness mi consigliò tempo fa una serie di libri da leggere, 3 esattamente, sempre di questo autore, e questo è il terzo ed è l'unico che non sono riuscito a trovare in vendita. È una libraia in realtà molto gentile, mi ha consigliato di contattare voi.
0: Senta, ma se qualcuno fra coloro che ci ascoltano non sapesse cos'è la mindfulness, chiedo per un amico, ecco, come la definirebbe?
1: Mindfulness in italiano si traduce come presenza mentale o consapevolezza, e, diciamo, è una pratica, ma non solo. Io adesso le dico in breve quello che so io. Comunque,
0: certo.
1: Questo autore, questo Jon Kabat-Zinn, è riuscito a fare, secondo me, una cosa molto bella. Ha preso tutto quello che è il mondo orientale del buddismo, e nel quale si spiega molto l'importanza della presenza mentale nella vita di tutti i giorni, gli ha tolto tutto quello che è l'apparato, diciamo così, religioso. Parlo un po'... Ecco, insomma, gli esperti
0: abbraccio, ma certo,
1: di
0: certo.
1: Sì, esatto. Gli ha tolto tutto quello che è la religione intorno a questo concetto e ne ha fatto un bel libro, ne ha fatto un bel metodo. Adesso non è l'unica persona che si occupa di mindfulness, di consapevolezza nel mondo occidentale, però è una persona di riferimento sicuramente.
0: Questo riprendere i sensi e questa tecnica di mindfulness può essere anche un modo per affrontare la noia, che è un tema che ci tocca oggi pomeriggio?
1: Ma certo, per affrontare tutti i temi della vita, e questo secondo me è la bellezza, cioè vivere la noia con consapevolezza in realtà è una grande opportunità.
0: Vivere la noia con consapevolezza, questo è uno slogan,
1: sì,
0: che ci conserviamo. Intanto cerchiamo di recuperare questo Riprendere i sensi di Jon Kabat-Zinn, sì. TEA 2006, sono passati 20 anni, ma forse qualcuno ha ripreso i sensi e quindi è in grado di offrire il volume a Matteo. Grazie.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Proseguiamo con un ritrovamento. Anna Luisa, benvenuta.
2: Buonasera, grazie.
0: Buonasera, dove si trova? In che parte d'Italia?
2: Io mi trovo in provincia di Ragusa, a Scicli, un piccolo paesino nella zona barocca della Sicilia.
0: E che cosa stava cercando?
2: Allora, stavo cercando un libro che si intitola Herbach Cecio, di un'autrice che si chiama Schwaller de Lubitz.
0: Allora, non dite più che non riusciamo a ritrovare i libri troppo difficili, perché francamente Isha Schwaller de Lubitz, autrice di Herbach Cecio, pubblicato da Neri Pozza nel 2003, insomma, era un po' una sfida, ma il merito non è nostro. Ma
2: non ci speravo,
0: vero?
2: Non ci speravo,
0: vero?
2: Devo dire.
0: Quanto tempo è che aspettava?
2: Ma da quando l'ho chiesto, credo un paio di settimane, è stato velocissimo, infatti sono molto sorpresa, molto grata anche di questa possibilità.
0: Deve essere grata.
2: Lo cercavo da tanto tempo.
0: Deve essere grata a Margherita. Buongiorno Margherita.
3: Buongiorno.
0: Questo libro lei ce l'ha fra le mani?
3: Sì, ce l'ho tra le mani.
0: Ci legge una frase?
3: Dunque, una frase, aspetta.
0: Può essere l'inizio?
2: Ma è stato velocissimo, infatti sono molto sorpresa, molto grata anche di questa possibilità.
0: Deve essere grata.
2: Lo cercavo da tanto tempo.
0: Deve essere grata a Margherita. Buongiorno Margherita.
3: Buongiorno.
0: Questo libro lei ce l'ha fra le mani?
3: Sì, ce l'ho tra le mani.
0: Ci legge una frase?
3: Dunque, una frase, aspetta.
0: Può essere l'inizio oppure una che preferisce, a suo piacere.
3: Dunque, vediamo un pochettino.

0: anziano come tanti, di umili origini, curioso, intelligente e vivace. In realtà è un prescelto. Della sua educazione si occupa infatti a suo insaputo un misterioso vecchio, un sacerdote del Tempio. Questo è un po' l'argomento.
1: Beh, è intrigante, devo dire.
0: Sì, abbastanza, infatti.
1: Antico Egitto, quindi.
0: Sì, sì, esatto.
1: È contenta, Anna Luisa?
2: Assolutamente, sono felicissima, davvero.
1: Lei si rende conto che se legge Erbach Cecio, poi dovrà leggere anche Erbach Discepolo.
2: Esatto. Lo so, e quindi ci risentiremo, perché anche Erbach Discepolo è altrettanto improbabile. Aspettatevi una nuova richiesta.
1: Margherita, lei non ha per caso Erbach Discepolo?
0: No, ce l'ho.
1: Allora, lanciamo subito la ricerca di Erbach Discepolo, sempre di Isha Schwaller de Lubitsch. E grazie Margherita.
0: Niente, è un piacere.
1: E grazie naturalmente anche a Anna Luisa. È molto bello il momento in cui i libri risaltano fuori, come partecipare alla caccia. Si tratta naturalmente di volumi fuori commercio che potete segnalare in vario modo. Potete scriverci a fare con l'H al centro @rai.it, potete chiamare lo 06 36 86 5666, potete riempire gli spazi cerco oppure offro della pagina novità, che è all'interno della pagina web di Fahrenheit, che a sua volta è nel sito Rai Play Sound. Qualche titolo che stiamo cercando, visto che di noia e quindi di psicologia si parlerà tra poco, per esempio di Giuseppe Fara e Paolo Cundo, Psicoanalisi, romanzo borghese, Giunti 1981, oppure sullo psicoterapeuta Carl Rogers, un rivoluzionario silenzioso. Rogers qui figura anche come autore, forse si tratta di una antologia. In ogni caso l'altro autore è David Russell. Psicoanalisi multifamiliare di Jorge García Badaracco, lo psicodramma di Jenny e Paul Lemoine, Il corpo che sogna, L'altra medicina di Arnold Mindel, I disagi dei bambini da 0 a 5 anni di Maria Elena Pozzi, e poi stiamo cercando di Aldo Carotenuto Il trattato di psicologia analitica, di Stefano Ferrari La psicologia del ritratto nell'arte e nella letteratura. Questo sembra particolarmente interessante. Gli elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico, altro tema interessante, in questo caso l'autore è Guglielmo Gulotta. Ragionare e narrare, aspetti psicologici dell'insegnamento della storia di Guido Petter. E questo tra l'altro è un argomento di cui parleremo più avanti proprio oggi pomeriggio con l'autore di un saggio dedicato alla costruzione di uno studio storico, Tommaso Di Carpegna Falconieri. Ma appunto altri titoli che cerchiamo, l'altro di Charles Romer, Psicodidattica della fotografia nel bambino dai 3 ai 7 anni di Dieter Schürch, e concludo con due titoli, La psicologia del giocatore di Edmund Bergler e infine Angoscia e depressione, coordinate teorico-cliniche nella prospettiva psicoanalitica di Paul-Claude Recamier e Simona Taccani. Vediamo se riuscite a proporre qualcuno di questi volumi, offrirlo naturalmente a chi ne ha veramente bisogno. Vi ricordo ancora lo 06 36 86 5666. Ricordatevi di lasciare un vostro contatto telefonico in modo che possiamo raggiungervi. E adesso torniamo al nostro George Coleman, che come avrete capito in questo George Coleman with Strings esegue una serie di cover, di standard, come questo Moment to Moment di Henry Mancini.

0: Di noia era un esperto in senso positivo, Beppe Sebaste, uno scrittore che ci manca molto, devo dire, scomparso di recente, ma i suoi libri, per esempio Panchine o Porte senza porta, sono spesso delle guide all'uso positivo della noia o l'uso della noia positiva. Beppe Sebaste verrà ricordato oggi alle 17 a Roma al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Ci saranno una serie di intellettuali, scrittori, amici che l'hanno conosciuto a parlare di lui, a ricordarlo: Stefano Crocelli, Paolo Parisi Presicce, Emanuele Trevi, Andrea Cortellessa, Elena Stancanelli, Paolo Di Paolo, Claudio Damiani, e vorrei citare anche Luca Succhiarelli, Rossella Or, Giancarlo De Cataldo, Stefano Catucci, Silvia Bordini, Sergio Zuccaro e Pier Sebaste. Un ricordo di Beppe Sebaste che ha un bel titolo: Seppe ebbe sta. Evidentemente un anagramma del suo nome, che però dice molto di questo scrittore: ha saputo, ha avuto e sta, rimane, continua a stare con noi. Alle 17 al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, a biglietto gratuito ma con prenotazione obbligatoria. Potete prenotare chiamando il 334 70 33 728 oppure mandando una mail a festadellalettura@roma.gmail.com. Noia, tema che ci è venuto alla mente proprio, come dicevamo prima, a partire da un pezzo di Alessandro Longo su Agenda Digitale, che parla proprio dell'obbligo di non annoiarsi. Nell'economia dell'attenzione la noia è un difetto, dobbiamo evitare a tutti i costi di annoiarci, per cui siamo continuamente sopraffatti da una marea di stimoli. Eppure forse la noia invece, con tutto che è noiosa, aveva in sé qualche cosa di molto positivo. Con noi c'è Giovanna Zoboli. Buon pomeriggio e bentornata a Fahrenheit.
1: Buon pomeriggio a voi e grazie.
0: Zoboli è scrittrice, editrice. Nel 2004 ha creato con Paolo Canton il marchio editoriale Topi Pittori, che si rivolge a bambini e ragazzi. Ha studiato in modo approfondito le tematiche relative all'infanzia, alla letteratura per l'infanzia. Tra l'altro c'è un suo intervento su Doppio Zero, sul sito Doppio Zero di qualche anno fa, proprio dedicato al tema della noia. C'è una noia positiva, Giovanna Zoboli?
1: Sì, sicuramente. È una noia raccontata in molti romanzi di letteratura per ragazzi. Basti pensare all'inizio di Alice nel Paese delle Meraviglie. L'inizio di questa straordinaria avventura della bambina Alice è proprio un momento di noia profonda che lei attraversa con questa sorella che le sta leggendo un libro che non ha né figure né filastrocche. Quindi si annoia e inizia ad avere tutta una serie di visioni, tra cui il famoso coniglio bianco che le streccia davanti e che poi la porterà per l'appunto in un regno totalmente rovesciato, una terra di grandi meraviglie e grandi misteri. E quindi sì, e non è il solo romanzo che ha questo elemento della noia come elemento proprio di partenza di tutte le avventure, cioè un mondo che non corrisponde all'infanzia e a cui l'infanzia trova rimedio cacciandosi di solito in guai e avventure. E quindi sì, esiste, ma io direi che però questa cosa di questo articolo che avete citato, sì, più che la noia, secondo me quello che oggi è veramente un tabù è la frustrazione, cioè si cerca di evitare ai ragazzi e ai bambini ogni qualsiasi fonte di frustrazione, per cui ogni desiderio assecondato in tutti i modi, mentre la frustrazione, quanto e forse anche di più della noia, è un elemento catalizzatore di energie, di immaginazione. E quindi non bisognerebbe sottrarre i bambini a delle esperienze anche frustranti.
0: Noi siamo ovviamente in difficoltà di fronte a questo tema perché, per esempio, tutti i giorni Fahrenheit, nello spazio di Fare Scuola, non tutti i giorni ma molto spesso, parla di forme di educazione, di formazione, tecniche didattiche, via dicendo, che siano avvincenti, che non siano noiose, come, diciamolo, spesso era la scuola di una volta. Questo è un problema, secondo lei, Giovanna Zoboli?
1: Bisognerebbe partire dal presupposto che comunque in tutte le esperienze noie e frustrazioni sono praticamente inevitabili. Quindi fanno parte delle esperienze di vita delle persone e quindi anche dei bambini, e sono delle esperienze che sono anche formative, perché altrimenti mancano proprio dei pezzi di conoscenza della realtà. Questo non significa che bisogna procurare forzatamente la noia e la frustrazione ai bambini, ma bisogna pensare che è inevitabile che facciano parte del loro bagaglio esistenziale. Nell'articolo che ho scritto, per l'appunto, c'è una madre. In questo libro che descrivo, che è un libro di Beatrice Alemagna,
0: raccontiamo questo, Un grande giorno di niente, perché esatto. È un libro bellissimo
1: ed è un libro molto interessante, perché la madre di questo ragazzino che passa il tempo, come capita molto spesso oggi ai bambini, con un videogioco, cerca di opporsi risolutamente a questa a questo passatempo perché lei vorrebbe un figlio creativo, avventuroso, che uscisse di casa e avesse un contatto con la natura, e al ragazzino questa roba non interessa. Per sottrarsi alla madre, alle sue insistenze, esce di casa, sta piovendo, corre fuori, ma corre fuori per opporsi alla invadenza della madre e della sua prescrizione rispetto al videogioco. A quel punto, durante questa uscita, perde il videogioco e si trova tu per tu con una realtà che lui probabilmente non avrebbe voluto affrontare, ma si trova ad affrontare. E a quel punto si introduce questo cambiamento, questo ribaltamento nella sua percezione della realtà, e inizia a incontrare le cose che ci sono nei boschi, e con grande sua sorpresa le incontra, e poi alla fine inizia ad apprezzarle anche. Però la cosa fondamentale è che quello che secondo me è interessante di questo libro è che l'adulto è per forza per i ragazzi un produttore di noia o di frustrazioni, cioè ed è giusto che sia così. I ragazzi crescono anche a contatto con un mondo adulto che loro vorrebbero a cui vorrebbero trovare delle soluzioni creative alla noia del mondo adulto.
0: Il mondo adulto, la interrompo Giovanna Zoboli, il mondo adulto fa bene a costruire, per esempio, delle avventure per i bambini e le bambine, delle situazioni avventurose, penso ai parchi avventura per dirne una, ma tante altre se ne potrebbero citare, oppure comunque questo è troppo strutturato e bisogna abbandonarli in una foresta tipo Pollicino?
1: No, vabbè, adesso tra i due estremi direi che forse la cosa migliore sarebbe una via di mezzo. Forse bisognerebbe lasciare molto spazio ai ragazzi, ai bambini, di gioco autonomo e di esperienze autonome, senza cercare di controllare a tutti i costi il loro tempo e i loro spazi con, appunto, dei divertimenti, degli intrattenimenti molto strutturati. Forse bisognerebbe accettare che escano anche fuori dal controllo degli adulti, perché questa è l'unica esperienza che poi alla fine è l'unica vera esperienza che li rende autonomi.
0: L'unica vera esperienza che li rende autonomi. C'è anche ovviamente il tema del rapporto con la tecnologia nella storia di Beatrice Alemagna che lei ci ha raccontato, e con la tecnologia e direi anche con le scelte degli adulti riguardo alla tecnologia, perché far perdere il videogioco è un buon escamotage narrativo per non affrontare nell'arco di un libro abbastanza breve anche il tema dello scontro con la madre, che sarebbe forse troppo. Però la questione si pone, Giovanna Zoboli, come si può affrontarla?
1: Ah, beh, questa è una questione enorme che certamente sulla quale io non so dare soluzioni. Diciamo una cosa, che queste tecnologie così pervasive e così invadenti sono comunque delle tecnologie create dal mondo adulto e create anche dall'industria dell'intrattenimento, proprio mirate anche ai ragazzi e ai bambini. Quindi gli adulti hanno una grossissima responsabilità nei confronti di questo mercato, no? È un po' ambigua questo atteggiamento degli adulti, perché da una parte sono loro che costruiscono una cultura dell'intrattenimento estremamente invadente e dall'altra poi vorrebbero sottrarre i ragazzi agli inviti, no? Alla tentazione continua di questi passatempi, di questi giochi. Quindi forse ci vorrebbe una riflessione più approfondita su come in che contesti stanno crescendo culturali e sociali i ragazzi. Non è semplicemente la questione di trovare delle soluzioni pratiche a un problema, ma anche a ripensare anche il modo in cui crescono, no? questi ragazzi, questi bambini, e i contesti in cui crescono.
0: E mi pare di capire, Giovanna Zoboli, che dal suo punto di vista il problema forse non sia la tecnologia in sé, che può anche offrire delle soluzioni avventurose, vogliamo usare questo aggettivo, sì, per affrontare la noia o per farla valorizzarla al massimo? No, non tanto.
1: Io penso che bisognerebbe che i ragazzi e i bambini avessero degli spazi reali di esperienza e quindi che non trovino costantemente delle tecnologie, degli inviti costanti all'evitamento di frustrazioni, di esperienze, ecco.
0: Guardi, intanto ci ha raggiunti Maria Teresa Carbone, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Abbiamo avuto un po' di difficoltà, lo confesso, a raggiungere Maria Teresa Carbone, ma ce l'abbiamo fatta. Ricordo che è giornalista, traduttrice, collabora con Il Manifesto, ha scritto tra l'altro un volume presentato di recente a Fahrenheit, Il lavoro culturale, domande e risposte, una molto interessante raccolta di interviste appunto sul tema del lavoro culturale, e si è occupata anche di noia. Sembra che chi si occupa di cultura inevitabilmente debba occuparsi anche di noia, Maria Teresa Carbone. Io vorrei chiederle intanto, visto che Giovanna Zoboli ci ha aiutato, come dire, a riflettere su tanti argomenti che hanno a che fare con la noia e l'infanzia, ma se invece di pensare al tempo della vita pensiamo al tempo storico, la noia è sostanzialmente un sentimento della modernità?
2: Ah, che domanda difficile, nel senso che io purtroppo non ho sentito la prima parte perché ero in movimento, del motivo per cui è stato difficile aggiungermi. Tra l'altro anche io avrei detto che è molto importante la noia per l'infanzia. Allora, in realtà la descrizione della noia, sì, è della modernità, Baudelaire, la seconda metà dell'Ottocento, la città, tutto quello che vogliamo. Poi però bisogna anche vedere che cosa intendiamo per noia, se noia è quella che noi potremmo definire, anche se io non sono del tutto d'accordo, perdita di tempo, perché c'è la noia dello sbadiglio, ma c'è la noia del tempo che non è dedicato a qualche cosa. Ecco, direi che avendo letto l'articolo da cui ha preso spunto, credo, questa riflessione, sì. Credo che ci siano appunto diversi, per usare una parola che io adopero spessissimo, dipende, cioè non esiste una noia, esiste la noia appunto dello sbadiglio, dell'attesa lunga, che poi anche quella è piena di possibilità, e poi invece c'è la noia intesa come tempo non produttivo.
0: La reverie, insomma?
2: La reverie, sì, quello spazio che può accadere in ogni momento quando uno anche sta facendo qualcosa e tira sulla testa, nel senso che anche rispetto alle giuste rivendicazioni della necessità della noia, io lo dico, sono a volte un po' perplessa, perché non vorrei che questa rivendicazione della noia andasse a dire che la noia è bella perché può essere produttiva. Allora voglio dire, è un controsenso. Accettiamo che ci siano dei tempi sprecati, non produttivi, che poi forse lo saranno in un futuro, ma che adesso devono essere lasciati in pace per quello che sono. Cioè tempi in cui uno non fa niente e non è necessariamente produttivo.
0: Tempi in cui non si fa niente. Giovanna Zoboli, questa mi sembra un'argomentazione che forse effettivamente merita una risposta, quella evocata più che fatta propria da Teresa Carbone, da Maria Teresa Carbone. E cioè, in fondo, se valorizziamo la noia solamente in quanto momento rispetto al quale c'è una reazione, che sarà l'avventura, la scoperta, il fantasticare, eccetera, eccetera, alla fine rimaniamo nella dimensione in cui la noia di per sé è qualcosa di puramente negativo. È così?
1: Ma allora, è complicato. Direi che è complicato, perché questa cosa che diceva Carbone è molto vera. Cioè bisogna lasciare che la noia sia noia, cioè il fatto di pensare che la noia diventi sia positiva perché è produttiva, alla fine diventa un controsenso, ed è vero, è un po' anche quello che appunto scrivevo nell'articolo, cioè il fatto che ci sia una pedagogia della noia, no, voluta dagli adulti per far diventare creativi i bambini, è quello cui il personaggio del libro in qualche modo si oppone, no? Il personaggio del libro di cui dicevamo sì. Prima. Quindi indubbiamente la noia deve essere anche un'esperienza negativa, così come la frustrazione. Cioè, e lo è, cioè non è che deve, lo è. Cioè, mi sembra che a volte forse questo nostro bisogno di narrativa, no? Delle esperienze, poi distorca anche, di narrativizzare l'esperienza alla fine le distorca. Quindi bisogna anche accettare la realtà dell'esperienza della noia, che è anche un'esperienza negativa. È giusto che sia così.
0: Luca ci manda un messaggio che riformulo, ma che è molto bello. Evoca la figlia che da bambina riceveva in regalo degli scatoloni con dei giochi bellissimi, li apriva, toglieva i giochi e giocava con gli scatoloni.
1: Sì, è un grande classico.
0: A proposito di noia, forse c'è anche questo, cioè questo momento creativo. Tra l'altro, molti dei messaggi che ci arrivano da ascoltatrici e ascoltatori evocano proprio la dimensione dell'arte. Uno, la noia è arte. Mi annoio da sempre, questo è Fabio, per questo ho deciso di fare l'artista, ma non funziona, per questo continuerò ad annoiarmi e a fare l'artista. Quindi Fabio è, come dire, coerente nella sua scelta. Mi chiedo però, Maria Teresa Carbone, come la mettiamo con il rapporto con lo sfruttamento economico della noia, che poi ciò da cui siamo partiti, perché qualcuno fa notare, mi sembra forse proprio nell'articolo che citavamo all'inizio, che alla fine anche rinunciando allo strumento tecnologico, appoggiando lo smartphone sul banco. A quanto risulta dagli studi, non per questo si guadagna in libertà mentale, perché comunque si pensa che in qualsiasi momento si potrebbe avere quello stimolo aggiuntivo che viene da quella macchina. Quindi siamo dentro un contesto economico-culturale in cui comunque la noia ci viene e ci verrà sottratta sempre di più. È così secondo lei, Carbone?
2: Allora, io rispondo e mi rifaccio anche però a quello che lei ha appena letto dell'ascoltatore artista. Allora, c'è un bellissimo ricordo di Christian Boltanski, quello che secondo me è un grandissimo artista a cavallo tra il Novecento, tra il secolo scorso e l'attuale, che dice che Boltanski dice che passava la grande maggioranza del tempo seduto su una poltrona annoiandosi furiosamente, terrorizzato all'idea che questa noia non fosse produttiva, finché a un certo punto miracolosamente qualcosa spuntava. Ecco, secondo me la noia ha a che fare molto con l'inatteso, con la sorpresa. Allora, secondo me sempre di più noi non amiamo le sorprese, non amiamo l'inatteso. In questo senso, anche spento il telefono, siamo condizionati a mobiliarci mentalmente, esternamente, in modo da non essere presi dalla sprovvista. Mentre la creatività, chiamiamola con una parola che io detesto, nasce proprio da quella dall'imprevisto negativo, positivo, da quella cosa che ti fa un po' uscire dal tuo seminato. E questa è una cosa però che destabilizza, che non ci piace. E quindi è normale che tutto sommato noi preferiamo restare sulla nostra traccia a cui siamo abituati, che ci può piacere o non piacere, però che conosciamo bene, magari ce ne lamentiamo, ma uscirne è molto complicato.
0: Carbone, io chiuderei allora chiedendole un parere su un saggio di cui parleremo tra non molto qui a Fahrenheit oggi stesso con Sandro Veronesi, perché l'ha addirittura inserito in testa al libro del giorno di oggi, che è la sua raccolta di tutti i racconti, Caducità, ed è un saggio di Freud, di poche pagine, e Veronesi dice: metto qui questo saggio perché è molto importante. Cosa dice Freud? Freud dice in sostanza che, insomma, noi dobbiamo recuperare il senso del limite, appunto della caducità, invece di lasciarci andare a una tensione pulsionale libera che ci fa navigare dappertutto. Si era tra l'altro nel 1915, quindi c'era forse un bisogno di riportare, come dire, la visione del futuro a terra, nella realtà terribile che si stava vivendo in quegli anni. Ecco, forse anche qui c'è un tema, cioè la noia che ci fa galoppare lontano con la fantasia mentre ci impedisce di vedere la realtà dei fatti nella loro concretezza.
2: Beh, guardare la realtà dei fatti nella concretezza è uno degli esercizi più difficili che noi possiamo avere, ed è anche normale che sia difficile, a partire dal pensiero più reale e concreto che tutti noi abbiamo della sicurezza della morte. Sarebbe terribile, da un certo punto di vista, essere costantemente concreti nel sapere che moriremo. Diciamo che io penso, non sono del tutto d'accordo con Freud, penso che si debba armoniosamente pendolare fra momenti in cui si è consapevoli che si morirà e che quindi noi abbiamo un orizzonte temporale definito, i momenti in cui ce ne dimentichiamo e forse ci proiettiamo in un tempo futuro in cui non ci saremo.
0: Bene, io ringrazio molto sia Giovanna Zoboli che Maria Teresa Carbone. Auguri a Topi Pittori, auguri a Il Lavoro Culturale, l'ultimo libro di Carbone. E ci sono arrivati tanti messaggi, mi limito per ora a leggere quello che credo sia l'ultimo, di Alessandro, che dice in modo forse controintuitivo: la noia la provano solo i cittadini. abbiamo questa immagine della noia in provincia, invece Alessandro penso alluda al lavoro agricolo, non può essere, che richiede continue attenzioni, non lo so, forse Alessandro ci chiarirà questa sua osservazione, e forse si riferisce a chi non ha la cittadinanza, anche questa è un'ipotesi. Bene, grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie. Arrivederci.
2: Grazie, arrivederci.
0: Proseguiamo con George Coleman, da George Coleman with Strings, Stella by Starlight.

0: Stella by Starlight, Stella alla luce delle stelle, uno degli standard jazz più popolari di sempre. Ora conosciamo anche la sua esecuzione della band di George Coleman, con questa aggiunta di un ensemble d'archi di ben 13 elementi, 5 primi violini, 4 secondi violini, 2 viole e 2 violoncelli. Ecco, in qualche modo ci ricorda questo libro di saggi di cui parliamo adesso, perché è eterogeneo anch'esso. Si intitola La storia al contrario, l'ha scritto Tommaso Di Carpegna Falconieri, che è professore di storia medievale all'Università di Urbino e presidente della Società Romana di Storia Patria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti.
0: Ha un sottotitolo, Papesse e antipapi, nani e fantasmi, ed è pubblicato da Salerno. Ecco, eterogeneo nel senso che si tratta di 4 saggi che gradualmente si spostano dalla serietà dell'approccio disciplinare rigoroso fino a un vero e proprio divertissement, che è l'ultimo saggio. Ma questo non è semplicemente per raccogliere materiali vari e fare il libro, ma per svolgere un discorso serio e importante sul metodo storico e su come affrontare gli studi storici. Ma cominciamo, tanto per fornire un po' di polpa, dal primo saggio, che parla della papessa Giovanna. Allora, della papessa Giovanna sappiamo soprattutto che non c'è mai stata.
1: Personaggio che non è mai esistito e la cui non esistenza, diciamo, ha fatto storia. Talmente non è esistito che è un personaggio che ancora noi oggi abbiamo tutti nella mente, nel cuore, e ci sono diverse persone che sono anche convinte che sia effettivamente esistito. Il mio gioco, chiamiamolo così, in questo libro è stato cercare di capire come un personaggio leggendario come la papessa Giovanna in realtà ci permetta di raccontare cose che sono reali, sono vere. Tanto per cominciare, per far capire che non c'è nulla di più reale che l'immaginario. Cioè, l'immaginario è una componente della realtà, è una componente importante. Proprio i medievisti hanno cominciato a fare questo tipo di ragionamenti.
0: Con Mark Bloch, con i taumaturghi, che studia una leggenda, quella appunto del re che guarisce dalla scrofola, e scopre che in realtà ciò che è veramente interessante è la sua esistenza come leggenda. Quali sono i contenuti nelle varie versioni della leggenda?
1: È analogo alla questione di Bloch, perché Bloch dice che attraverso una leggenda si riscopre una mentalità. E io ho fatto la stessa cosa, cioè capire come si ragiona sul femminile nel Medioevo attraverso un personaggio che non esiste e che può essere raccontato in tanti modi diversi. Appunto, ci sono possibilità in cui la papessa poveretta finisce bene, la papessa finisce male, normalmente finisce male, ovviamente.
0: I punti fissi quali sono?
1: La leggenda, così come viene strutturata come base, proprio come fabula, è la storia di una donna nata in tedesca ma inglese, anche quello è un problema, che segue il suo amante che va a studiare, per seguirlo e poter studiare anche lei si traveste da uomo, è talmente brava, è talmente intelligente che entra in curia romana nelle vesti di un uomo, fa tutta la carriera, diventa cardinale e fino a un certo momento diventa addirittura papa. Ovviamente non diventa papessa, diventa papa, perché nessuno sa che dietro alle vesti pontificie maschili è nascosta una donna. Dopodiché però, proprio perché è donna e dunque debole secondo la mentalità medievale e dunque che indulge al peccato e non è in grado di fare ciò che un uomo può fare e dunque indulge ai piaceri della carne, resta incinta e a un certo momento, durante una processione tra il Vaticano e il Laterano, partorisce. E quello è il momento climax, cioè il Papa partorisce, che è la cosa incredibile, no? Che scatena appunto la fantasia degli uomini del Medioevo e non solo. Dopodiché appunto fa più o meno una brutta fine, o la lincia nei romani, oppure si ritira in un
0: convento. Una bella fine in un'occasione.
1: C'è una fine inglese che è particolare, perché in realtà lei dà alla luce un bambino, il bambino non muore, ma fa carriera anche lui, diventa addirittura il cardinale vescovo di Ostia, quindi il secondo dopo il Papa, che quando lei lei muore, la seppellisce nella cattedrale di Ostia, dove viene venerata come santa. E quindi, diciamo, la papessa normalmente rappresenta qualcosa di terribilmente misogino per gli uomini medievali, ma in realtà, in un'occasione almeno, può anche rappresentare una forma di santità.
0: E ulteriore leggenda è il controllo sui genitali dei papi, che da quel momento in poi sarebbe stato eseguito ogni volta che appunto una nuova figura assurge al soglio pontificio.
1: Abet et bene pendentes, deve dire il cardinale che verifica che il papa sia effettivamente un maschio.
0: Ecco, forse non occorre tradurre, ma insomma, nel senso è abbastanza chiaro. Anche questo naturalmente è una leggenda. Il suo lavoro, Tommaso di Carpegna Falconieri, è stato soprattutto di cercare di collocare questa leggenda in un contesto di storie simili.
1: Esattamente.
0: Simili in che modo?
1: Ci sono studi importanti sulla papessa che hanno trovato tutte le fonti, Agostino Pare Vicini Bagliani soprattutto, quindi diciamo la storia della papessa dal suo punto di vista filologico è conosciuta. Quello che mancava forse era andare a vedere cosa aveva intorno, ovvero delle situazioni che possono farla capire meglio perché la ricollocano in un contesto storico-sociale medievale. Per esempio, uno dei primi collegamenti che secondo me sono molto interessanti da fare è il rapporto con le cosiddette sante travestite, cioè con tutte quelle donne che si sono vestite da uomo in realtà per ambire alla santità, soprattutto nel corso dell'Alto Medioevo, soprattutto in area bizantina.
0: Queste sono storie vere.
1: E sono storie, sono passioni o storie, quanto può essere vera una geografia, ovviamente c'è tutto un discorso da fare. Chiaramente sono proposte allora come storie vere ed edificanti. E anche là l'intenzione è un po' quella di disegnare una sorta di percorso storiografico da situazioni in cui, bene o male, l'idea che una donna potesse vestirsi da uomo in certe occasioni, potesse avere atteggiamenti di tipo maschile in certe occasioni, e soprattutto nell'Alto Medioevo, è lecita. Quindi la donna che agisce come uomo, la virago, ma anche la santa che diventa abate, è il caso di Santa Eugenia per esempio, fino ad arrivare invece a una situazione che è diametralmente opposta e che è quella, diciamo, dell'ultimo Medioevo, che viene rappresentata iconograficamente da Santa Giovanna d'Arco, che invece, proprio perché si è vestita da uomo e ha mantenuto gli abiti maschili nonostante il divieto, alla fine è finita sul rogo. Quindi una santa alto medievale è santa perché si è vestita da uomo, una donna, una eroina basso medievale perché si è vestita da uomo viene bruciata come strega. E questo è tutto un percorso.
0: Alla fine il fatto che nell'alto medioevo la santa che si traveste da uomo potesse per esempio diventare, in modo più o meno autentico, un religioso, riflette anch'esso una misoginia.
1: Certo.
0: Cioè, devi diventare maschio,
1: certo,
0: per essere
1: il uomo. Contrario non è dato. Però c'è una differente relazione, certo, tra sesso e genere, nel senso che effettivamente anche il sesso femminile può comportarsi, può avere atteggiamenti maschili. E dunque c'è una considerazione da fare proprio sul fatto che nell'Alto Medioevo tenevano abbastanza distinte le concezioni del sesso come fatto naturale e del genere come fatto culturale. Una cosa che invece sembra andare verso la disfazione nel corso del basso medioevo. Sei una donna, ti devi vestire da donna, ti devi comportare da donna e certamente non puoi fare ciò che un uomo potrebbe fare. Questo è stato anche studiato bene da vari colleghi altomedievisti, nel senso che per esempio le qualità che sono richieste a una donna dell'alta aristocrazia altomedievale non sono qualità caratterizzanti il sesso femminile, ma sono qualità che caratterizzano, che non so, la nobiltà animo, la munificenza e anche il coraggio, che può essere anche il coraggio fisico, che non è una cosa che appunto si richiede normalmente a una donna, in teoria, no? Assumendo dei cliché. E dunque la papessa aiuta, perché è un personaggio che, dato che è immaginario e che dunque rappresenta non una persona che è vissuta da sola, ma diciamo così un contesto culturale che l'ha creata, diventa in questo senso ancora più interessante.
0: E questo contesto lei lo mostra anche in aspetti che sono magari più lontani dalla questione del sesso e del genere, come il rovesciamento del mondo in generale, le leggende sul papa ebreo,
1: certo.
0: Una serie di riti che poi ci sorprendono anche, in cui si fa beffe, insomma, delle autorità ecclesiastiche, che poi del resto continuano anche, no, con Rabelais, cioè hanno una durata molto più lunga. Però, venendo alla durata lunga, quando poi si arriva al protestantesimo e più tardi anche alla modernità, cosa succede al mito della papessa Giovanna?
1: In un certo senso il mito si divide in due. A un certo momento i cattolici capiscono che effettivamente è una leggenda e non se ne servono più. Questo corrisponde grosso modo a quando Lorenzo Valla scopre che la donazione di Costantino è falsa, quindi quando, diciamo, la filologia comincia a prendere piede. Metà 400 già hanno capito, Platina ha capito che la papessa è una bufala, e dunque da là prende tutta una strada che è piuttosto letteraria, entra in altri ambiti che sono completamente diversi, per esempio entra nei tarocchi, no? Il tarocco, uno degli arcani maggiori è la papessa, mentre invece sul versante protestante la stessa misoginia che ha caratterizzato tutto il Medioevo continua a essere usata come qualcosa che invece può essere utile per attaccare duramente la Chiesa romana. Non per dire dunque che la papessa è un personaggio positivo, ma che la Chiesa romana è stata talmente cattiva, è scesa talmente in basso da aver potuto addirittura permettere che una donna salisse al culmine del sacro. La cosa molto interessante è che poi invece a seguire quello che è il nostro mondo contemporaneo, il rovesciamento del segno è totale, e dunque lo stesso personaggio che nasce misogino oggi è diventato una specie di, direi, di icona invece della, ma molto più che della parità di genere, addirittura è un'icona femminista sotto molti punti di vista. Cioè dire che esiste una donna che era talmente brava, talmente intelligente, talmente capace, che è riuscita laddove le altre donne non potevano riuscire, semplicemente perché erano nate nel momento sbagliato e nel secolo sbagliato. C'è un bel film tedesco del 2009 che si chiama Die Päpstin, che segue esattamente questa strada, e che non è la leggenda medievale, appunto, ma è la rivisitazione contemporanea, in cui una donna è vista in modo molto positivo, della leggenda medievale.
0: È una lettura femminista, se vogliamo usare questo aggettivo, che forse potremmo cercare di qualificare meglio, che ribadisce, torna ad attribuire alla papessa un ruolo di genere ben definito, oppure va in una direzione di superamento totale dei ruoli di genere, cioè si comporta da donna come papessa?
1: Non l'ho pensata da questo punto di vista, e continuerò a riflettere su questo suo suggerimento. Beh, uno degli aspetti che però evidentemente sono portati nel film è il fatto che è una donna che si prende cura, tant'è vero che diventa medico. Nella leggenda contemporanea la papessa ha studiato da medico, mentre nella leggenda medievale è un personaggio che ha studiato il trivio e il quadrivio, quindi esattamente le discipline classiche. Il fatto che un medico si prenda cura di porta un po' verso il mondo femminile, certamente non il mondo medievale, perché sappiamo bene che anche lì i medici normalmente, con l'eccezione di Trotula, rarissimamente erano uomini.
0: Qui ci sono molte leggende del resto dentro questo La storia al contrario di Tommaso di Carpegna Falconieri, pubblicato da Salerno. Per esempio c'è una pagina interessante su Matilde di Canossa che chiede al Papa di poter dire messa, e lui le dice: potrei farlo solo se costruisci 100 chiese. E poi da lì ci sono tutta una
1: poveretta,
0: serie
1: ne fa solo 99.
0: Sì, è abbastanza interessante. Ecco, noi abbiamo avuto qui ieri Emmanuel Carrère, che ci ha parlato di Ucronia, un piccolo libro che lui ha dedicato a questo tema della storia controfattuale o alternativa. Cosa sarebbe successo se Napoleone avesse perso a Waterloo, se Hitler non fosse stato sconfitto, e via dicendo, che è un tema che a Carrère interessa molto, penso per motivi che hanno a che fare con tutta la sua scrittura. Ma il secondo saggio in qualche modo rimane su una storia al contrario, Tommaso di Carpegna Falconieri, ma la sviluppa di nuovo riflettendo su figure storiche realmente esistite, cioè per la prima volta riflettendo su figure storiche realmente esistite, cioè gli antipapi, ma cercando soprattutto stavolta di avvicinarsi alla questione del metodo storico. Ora, per prima cosa, un quadro degli antipapi, perché noi pensiamo di solito, quando ci pensiamo, che non accade spesso, la cattività avignonese e quindi gli antipapi legati a quel periodo, ma gli antipapi sono stati tantissimi.
1: Sono molti, gli antipapi sono una quarantina, dal III secolo fino più o meno al XV secolo, poi sono finiti. Sono una quarantina, quelli del periodo avignonese effettivamente sono una buona fetta importante. E giustamente ha collegato il discorso con l'ucronia, con la storia controfattuale, la what if history, perché io mi sono voluto occupare di antipapi, innanzitutto perché è un tema interessante in sé, non c'è dubbio. Io ho una formazione da studioso delle istituzioni ecclesiastiche medievali, roba pesante.
0: Roba seria.
1: E poi però perché attraverso lo studio degli antipapi, cioè di coloro che alla fine della fiera non sono rimasti in piedi alla fine della battaglia, dunque sono i perdenti, attraverso lo studio degli antipapi noi riusciamo a fare dei ragionamenti molto interessanti, secondo me, sulla non linearità, sulla non obbligatorietà della storia. E questo ci porta anche verso la direzione del controfattuale. Cosa sarebbe accaduto se, invece di vincere Gregorio VII pontefice, avesse vinto il suo antagonista Clemente III, che non era l'ultimo arrivato, no? Che era stato arcivescovo di Ravenna, era cancelliere dell'impero, era un personaggio grossissimo. Quale direzione avrebbe preso la storia a sé? Questo serve a ragionare in quello che è un po' un luogo della storiografia che è abbastanza difficile da scalfire e da comprendere in questo senso, perché la storia della Chiesa, essendo originariamente una storia confessionale, dunque una storia di salvezza, una storia di salvezza dell'uomo, no? nel disegno di Dio, vista da questo punto di vista deve avere per forza una sua linearità. Quindi, per esempio, la successione apostolica non può essere messa in discussione. Tutti i pontefici che sono legittimi appartengono a una linea. Tutti gli antipapi invece sono delle pietre di intralcio, sono degli scandali, sono degli eresiarchi. Se io però questo ragionamento lo porto invece nella storia, così come si è svolta effettivamente, e quindi cerco di calarmi in quel presente storico, in quel momento in cui le cose si stanno decidendo, beh, allora mi accorgo che effettivamente non ho di fronte un papa e un antipapa, ma ho due papi contrapposti, ognuno dei quali è perfettamente convinto della sua legittimità, del fatto che è stato giustamente eletto lui e che dunque deve vincere lui. Facevo il caso di Clemente III, perché Clemente III è un personaggio, per esempio, che è stato eletto, scelto da un sinodo di vescovi, mentre Gregorio VII, che è il papa legittimo, ricordiamolo, è stato scelto da una sommossa popolare.
0: Quindi, il papa legittimo oggi,
1: però lui è oggi il papa legittimo.
0: Quando si diventa antipapi?
1: Quando si perde la guerra, quando si perde, quando si casca sul ring e l'altro resta in piedi.
0: E che utilità ha allora fare la storia con i sé, come direbbe Benedetto Croce?
1: La storia con i sé, Benedetto Croce diceva che era un giocherello ozioso che non andrebbe mai fatto. Io dico che va fatto, per esempio perché ha anche un suo valore metodologico molto valido, perché è molto simile, paradossalmente, alla teoria matematica della dimostrazione per assurdo. E questo io anche l'ho un po' coltivato. Cioè, la dimostrazione per assurdo non pretende di dire che qualcosa sia effettivamente accaduta in un certo modo. Comincia dicendo poniamo che, no? Assumiamo che qualcosa che non è vera. Se questo è dato per, allora ne consegue qualcos'altro. La storia degli antipapi è come una dimostrazione per assurdo, quindi falsificando ciò che sta accadendo, direbbe Popper, falsificando, noi riusciamo a capire invece come le cose sono andate davvero. Ma dobbiamo tenere presente la falsificazione, dobbiamo tenere presente il sogno dell'altra persona che stava cercando di vincere. Noi non possiamo pensare che a Waterloo Napoleone pensasse di perdere. A Waterloo Napoleone era certo di vincere la guerra, e dunque noi dobbiamo anche capire quali sono i piani, i disegni di battaglia di Napoleone e dei suoi generali, anche se la guerra l'ha persa.
0: C'è una bella frase di Mario Isnenghi che lei cita: niente è stato ineluttabile, ma tutto è stato irreversibile. L'irreversibilità è quella,
1: appunto, è bellissimo
0: delle genealogie della serie dei pontefici, così come la
1: proprio
0: conosciamo,
1: così.
0: Però non
1: perché
0: è
1: se io sono nel presente e mi guardo indietro, tutto è stato ineluttabile, cioè le cose sono accadute in un modo e in un modo soltanto. Ma se io guardo in avanti, tutto ancora può essere oggetto di scelta. E dunque studiare in questo modo la storia, mettendosi nel presente di allora, mi permette di capire che anche quei soggetti storici hanno avuto davanti a sé una scelta.
0: Lei dice però che non ci si può spingere troppo avanti.
1: No.
0: Perché, cioè, posso vedere le conseguenze immediate o magari al massimo le seconde conseguenze, perché quei soggetti storici potevano ipotizzarli.
1: Questa è veramente una questione di metodo che viene abbastanza dibattuta, no? Nella World Possible History, perché appena tu cominci a aumentare le possibilità, queste possibilità, no, di variazione, di cambiamento, mutano a ritmo esponenziale. E quindi in realtà io non riesco più a seguire qualcosa nelle sue successive possibilità, perché le possibilità diventano aperte, diventano moltissime. Questa è una cosa che è stata abbastanza sviscerata dalla storia militare, per esempio. La What If History è studiata soprattutto proprio dagli strateghi, che mettono in campo due generali che vogliono entrambi vincere. No, cosa sarebbe accaduto se il generale Lee avesse vinto a Gettysburg?
0: Anche il numero di fattori limitato.
1: Esatto, cioè devo limitare il numero di fattori. Se io lascio mano libera, no, mente libera ai fattori, a quel punto non sono più in un ambito storiografico, ma piuttosto in un ambito letterario, che è assolutamente legittimo, però non appartiene più a una metodologia storica.
0: Lei dice, Tommaso di Carpegna Falconieri, che questo è importante intanto perché i perdenti della storia sono meno studiati, e quindi, come dire, rendersi conto del fatto che le cose avrebbero potuto andare diversamente significa prendere sul serio lo studio degli antipapi, come di fatto è
1: letterario, che è assolutamente legittimo, però non appartiene più a una metodologia storica.
0: Lei dice, Tommaso di Carpegna Falconieri, che questo è importante intanto perché i perdenti della storia sono meno studiati, e quindi, come dire, rendersi conto del fatto che le cose avrebbero potuto andare diversamente significa prendere sul serio lo studio degli antipapi, come di fatto è accaduto un po' meno di quanto non sia
1: assolutamente
0: accaduto.
1: Non è un revanchismo, ci tengo a dirlo questo.

0: famoso che si chiama La Vision de Vaincu, in cui ha studiato non i conquistadores spagnoli, ma i popoli amerindi che sono stati conquistati. In questo senso diventa interessante, non per fare nessun tipo di
1: E
0: revanchismo.
1: questo vale soprattutto forse per il Medioevo, come lei osserva, perché nel Medioevo le fonti spesso danno per dati o per certi dei fatti che in realtà non sono solo probabili, non sono ancora accaduti e magari non
0: Assolutamente.
1: si avranno
0: E
1: luogo,
0: poi
1: ma
0: perché c'è una selezione delle
1: è un'epoca
0: testimonianze.
1: testuale,
0: Certo,
1: più della
0: dove
1: nostra.
0: le testimonianze hanno una selezione feroce, nel senso che chi lascia la testimonianza normalmente è chi ha vinto la guerra. Vale sempre lo stesso discorso, cioè noi conosciamo la storia degli eretici attraverso i tribunali dell'Inquisizione e gli interrogatori dell'Inquisizione, non attraverso le carte dei catari, perché le carte dei catari sono state bruciate insieme con i catari. Qui è un po' la stessa cosa, cioè io devo capire che la storia della Chiesa, come le altre storie, è una storia aperta a infinite possibilità. È vero che c'è stata la riforma, ci sono stati dei papi che hanno dato un indirizzo, eccetera, eccetera, ma questo in un mondo in cui tutto si sarebbe potuto modificare anche molto velocemente, dove le possibilità di direzione sono state moltissime.
1: Che nesso c'è tra questa valorizzazione della storia controfattuale che riguarda il secondo saggio, ma anche il primo, se vogliamo,
0: Volendo sì.
1: e il terzo saggio in cui invece si immagina che il popolo dei nani sia realmente esistito e coincidesse con gli antichi romani delle guarnigioni?
0: Ah, lei ha immediatamente dato la soluzione di quello che è uno pseudosaggio.
1: Ma perché metterli? Cioè, che nesso c'è? Che legame c'è?
0: Perché è una specie di. Il libro è concepito con un ritmo, con una specie di décalage. Prima un saggio storico, vero e proprio, però su un personaggio immaginario. Poi un saggio storico che però usa, diciamo, dei criteri, dei ragionamenti non canonici, come è il caso della storia controfattuale. Il terzo non è più un saggio storico vero e proprio, ma è uno pseudosaggio, cioè un saggio
1: È una
0: finto.
1: parodia
0: È
1: del
0: una
1: saggio.
0: parodia del saggio che viene costruito esattamente come si deve scrivere un libro di storia, un articolo di storia con le note, la bibliografia, le dimostrazioni, eccetera, eccetera, però poi quello che dico è assolutamente una pura invenzione. Cioè il fatto che, come diceva lei, effettivamente, l'antico popolo dei nani, che corrisponde a quello che si sono inventati i germani tra tardo antico e alto medioevo, questi esseri piccoli, scuri, olivastri, amanti della
1: Non diciamo
0: terra.
1: troppo, se no poi non verrà apprezzato da chi legge, ma non c'è il pericolo che allora un saggio come questo in qualche modo indebolisca quelli precedenti? Perché uno dice, vabbè, allora di Carpegna Falconieri comincia facendo la storia controfattuale, guardate dove va a finire.
0: No, perché intanto il libro si può leggere in tutte le direzioni possibili. Poi io metto in guardia. Se lei avrà il piacere di rileggere quel capitolo, io all'inizio, nella prima nota, dico: guardate che questo capitolo non va letto da solo. Dovete anche leggere poi quella che si chiama la postfazione, in cui un po' lo spiego. Non vanno spiegate le barzellette, però io in questo caso l'ho dovuto fare, perché altrimenti c'è il rischio appunto di essere non capito. Le voglio dire una piccola cosa. A volte io questo lo faccio leggere anche ai miei studenti all'università e loro sono molto interessati e a me interessa di capire quanto loro abbiano capito che effettivamente le cose non sono così come sembrano. Allora una mia studentessa è venuta da me alla fine della lezione, mi si è avvicinata e mi ha fatto: professore, ma è vero che non è vero? Perché c'era rimasta malissimo che in realtà questa sia una storia inventata.
1: Siamo nel regno di Carlo Cipolla, di Allegro, ma non
0: Certo.
1: troppo. Grazie a Tommaso di Carpegna Falconieri. Il libro è La storia al contrario, papesse e antipapi, nani e fantasmi, pubblicato da Salerno.

0: Time for Love, sempre di George Coleman, e il momento di fare scuola. Andiamo in Sardegna, a Perdas de Fogu, in provincia di Nuoro, dove si tiene, e l'abbiamo seguito spesso, il festival estivo, 7 sere, 7 piazze, 7 libri, dal 27 luglio al 2 agosto, ma c'è una sorta di anteprima, un evento collegato che si chiama C'era la banda dei 105, si tiene da domani fino a venerdì, il direttore è Giacomo Mameli, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a chi ci ascolta, e grazie per questa opportunità.
0: Io le chiedo subito, Mameli, una spiegazione sul titolo, perché evidentemente è curioso. C'era la banda dei 105, chi sono questi 105?
1: Sì. Allora, 105 erano i bambini l'anno scorso dell'infanzia, delle elementari e delle medie. Quest'anno sono 98. Ho voluto tenere la banda dei 105 come a Colcera per far capire quale problema sia la denatalità. È chiaro, non solo a Perdas de Fogu in Sardegna, ma in tutta Italia, che ovviamente coinvolge anche le scuole, per cui noi stiamo vivendo nel mio paese, che è il paese noto per i centenari, tra due macigni sociali che sono la denatalità e l'invecchiamento, dei quali, per essere simpatico, dico, la politica non si occupa. Ovviamente restano 98 bambini che si divertiranno. Un festival non è una lezione di trigonometria o di filosofia, è anche allegro. Si divertiranno con i libri, con tante illustrazioni, con l'illusionista, col percussionista, per rendere la scuola anche allegra, ma sempre insegnando qualcosa.
0: E cos'è il giorno del giudizio, che segna un po' la battuta d'inizio di questo festival?
1: Beh, è la piazza davanti alle scuole medie ed elementari, si chiama Piazza del Giorno del Giudizio, che noi abbiamo inaugurato 5 o 6 anni fa durante il Festival 7 Sere, di cui lei, la ringrazio, ha parlato. È ovviamente il libro di Salvatore Satta, e l'abbiamo chiamata Piazza del Giorno del Giudizio perché in quel parco c'era il vecchio cimitero, e per cui ci sono i cipressi, è un parco molto bello, molto verde, ed è all'interno di questo parco che inizierà il festival, con i bambini che verranno guidati da un percussionista che si chiama Alessandro Melis, e che li farà ritmare mentre loro urlano: noi giochiamo, noi cantiamo, noi studiamo, noi leggiamo, eccetera eccetera. È un bel parco che è vicino anche alla piazza centrale del festival, che è Piazza Europa, è vicino a Piazza Cent'anni di Solitudine, perché abbiamo 5 piazze letterarie, e Piazza del Giorno del Giudizio era stato inaugurato diversi anni fa, come dicevo, dal sindaco di Nuoro, che era venuto a Perdas de Fogu ammirando e apprezzando che avessimo riscoperto l'opera di uno degli autori più importanti del nostro Novecento.
0: Tra coloro che intervengono al festival C'era la banda dei 105 c'è Rosa Borgia, favolista e psicologa dell'infanzia. Quale sarà il suo ruolo?
1: Il suo ruolo è quello di far capire che la scuola va bene se c'è una sintonia, se c'è un feeling tra genitori, docenti e alunni, ovviamente col coinvolgimento delle istituzioni. Noi, con le cronache che tutti conosciamo, sappiamo quanto sia conflittuale oggi il rapporto tra genitori e alunni, tra genitori e docenti, qualche volta anche tra alunni e docenti. Bene, noi vorremmo che questo festival facesse capire che è necessaria l'unione di queste forze, perché non si può essere conflittuali, perché bisogna fare in modo di far capire che i genitori sono genitori e i docenti sono docenti. A scuola facciamo decidere ai docenti, certo coinvolgendo le famiglie, però evitando di trasformare qualche volta i genitori in pubblici ministeri dei figli, che spesso sbagliano anche. A me da poco è venuto un amico, non cito di quale paese, che voleva che gli facessi un ricorso perché la professoressa di filosofia aveva messo 3 in pagella nel registro alla fine. Io, che conoscevo molto bene, che conosco molto bene i genitori di questo bambino, di questa bambina, anzi, gli ho detto: ma scusa, tu, era un meccanico bravissimo, educatissimo, tu di filosofia che cosa ne sai? Allora, ecco, ci vorrebbe questa... i ruoli dei genitori sono diversi da quelli degli insegnanti, ma gli insegnanti a scuola sono loro che, non dico dettano legge, perché oggi ci vuole coesione, ci vuole comprensione, ci vuole comunicazione, come dicono i ragazzi, perché leggono, che scrivono, che cantano, che guardano e che riflettono su queste cose. Ecco, ci vuole questa unione. Questo festival, ripeto, vuole essere un momento di allegria attorno a dei libri, che sono libri che contengono testi scritti ovviamente, ma anche illustrazioni, perché sono anche dei ragazzi che vanno dai 3 anni, quelli dell'infanzia, a quelli di 13 anni, delle medie. L'anno scorso il consenso è stato buono, è stato un buono l'acquisto anche di libri da parte dei genitori, e vorremmo che questo trend continuasse. Ovviamente vorremmo anche che si bloccasse l'emorragia della denatalità, però certo, certo. Caro dottor Gertosio, questo problema,
0: tra l'altro, non lo può risolvere. È un problema di tutto l'Occidente, però devo dire in Sardegna è veramente particolarmente grave. Mi piace il fatto che festeggiate, che fate partire il festival in una piazza che si chiama il giorno del giudizio davanti al cimitero, perché, come dire, un bel segno di vita quello che comunicate davanti in questo modo.
1: Davanti al vecchio cimitero, ovviamente sono rimasti i cipressi, e le dirò una cosa: i cipressi di Piazza del Giorno del Giudizio sono cipressi che hanno la cima piegata in basso, perché, mi diceva un botanico, sono i cupressus reverens, che erano inchinati per rispetto verso i defunti. Siamo in questa piazza.
0: Beh, e tra l'altro di rispetto verso i defunti ce ne sarà parecchio, perché si ricorderanno sia la figura di Umberto Eco che quella di Grazia Deledda, a cui è dedicata una particolare attenzione nel corso di questo pre-festival, chiamiamolo così. C'era la banda dei 105 dedicato ai ragazzi a Perdas de Fogo in provincia di Nuoro, nell'ambito di 7 sere, 7 piazze, 7 libri, una manifestazione più grande che si svolge d'estate. Grazie a Giacomo Mameli per essere stato con noi.
1: Grazie tanti a voi, grazie di cuore, buona serata.
0: E anche un grazie a coloro che ci hanno scritto tanti messaggi sulla noia. Devo dire, uno in controtendenza, tanto per dare un po' di pepe: la noia, già parlarne mi annoia. Questo è Antonio da Torino. Tanti altri però invece sono interessati alla noia. Allora torneremo a leggere qualcuno di questi messaggi dopo il GR3, il meteo, le informazioni sul traffico, e poi ci sarà, anzi prima ancora, la poesia di Margherita Rimi da Restitutio ad Integrum, pubblicato da Marsilio e ad Alta Voce, e il nostro libro del giorno, la raccolta di racconti di Sandro Veronesi, Caducità, pubblicata dalla Nave di Teseo.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Diceva Umberto Eco, non morirà il libro di lettura. Torna il Festival dei Ragazzi, la Banda dei 105. Proloco per Das de Vogue, 13-15 maggio.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villivà. Sono stati inviati per accertamenti all'Istituto Spallanzani di Roma i campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena. Presenterebbe sintomi dell'antivirus. E l'OMS intanto aggiorna il quadro globale. 9 i casi accertati.
3: Nonostante un iniziale allarme, non sembrano preoccupare le condizioni del 25enne calabrese attualmente in quarantena, come gli altri 3 italiani, che era stato a bordo del volo KLM sul quale aveva viaggiato per pochi minuti una donna sudafricana successivamente deceduta per antivirus. Previsto domani l'invio dei campioni biologici di tutti e 4 all'ospedale Spallanzani di Roma, proprio per verificarne l'eventuale positività. Un morto e un contagio da antivirus anche in Brasile, ma si tratta di casi autoctoni non collegati con la nave, che invece sottolinea l'OMS, considerato il lungo periodo di incubazione del virus, potrebbero aumentare nelle prossime settimane. In un quadro, tuttavia, che resta di rischio globale basso. Ilaria Capua, virologa.
4: Questo virus lo conosciamo da diversi anni. È una malattia grave. Non tutte si ammalano, ma quelle che si ammalano hanno bisogno di cure importanti. Detto ciò, la caratteristica principale è che questi sono virus che molto difficilmente contagiano da uomo a uomo.
1: Mauro Zanda, GR3.
2: Il diritto universale alla salute è un pilastro della democrazia. No ad una sanità disuguale. Queste le parole del presidente Mattarella per la giornata internazionale dell'infermiere. Il capo dello Stato ha ricordato l'impegno della categoria durante la pandemia per il Covid, che ha detto qualcuno vorrebbe derubricare a una leggera influenza. Il capo dello Stato era presente a Roma all'evento Nati per prendersi cura, formati per eccellere, dedicato proprio agli infermieri, una professione sempre più specialistica chiamata a rispondere ai bisogni di salute di una popolazione che invecchia. Gravi le carenze, almeno 70.000 le unità che mancano. Molti hanno scelto di andare all'estero. Carmelo Gagliano, vicepresidente Federazione Nazionale degli Ordini Infermieristici.
5: Come infermieri riteniamo di essere una riserva di umanità per la Repubblica. Chiediamo la necessaria attenzione nell'aggiornamento delle nostre competenze e nella valorizzazione del nostro lavoro.
2: Il 23enne accoltellato ieri notte in centro a Prato davanti al ristorante dove lavorava come cameriere. Secondo gli inquirenti è stato un 16enne a colpirlo al cuore. Il minore è stato arrestato in flagranza di reato assieme ad un 26enne. I due aggressori avrebbero prima infastidito una collega del giovane, poi tentato di rapinare entrambi. Quando il 23enne ha reagito per difendere la donna è stato colpito al petto, sottoposto a un delicato intervento e ancora ricoverato in pericolo di vita. Medio Oriente, mentre continua lo stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, occhi puntati sulla Cina per l'incontro di giovedì tra Trump e Xi Jinping, figura chiave nelle trattative per l'interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz. Il nucleare è l'altro punto chiave dei colloqui. Teheran minaccia: in caso di nuovi attacchi arriccheremo l'uranio al 90%. Secondo la CNN, Trump starebbe valutando la ripresa dei raid contro l'Iran, uno scenario che preoccupa gli Emirati Arabi. Israele ha inviato ad Abu Dhabi batterie antimissile Iron Dome. Non si ferma il terremoto politico in Gran Bretagna con le dimissioni di 3 membri del governo, la viceministra Fambulle e le sottosegretarie Phillips e Davy Jones. E si prevedono altre dimissioni, 3 membri dell'esecutivo nelle prossime ore, mentre il premier Keir Starmer cerca di resistere nonostante continui la rivolta nel Labour contro la sua leadership per la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio. A chiedere il passo indietro anche 60 deputati laburisti. E restiamo a Londra perché è proprio qui che aprirà il primo museo dei Beatles, una notizia che aspettavano i fan dei Fab Four da tutto il mondo. La corrispondente.
6: Un concerto sul tetto, deciso pochi giorni prima, 42 minuti di musica in mezzo a Mayfair, precisamente al numero 3 di Savile Row, era il gennaio del 69. È l'ultimo indimenticabile concerto dei Fab Four, nelle riprese i passanti col naso in su, il traffico sottobloccato davanti al portone. Il palazzo era della casa discografica dei Beatles che ora l'ha ricomprato e per la gioia dei fan aprirà qui il museo dedicato a loro. Si inaugura nel 27. L'attrazione principale sarà lo studio dove i Beatles registrarono l'ultimo album, Let It Be. Tra queste mura, ha raccontato McCartney, ci sono tanti ricordi speciali, per non dire del tetto, non vedo l'ora che sia pronto, sarà un ritorno a casa, ha detto Ringo Starr. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: Presentata dal FAI a Milano, la 13ª edizione del censimento I luoghi del cuore. Si tratta della principale mappatura spontanea del nostro patrimonio culturale che da oltre 20 anni raccoglie le indicazioni dei luoghi più amati dagli italiani. Si può votare da oggi fino al 15 dicembre. Ascoltiamo Federica Armiraglio del Fondo per l'Ambiente Italiano.
6: sul sito iluoghidelcuore.it si possono votare tutti i luoghi che si desiderano, luoghi che sono nella nostra memoria, nella nostra storia personale o collettiva, luoghi che ci danno benessere o al contrario luoghi che ci fanno male al cuore perché sono in degrado, in abbandono e quindi hanno bisogno della nostra tutela e della nostra attenzione.
2: Noi ci fermiamo qui, prossimo GR3 alle 18.45, regia Alessandra Adriani, da Maria Rosaria vi rivà a tutti voi, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 16:50. Andiamo in A8 Milano Varese al momento. Code traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e Legnano in direzione di Varese. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, Ancona Pescara, 3 km di code per lavori tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. In A7 Milano Genova al momento si segnalano code tra l'allacciamento per la 12 e Genova Bolzaneto per chi viaggia verso Milano. Andiamo ora nella capitale, sul tratto urbano della 24, 2 km di code a causa di un incidente. Siamo tra via Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale di Napoli code e traffico congestionato tra Fuori Grotta e Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino. In chiusura vi portiamo in A3 Napoli-Salerno, code e traffico intenso nel tratto tra Napoli centro e l'allacciamento per l'autosole in direzione di Salerno. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 18:57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Il vortice di bassa pressione si sposta progressivamente verso i quadranti sudorientali del continente, determinando una spiccata variabilità sui Balcani e sul settore ellenico, dove saranno possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco. Parallelamente, l'espansione di un promontorio di alta pressione dalle Azzorre favorisce un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sull'Europa centrale e occidentale. Tuttavia, su queste ultime aree persisteranno residui addensamenti nuvolosi associati a isolati e deboli fenomeni. Iniziamo con Barcellona in Spagna. La nuvolosità, che al mattino favorirà deboli piogge, tenderà a diradarsi nel corso delle ore successive, temperatura tra 15 e 20 gradi. Una giornata piuttosto grigia per Bruxelles in Belgio, con molte nubi e piogge intermittenti, temperatura tra 7 e 14 gradi. Continua a piovere anche su Edimburgo in Scozia. Tuttavia, durante la giornata si affaccerà spesso un timido sole, temperatura tra 5 e 12 gradi. Piove anche su Oslo in Norvegia fino a metà mattinata e in tarda serata, con cielo sempre coperto, temperatura tra 7 e 13 gradi. Ultimo transito nuvoloso su Varsavia in Polonia. Infatti, dalla sera inizieranno le prime schiarite, temperatura compresa tra 7 e 13 gradi. Alta pressione, ma aria più fredda per Bucarest in Romania, dove il cielo sarà poco nuvoloso e la temperatura andrà da 10 a 17 gradi. Infine, sole per Atene, con cielo limpido e terso. Le temperature elevate e i valori massimi saranno compresi tra 16 e 30 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

È il secondo appuntamento teatrale dell'edizione di quest'anno del Maggio Musicale Fiorentino. Dopo The Death of Klinghoffer, arriva Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Diretto da Emmanuel Cecnavorian, regia di Valentina Carrasco. In diretta alle 20 a Radio 3 Suite.

0: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
1: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.

Niente so di questo corpo, niente di questo sconosciuto che mi porto addosso. Eppure lui parla e parla che non riesco più a metterlo a tacere. La sua paura non è di questo mondo. Posso inventare per lui l'eternità. Sono pronta a tutto, ma io so che la sua fine sarà anche la mia.

0: I versi che abbiamo ascoltato sono di Margherita Rimi, da Restitutio ad Integrum, poesie 2015-2024, pubblicato da Marsilio. È evidentemente la mente che parla, e devo dire, purtroppo Rimi non ha letto il titolo, che è Predestinazione, parla sua maestà la mente. Ed è la mente che parla del corpo. Niente so di questo corpo, di questo sconosciuto che mi porto addosso, eppure lui parla e parla che non riesco più a metterlo a tacere. Lo ripeto perché sono pochi versi. La sua paura non è di questo mondo, posso inventare per lui l'eternità, sono pronta a tutto, ma io so che la sua fine sarà anche la mia. L'ho riletta perché questo dà un senso di dove vada a parare questa poesia, che evidentemente evoca una figura cristica, no? Il mio regno non è di questo mondo, oppure posso inventare per lui l'eternità. È come se la mente evocasse il corpo come una sorta di corpo di Cristo, che però è la mente stessa a creare o comunque a portarsi addosso, sapendo però che la fine di quel corpo sovrumano sarà anche la fine della mente. C'è quindi, credo, una complessa riflessione sul rapporto tra mente e corpo, ma anche sul rapporto tra umano e divino, che entra in gioco in questi versi di Margherita Rimi. Se considerate poi che il titolo è Predestinazione, ecco, la cosa teologicamente si fa ancora più complessa, ma non vorrei addentrarmi in questo ambito. Restitutio ad Integrum, lo ripeto, è pubblicato da Marsilio. Grazie a tutti coloro che ci hanno mandato, devo dire, tanti messaggi sul tema della noia che ha percorso questo pomeriggio. La noia della mia prima infanzia, dice Paola, in seguito alla morte di mia nonna mi ha reso un'ottima osservatrice e una felicissima disegnatrice. La noia spinge un bambino a inventare. Anche Carlo dice: e nelle ore pomeridiane in cui non si doveva far rumore, giocare a pallone e non si poteva neanche guardare la tele, nascevano tra noi bimbi grandi fantasticherie. Sono solo due tra i più recenti messaggi che ci sono giunti, ma continuate a scriverci, e avviamo intanto ad alta voce la preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì. Sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. 12ª puntata.

Monologo sul soldato muto. Mentre prima ne ero in qualche modo attratta, adesso ho deciso che nella zona non ci andrò mai più. Se rivedo tutto quanto, se ripenso a tutto quanto, so per certo che finirò per ammalarmi e morirne. Si ricorda quel film di guerra intitolato Vai, guarda? Ebbene, non sono riuscita a resistere fino in fondo, sono svenuta. Nel film ammazzavano una mucca. La sua pupilla riempiva tutto lo schermo, ma almeno mi sono risparmiata di vedere come ammazzavano gli uomini. No, l'arte è amore, ne sono assolutamente convinta. Non voglio più accendere il televisore o leggere i giornali. Non parlano altro che di uccisioni. In Cecenia, in Bosnia. Perdo la ragione, mi si annebbia la vista. La banalità dell'orrore. Sullo schermo l'orrore di oggi deve essere più atroce di quello di ieri, altrimenti non spaventa più. Abbiamo passato il segno. Ieri stavo viaggiando sul filobus. Una scenetta. Un ragazzo non ha ceduto il posto a un anziano. Questi lo rimprovera. Quando sarai vecchio, neanche a te cederanno il posto. Tanto non diventerò mai vecchio, risponde il monello. E perché? Perché presto moriremo tutti. Intorno a noi non si parla d'altro che della morte. Perfino i bambini pensano alla morte, nonostante sia qualcosa su cui si ragiona alla fine della vita, non all'inizio. Io vedo il mondo in piccole scene. La via per me è un teatro, la casa un teatro. Non ricordo mai un avvenimento nel suo insieme, ma nei dettagli, nei singoli gesti. Nella mia memoria tutto si confonde e si mescola. Sarà la scena di un film o l'ho letto in un articolo di giornale? O è qualcosa che ho visto, udito, osservato io stessa? Una volpe impazzita vaga per la via deserta di un villaggio abbandonato. È mite, cerca affetto, come un bambino. Si stringe carezzevole ai gatti inselvatichiti, alle galline. Tranquillità e quiete. E all'improvviso il silenzio viene rotto da una strana voce umana. Goscia è bravo, Goscia è bravo. Appesa a un vecchio melo, dondola una gabbia arrugginita con lo sportello aperto. È il pappagallo di casa che parla con se stesso. Perché raccolgo, accumulo tutti questi dettagli? Tanto non realizzerò mai uno spettacolo su Chernobyl, così come non ho mai voluto portare in teatro nessuno spettacolo sulla guerra. Non farò mai vedere un uomo morto sulla scena, ma neanche un porcospino o un uccello. Nella foresta ho visto qualcosa di bianco ai piedi di un pino. Mi sono avvicinata per vedere meglio. Pensavo fossero funghi, ma erano dei passeri distesi a pancia in su, morti, laggiù, nella zona. La morte per me è incomprensibile. Davanti alla morte mi fermo per non perdere la ragione, per non oltrepassare. Bisogna mostrare la guerra in modo talmente orribile che la gente vomiti, che si ammali. Non deve essere uno spettacolo. In quei primi giorni non avevano ancora mostrato neanche una foto e io già mi immaginavo cosa dovesse essere. Soffitti crollati, mura diroccate, fumo, vetri in frantumi, bambini ammutoliti portati via, file di automezzi. Gli adulti piangevano, i bambini no. Ancora non avevano pubblicato neanche una fotografia. Se interrogassimo la gente, probabilmente scopriremmo che per raffigurare l'apocalisse non abbiamo altre immagini che queste. Esplosioni, incendi, cadaveri, panico, che è poi ciò che ricordo della mia infanzia. Ma di questo poi, a parte, invece qui è successo qualcosa di diverso. E anche la paura è diversa. Non fa rumore, non la si vede, non ha né odore né colore, ma ci cambia sia dal punto di vista fisico che psichico. Ci cambia la composizione del sangue, il codice genetico e cambia anche il paesaggio. Qualsiasi cosa noi si pensi o si faccia, per dire la mattina mi alzo, bevo il tè, vado alle prove, incontro gli studenti, e questa cosa è sempre lì, sopra la mia testa, che incombe, come un segno, come una domanda. Non posso paragonarla a niente. Della mia infanzia ho dei ricordi che non somigliano per niente a questo. Di buoni film di guerra ne ho visto soltanto uno. Ho dimenticato il titolo. Racconta la storia di un soldato muto. Non diceva una parola in tutto il film. Accompagnava una tedesca incinta, era incinta di un soldato russo. E il bambino nasce durante il viaggio, su un carro. Il soldato lo prende tra le braccia, lo leva in alto e il neonato gli fa la pipì sul mitra. L'uomo ride. Questo riso è il suo modo di parlare. Guarda il bambino, guarda il mitra e ride. Fine.
In questo film non ci sono i russi da una parte e i tedeschi dall'altra. C'è un mostro. La guerra. Ma adesso, dopo Chernobyl, tutto è cambiato. Anche questo. È cambiato il mondo. Adesso non sembra più eterno come soltanto poco tempo fa. La Terra improvvisamente è diventata piccola. Abbiamo perso l'immortalità. Ecco cosa ci è capitato. Abbiamo perso il senso dell'eternità. In televisione vedo come ogni giorno si ammazza, si spara. Ma a sparare oggi sono persone prive di immortalità. Un uomo ammazza un altro uomo. Dopo Chernobyl. È qualcosa di molto confuso, me ne rendo conto. È come se guardassi da lontano. Avevo 3 anni quando sono stata deportata con mia madre in Germania, in un campo di concentramento. Ne ho delle immagini vivide, belle. Devo avere la vista fatta in un certo modo. Una montagna altissima. Pioveva o forse nevicava. Persone allineate in un enorme semicerchio nero, ciascuna con un numero, sulle scarpe. Molto nitido, tracciato con della vernice bianca. Sulla schiena, ovunque numeri, numeri, il filo spinato. Sulla torretta un uomo con l'elmetto, cani che corrono e abbaiano forte forte. Però non avevo paura. 2 tedeschi, uno grande e grosso, vestito di nero, e l'altro piccolo, in marrone. Quello vestito di nero indica col braccio qualcosa. Dal semicerchio scuro esce un'ombra nera che diventa un uomo. Il tedesco in nero comincia a picchiarlo. Ricordo anche un italiano, grande e bello, che cantava in continuazione. Ho scritto alcune scene di guerra. Ci ho provato, ma non è venuto fuori niente. Non allestirò mai uno spettacolo sulla guerra. Non ci riuscirei. Abbiamo portato uno spettacolo divertente nella zona di Chernobyl. Era intitolato «Pozzo, dai l'acqua». Una favola. Siamo arrivati a Kotymsk, il capoluogo del distretto. Lì c'è un orfanotrofio. Gli orfani non erano stati evacuati. L'intervallo. Gli spettatori non applaudono, non si alzano, se ne restano tutti in silenzio. Alla fine dello spettacolo la stessa cosa. Non applaudono, non si alzano, se ne stanno zitti. I miei studenti sono in lacrime. Ci riuniamo dietro le quinte. Ma che cosa hanno? Poi abbiamo capito. Loro credevano a tutto quello che si svolgeva sulla scena. Per tutto lo spettacolo i personaggi aspettano un prodigio. I bambini comuni che vivono in famiglia capiscono che si tratta solo di teatro. Invece questi si aspettavano sul serio che accadesse quel prodigio atteso da tutti. Noi bielorussi non abbiamo mai avuto niente di eterno. Neanche il territorio. Qualcuno ce lo portava via in continuazione, cercando di cancellare anche le tracce della nostra esistenza. E non potevamo neanche vivere di ciò che è eterno, come è scritto nel Vecchio Testamento. Il tale generò il tal'altro, il quale generò una serie di tanti anelli. Non sappiamo cosa farcene. Non sappiamo come convivere con l'eternità. Non siamo in grado di darle un significato. Ed ecco che finalmente questa eternità ci è stata data. La nostra eternità è Chernobyl. Finalmente ha preso forma anche da noi. E noi? Noi ridiamo. Come nella storia di quell'uomo a cui era bruciata la casa e il fienile. Ai vicini che lo consolano, l'uomo risponde: «Però vuoi mettere quanti topi sono finiti arrostiti?» e scaglia il berretto per terra. In questo c'è tutto il carattere bielorusso. Ma i nostri dei non ridono. I nostri dei sono martiri. Erano i greci ad avere dei dei ridanciani, allegri. E se provassimo a considerare anche le fantasie, i sogni, gli aneddoti come dei testi significativi, dei testi su ciò che noi siamo, ma che noi non sappiamo leggere. Sento dappertutto la stessa melodia, strascicata, lenta. Neanche una melodia, non un canto, ma una lamentazione. Il nostro popolo sarebbe programmato a subire guai di ogni genere, in continua attesa di una disgrazia. E la fortuna? La fortuna è un qualcosa di temporaneo, affidato al caso. Il popolo dice: una disgrazia sola non è una disgrazia. Contro i guai non c'è bastone che valga. Muovi solo un dito e un guai è servito. Nessuno ha voglia di cantare con la disgrazia in casa. A parte le sofferenze, noi non abbiamo niente. Né un'altra storia, né un'altra cultura. I miei studenti comunque si innamorano, hanno dei figli, ma i loro sono bambini silenziosi, cagionevoli.
Dopo la guerra sono tornata dal campo di concentramento, sono sopravvissuta. Allora si doveva pensare solo a sopravvivere. Potevo mangiare la neve e fare a meno dell'acqua. D'estate potevo tuffarmi nel fiume anche 100 volte di fila, restarmene a sguazzare per giornate intere. Ma i loro figli non possono mangiare la neve, neanche quella più bella, più bianca. Dalla zona mi hanno portato un soggetto, una favola moderna. In un villaggio abbandonato è rimasto un vecchio con la sua vecchia. L'inverno il vecchio muore e la vecchia deve arrangiarsi da sola per i funerali. Per tutta una giornata scava una piccola fossa al cimitero. Avvolge il morto in una calda pelle di montone perché non si congeli, lo depone su una slitta per bambini e lo trascina verso il camposanto. E per tutta la strada ricorda con lui la vita che hanno trascorso insieme. Tornata a casa mette in padella l'ultima gallina per il pasto funebre. Seguendo l'odore d'arrosto, un cucciolo affamato si affaccia timoroso alla soglia. Così la vecchia ha qualcuno con cui parlare e piangere un poco. L'arte è ricordo. Il ricordo che siamo esistiti. Lilia Mikhailovna Kuzmenkova, regista e insegnante all'Istituto di Divulgazione Culturale di Mogiliov.

Monologo su certe questioni eterne e maledette. Che fare? E di chi è la colpa? Io sono un uomo del mio tempo, sono un comunista convinto. Adesso chi vuole può insultarci impunemente, è di moda. Tanto tutti i comunisti sono dei criminali. Adesso salta fuori che siamo responsabili di tutto, incluse le leggi della fisica. Allora ero primo segretario del comitato distrettuale del partito. È stato scritto sui giornali che la colpa è tutta dei comunisti, perché hanno costruito delle centrali atomiche scadenti, di cattiva qualità. Risparmiavano sulle spese senza curarsi minimamente delle possibili perdite di vite umane. Perché, si sostiene, l'uomo per loro era sabbia, letame della storia. E allora dagli addosso. Questioni maledette. Che fare? E di chi è la colpa? Questioni eterne, immutabili nella nostra storia. Sono tutti impazienti, hanno sete di vendetta, di sangue. Dagli ai comunisti, dagli addosso. Se gli altri tacciono, io parlerò. Sui vostri giornali scrivete, non mi riferisco a lei in modo specifico, ma ai giornali in generale. Scrivono dunque, i comunisti hanno ingannato il popolo, gli hanno nascosto la verità. Ma noi ricevevamo telegrammi dal comitato centrale, dal comitato regionale del partito. Il compito che c'era stato assegnato era di scongiurare il panico. Il panico è davvero una brutta faccenda. Ogni notizia da Chernobyl veniva seguita con estrema attenzione, paragonabile solo a quella che si riservava ai comunicati dal fronte durante l'ultima guerra. E in più la paura, le voci. Tutto questo messo insieme ha ammazzato più gente che non la stessa radiazione. E noi dovevamo... Non è giusto dire che la nostra unica preoccupazione è sempre stata quella di nascondere le cose. Semplicemente all'inizio nessuno capiva le reali dimensioni di quello che stava succedendo. E noi ci attenevamo a considerazioni politiche superiori. Ma se si mettono da parte le emozioni e la politica, bisogna riconoscere che nessuno credeva che fosse davvero successa una cosa del genere. Perfino gli scienziati stentavano a convincersi. Non c'erano precedenti, non solo da noi, ma in tutto il mondo. Sul posto, alla centrale, gli scienziati studiavano la situazione e decidevano il da farsi. Recentemente ho visto la trasmissione Il momento della verità con Alexander Yakovlev, membro del Politburo e a quel tempo principale ideologo del partito, la persona più vicina a Gorbaciov. Che cosa ricordava? Neanche loro lassù sapevano di preciso cosa fosse successo. Durante una seduta del Politburo uno dei generali aveva detto: «Che cosa sarà mai questa radiazione?» Al poligono atomico, dopo un test nucleare, la sera abbiamo bevuto una bottiglia di vino rosso a testa e siamo stati tutti bene. Parlavano di Chernobyl come di un incidente di routine. Se solo mi fossi azzardato a sostenere che non era il caso di far scendere la gente per strada, mi avrebbero subito detto, vuole sabotare la manifestazione del 1° maggio? Sarebbe diventato un caso politico, avrei dovuto restituire la mia tessera di partito. Si diceva, e non penso che sia una storiella, ma un fatto realmente accaduto, che il presidente della commissione governativa Scerbina, arrivato nei primissimi giorni dopo l'esplosione, avesse preteso di essere immediatamente accompagnato sul luogo dell'incidente. Avevano cercato di spiegargli la situazione, ammassi di grafite, intensi campi radioattivi, temperature troppo elevate, in una parola non ci si poteva andare. «Ma che fisica è fisica? Devo vedere tutto con i miei occhi!» urlava contro i sottoposti. «Stasera stessa devo presentare un rapporto al Politburo», lo stereotipo del comportamento militare. Non ne conoscevamo altri. Non capivamo che esiste anche la fisica, la reazione a catena, e che non c'erano decreti o disposizioni governative che potessero cambiare le leggi fisiche. Era su quelle che si reggeva il mondo, non sulle idee di Marx. Ma come facevo a dirlo allora? Come facevo ad annullare i festeggiamenti del 1° maggio? I giornali hanno scritto che, mentre il popolo era in strada, noi eravamo nascosti in bunker sotterranei. Io sono stata in piedi sulla tribuna per 2 ore sotto quel sole, senza niente in testa e senza soprabito. È il 9 maggio, il giorno della vittoria. Ho marciato coi veterani. Suonava una fisarmonica, si è ballato, si è bevuto. Eravamo tutti parte di quel sistema, ci credevamo. Credevamo negli alti ideali, nella vittoria. Vinceremo anche Chernobyl. Leggevamo, senza potercene distogliere, dell'eroica lotta per domare il reattore sfuggito al controllo dell'uomo. Lasciare la nostra gente senza idee, senza grandi sogni. Anche di questo dovremmo aver paura.
quel che succede ora, la disorganizzazione, il caos, Stalin, l'arcipelago Gulag. Il passato è stato condannato senza appello, tutta la nostra vita. Ma vuol mettere i film che c'erano allora? Le canzoni, traboccanti di gioia? Mi dica, mi risponda. Come mai oggigiorno non ci sono più film così, né canzoni come quelle? L'uomo deve essere innalzato, ispirato. Ci vogliono degli ideali. Solo con quelli è possibile avere uno stato forte, degli ideali luminosi. Noi li avevamo. Sui giornali, alla radio, alla televisione si sono messi tutti a gridare la verità, ai comizi, la verità. Molto, molto male, malissimo. Presto moriremo tutti. A che serve una verità del genere? Quando la folla irruppe alla convenzione per esigere che Robespierre fosse messo a morte, avevano forse ragione? Sottomettersi alla folla, diventare tutti folla. Ma si guardi un po' attorno. Guardi e mi dica cosa vede. Se io sono un criminale, perché allora la mia nipotina, la mia piccola, è malata anche lei? Mia figlia l'ha messa al mondo quella primavera, ce l'ha portata a Slavgorod ancora in fasce, nella carrozzina. Sono arrivate poche settimane dopo l'esplosione alla centrale. C'erano gli elicotteri che andavano e venivano nelle strade ingombre di automezzi militari. Mia moglie mi supplicava. Dovevano andare via, bisognava mandarle da qualche altro parente. Ma io ero primo segretario del comitato distrettuale del partito ed ero stato categorico nel rifiuto. Che cosa penserà la gente se faccio andare via mia figlia con la bambina piccola, quando i loro figli devono restare qui? Quelli che intendevano squagliarsela per mettere al sicuro la propria pelle, io li convocavo al comitato del partito. Sei o non sei un comunista? Era una verifica efficace. Se sono un criminale, come mai non mi sono preoccupato di mettere in salvo la mia bambina? Mi ha chiesto di raccontarle dei primi giorni. In Ucraina c'era lo stato d'allarme, ma da noi in Bielorussia era tutto tranquillo. Si era al culmine dei lavori di semina. Io non mi nascondevo da nessuna parte. Non me ne stavo rintanato in nessun ufficio, ma correvo avanti e indietro per campi e prati. Si arava e si seminava. Sicuramente lei non ricorderà che prima di Chernobyl l'atomo era chiamato il gran lavoratore della pace e che eravamo tutti orgogliosi di vivere nell'era nucleare. Non mi sembra che si avesse paura dell'atomo. E poi, chi era il primo segretario di un comitato distrettuale del partito? Una persona normale, con un normale diploma di studi superiori, di solito ingegnere o agronomo. Alcuni avevano inoltre seguito dei corsi alla scuola superiore del partito. Della radiazione sapevo quel poco che erano riusciti a dirci ai corsi di difesa civile, dove comunque non ho mai sentito una parola sul cesio nel latte o sullo stronzio. E portavamo alle latterie centrali il latte col cesio. E consegnavamo le quote di carne previste, falciavamo l'erba a 40 curie, realizzavamo il piano. E io premevo perché fosse completato nei vari comparti. Nessuno ci aveva dispensato dagli obblighi del piano. Ancora un dettaglio su come eravamo allora. In quei primi giorni non c'era solo paura, ma anche entusiasmo. Io sono completamente privo dell'istinto di conservazione. Ho un senso del dovere molto sviluppato. Sulla mia scrivania avevo decine di domande dello stesso tenore. Chiedo di essere inviato a Chernobyl. Volontari. Qualunque cosa ne scriviate sui vostri giornali, il carattere sovietico esisteva. E come? E anche l'uomo sovietico. Qualunque cosa ne scriviate. Ogni tanto venivano degli scienziati ed erano discussioni a non finire, fino a restare senza voce. Una volta ne ho preso uno in disparte. La sabbia nella quale giocano i nostri bambini è radioattiva? E lui, per tutta risposta: allarmisti, dilettanti. Lei che cosa ne sa di radiazioni? Io sono un fisico nucleare e le dico che dopo un test sono andato in camionetta verso l'epicentro dell'esplosione atomica, sul suolo vetrificato. Perché fa dell'allarmismo? Io gli ho creduto. Ho convocato la gente in ufficio. Amici, mettiamo che voi scappiate e magari scappo anch'io. Cosa penserà di noi la gente? Non diranno che i comunisti hanno disertato? Se queste parole, questi sentimenti non riuscivano a convincerli, la musica cambiava. Sei o non sei un patriota? Se non lo sei, prima di uscire, lascia sulla scrivania la tua tessera di partito. Alcuni la gettavano davvero. Solo più tardi ho cominciato a sospettare qualcosa. E abbiamo incaricato l'Istituto di Fisica Nucleare di eseguire controlli sul nostro suolo. Hanno prelevato campioni d'erba di terra fertile e li hanno portati a Minsk per le analisi. A un certo punto mi telefonano.
Venite a riprendervi i vostri campioni, per favore. Comunicateci data e modalità del trasporto. Volete scherzare? Da qui a Minsk ci sono 400 chilometri. Quasi mi era caduto di mano il ricevitore. E dobbiamo venire fin lì a riprenderci quella terra? Non scherziamo affatto, mi rispondono. In base alle nostre istruzioni, questi campioni vanno tumulati in un bunker sotterraneo di cemento armato. Ma noi riceviamo terra da tutta la Bielorussia. In un mese abbiamo esaurito la capienza disponibile. Ha sentito? E noi su quella terra aravamo, seminavamo, ci giocavano i nostri figli. Pretendevano da noi che realizzassimo come previsto e senza variazioni i piani di consegna di latte e carne e dell'alcol distillato dai cereali e dei succhi ricavati da mele, pere, ciliegie. L'evacuazione. Chi avesse guardato allora dall'alto avrebbe potuto pensare che era appena cominciata la terza guerra mondiale. Mentre si evacua un villaggio si preavvisa quello vicino, evacuazione tra una settimana. E per tutta la settimana gli abitanti dell'altro villaggio tagliano l'erba, zappettano gli orti, spaccano legna, come se niente fosse. Non si rendono conto di quel che sta succedendo. E da lì a una settimana portano via tutti quanti con gli autocarri dell'esercito. Riunioni, missioni, direttive, notti insonni, c'era di tutto. Ricordo che a Minsk, vicino alla sede del comitato cittadino del partito, c'era un uomo con un cartello. Date lo iodio al popolo. Faceva caldo, ma lui indossava un impermeabile. Lei se ne è dimenticata. Allora le centrali nucleari erano l'avvenire. Ho anche fatto degli interventi, della propaganda. Sono stato in una centrale atomica. Tutto era silenzioso, solenne, pulito. Nell'angolo d'onore, bandiere rosse e gagliardetti di vincitore alla gara di emulazione socialista. Il nostro futuro. Io sono un uomo del mio tempo, non sono un criminale. Vladimir Matveevich Ivanov, ex primo segretario del comitato di partito del distretto di Slavgorod.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
7: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
8: Noi spesso raccontiamo di sogni.
9: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk, in Italia proprio non esisteva.
7: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: In vacanza poi.
7: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
8: Noi spesso raccontiamo di sogni.
9: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
7: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici.

0: come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Sulla noia c'è per esempio qui a Fahrenheit un messaggio di Dino Villatico che dice: il fenomeno è sociale e coinvolge la condizione umana, e cita Agustín Fernández Mayo nel saggio La forma della moltitud del 2023, che sostiene che a differenza delle altre specie animali l'Homo sapiens vive fin dalla nascita il senso di una mancanza che riempie in diversi modi: possesso di cose, fantasie di dominio, costruzione di teorie. Se ha ragione, dice Villatico, la noia potrebbe essere la condizione di chi vive il disagio di qualche cosa di inattuato. In fondo questo ha anche a che fare con i temi di cui parleremo tra poco, presentando il nostro libro del giorno. Ma ascoltiamo ancora una volta il sax tenore di George Coleman. L'album è George Coleman with Strings, e il brano, lo standard di Thelonious Monk è Ugly Beauty.

0: Il nostro libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit si intitola Caducità, l'autore è Sandro Veronesi, bentornato Veronesi.
1: Salve, buongiorno a tutti.
0: Caducità raccoglie tutti i racconti di Sandro Veronesi, pubblicato dalla Nave di Teseo, ci sono quindi quelli usciti nel 2011 in Baci scagliati altrove, tra cui Profezia, che è uno dei più bei racconti degli ultimi decenni della letteratura italiana, e poi tutta una serie di altri racconti che sono posti prima in realtà di quelli già editi e che sono molti e che raccontano implicitamente, esplicitamente tutta la varietà di registri, interessi, situazioni, tessuti narrativi che Sandro Veronesi mette in gioco, con un elemento curioso. All'inizio c'è un saggio di Freud e noi abbiamo tra l'altro citato oggi questo saggio Caducità, in cui Freud racconta una passeggiata con Rainer Maria Rilke. E ragiona soprattutto sul lutto. Ecco, come mai ha usato questo, addirittura con una piccola introduzione in cui dice al lettore, alla lettrice, che troverà in queste poche pagine una chiave per tutta la raccolta. Ci dice qualcosa di più?
1: In realtà può trovare una chiave per tutta la sua vita, perché è innegabile che una vita piena di una persona qualunque sia una vita anche piena di perdite, perché sta nell'ordine delle cose, no? Perdere e conquistare. Però, appunto, nella seconda parte di questo breve saggio, Freud si sofferma sul mistero, perché lui lo chiama mistero, un enigma per lui, del lutto, cioè di quanto sia faticoso e doloroso per l'umano staccarsi dall'oggetto amato. Non che, ovviamente, non consideri la sofferenza come... Però la sofferenza anche è naturale, no? Ma lui dice, nel liberarsi, nel fare a meno, nel perdere l'oggetto amato, uno torna in possesso di un'enorme quantità di energia vitale che lui chiama libido e che spinge naturalmente per essere depositata altrove. E questo è il processo che lui a Rilke, che invece sviene di nostalgia al pensiero che quei boschi così verdi che stanno attraversando fra 3 o 4 mesi saranno spogli, la natura sarà morta, eccetera, e poi c'è il rombo della Prima Guerra Mondiale che già si annuncia e che quindi rende anche metaforica questa loro discussione. E dopo però c'è di nuovo la primavera, dice, e quindi non è molto chiaro perché l'uomo rimanga impigliato in questo lutto, in questa sofferenza. E io penso che questa cosa serva a leggerla nella vita, per farsi una ragione quando ci si sente un po' troppo buttati lì dentro questa pozza di dolore, quando perdiamo e non riusciamo a uscirne fuori, e soprattutto perché nel libro i miei personaggi, al di là del fatto che, come hai osservato, io sperimento nei racconti, quindi molto. Cambio molto registro, eccetera, però poi alla fine i miei personaggi sono sempre ripresi con le stesse cose, appunto con la perdita, con l'accettazione della perdita, con l'accettazione dell'altro che fa un'altra cosa e che non ti lascia fare quello che vuoi, e quindi si rientra in quella specie di mistero. Ma se non ci metti quel saggio davanti, il lettore, io stesso, non pensa che sia un mistero soffrire per la perdita. Pensiamo che sia normale.
0: È una specie di liquido di contrasto. Insomma.
1: Sì, sì, è un mezzo a contrasto che va messo subito. Allora, dopo aver letto quello, capisci che dentro a questo lutto, che diamo per scontato, lutto anche in senso metaforico, quando non perdi perché muore, ma perdi perché perdi, c'è anche la perdita di un accendino in uno dei vecchi, che è metaforica quanto vuoi, è anche la perdita di un oggetto amato, no?
0: L'anello,
1: oggetto
0: proprio,
1: gli anelli. C'è gente che veramente non ne esce fuori da queste perdite, eppure perdi l'anello, ma hai la possibilità di riporre quella energia che avevi posto nell'anello da un'altra parte, e quello è il ciclo vitale nel quale sono immersi lui e Rilke, in un momento di rigoglio perché è estate, ma appunto alla vigilia di un inverno che spoglierà le piante e di una guerra che devasterà. è un pezzo tra l'altro anche pieno di ottimismo, perché appunto Freud nel 14
0: dice noi ricostruiremo tutto, in effetti le cose non sono andate esattamente in
1: no,
0: questo
1: però modo. Bisogna anche dire che è rincuorante che certo. Freud dica una cosa del genere, non la dice col senno di poi perché sennò l'avrebbe detta diversamente, ma che in quel momento lui dia una pacca sulla spalla al tristissimo Rilke per dirgli stai su che vedrai che poi la natura si ricrea, si rifarà tutto meglio di prima. C'è uno zio saggio, no? che prima identifica una cosa del tutto controintuitiva come misteriosa, e però poi ti incoraggia ad affrontare questo mistero con un po' di fatalismo, insomma, senza doversene.
0: Questa libido che deve essere ritratta e mandata in una nuova direzione sono i baci scagliati altrove?
1: Beh, anche questo non ci avevo pensato, però in effetti sì, è tutto un affare così nella vita, cioè fino a che non sei tu che perdi ma controlli la tua libido, pensi di poterla dirigere dove vuoi. Quando perdi e torni in possesso di un'enorme quantità di libido perché quella perdita ti fa male, perdi il controllo ed è lì il mistero. Perdi il controllo. C'è anche da dire che la nostra civiltà, tutte le civiltà, hanno ritualizzato il lutto e ritualizzando il lutto hanno imposto, per esempio, non so, nelle civiltà, ma neanche nelle civiltà, nella nostra civiltà, nei paesi del sud, magari ancora adesso, ma per tutto il Novecento, la vedova doveva portare i capelli raccolti per un anno intero, vestire di bianco, di nero per un anno intero, e se fosse andata a ballare alla festa del paese durante quell'anno sarebbe stata giudicata male. Quindi il lutto poi diventa anche uno strumento di potere per appunto uniformare il comportamento delle persone e evitare che questa forza vitale si liberi, mantenerla compressa. Quindi c'è anche un risvolto politico in quello che dice Freud, e lui neanche sta lì a sottolinearlo, ma lo capiamo, perché sappiamo tutti che in tutte le collettività ci sono queste regole, e molte di queste regole impongono una ritualità al lutto.
0: Beh, ci sono due racconti, Il riccio e La furia dell'agnello, che sembrano fare i conti proprio con un lutto e una colpa in particolare, e la difficoltà di trovare un inquadramento morale per quella colpa che permetta di ripartire e di andare avanti. Tra l'altro, incrociandosi con una cultura cattolica, qual è quella dei personaggi, cosa ce ne facciamo del sacro quando abbiamo fatto qualcosa di veramente brutto? È una trappola o è una via d'uscita?
1: Ma io in entrambi i casi i due colpevoli sono due bambini, e quindi per eccellenza sono gli innocenti, e quindi per eccellenza sono nel sacro, loro lo sono prima di perderla questa innocenza, anche se la nostra, diciamo, cultura cattolica ci dice che nascono già nel peccato e non nel sacro, però poi insomma in realtà è molto indulgente e tutto è indulgente nei confronti dei bambini, per cui la crudeltà involontaria del bambino viene perdonata più facilmente, e come tale dunque è proprio impurezza, è crudeltà perché sei curioso di vedere una cosa che sai essere pericolosa ma la vuoi vedere lo stesso, oppure nonostante tu abbia già visto che c'è il rischio che una cosa accada non te ne preoccupi perché vieni sopraffatto dalla libido, in questo caso dalla voglia di vivere una certa esperienza, far lasciare il cane della tua amica a dormire da te pur avendo visto che col riccio non va d'accordo, oppure appunto provare la carabina sul carapace di una tartaruga pur sapendo che potrebbe bucarlo. Non è tanto innocente questo, però il bambino sta nel sacro per definizione. Secondo me, per rispondere alla tua domanda, siamo fuori dal sacro. È molto difficile che il racconto che riguarda gli umani abbia a che fare o incroci col sacro, si incroci col sacro. Nella mia esperienza sono anche pochi i racconti o i romanzi che danno conto di questo incrocio.
0: Flannery O'Connor potrebbe essere
1: un esempio. Sì, Il cielo di Violenti, anche lì sono dei racconti molto belli, oppure La leggenda del santo bevitore, però sono opere, diciamo, eccezionali, sì. Perché normalmente anche i capolavori ci raccontano di quanto, pur arrivandoci vicino, l'eroe o l'eroina non riesca a interagire col sacro e che quindi poi finisca il proprio destino di umano nel male o nella contaminazione tra bene e male, che è poi quello che ci è dato di vivere. Il sacro non dovrebbe essere contaminato da nulla, ma la vita che viviamo noi e le cose che facciamo noi sono contaminazione tra bene e male. Noi facciamo il bene per quanto possiamo e involontariamente facciamo anche il male.
0: Forse in effetti nei suoi racconti Sandro Veronesi emerge più il diabolico del sacro, perché ci sono diversi racconti in cui il protagonista è sottoposto a una tentazione terribile a cui cede di solito, o comunque lo vediamo pendere verso, ecco, non accade, si resiste alla tentazione nel primo racconto, Polmoni, che è dedicato alla morte di sua madre, mi sembra evidente il tessuto autobiografico. Sì. E c'è un mistero nella vita della madre, non dirò quale, e se intendo bene, però mi corregga se sbaglio, il protagonista resiste alla tentazione perché non lo chiede, nel suo ultimo scambio di parole con la madre non ha a che fare con questo mistero, come se dovessimo accettare il mistero dell'altro.
1: Certo. E questo è il senso, cioè quello ti protegge dalla tentazione. D'altra parte è una cosa abbastanza nota, la mela della conoscenza. La prima tentazione è stata la conoscenza, no? Una conoscenza che era del tutto superflua, perché se te ne stai lì in panciolle e ti godi il creato, che bisogno c'hai di sapere perché, come, cosa, di che è composto? Cioè la scienza è la dannazione, la dannazione dell'uomo, perché devi ritornare a uno stato nel quale eri già prima di lasciarti tentare dalla conoscenza. Nel caso del primo racconto, che è autobiografico, questa è una delle sperimentazioni che io faccio nei racconti, perché nei romanzi non sono mai autobiografico.
0: Infatti, questo possiamo fare una parentesi. Sì. Molti di questi racconti sono autobiografici, i romanzi invece no, ovviamente tutti noi attingiamo alla
1: esperienza,
0: però insomma, come mai, se lo spiega?
1: Beh, secondo me perché l'impianto della mia vita non è un impianto romanzesco, cioè non c'è granché da raccontare in termini romanzeschi.
0: Non è Romain Gary, non è un...
1: No, non ho nemmeno
0: D'Annunzio.
1: A partire dall'infanzia, non ho né io combinato qualcosa che abbia complicato le cose, per cui ci sono dei passaggi, soprattutto questi, la perdita dei genitori o anche la perdita dell'illusione di giocare a tennis, perché pure quello è autobiografico, però per un racconto vanno bene, per un romanzo ancora non mi pare, insomma. Sto pensando un giorno di scrivere sul solco di Maggio Selvaggio di Albinati, un racconto autobiografico sul mio anno da vigile del fuoco negli anni, certo, 80, quando si faceva ancora il militare, e io feci un anno da vigile del fuoco, che è stata un'esperienza completamente straniante per me e che ogni tanto torna fuori, racconto ai miei figlioli queste cose e vedo molto interessati a queste cose, perché ho detto forse, però devo imparare a dire io e sono io, devo imparare a dire Prato ed è la mia città, devo imparare a dire quello che nei romanzi normalmente non ho bisogno mai di dire e non dico. E quindi chiudo la parentesi, questa è una delle sperimentazioni, vedere come me la cavo a parlare di me col mio nome e nome ho dovuto cambiare dei nomi, perché quando si parla di terapia antalgica e medici che la interpretano in due modi diversi, non li ho fatti i nomi, però
0: ha messo nei guai,
1: no, però in realtà tutto il resto è vero. Però dicevo, quando arrivi a parlare in termini autobiografici addirittura della perdita dei genitori e della tentazione che durante, nel caso del primo racconto, proprio nel momento supremo di questo percorso, che è l'accompagnare, e che è un percorso che ti serve poi a elaborare il lutto, accompagnare il caro, la madre, il padre al trapasso, arriva la tentazione maligna, no? Innocente, apparentemente innocente, ma che sta lì per rovinarti tutto, per portarti a quella morte seconda di cui parla Francesco, no? Che è quella veramente che il demonio vuole. Beh sì, allora mi sono detto che sia nella mia vita sia nella vita delle altre persone la tentazione satanica esiste. Io non so se esiste Satana, ma la sua tentazione esiste. Cioè noi interpretiamo come nostro desiderio nostra attrazione quasi irresistibile, esattamente la cosa che non dobbiamo desiderare e che non dobbiamo fare. Se non è la tentazione satanica questa.
0: Mi chiedo se non ci sia anche un ruolo positivo della tentazione, tutto sommato. C'è un racconto molto bello che si chiama L'intelligenza del cuore, in cui il protagonista, che ancora una volta potrebbe essere lei oppure no, questo posso dirlo, perde un anello e a un certo punto ha un incontro con un pesce mostruoso, uno scorfo. Io ci ho visto qualcosa di Satana in questo pesce che alla fine ti porta in una direzione inattesa.
1: Purtroppo io non ho molto lavorato sulla simbolicità di questo racconto, perché pure questo è autobiografico.
0: Lo immaginavo.
1: E ci sono due scrittrici, perché le due persone che compaiono, una mi presta anche gli occhialini, sono due scrittrici, perché in realtà il cambiamento rispetto al racconto sta nel fatto che era un festival. E quindi c'erano gli scrittori e le scrittrici che facevano il bagno, e una è Sandra Petrignani e l'altra è Caterina Bombicini, che erano lì a fare il bagno e mi hanno visto disperato. E hanno una è rimasta, credo fosse Sandra Petrignani, a fare il tifo e ha visto che io sono andato dietro a questo scorfano per caso, perché non sapevo con che criterio andare a cercare questo anello, se mai fosse finito in un cretto di questi. E vedevo che questo pesce aveva un metodo. E quindi andavo presso a lui, sapendo che questi pesci, non so se lo scorfano in particolare, quando c'è qualcosa che luccica lo vedono, no? Ed in effetti l'ho trovato. Questa è una cosa abbastanza miracolosa, che però mi è successa. E quindi ci sto pensando adesso al fatto che potrebbe essere la tentazione verso la cosa che luccica ad avermi tirato dentro a questa soluzione. In realtà è successo davvero.
0: Ci sono poi dei racconti, ci allontaniamo credo dall'autobiografico, in cui mi sembra che lei abbia a che fare con qualcosa che poi le interessa anche molto come romanziere, cioè la connessione tra cose molto lontane. Per esempio ce n'è uno che si chiama L'estrinsecazione dell'intrinseco, oppure un altro che si intitola Sorella. E qui vediamo che il legame tra fenomeni o fra persone molto lontane in realtà si scopre essere fondamentale. Un po' questo è un meccanismo della narrativa.
1: Beh, è la scoperta di questo, perché noi agiamo principalmente quando viviamo con una luce accesa, che è quella della ragione, no? È un lume che, insomma, nella tenebra che ci circonda qualche cosa ce lo fa vedere, no? Però come dice Cary Mullis nel suo bellissimo libro autobiografico, Cary Mullis è il premio Nobel biochimico che ha inventato la PCR, che è ha scritto un libro
0: difficoltà.
1: Bellissimo. No, io ve lo consiglio a tutti, si chiama Ballando nudi nel campo della mente. Lui ha scritto un libro autobiografico dopo aver vinto il premio Nobel per aver inventato la PCR, che è un procedimento per duplicare il DNA. E quindi è una bella scoperta. Però lui era un hippie, un lisergista, uno che viveva in California, c'era il surf, un irregolare, e così è rimasto. E credeva a tutto, pur essendo uno scienziato, credeva agli UFO, gli sparava un fucile perché credeva di vederli arrivare, e credeva alla telepatia. Anzi, racconta che con il suo amico loro non parlavano, si comunicavano telepaticamente. E dice una cosa però molto bella, dice da scienziato, perché lui ha fatto il PCR, l'ha inventato con il metodo scientifico, non con l'esoterismo, però dice una cosa: la luce che accendiamo, la ragione, rischiara un pochino il buio, ma se la spegniamo o la teniamo accesa, quello che conta è che intorno abbiamo il buio, ma non è che non è il nulla. Noi non riusciamo a vederci niente lì dentro, perché abbiamo degli strumenti e dei lumini che sono minimi. È evidente che ci sono delle connessioni tra cosa e cosa, o tra mente e mente, che noi non sappiamo né scoprire o se lo scopriamo, diciamo, miracolo, diciamo, o non ci crediamo, non crediamo a quello che vediamo perché non ci viene spiegato. Però è ovvio che ci sono queste cose, così come è ovvio la domanda che si fanno tutti quando guardano il cielo con milioni di stelle: ma possiamo essere gli unici in tutto questo universo? No, infatti non siamo, sicuramente non siamo gli unici, però valli a trovare, sono nascosti nella tenebra pure loro.
0: E questo è una raccolta in cui si trova, appunto, come ci diceva Sandro Veronesi, in questa caducità si trova tanta sperimentazione. Ci sono le cover, per esempio, cioè dei rifacimenti di racconti di Buzzati, oppure di un brano dei Deus. C'è un primissimo racconto, Pareidolia, che dice fortemente ispirato a Beckett. Ci sono diversi racconti che hanno a che fare con, appunto, con il tema del padre, che evidentemente per lei, penso anche a Per dove parte questo treno allegro, insomma, è qualcosa di centrale che attraversa tutta la sua narrativa. Per esempio, una mossa su cui forse potrei chiederle ancora qualcosa, Sandro Veronesi, è quella di anticipazione del futuro. Cioè, prima dicevo, Profezia è un bellissimo racconto, ma in fondo non è l'unico che sia profetico. Anche alla fine di Vitamine c'è l'annuncio del futuro del narratore. È come se il nostro presente lo vedessimo, quando si fa letteratura, quando si costruisce un racconto, nella prospettiva di quello che poi accadrà.
1: Anche questi sono degli esperimenti che ho fatto. Questo Vitamine, dove in mezza pagina alla fine gli scroscia addosso il futuro al narratore, come se lo sapesse dall'inizio, perché alla fine del racconto c'è continuità, no? Non è che c'è un altro capitolo. È stato un esperimento che ho fatto mentre stavo cominciando a scrivere il Colibrì, dove questa cosa qua viene addirittura, diciamo, ritmata dall'andare avanti e indietro senza una logica, perché io quei capitoli non li scrivevo secondo un'idea di montaggio, ma semplicemente dicevo: cosa mi va di raccontare oggi della storia di questo uomo? E mi mettevo lì, e finché non finivo il capitolo lo scrivevo. Poi dopo c'avevo voglia di scrivere della sua infanzia, scrivevo la sua infanzia. Ho provato,
0: volando da fiore a fiore, esatto, con un colibrì,
1: esatto, perché lì ci vedevo più nettare, ma avevo fatto dei tentativi nei racconti per vedere se questa cosa funziona. Io sono cresciuto negli anni 70 leggendo tra gli altri Vargas Llosa, per esempio, che di libro in libro, mentre li scriveva, ci insegnava che si può far tutto, che si è liberi di fare tutto, di prendere una convenzione e di violarla due righe dopo e riprenderla in mano. Cioè, la bellezza si annida non soltanto nell'ordine e ma soprattutto l'armonia si annida nella composizione, a volte totalmente libera, delle convenzioni. E questa è la grande lezione dei sudamericani, del cosiddetto realismo magico. Per cui io, finché non ho sperimentato anch'io nel mio piccolo questo gesto di libertà, mi sentivo un autocensurato, come dire: devo seguire il tempo, raccontare dritto per dritto, oppure fare il montaggio. Ma si vede che si fanno montaggi come i film di Tarantino, per dire, sono cose sfavillanti, però sono anche cose, diciamo, che si autodenunciano. Ma l'idea è che invece quello che scrivi sia quello che vuoi scrivere quella mattina.
0: E questo fa capire meglio anche, per esempio, un racconto dedicato a Richard Brautigan e alla trota in America, che è proprio il modello di questo approccio alla scrittura. Ma c'è molto da scoprire in questo Caducità, tutti i racconti di Sandro Veronesi, pubblicato dalla Nave di Teseo, il nostro libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit. Grazie.
1: Grazie tante.
0: E come sapete, a questo punto c'è pronta Paola De Angelis qui negli studi di Via Asiago con 6 gradi. Un saluto quindi da Tommaso Giartosio, da Giovanna Savignano in regia, Marco Azzori e ora Fiore Liborio alla console, Susanna Tartaro, curatrice di Fahrenheit, e in redazione Giosuè Calaciura, Michele De Miri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Fahrenheit torna domani alle 15:00.

0: potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Sei gradi.
2: Un saluto agli amici di Fahrenheit. Il pomeriggio di Radio 3 prosegue con 6 gradi. Io sono Paola De Angelis e con me ci sono Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Fabio Ganci alla parte tecnica. Non cambia il numero dei messaggi di Radio 3: 335-5634-296. L'indirizzo email, ve lo dico se aspirate a partecipare alla puntata del venerdì pomeriggio, è 6gradi@rai.it. Oggi 6 gradi vi porta da Serge Gainsbourg ai Nostalgia 77.
3: Je suis venu te dire que je m'en vais.

E piangeva davvero Jane Birkin, perché si era molto spaventata. Je suis venue te dire que je m'en vais non è una canzone sulla fine di un amore, ma sul primo infarto di Serge Gainsbourg, che a una Jane Birkin appunto singhiozzante annunciava la sua possibile dipartita. Una canzone tratta dall'album Vue de l'extérieur del 1973, quindi una canzone scritta dopo il suo ricovero in ospedale, perché era stata una situazione piuttosto grave, e il testo fa riferimento a una poesia di Paul Verlaine, Chanson d'automne, che viene citata in alcuni versi, anche se in maniera un po' riarrangiata. Tra l'altro Serge e Jane avevano appena avuto Charlotte, che era piccolina, ma a un giornalista Serge Gainsbourg spiegava che quando tutto va male, bisogna cantare degli amori felici, quando tutto va bene bisogna cantare le rotture e le atrocità. Primo grado di stasera sono i musicisti di origini ebree ucraine, perché Serge Gainsbourg era figlio di immigranti ebrei ashkenazi di origine appunto ucraina. Il padre Joseph era nato a Costantinopoli e la madre Olga a Teodosia in Crimea. Di origini ebree ucraine è anche Mary Ocher, che è nata a Mosca. Poi la sua famiglia è emigrata in Israele nel 91 durante la guerra del Golfo. Prima sono andati a vivere in un kibbutz e poi a Tel Aviv, dove lei ha vissuto fino all'età di 20 anni, diventando estremamente consapevole del nazionalismo nel contesto in cui viveva, oltre alle esperienze vissute durante la prima infanzia come figlia di immigrati in un ambiente, a suo dire, molto xenofobo. Poi lei ha rifiutato la chiamata alla leva militare nell'esercito israeliano ed è andata a vivere in Germania. Quando mi sono trasferita a Berlino 19 anni fa, ha detto al Guardian, mi è sembrato di vivere una sorta di rinascita del periodo di Weimar. Poi però ha assistito agli ultimi istanti di quel bellissimo periodo, perché dice ora in Germania cercano di espellere i cittadini dell'Unione Europea che partecipano alle proteste a favore della Palestina. E quindi per questo Mary Ocher ha intitolato il suo nuovo album Weimar, proprio per tracciare un parallelo tra l'ascesa del fascismo negli anni 30 e la nostra epoca, in relazione alle sue esperienze di artista immigrata a Berlino. Da questo nuovo disco ascoltiamo On the Streets of Hard Labor.

E questa era la voce, il pianoforte di Mary Oacher, disco registrato su un pianoforte a coda in uno studio di registrazione di Berlino, ed è un album che attinge al minimalismo del XX secolo, al pop da camera, anche alla musica classica contemporanea. Riguardo il suo trasferimento in Germania, Mary Oacher ha detto che in Israele, dove era cresciuta, non c'era alcun obbligo di assumersi le responsabilità del proprio agire, quindi di rendere conto, quella che in inglese si chiama accountability, e nessuna possibilità di cambiare le cose. E ho capito, dice sempre in quell'intervista al Guardian, che chi emigrava in Israele voleva integrarsi, diventare parte di quella società, il che significava non criticarla e unirsi attivamente alla corrente dominante che predica l'odio. Come abbiamo detto prima, ha rifiutato la leva obbligatoria ed è immigrata a Berlino nel 2007, perché a Tel Aviv tutte le porte si chiudevano e la parola traditrice la seguiva ovunque. All'epoca a Berlino ha trovato un ambiente molto diverso, una mecca per chi non riusciva a integrarsi altrove, quindi per le persone queer, gli artisti, i dissidenti politici. C'era una controcultura molto vivace che incoraggiava la sperimentazione e quindi una città che offriva rifugio. Per questo disco Weimar lei ha scritto anche un saggio che potete leggere sul suo sito, in cui lei parla, tra le altre cose, del suo dovere morale di affrontare la politica e in particolare il pericolo del nazionalismo israeliano. Lei dice: molto spesso la stampa tedesca non fa altro che ripetere stai zitta e fai la tua musica. È molto accondiscendente, molto frustrante per chi è cresciuto in Israele. E lei dice: penso che ci sia molta vergogna nelle storie personali di alcuni tedeschi, il che provoca dei traumi. Ed è interessante notare che, secondo me, abbiamo questo in comune. Lei parla in quanto ebrea, ovviamente, perché l'Olocausto è anche il nostro trauma. Purtroppo sembra che le persone siano costantemente alla ricerca di qualcuno a cui dare la colpa. Veniamo al secondo grado di oggi. A Berlino Mary Oacher ha ascoltato Nina Hagen, gli Einstürzen der Neubauten e i Faust, che sono il nostro prossimo ascolto. 1973, quarto disco, un classico del krautrock, registrato nell'Oxfordshire, nel Manor Studio della casa discografica Virgin. Contemporaneamente c'era Mike Oldfield che stava registrando le sue campane tubolari, Tubular Bells. E dal quarto disco dei Faust ascoltiamo Jennifer.

Volevo farvelo sentire fino alla fine perché questo pianoforte preparato a sei mani è stato registrato sempre al Manor nell'Oxfordshire in un'atmosfera collettiva di grande etilismo. Questo diceva Jean Hervé Peron una ventina di anni fa, ricordando appunto che questa canzone Jennifer dal quarto disco dei Faust è avvenuta appunto allo studio The Manor, e dove c'erano delle ragazze di campagna che evidentemente frequentavano questo studio. Una di loro aveva i capelli rossi e aveva questa aura meravigliosa, risplendeva questa ragazza, tant'è vero che a molti anni di distanza Jean Hervé Peron ricordava ancora la sua presenza senza però più ricordare i tratti, il suo viso. Però parlava molto spesso e rideva un sacco con Rudolf Sosna, il quale ovviamente ha fatto una canzone da questo incontro. Che pezzo, che disco, che band, quanta comprensione senza nemmeno cercarla. Questo per me sono i Faust, che abbiamo appena ascoltato a 6 gradi qui a Radio 3. Qualcuno dice fino a qui tutto bene da La Haine, e io ho visto il film a suo tempo ma non mi ricordo bene la circostanza, quindi non so se preoccuparmi. E poi qualcuno dice un paio d'anni fa ho visto i Faust dal vivo al Locomotive di Bologna. Infatti proprio di questo parla in un certo senso il terzo grado, che sono i musicisti che scompaiono, perché loro si sciolsero e per un po' non si seppe più nulla del gruppo, quindi si parlava proprio della loro scomparsa. Venivano elencati dei concerti negli anni Ottanta, un album, Patchwork, una raccolta di outtakes, però a parte questo le attività del gruppo tra il 75 e il 90 rimangono a volte nel mistero, fino poi al loro ritorno in scena. Anche Paul McCartney, dopo lo scioglimento dei Beatles, scomparve, e non sto parlando della leggenda secondo cui sarebbe morto, però a 27 anni era immerso in questa marea di beghe legali, liti con gli altri ex Beatles, era depresso, forse beveva anche un po' troppo, quindi con la moglie Linda si rifugia in questa fattoria che aveva comprato in Scozia, facendo però perdere le tracce di sé. Una fattoria che all'epoca era piuttosto inospitale, e lui imparò una serie di lavori manuali, da stendere il cemento a tosare le pecore. Infatti nelle foto scattate da Linda è veramente stravolto. Però questo periodo di isolamento era ciò di cui aveva bisogno, nonostante le condizioni avverse. Questa solitudine, questo isolamento nella campagna scozzese gli ha dato anche la possibilità di tornare a comporre, e soprattutto per la prima volta, probabilmente dalla sua adolescenza, di sentirsi di nuovo libero.

Da Faust 4 a McCartney 1. Questa è una canzone d'amore per Linda Eastman, moglie di Paul, che l'ha tirato fuori dalla sua depressione. Sembra che una sera lei gli abbia messo in grembo la figlia più piccola e gli ha detto cantale qualcosa, e quindi Paul ha cominciato a canticchiare una melodia che poi è diventata Maybe I'm Amazed, una lettera d'amore per Linda, e quindi ha ricominciato a fare musica. Allora, è uscito da poco il disco di Ringo, sta per uscire quello di Paul e dei Rolling Stones. L'anno prossimo apre una specie di museo dei Beatles a Savile Row a Londra, negli ex uffici della Apple, dove tennero il concerto sul tetto. Quindi siamo ripiombati nel 1966 praticamente, o forse non ne siamo mai usciti. Il quarto grado di stasera sono le coppie musicali, da Paul e Linda a John e Richard. La norma di Bellini, con libretto di Felice Romani da Alexandre Sumé, cambiando però il finale, in cui quindi i figli sono salvi e lei, Norma, non si getta dalla rupe ma brucia sul rogo. La prima rappresentazione della Norma di Bellini avvenne alla Scala di Milano il 26 dicembre del 1831. Qui siamo nel secondo atto, la scena tra Norma e Adalgisa. Norma le affida i figli, le due donne si ricongiungono. Una incisione del 1964, Norma e John Sutherland, Adalgisa e Marilyn Horne, e c'è la London Symphony Orchestra diretta da Richard Boninge.

Buono. Una incisione del 1964, Norma e John Sutherland, Adalgisa e Marilyn Horne, e c'è la London Symphony Orchestra diretta da Richard Boninch.

Un'edizione della norma registrata nel 1964, quando John Sutherland era all'apice della sua carriera, splendida, grande intensità drammatica, interpreta con molta sincerità questo personaggio tragico e infelice di Norma, la sua rassegnazione al destino che la attende, che in un certo senso sceglie anche, mentre Marilyn Horne è una Adalgisa spettacolare. Nell'opera di Bellini ci sono vari nuclei tematici, soprattutto il tema della sacerdotessa che infrange i suoi voti per amore, ed era molto in voga questo tema all'inizio dell'Ottocento, e aveva anche una grande efficacia teatrale perché permetteva di collocare questo conflitto interiore privato sullo sfondo di scene di massa monumentali, quindi veramente efficaci. Poi il tema classico dell'infanticidio come vendetta per il tradimento, quindi la Medea di Euripide, però qui questo tema viene sfiorato perché poi Norma cambia idea. E c'era poi questo motivo celtico, quindi barbarico, i riti antichi nella foresta sacra dei druidi, quindi anche questo un tema di grande presa nell'immaginario romantico. E poi il finale, basato su questa unione degli amanti nella morte e la generosità d'animo di Norma, che accusa se stessa anziché Adalgisa e quindi va al suo sacrificio. Quinto grado di stasera. John Sutherland ha esordito con Dido and Aeneas di Henry Purcell. Alison Moyet ha cantato Dido's Lament, che si canta nel Regno Unito in occasione della Domenica del Ricordo, cioè la seconda domenica di novembre, per commemorare l'11 novembre, il giorno dell'armistizio, quindi la fine delle ostilità nel 1918, Prima Guerra Mondiale. Ascoltiamo Alison Moyet con gli Yazoo in una canzone scritta da Vince Clarke quando faceva ancora parte dei Depeche Mode, Only You.

Il primo singolo degli Yazoo usciva nel marzo del 1982, Only You, dall'album Upstairs at Eric's. Rodolfo ci scrive: Vince Clarke e Alison Moyer riuscivano a rendere affascinanti anche delle melodie molto semplici. Mentre a Paolo dico che il quinto grado erano le coppie musicali Paul McCartney e Linda Eastman insieme nei Wings, John Sutherland, soprano che abbiamo sentito dalla Norma di Berlini, e Richard Boninge, il marito, direttore d'orchestra. Il sesto grado invece di stasera ci porta a Brighton, dove vive Alison Moyer e dove ha sede l'etichetta discografica True Thoughts. Sentiamo un disco del 2007 del produttore Benedict Lamdim, ovvero Nostalgia 77, e con lui c'è una straordinaria coppia della musica d'avanguardia, Keith e Julie Tippett. Nel disco c'è materiale originale che abbraccia vari generi, il blues, il jazz, anche il soul. Keith e Julie Tippett hanno fatto musica insieme per più di 40 anni. Lei prima era nota come Julie Driscoll nel gruppo di Brian Auger. Keith era un pianista, la Ronnie Scott ha guidato varie formazioni di free jazz, musician, Centipede. Nel frattempo, dalla pubblicazione di questo disco nel 2007, purtroppo Keith Tippett è morto nel 2020 e Julie Driscoll è anziana e malata. Però per aiutarla si può fare una cosa: si può comprare un libro che uscirà a metà maggio, si può ordinare in anticipo e si intitola Keith Tippett Musician. Si può preordinare sul sito di Soundhome, è una biografia autorizzata, insieme ci sono anche due CD di materiale inedito e il ricavato delle vendite del libro va direttamente a Julie Tippett. Con i Nostalgia 77 ascoltiamo Sketch for Gary, Billy Goes to Town.

0: Julie e Keith Tippett con Nostalgia 77 dall'album Sessions. Il libro di cui vi ho parlato prima lo trovate facilmente se digitate Keith Tippett biografia libro, e comunque lo ha scritto Martin Phillips. E siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Sei Gradi di Radio 3. Qualcuno dice: essermi perso il sesto grado in diretta mi dà la stessa sensazione che provavo quando perdevo il TGV che mi portava a Losanna a trovare la mia fidanzata. Però il TGV non si può prendere con lo streaming, invece Sei Gradi si può riascoltare. Grazie a tutti voi per l'ascolto e per i messaggi. Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Fabio Ganci alla parte tecnica. Tra poco Giornale Radio, poi Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3 e a domani.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
6: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Gran Bretagna, governo Starmer nel caos, salgono a 4 le dimissioni nell'esecutivo laburista. Il primo ministro cerca di resistere, ma aumentano le richieste di un suo passo indietro. Trump in viaggio verso la Cina, attesa per il faccia a faccia con Xi Jinping. Non accadeva dal 2017. Nello stretto di Hormuz, la marina statunitense respinge una petroliera greca, prima nave non iraniana bloccata. Antivirus, nessuno dei 4 italiani in quarantena presenta sintomi. I campioni biologici allo Spallanzani di Roma per i test. L'OMS, finora 9 casi confermati. Cannes, ci siamo, tra poco al via la 79esima edizione del Festival del Cinema. La Venere elettrica di Pier Salvadori, fuori concorso, aprirà la rassegna. Palma d'onore a Peter Jackson. Buonasera da Sara Piselli. Non si ferma il terremoto politico in Gran Bretagna. Salgono a 4 le dimissioni nel governo laburista di Starmer dopo la disfatta alle elezioni amministrative. Il primo ministro è sempre più in bilico, anche se 100 deputati del suo partito si sono schierati con lui. La corrispondente da Londra.
3: La procedura per contestare la leadership non è stata avviata. Il paese, scrive Starmer, si aspetta che continuiamo a governare. È il comunicato che apre la giornata. Il primo ministro sfida chi tra i laburisti lo vuole sostituire. L'instabilità, scrive ancora, ha un costo economico che pagano i nostri cittadini. Ed è così. In un paese fatto di mercati e finanza, lo stallo di queste giornate è insostenibile. Il costo del debito britannico schizza. I cronisti cercano risposte dai ministri che lasciano Downing Street. Non parla West Streeting, principale indiziato del colpo di mano, aspirante premier. Difendono Starmer gli altri, tra loro il potente ministro del lavoro Pat McFadden. È pomeriggio quando si dimette Jess Phillips, stimata sottosegretaria all'interno. La conta per cacciare Starmer è ripresa. A Londra è atteso Andy Burnham, concorrente per la leadership. Intanto a Westminster tutto è pronto per l'apertura del Parlamento con Re Carlo III, che leggerà il programma del governo. Accanto a lui ci sarà un primo ministro in bilico o dimissionario. Da Londra, Natalia Augias per il GR3.
2: Il presidente Trump è in volo per la Cina per la sua visita di 3 giorni. Grande attesa per il suo faccia a faccia con Xi Jinping, la corrispondente da New York.
4: Penso che l'incontro con Xi Jinping andrà bene, lo ha detto Donald Trump in un'intervista prima di partire per Pechino. La Cina è forte, ma noi siamo militarmente più forti di qualsiasi altro paese. Al centro del vertice con il presidente cinese ci saranno dazi, terre rare, la spinosa questione di Taiwan, ma naturalmente in primo piano resta la guerra in Iran. Pechino per ora è stata risparmiata dalla crisi energetica, ma ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e dà grande influenza su Teheran. È solo questione di tempo, dice Trump, dopo aver definito ieri la proposta dell'Iran stupida e inaccettabile da buttare nella spazzatura e aver paragonato il cessate il fuoco a un paziente in terapia intensiva. Ma allo stesso tempo Trump ha sottolineato che una soluzione diplomatica è ancora possibile. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha detto che il cessate il fuoco resta in vigore, che i negoziati sono in corso, ma ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno un piano B per riposizionare le risorse in caso di escalation e ha smentito che l'esercito americano abbia esaurito le munizioni. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Intanto, nello stretto di Hormuz, la marina statunitense ha respinto una petroliera greca. È la prima nave non iraniana sottoposta al blocco navale. È entrata nelle acque dell'Oman ed è stata costretta a fare marcia indietro. Antivirus, nessuna delle 4 persone sotto osservazione in Italia presenta sintomi, continuano ad essere monitorate e nessuno verrà trasferito. I dati OMS riportano 9 casi di positività accertata finora, comprese le 3 persone decedute per l'infezione.
5: Restano sotto controllo in località diverse le 4 persone che erano sullo stesso volo di una donna deceduta a causa antivirus. Sono tutte asintomatiche e la situazione non desta allarme. Lo conferma il ministro della Salute Orazio Schillaci.
6: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione, quindi non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
5: Anche l'OMS è tranquillizzante e parla di rischio molto basso per la popolazione mondiale. Fornisce dati confermando 9 casi risultati con certezza positivi e fra questi rientrano i 3 decessi. Altri dati arrivano dai paesi che scrupolosamente osservano le misure cautelari dettate dall'OMS. L'ultimo aggiornamento è dai Paesi Bassi, i 26 crocieristi olandesi rientrati sono risultati tutti negativi. È grave, in rianimazione la passeggera francese ricoverata a Parigi. Donatella Gori, GR3.
2: E intervenendo all'evento per i 100 anni della Giornata Internazionale delle Infermiere, il presidente Mattarella ha definito gli operatori un esercito del bene. La sanità pubblica è pilastro della democrazia, ha detto il capo dello Stato, che ha anche ricordato l'impegno della categoria nei giorni della pandemia da Covid. Sentiamo Mattarella.
0: Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
2: La politica, tra i temi di confronto c'è anche quello sui migranti e sulla durata dell'accordo con l'Albania sui centri d'accoglienza. Il presidente Edi Rama, in seguito all'incontro a Tirana tra il ministro Piantedosi e il suo omologo albanese, assicura che i CPR resteranno aperti finché vorrà il governo italiano.
1: Malafede politica o ignoranza normativa, solo questo per Fratelli d'Italia può aver fatto parlare di stop ai centri in Albania. Progetto che va avanti, dice la maggioranza dopo le conferme di Tirana, è parte del programma. Così come la legge elettorale, nessun pacchetto chiuso, assicura Giovanni Donzelli.
7: Vogliamo che non ci siano più gli inciuci in cui fanno i governi tecnici o le maggioranze che in campagna elettorale non esistono.
1: Va fatta, aggiunge Antonio Tajani, se non vogliono discutere è una loro scelta. Riferimento alle opposizioni che non vedono le condizioni per il dialogo. Per Giuseppe Conte il centrodestra cerca un modo di vincere nonostante la batosta referendum. Ci sediamo a un tavolo solo se si parla di salari, commenta il PD. Nicola Fratoianni, AVS.
8: L'eliminazione dei ballottaggi nei comuni è inaccettabile. Tengono sul tavolo il premierato oltre che uno sproporzionato premio di maggioranza.
1: Qualche interlocuzione è invece in corso sul fine vita. Il 3 giugno la legge andrà in aula e si cerca un'intesa. La proposta della maggioranza è firmata da FD e Forza Italia, che rivendica di aver riaperto il capitolo. Le opposizioni con il loro testo unitario chiedono il coinvolgimento del servizio sanitario e lo stop al comitato etico. Lucio Bondi, GR3.
2: Super bonus, continuano le truffe legate all'agevolazione, costata allo Stato più di 170 miliardi, quasi quanto i fondi incassati con il PNRR, e aumentano anche i crediti bloccati dal fisco per irregolarità.
9: La coda del superbonus mette in difficoltà non solo le casse pubbliche, ma anche il fisco, per il lavoro di controllo che ha dovuto mettere in campo nell'ultima fase dell'agevolazione. Secondo i dati del Sole 24 Ore, i crediti legati al superbonus fermati dall'amministrazione finanziaria per irregolarità o pericolo di frode ammontano a 4,1 miliardi di euro. Il conto finale che lo Stato ha dovuto versare è di 174 miliardi, secondo i dati di Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate, una cifra enorme, vicina all'intero valore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è di circa 194 miliardi. La questione centrale resta comunque l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Gelsomina Testa, GR3.
2: La cronaca con il caso Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, è a Roma per mettere a punto coi suoi legali la strategia difensiva.
10: Avvocati e consulenti lavorano alla corposa memoria da presentare alla procura entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini per rispondere punto su punto alle accuse contro Andrea Sempio, che oggi si è sottoposto ad una perizia psicologica e personologica, un ritratto della personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. 5 le consulenze richieste dai difensori anche sugli audio dei soliloqui del 38enne. Qui cita il video intimo di Chiara Poggi e il suo rifiuto di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
11: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
10: Lo scontro tra le parti è soprattutto sull'impronta 33 per l'accusa attribuibile all'indagato. La replica di Marina Baldi, consulente della difesa.
12: I loro consulenti hanno detto questo, ma noi pensiamo di poter discutere su questo argomento.
10: Intanto la Procura Generale di Milano s'appresta a chiedere altri atti prima di decidere se presentare richiesta di revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi. Elena Baiocco, GR3.
2: L'omicidio a Taranto del bracciante ucciso da una baby gang, uno dei giovanissimi, confessa e fa trovare l'arma. In stato di fermo 4 minori e un 20enne. La procura parla di contesto allarmante e di cultura da cambiare e per giovedì in città ha annunciato un sit-in contro il razzismo. Il caso della famiglia nel bosco, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas hanno rinunciato a rappresentare i legali dei coniugi. Non c'era una visione comune, hanno dichiarato i legali. I coniugi hanno scelto come nuovo avvocato l'ex senatore della Lega Simone Pillon. Cinema a Cannes, tra poco si apre il 79esimo Festival del Cinema. Sul tappeto rosso la giuria con Demi Moore e il presidente Park Chan-wook, ma anche Peter Jackson, al quale verrà consegnata la palma d'onore. In diretta la nostra inviata Miriam Mauti.
13: Sì, buonasera da Cannes. Tra pochi minuti l'attrice francese Yehai Dara condurrà la cerimonia di apertura di questa edizione di Cannes, al termine della quale verrà proiettato fuori concorso e in prima mondiale La Venere elettrica, commedia romantica di Pierre Salvadori. Sulla Montée des Marches, proprio in questi momenti, sta salendo la giuria presieduta da Park Chan-wook, il grande regista coreano, che ha difeso oggi l'espressione libera degli autori. Non penso, ha detto in conferenza stampa, che politica e arte possano essere separate. Gli ha fatto eco Demi Moore, anche lei in giuria, che ha ricordato anche come a Hollywood il ruolo delle donne debba ancora evolvere. In giuria c'è anche la regista premio Oscar Chloe Zhao, la regista di Hamnet, e poi in sala è entrato Sir Peter Jackson, che intorno alle 19:30 riceverà la sua palma d'onore dopo un breve discorso che sarà pronunciato da Elijah Wood, ovvero Frodo, che parlerà al vero signore degli anelli del cinema mondiale. Da Cannes per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto in studio, in regia Alessandro Adriani. Prossimo GR3 domani mattina alle 6:45 dopo Onda Verde, linea a Hollywood Party. Buon ascolto.
14: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
16: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Bentrovati, questa è la situazione su strade e autostrade. Partiamo dalla 4, code un incidente tra Cavenago e Dalmine verso Brescia. Restiamo in area milanese. Tangenziale ovest, anche qui un incidente tra Vigevanese Vecchia e allacciamento a 7. Siamo in direzione dell'autostrada A1. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per 2 km, un incidente tra la Stassigna e Ginestra verso Livorno. Poi ci spostiamo su Ramo Casalecchio, qui code traffico intenso. Siamo tra allacciamento A14 e allacciamento A1 verso questa autostrada. In A11 code a tratti tra barriera Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa. Sulla Roma-Napoli code traffico congestionato tra asse mediano e asse supporto verso Roma. Arrivano due aggiornamenti in questo momento. Code per veicolo in panne in A10 tra Renzano e Varazze verso Ventimiglia e code in A7 tra Bolzaneto e Busalla, siamo verso Milano. È tutto, mi fermo qui da Maria Marini di Re Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: La storia non si ricostruisce solo con i documenti ufficiali.
1: Anche con le canzoni.
2: Le canzoni per ricostruire la storia.
3: Questa è la storia, il 945 giri, da martedì 19 maggio 21:10, Rai Storia.
4: Rai, Radio 3.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Quando il signor Bilbo Baggins di casa Baggins annunziò che avrebbe presto festeggiato il suo 111esimo compleanno con una festa oltremodo fastosa, i commenti e i fermenti a Hobbitown si sprecarono. Dottori Ulivi e Crespi, vi sto rammentando i l'incipit del Signore degli Anelli, così siete preparati stasera.
6: Ben trovate fisico.
5: Come state?
7: Lo lega tutto.
5: Se vuole.
7: Se, così riempiamo tutte le trasmissioni da qui al 23
5: ad alta
7: maggio.
5: Voce, ad alta voce anche al 2000, a Hollywood Party.
6: Anche al 2027, che al 2027 copriamo.
7: Sì, perché Peter Jackson oggi prende la palma alla
6: sì.
7: carriera.
6: Sì, sì.
7: Complimenti, noi, io amo Peter Jackson.
6: Lo amiamo tutti.
5: E non solo Peter Jackson, lei ama che lo amiamo tutti, come ha detto giustamente la dottoressa Ulivi, ma lei ama molto il Signore degli Anelli, dottor Crespi.
7: Sì, sì.
5: È risaputo, è nota questa cosa.
7: È noto.
5: Come state a Cannes? Come state?
7: Stiamo benissimo, Mulas. Lei come sta?
5: Io bene, bene. È come se fossi lì con voi, perché mi farete rivivere emozioni che non abbiamo mai provato. Esatto. Quel tappeto rosso. Ah, quel tappeto rosso.
7: Intanto salutiamo subito il nostro ospite. Ormai è una tradizione che la prima sera di Cannes ci venga a trovare Paolo Mereghetti del Corriere della Sera.
8: Buonasera a tutti.
6: Evviva, ben trovato Paolo.
8: Evviva Peter Jackson.
5: Sempre viva Peter Jackson.
8: Beatles, mi sembra fondamentale.
7: Ha fatto Get Back, che è uno dei più bei documentari della storia del mondo. Quel documentario sui Beatles che sì, in studio era bellissimo. Bellissimo, sì. Allora, sì, comincia il Festival di Cannes. Comincia tra poco con la serata di gala, con la proiezione del film d'apertura, che è Venus Electric, o
6: diciamo la Venere Elettrica.
7: La Venere Elettrica, dai, di Pierre
6: Salvadori,
7: che io ero fermo a Salvadori, che era il terzino sinistro del Torino dello scudetto del 1976, ma c'è anche un regista di origine corsa, bravo, che ha fatto un bel film. Volevamo dare un paio di notizie. Io do un paio di notizie sì. di mercato rimbalzate qua, annunci di film. I due registi Stasi e Fontana stanno sviluppando insieme a Ludovica Rampoldi un film che ricostruirà la lavorazione di C'era una volta in America, un film di finzione, mentre i Manetti Brothers, su una sceneggiatura di Silvio Muccino per produzione Lucisano Rai Cinema, faranno la ballata della Coppa Davis, che ricostruirà appunto, sempre in chiave di finzione, la famosa Coppa Davis vinta dall'Italia nel 1976, adesso il tennis è di moda.
5: La maglietta rossa, insomma, in pratica.
7: La maglietta rossa. Sono due film che ricostruiranno in chiave di finzione due momenti importanti del cinema e dello sport italiani. Saranno belli, staremo a vedere.
6: Lo scopriremo solo guardando sì, e andando al cinema. E nel frattempo c'è...
5: Saggia chiusura, dottoressa Olivi.
7: Sì, infatti. Noi diamo la notizia in modo anodino.
6: Esatto, e diamo anche una notizia di cronaca qua molto francese, molto legata agli equilibri del cinema francese, che Cannes veramente vive proprio il momento di massima splendore, massima importanza. Tutto si concentra qua, appunto, non solo il concorso ma anche il mercato e anche tutto quello che si muove in una società così vivace come quella francese, per cui alla vigilia dell'inaugurazione della 79esima edizione, sempre diretta da Thierry Frémaux, c'è stata una importante mobilitazione da parte di oltre 600 registi, attori e protagonisti del cinema francese per protestare contro l'influenza sempre maggiore di Vincent Bolloré, per cui contro il rischio che il cinema sia in qualche modo meno libero e dominato dalle logiche di mercato, che è un tema che qui in Francia è molto molto sentito.
8: Più che logiche di mercato, direi le logiche personali del signor Bolloré, che non sono proprio tanto di mercato.
6: Sì, anzi, certo. Di interessi, scusate, voglio dire di interessi privati.
7: Comunque, insomma, ne parliamo perché è un tema che si lega in qualche modo con il film d'apertura, che è un film che esce oggi in tutti i cinema, molti cinema.
6: Vabbè, come
7: francesi.
6: Tradizione vuole, il sì, film sì. che apre deve uscire nelle sale francesi, questa è proprio una regola.
7: Esatto.
5: Se fosse uscito in Italia sarebbero state nelle migliori sale, no?
7: Nelle migliori sale, in un cinema vicino a voi, come si diceva una volta. E per introdurre questo film abbiamo una canzone, Mulas, la vogliamo sentire?
5: Sì, io vorrei dare soltanto il numero di telefono che volendo è attivo, 335 56 34 296, musica.

0: Allora, voi adesso penserete che stupidini, parlano di un film che si chiama Venus Elettrica e mettono Venus degli Shocking Blue. In realtà la canzone è nel film. Il film si svolge nella Parigi di inizio Novecento, negli anni 20, sì. E però si chiude con questa canzone a ennesima conferma che il cinema può ricostruire il passato inventando, creando legami anche con... Insomma, le canzoni rock, pop nei film anche di ambientazione storica ormai sono comuni. Mi dicono, un uccellino mi ha detto che lei Mulas li ha visti in concerto a Baunei, sì, dalle sue, sì, parti, è così?
1: Sì, ma siccome hanno ballato una sola estate, e quell'estate, sì, io ero casualmente a vedere così, ma mi portarono, proprio piccolo ero. Così,
0: che sì, eravamo bambini.
2: Era anche la mia canzone preferita degli elementari, Mulas. Vedi che si scoprono cose.
1: Gli altarini. Allora, mi rimproverano perché ho detto Hobby Town, invece Hobbyville. Io ho trovato questa traduzione, no, del signore dell'incipit del Signore degli Anelli.
0: In originale è Hobbiton.
1: Infatti è Hobbiton.
0: Poi si hanno tradotto. Ci sono tra l'altro due traduzioni del Signore degli Anelli, ma non entriamo in questa diatriba perché rischiamo di, come dire, di toccare nervi, sì, molto, molto scoperti.
1: Come i nervi scoperti di qualcuno che ancora non si dà pace che non ci sia un film italiano nel concorso e non solo di Cannes. Qui arrivano i messaggi al 335-5634-296.
0: Beh, sarà comunque un festival interessante. Io tra l'altro vorrei stimolare subito una riflessione di Paolo Mereghetti, perché come dicevamo prima, questo film Venus Elettrica di Pier Salvadori, che uscirà in Italia distribuito dalla Teodora, ma credo
2: più avanti,
0: esce oggi in tutti i cinema francesi, a me sembra, al di là del fatto che è una regola che il film d'apertura esca appunto in sala contemporaneamente, a me sembra un modo anche intelligente di fare sistema da parte del Festival di Cannes e da parte della distribuzione dell'esercizio francese, che come sappiamo hanno i loro rappresentanti nel CDA del Festival. Il Festival è un'emanazione del cinema francese nel senso più ampio e più statale del termine. A me sembra che questo è un modo serio di fare le cose, però vorrei sentire Paolo Mereghetti se la pensa come me.
3: Sono completamente d'accordo con l'intervento del compagno che mi ha preceduto, come si diceva una volta, nel senso che anch'io ho trovato questa scelta che all'inizio, quando era stata annunciata un mese fa, aveva lasciato un po' tutti sorpresi, perché questo Salvatori chi era, come mai, aveva fatto delle belle commedie, ma... E invece il film si è dimostrato una scelta molto indovinata, proprio per sottolineare, mi sembra, quell'importanza di quel cinema, chiamiamolo medio, ma non vorrei, senza sminuirlo, che pensa allo spettacolo, al divertimento, pensa al pubblico, ha delle grosse qualità perché è scritto perfettamente, perché è scritto in una maniera molto intelligente e molto interessante, ha un cast di attori assolutamente perfetti, mi permetterei di dire, ha delle, quelle che si dicono production value, cioè ha un buon livello di produzione, ha una fotografia molto accattivante, tutte quelle qualità che forse qualche volta di fronte a certi film ultra autoriali siamo tentati un po' di dimenticare, e che invece secondo me, mettendolo in apertura, Cannes ha proprio voluto dire: guardate che c'è anche questo cinema oltre a quello dei grandi autori riconosciuti, e questo cinema è quello secondo me che aiuta, come dire, il mercato a andare avanti. Io penso che sia stata una scelta molto indovinata, meglio di quella dell'anno scorso, che era un musical, secondo me, non così bello. Questo invece è un film che si lascia vedere fino alla fine, che ti tiene attaccato allo schermo, ti diverte, è pieno di idee, e per questo mi sembra proprio che ci sia stato una specie di messaggio politico di Frémaux e del Festival all'industria cinematografica francese. Quello che, ahimè, mi sembra l'industria cinematografica italiana non è capace di fare.
2: E qui poi apriremo poi il discorso su queste difficoltà del cinema italiano. Però è vero che questo veramente è questa Venere Elettrica, poi quando ci sarà modo lo vedremo anche nelle nostre sale, è veramente un cinema di qualità, di alta qualità, e in cui c'è una trama che in realtà è divertente perché mescola degli ambienti che sono quelli un po' anche della Belle Époque, perché c'è da un lato c'è il circo e tutta la fascinazione di tutto, appunto, la Venere elettrica, la donna barbuta, tutto questo, però c'è anche il momento, un momento felice a Parigi dell'arte, di questi artisti e di questi venditori, di questi mondi che si intercettano, l'arte e quelli che veramente non hanno neanche una lira letteralmente per vivere e per mangiare. C'è una grande storia d'amore, che forse sono due storie d'amore, che forse sono addirittura tre storie d'amore, però scritto con un meccanismo di giochi e di smontaggio dello stesso gioco continuo, che ti tiene attaccato veramente alla sedia, con un finale che ti fa uscire poi comunque sulle note di Shock and Blues. Gli Shock and Blues ti fa pensare che il cinema veramente è una macchina fantastica. Allora, prima di tornare a dare la parola a Paolo Mereghetti, sentiamo una clip della Venus Elite Clip.
4: C'est un gâchis. Qu'est-ce qu'une vie sans extase et sans fièvre? C'est une injure au miracle d'être vivant. Alors venez, venez, rejoignez-moi. Rejoignez-moi s'il vous plaît, montez sur cette scène. Je dis bien montez. Car ici, c'est vous qui êtes le centre de ce spectacle. Venez me voir. Le coup de foudre! Et oui, le coup de foudre, mesdames et messieurs, sur mes tréteaux, il n'est pas une idée, il n'est pas une métaphore, il est une sensation. Et oui, sur ces planches, je vous promets le trouble, la vibration, le vertige et l'extase. L'extase pour tous, mesdames et messieurs, riches ou pauvres, aristocrates et vieux,
5: quand il s'y
2: attori bravissimi, abbiamo detto anche Paolo Mereghetti, c'è Pio Marmì che ha il Marmi, non so mai se è Marmì o Marmi, perché con queste
3: Marmì dovrebbe essere Marmai, visto che ha la dieresi, che ha, come dire, inizia come modello. E è molto divertente il fatto che è lì nudo davanti a quella che diventerà la sua musa e lei dice sì sì, però è più bello il quadro che sta facendo uno. No, è anche scritto molto bene. Poi c'è Anaïs de Moustier, che è la May, questa strana medium che dà i baci elettrici, come dire, che fa impazzire i frequentatori della fiera. Gilles Lelouch è bravissimo nel fare questo mercante, come dire, claudicante, ma che però sa fare il suo mestiere, che sa le cose. E poi c'è questa sorpresa, secondo me, Vimala Pons.
2: L'avevamo già vista?
3: L'avevamo visto in L'Attachement. Lei era il medico di cui si innamorava il vedovo, e ti assicuro, è una bellezza non tradizionale, però che funziona perfettamente nel film. Cioè, sono quattro attori che sanno fare il loro mestiere, che sanno... sono capaci di farci credere che quei personaggi che interpretano sono veri, cioè possiamo credere a quelle persone, e non è una qualità da poco anche questa.
2: Allora, questo è l'esordio di questo 79esimo Festival di Cannes. Che cosa ci aspetteremo poi invece nei prossimi giorni? Perché è un festival, appunto, al netto della delusione di non avere trovato film italiani, di cui abbiamo parlato molto, non so se vogliamo anche tornarci, però è un festival dove ci sono dei registi, dei maestri assoluti, dei grandi ritorni, delle conferme e anche delle nuove, chiamiamole, vogliamo chiamarle così, musicali, nuove proposte, visto che siamo partiti con Venus.
3: Diciamo che, non avendo ancora visto i film, non si può esprimere, però i nomi dei registi sono tutti di altissimo livello, come dire. Almodovar, come dire, non sbaglia mai, almeno dal mio punto di vista. Speriamo che anche questa volta confermi di essere quello che è. Ma poi c'è Pavel Pavlikovsky, che è quasi una sicurezza. Faraday, che pare che rifaccia uno dei film di uno dei Dieci Comandamenti,
2: di
3: Kieslowski, con un cast francese assolutamente straordinario. Ci sono Hamaguchi e Koreeda, che in questo momento sono i due giapponesi di punta, che di solito non sbagliano mai. James Gray, che è un po' altalenante, ma siccome l'ultimo film forse non era trionfale perché parlava di Trump, finì per parlare di Trump, questo sarà sicuramente bello. Nemesh, che è sicuramente interessante. Moon Ji-woo, che è andato in Norvegia, ex Palmadoro, che di solito, come dire, mi ha sempre convinto. Zviagintsev, Ira Sachs, chi c'è ancora di grandi nomi che si possono dimenticare? Ah, Sorogoyev, gli spagnoli sono veramente presenti in maniera forte in questo film. Quindi io penso che almeno sulla carta ci sarà veramente da divertirsi e da lustrarsi gli occhi. Poi naturalmente vedremo, ma mi sembra... Certo, dicono che mancano gli americani. In questi giorni esce l'ottavo, decimo, quindicesimo Guerre Stellari. A giugno, ai primi di giugno, esce il nuovo Spielberg. Ma ormai diciamo che Hollywood marcia su un altro percorso, come dire, il marketing e le regole di lancio di un film la vincono su tutto. E quindi per questi film secondo me non sono arrivati qua. Però possiamo vivere anche senza.
0: Gli americani faranno la gioia dei cronisti come la nostra Stefania Ulivi, perché vengono John Travolta, Barbara Streisand, Sylvester Stallone.
2: È già arrivata
0: Demi Moore giurata. Non sono in concorso, a parte appunto Ira Sachs e James Gray che Paolo ha appena nominato. Ma ecco, tu invece, dal punto di vista della cronista, chi hai voglia di incontrare? Purtroppo Barbara Streisand non fa nulla.
2: Esatto, vero? Barbara Streisand sarebbe stata quella più interessante in realtà da incontrare. Però no, è come sempre, è un festival contenitore di talmente tante cose e ogni volta aiuta a fare il punto di quello che è veramente lo stato delle cose. Per cui quello che diceva Paolo a proposito del fatto di non avere Spielberg, di non avere altri film qua, è vero che gli Oscar di quest'anno hanno dimostrato, da Sinners a Una battaglia dopo l'altra, che forse quel tipo di film non ha bisogno dei festival, però poi i festival hanno bisogno dei personaggi, per cui poi comunque avremo modo anche di parlare di questo in questi giorni, e sul red carpet poi i divi arrivano, perché c'è tutto un indotto che ha un impatto commerciale enorme, non solo nel campo mediatico ma anche nella moda e in tutto il resto, che chiaramente passa anche da qui.
0: E tra l'altro vi anticipiamo, facciamo un piccolo auto trailer, diciamo, domani verrà a trovarci un bravissimo fotografo, Riccardo Ghilardi, il nome magari non vi dice niente, ma le sue foto
2: le avete viste tutti,
0: di sicuro, e parleremo un po' anche di questo dietro le quinte del festival, perché il festival non è solo i film in concorso, non è solo la critica, anche se io e Paolo Mereghetti naturalmente continuiamo a fare il nostro dovere. Il festival è anche glamour, è anche divismo, è anche passerella, tappeto rosso, eccetera eccetera. Sentiamo un'altra clip della Venus, della Venere elettrica di Pier Salvadori. Andiamo.
5: Tu sais, je pense souvent à ce que nous aurions fait si j'étais resté là. D'abord nous aurions bu du champagne en faisant griller des châtaignes, et ensuite je t'aurais dessiné. Miracle de ta seule présence. Pardon, mon mari subite. Veuve pathétique. Qu'est-ce que je dis ? J'ai un peu bu ce matin, il faut... Ah oui. À ce propos, d'ailleurs, il faut que tu le saches. Je crois que je suis devenu un véritable ivrogne. Est-ce que tu m'entends seulement ? Tu m'écoutes ? Tu m'écoutes me plaindre ? Irène ? Irène, tu m'entends ? Tu m'entends ? Tu es là ?
6: Oui, je suis là.
5: Tu m'entends ?
6: Bien sûr que je t'entends, mon petit Marcassin.
5: Oh, j'ai eu peur.
6: Je suis là, mon amour. Tu es ma lumière dans les ténèbres.
5: L'amour est encore là ?
6: Il est encore là, mon amour.
5: Je t'ai tellement fait souffrir.
6: L'amour est une souffrance et un baume. Une extase et une brûlure. Je le ressens au-delà comme je le ressentais ici-bas.
5: Tu m'aimes alors ?
6: Je t'aime, mon aimé.
5: Est-ce que tu as baissé ?
6: Oui.
5: Et est-ce que tu m'as pardonné ?
6: Mm-hmm.
5: Tu m'as vraiment pardonné, Irène ?
6: Bien sûr, mon amour.
5: Redis-le, s'il te plaît.
6: Je t'ai pardonné, Antoine.
5: Encore ?
6: Je te pardonne.

0: Questo personaggio mi sarebbe piaciuto vedere dal vivo, Van Morrison.
1: Io l'ho visto.
2: Io l'ho visto.
0: Lo sapevo.
2: Io l'ho visto.
0: Così umiliate le persone, però
2: io Firenze.
0: Non è carino da parte vostra. Al 335
1: lei ha visto gli Shocking Blue e non
0: appunto,
1: li ho visti, per esempio.
0: Al 3355 proprio era quell'estate lì, perché poi spariti. 3355634296, però non è sparita la canzone, che è rimasta negli anni, proprio.
1: Sì.
0: Allora, molti si chiedono ai messaggi di Hollywood Party il motivo per cui il cinema italiano sia stato così emarginato, e alcuni dicono: ma era veramente il livello così basso oppure no? È così. E qualcuno dice: secondo voi Cannes ha puntato più sul cinema europeo anche per colpa dell'influenza della Casa Bianca su Hollywood? Questa è una domanda, e una questa gliela dico, dottor Crespi, per lei. C'è un fan di Peter Jackson che racconta che nel 2004 gli scrisse e lui gli ha risposto e gli ha mandato una foto autografata. E quella foto e quella lettera di Peter Jackson è il mio tesoro, dice giustamente.
1: Beh, giustamente. No, dunque, intanto Paolo Merighetti non ha le cuffie, per cui ripeto le domande anche per lui. La poca presenza del cinema americano dipende dall'influenza di
2: italiano.
1: Dall'influenza di Trump sulla Casa Bianca? Sinceramente non credo, anche perché il cinema americano mi sembra che stia, come dire, si stia contrapponendo in maniera anche forte e creativa. Il film di Paul Thomas Anderson è esemplare da questo punto di vista, però il film di Paul Thomas Anderson, pur essendo Paul Thomas Anderson un autore che in passato ha vinto l'Orso d'Oro di Berlino, eccetera eccetera, hanno ritenuto opportuno di non mandarlo a nessun festival. E come diceva poco fa Paolo, i grandi film americani attesi per l'estate, Spielberg, ma anche l'Odissea di Nolan, eccetera, non sono qui. In questo momento la strategia delle grandi majors evidentemente è diversa. Il dibattito sul cinema italiano, allora, Nanni Moretti sarebbe stato qui se il film fosse stato pronto. Gli autori che normalmente Cannes mette in concorso, e li dico veramente a memoria, Martone, Sorrentino, Garrone, Rohrwacher, non hanno film pronti in questo momento. Non vorrei nemmeno esagerare, ho l'impressione che sia un anno in cui è andata così. Capisco che metterla in modo un po' semplice, però ho il sospetto che sia veramente così. Paolo, tu che dici?
3: Sono assolutamente d'accordo, non c'è, come dire, c'è da una parte la fragilità del cinema italiano in generale, non dipende da Cannes che non vuole i nostri film, dipende dal fatto che i film, diciamo, che possono avere un grosso valore spettacolare, autoriale, non erano pronti. Nanni Moretti so che ha filmato le ultime scene 15 giorni fa, non può essere pronto.
1: Aggiungo che anche Gianni Amelio ha appena finito e non poteva essere pronto, perché anche Amelio in passato è stato qua in concorso.
3: Sì, devono ancora montare. Stessa cosa per Martone, come dire, che lo scherzetto hanno appena cominciato a montarlo. Quindi da questo punto di vista non penso che ci sia una guerra francese contro l'Italia, né immagino che Trump abbia influito sul cinema americano, che sta andando per percorsi assolutamente suoi. Piuttosto mi sembra di capire che stiano cambiando le strategie proprio di lancio, che in qualche modo abbiano paura che non ci siano soltanto applausi a un festival, dove evidentemente non possono controllare tutto quello che esce, non hanno le stuoli di follower, di content creator che lanciano il film, e quindi queste cose qui possono aver indotto, mi sembra, le grandi case di Hollywood, che hanno un po' paura perché vengono da 2 o 3 anni dove, a furia di fare numeri 8, 9, 10 e 11, avevano un po' perso il rapporto col pubblico. La Warner adesso sta facendo dei film interessanti, però appunto vogliono essere sicuri che di non tralasciare niente nel lancio pubblicitario. E quindi da questo punto di vista i festival che si erano in qualche modo costruiti, come avevano un po' perso il rapporto col pubblico. La Warner adesso sta facendo dei film interessanti, però appunto Vogliono essere sicuri che di non tralasciare niente nel lancio pubblicitario. E quindi da questo punto di vista i festival che si erano in qualche modo costruiti

0: Quindi la deduco che preferiscano altri percorsi da questo punto di vista.
1: Noi adesso cambiamo un po' argomento perché Stefania Olivi ci ha portato una chicca. Stefania Olivi, allora racconta tu, hai intervistato
2: Ho
1: Hirokazu
2: intervistato Hirokazu
1: Koreeda,
2: Koreeda, che sarà in concorso con
1: con
2: Ship
1: un
2: in the Box,
1: film che si intitola Ship in the Box,
2: di cui
1: cioè
2: ci sarà molto da
1: la pecora nella
2: parlare.
1: scatola. Non so se è un'espressione gergale,
2: Perché la
1: vabbè,
2: storia di
1: vedremo.
2: una coppia, quello in realtà se ne parlerà molto, perché è la storia di una coppia che perde un figlio e che poi in qualche modo adotta come dire, un bimbo che non è umano, ecco, e per cui in tempi di intelligenza artificiale se ne parlerà molto. Ma intanto, per ripassare un po' le meraviglie che Koreeda ci ha regalato in questi anni, veramente a cominciare in realtà da Venezia, da Amaborosi a Venezia, e Bim rimanda in sala i suoi film. Li rimanda i primi quattro film, Amaborosi, Nobody Knows, Still Walking, Afterlife, a partire dal 14 maggio. Dal 14 maggio fino al 1 luglio cercateli. E allora io gli ho fatto questa intervista in cui lui ha parlato molto innanzitutto di questi film, dicendo che li considera un po' come dei figli che sono cresciuti e che lui ogni tanto rincontra e riconosce nei suoi film un tocco di DNA suo, e però li lascia andare come se non fossero più suoi, insomma, come si fa con con i figli che lasciano casa. E io gli ho chiesto anche. Una delle domande che gli avevo fatto è questa sulla sua influenza, perché lui ha cominciato in TV, ha cominciato in realtà dai documentari, e però l'imprinting della passione del cinema gli è venuto grazie a sua madre guardando i film. Sentiamo che cosa ci racconta. Allora, ha raccontato che in famiglia, appunto non essendo una famiglia legata al cinema in nessun modo, quella di Koreeda, anzi era una famiglia che aveva anche delle difficoltà economiche, però amavano molto mettersi davanti alla televisione e guardare i film guidati dalla madre, la madre che decideva. Grandi indigestioni di film di Hollywood doppiati, con una passione in particolare per quelli con Ingrid Bergman, Vivien Leigh, John Fontaine, e per lui è stato formativo. Però l'illuminazione l'ha avuta poi quando è arrivato all'università, inizialmente studiando letteratura, poi dopo è passato al cinema. E ha detto: io non lo dico perché sto parlando con una giornalista italiana, però per me proprio la folgorazione è arrivata grazie a Fellini. Due film, La strada e Le notti di Cabiria, che gli hanno aperto un mondo. E dice in realtà che quello che l'ha colpito quando arrivò a Venezia a Amaborosi, che in tanti facevano riferimento al suo cinema, legandolo a quello di Ozu, dando per scontato che lui fosse un nipotino di Ozu, a proposito di DNA. E ha detto: in realtà io lo riconosco come un grande maestro, ma su di me non ha avuto in realtà nessuna influenza. E io riconosco molto di più influenze di altri, e ha citato innanzitutto Ken Loach. Per lui Ken Loach è stato proprio un faro e anche un modo di fare cinema sociale di un certo tipo, come anche un regista conterraneo giapponese, Mikio Naruse, e poi i fratelli Dardenne e Oh Soon-Siao. E Oh Soon-Siang, se Oh Soon-Siao, adesso sto
1: Uxie
2: parlando.
1: Oxien,
2: Sì,
1: il
2: Oh Soon-Siang,
1: taiwanese.
2: esatto, il taiwanese. E ha detto che quello che ha rappresentato per lui la possibilità di andare ai festival, ovviamente di questo film In the Box ne parleremo qua, non c'è ancora, nessuno di noi l'ha visto, per cui è ancora tutto prematuro. Però quello che i festival hanno rappresentato per lui, a proposito di quello che si diceva di che cosa rappresenta un festival per un film, è stata la possibilità di essere visto da un pubblico diverso da quello di casa, da quello giapponese, e sapere di essere parte di un fiume. Lui l'ha definito proprio così: l'arte cinematografica è un fiume in cui ognuno può entrare portando la propria onda, portando il proprio contributo, portando la propria visione, e ogni volta che affronta un festival, anche oggi che è riconosciuto universalmente come uno dei più grandi maestri del cinema contemporaneo, insomma uno dei più grandi registi viventi. Vediamo poi se Paolo Mereghetti concorda con questa. Io sono una grande appassionata di Koreeda. E dice: per me però ogni volta c'è l'emozione e anche un po' di paura di pensare se sono all'altezza di quello che il pubblico si aspetta da me.

0: devo dire che è bello che citi Michio Naruse, che è un regista che ha avuto un destino triste in questo senso. Michio Naruse è il grande quarto di una generazione di giapponesi che aveva tre mostri come Ozu, Mizoguchi e Kurosawa, e quindi si tende a dare a Naruse la medaglia di legno, però Naruse era un grande regista.
1: Assolutamente, sì, un grandissimo regista. Anch'io ho visto pochi film suoi perché ho visto quelli che sono arrivati in DVD, che riesco a recuperare in DVD, qualche festival, qualche cosa. Però sicuramente. Ma il cinema giapponese in effetti sarebbe molto da scoprire. Certo, una volta digeriti Kurosawa, Mizoguchi e Ozu, che potrebbero impegnarti una vita a vederli, a scoprirli, Kinoshita, per esempio, un altro di quelli che ho scoperto tardivamente, grazie a qualche retrospettiva, a qualche cosa. E sono tantissimi i registi che meriterebbero di essere scoperti. Da questo punto di vista è verissimo. E comunque concordo che Koreeda è uno dei grandi registi che oggi ci sono, diciamo, sul mercato, che fanno film. È un regista. E è vero che Ken Loach, quando
0: Sì.
1: ci pensi, è vero che i suoi film, che sembrano diversissimi, ma però hanno lo stesso spirito, la stessa voglia, in qualche modo, di fare i conti con certe fratture della realtà dove dentro si insinua il regista e ce le mette, e ce le fa raccontare, e ce le fa vedere. È verissimo questa
0: E anche
1: cosa.
0: con la capacità di mescolare attori professionisti a attori che non lo sono, a osservare, un grande osservatore, Koreeda, un grande osservatore della vita della gente comune, per cui in questo sicuramente c'è un terreno comune con Ken Loach.
2: Facciamo in tempo a sentire un altro spezzone dell'intervista che gli hai fatto,
0: No,
2: credo.
0: facciamo a tempo a sentire il trailer
2: Ah,
0: del sì,
2: il
0: perché
2: trailer del nuovo film.
0: il trailer del nuovo film è Ship in the Box.
3: 子供を亡くしたある夫婦彼らが迎えたのは息子の姿をしたヒューマノイドでした。ただいま、ママ、パパだよね。私は君のパパではない。おじさんでよ。でもめちゃくちゃ似てますよね。鎌倉、大船。かけるは本当は生きてたんだ。
4: あれは全部夢だったんだって。すぐに改心されて、お母さんみっともない娘がこんなことして。ケンちゃんは逃げとるんよ。お前だって、お前だってずっとお母さんのせいにしとるじゃねえか。ママは僕がいない方が幸せ。タケル君、わざと間違ったの。音姉の DNA でしょ。タケル、
5: Koreeda, grazie per Koreeda, dottori a Cannes. Mi piacerebbe molto venire a trovarvi, se no venite da me. È un invito di Gaetano da Cannes. Quindi io ve lo dico.
2: Cioè, Gaetano è un nostro ascoltatore che è qui a Cannes?
5: Sì, sì.
2: Se viene al Marché a livello meno uno del Palais, nel nostro
5: bugigattolo,
2: lo salutiamo volentieri.
5: Bisognerebbe capire cosa intende se no venite da me. Magari a un ristorante, signori, io non so cosa dirvi e voi siete lì.
0: È un po' generico. Per cui.
5: Sentite, ma
2: se ci dà indicazioni più precise.
5: Sì, Ship in the Box, questo bambino non umano che viene adottato, mi ricorda qualcosa forse di un regista che fra poco negli Stati Uniti uscirà il suo prossimo film. Vabbè, detto così, è proprio lanciato là nel...
2: Allude a AI di Spielberg.
5: Mi sembrava
2: il
5: proprio...
2: Il postumo di Kubrick.
5: infatti, sembrava questa cosa. Volevo ricordare agli ascoltatori di Hollywood Party che in Rai Play Sound c'è la possibilità di riascoltare il podcast sia di Thelma & Louise, che per quanto riguarda la Cannes di quest'anno è qualcosa di molto molto inerente. E poi sì, c'è tutto Il Signore degli Anelli raccontato da lei, dottor Crespi, vero? Mentre Thelma Louise è dotata
0: decine e decine di puntate
5: è raccontato da Giancarlo Mancini.
0: Tra l'altro prima abbiamo sentito Van Morrison, Wild Night, proprio perché
5: dalla colonna sonora, certo,
0: delle canzoni dalla colonna sonora di Thelma Louise, che chiuse il festival nel 91. Mi ricordo, fu una bella chiusura. A volte i film di chiusura sono del tutto ininfluenti, no Paolo? Invece quell'anno
1: spesso vengono anche dimenticati, proiettati malamente, in modo che non si riescono a vedere, perché poi naturalmente il giorno dopo si parla dei premi, non si parla di questo film, non c'è mai spazio così. Invece quello è stato una bella chiusura.
0: Sì, Thelma Louise rimane nella memoria. Molte colleghe in quell'occasione videro per la prima volta Brad Pitt e dissero interessante.
5: Va bene, Mulas, la sigla.
0: Sento allora, la sigla, ahimè.
5: Trasmissione realizzata da Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Fiore Liborio, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Maria Lucia Monticelli, Paolo Mereghetti, grazie di essere stato ospite di quei grandi dottori che rispondono al nome di Alberto Crespi e Stefania Olivi. Qui a Roma c'era Effisio Mulas
0: e Claudio De Pasquale.
5: C'era anche lui,
0: visto
5: sì,
0: io.
5: Sì,
0: no, Paolo non ti sentiva, però sei stato ringraziato e salutato.
1: Grazie e saluto.
0: A domani con Hollywood Party.
5: Mi raccomando, comportatevi bene.
3: Proviamo.

0: ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Non può essere solo un film club.
3: Lei ha un ragazzo.
5: Wow!
6: Vediamo 3 volte lo stesso film.
3: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
6: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
3: Devo andare.
7: Qualcosa che non va, tesoro.
6: Forse dovremmo parlarne.
8: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
10: Rai Radio 3.
11: Meteoradio.
12: In serata locali piogge tra Toscana e Marche e sulla Sardegna settentrionale. Poche nubi sul resto del paese, seppur in graduale aumento al centro e al sud. Domani, mercoledì 13 maggio, il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui e annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
13: Look, I have a great relationship with President Xi. We're doing a lot of business, but it's smart business.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: L'Europa osserva il vertice fra Donald Trump e Xi Jinping che inizia il 13 maggio con una sostanziale indifferenza. Niente di quello che può succedere a Pechino cambierà l'approccio delle potenze medie, come le ha chiamate il premier canadese Mark Carney, potenze medie tra le quali rientra a pieno titolo sia l'Europa sia tutti gli stati membri dell'Unione Europea. E questa indifferenza è una novità. Ancora ai tempi della prima amministrazione Trump, l'Europa era parte della coalizione occidentale con gli Stati Uniti che guardava con sospetto all'ascesa della Cina come potenza revisionista, per usare il gergo delle relazioni internazionali. Poi molto, quasi tutto, è cambiato in questi ultimi anni. Stefano Pelaggi è docente di relazioni internazionali all'Università La Sapienza di Roma, autore per Lewis University Press del saggio L'isola sospesa, Taiwan e gli equilibri del mondo. Quanto è rilevante che le due grandi potenze, quella egemone in declino e l'altra in ascesa, si parlino nel pieno di crisi geopolitiche che li vedono spesso su fronti opposti?
2: Sul piano storico ci troviamo in un territorio inesplorato. Per la prima volta due potenze nucleari sono anche le due maggiori economie del mondo e sono profondamente integrate l'una con l'altra dopo 30 anni di globalizzazione intensiva. Quindi non è la guerra fredda. Stati Uniti e Cina sono simultaneamente competitor e partner economici legati da catene di approvvigionamento, mercati finanziari e soprattutto vulnerabilità condivise. Quindi questo rende il dialogo non un favore concesso all'avversario, ma una condizione di sopravvivenza per entrambi e ovviamente per tutti gli altri. Il fatto che Cina e Stati Uniti si parlino proprio mentre si trovano su fronti opposti, da Ucraina, Mar Cinese Meridionale, da Taiwan al Medio Oriente, non è una contraddizione, è precisamente il punto. La comunicazione previene la catastrofe, è la storia che ce lo insegna, e quando i canali si chiudono ogni mossa diventa ambigua, ogni segnale rischia di essere letto come una escalation. C'è poi un fattore inedito che amplia la posta in gioco. La rivoluzione tecnologica, in particolare l'intelligenza artificiale, minaccia di alterare in modo imprevedibile l'equilibrio relativo di capacità tra i due paesi, ossia non sappiamo tra 5 anni chi potrà essere avanti.
1: La Cina si muove con grande cautela a livello internazionale, non sembra interessata a proporre un nuovo ordine internazionale alternativo a quello di matrice americana, quanto piuttosto prova a piegarne le regole a suo vantaggio. È una strategia efficace?
2: La Cina si presenta come una potenza di tipo nuovo, una potenza che non assomiglia a nessuna delle precedenti transizioni egemoniche. Dispone di capacità materiali enorme, economiche, infrastrutturali e militari, ma è priva di una leadership normativa corrispondente. È una potenza strutturalmente influente, ma normativamente incoerente. Non opera attraverso la fissazione di regole o la diffusione di un'ideologia universale, come fecero gli Stati Uniti del 1945, ma anche pensiamo all'Unione Sovietica per tutto il secondo dopoguerra, ma agisce attraverso quello che possiamo chiamare un groviglio infrastrutturale: Belt and Road Initiative, cavi sottomarini, piattaforme digitali, dominio sui materiali critici, attraverso un'ambiguità strategica calcolata. Questa postura ha un nome, è il nuovo ordine nell'epoca del disordine. Per la dirigenza cinese il mondo attuale non è un caos da regolare, ma è una giungla in cui le regole sono già rotte, ed è proprio per questo che la Cina si sente legittimata ad agire con maggiore sicurezza dall'Iran sino al Pacifico.
1: Nel 2009 l'Unione Europea ha scelto di definire la Cina come partner cooperativo, concorrente economico e rivale sistemico. Sono definizioni che sono invecchiate male, troppo semplicistiche. Oggi l'Unione Europea non è più un tassello della strategia americana per la gestione della Cina. Sono lontani i tempi in cui gli americani si accontentavano di fare pressioni perché l'Olanda limitasse l'esportazione di macchinari d'avanguardia per i chip e gli altri paesi europei evitassero di usare tecnologia Huawei per la telefonia mobile e le reti. Oggi, per citare ancora il discorso di Carney a Davos, l'Europa rischia di essere sul menù delle due superpotenze, con gli Stati Uniti che hanno interesse a indebolire il progetto politico dell'Unione Europea per ragioni ideologiche e strategiche, mentre la Cina punta a conquistare il grande e ricco mercato comune da 450 milioni di consumatori che è fondato proprio sull'apertura. Se il vertice di Pechino andasse bene, nel senso che Trump e Xi trovassero una qualche sintonia per superare le tensioni dell'ultimo anno, l'Europa si troverebbe di fronte in modo esplicito allo scenario paventato da Natalie Tocci, signor Fellow dello IEP Bocconi, cioè quello della collusione imperiale. L'Europa è sul menù. La questione è se i due commensali si accorderanno su quali pietanze ordinare e come dividersi il conto. Non c'è insomma alcuno scenario auspicabile per noi europei, nessuno scenario nel quale Trump e Xi si accordano a nostro beneficio, con la parziale eccezione di quello che riguarda l'Iran. Oggi la Cina compra l'80% del petrolio iraniano, dunque è per definizione il partner più importante del regime che Trump a giorni alterni vuole o abbattere o sottomettere, un po' sul modello del Venezuela. La Cina ha provato sia direttamente sia tramite il Pakistan a far cessare la guerra in Iran, dalla quale ha solo danni, ma la tregua è fragile e Trump è sempre pronto a farla saltare, dunque se Xi riuscisse a farlo ragionare ci sarebbero benefici diretti per l'Europa in termini di contenimento del costo dell'energia. Per il resto è tutto un po' più complicato, l'Unione Europea deve trovare la sua strada da sola. Certo, l'Unione ha un deficit bilaterale con la Cina, ma non ha senso adottare le folli categorie economiche del trumpismo. È vero che l'Unione Europea ha un deficit commerciale di circa 360 miliardi di euro nei confronti della Cina, cioè importa beni per 559,4 miliardi e esporta beni per circa 200 miliardi. Ma solo nella testa di Trump i rapporti commerciali si misurano così, come se l'obiettivo fosse pareggiare i conti con ogni paese. Il senso economico vero è che l'obiettivo è avere una posizione forte nelle catene del valore, cioè importare beni e servizi a basso costo, aggiungere valore ed esportare le stesse cose a un prezzo maggiore. E l'Unione Europea verso il resto del mondo è in surplus su quasi tutti i settori, inclusi quelli che di solito vengono considerati in pericolo per la concorrenza cinese, come le auto elettriche a batteria. Certo, il settore dei pannelli solari, per esempio, è scomparso dall'Europa perché ad alta intensità di capitale e i cinesi hanno più risparmi degli europei da investire, dunque hanno molte risorse e hanno un mercato grande che consente economie di scala. Ma sono davvero strategici i pannelli solari? Non è forse un vantaggio enorme per l'Unione Europea che i cinesi producano grandi quantità di pannelli solari a costo stracciato? In fondo ogni anno l'Europa importa quasi tutti i pannelli solari che usa dalla Cina, ma quelle importazioni valgono pochissimo, 11 miliardi su un totale di importazioni da paesi extraeuropei di 2.500 miliardi. In fondo la Cina sta fornendo un bene pubblico al resto del mondo con una transizione ecologica accelerata, pagata col risparmio dei consumatori e delle famiglie cinesi. D'altra parte l'approccio della guerra commerciale di Trump alla Cina non produce granché. È vero che il deficit commerciale degli Stati Uniti verso la Cina si è dimezzato rispetto ai picchi del 2022, passato da circa 400 più o meno 200 miliardi, ma in parallelo sono aumentate le importazioni verso gli Stati Uniti dai paesi dell'ASEAN, cioè gli altri paesi asiatici, dove la Cina sposta una parte della produzione, quindi più o meno le stesse cose entrano negli Stati Uniti, ma non sono made in China e sono magari made in Vietnam. E infatti a fine 2025 il deficit commerciale americano non era sceso, era intorno a 1.200 miliardi. Quindi non c'era un vero beneficio neanche dal mettere i dazi se l'obiettivo era ridurre quel deficit. L'Europa si trova stretta insomma tra due egemoni predatori, per usare la categoria di Stephen Walton su Foreign Affairs. Entrambi, Stati Uniti e Cina, ritengono di avere un interesse nazionale superiore al quale sottomettere l'interesse europeo. Però l'Europa è costretta a cooperare con entrambi perché sono importanti partner commerciali e sono funzionali ad alcuni obiettivi strategici. Almeno per un decennio gli Stati Uniti ci servono ancora come partner per la sicurezza e la deterrenza nei confronti della Russia, mentre la Cina è cruciale per tentare di raggiungere diversi obiettivi in materia di transizione ecologica. Insomma, il vertice fra Trump e Xi è da osservare con attenzione, ma senza trattenere il fiato. Il nostro destino, nostro di noi europei, dipende dalle scelte che faremo noi, non da quello che si decide a Pechino.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.
3: La America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
4: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
5: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.

0: Una buona serata, un ballo in maschera di Giuseppe Verdi e l'arte interpretativa di Christophe Rousseau. Soltanto due i capitoli della nostra trasmissione di Radio 3 Suite questa sera, che inizia alle 19:56 minuti e pochi secondi, con Attilio Fortunato in regia, Domenico Ganci alla console, Guido Barbieri qui al microfono. Uno dei due capitoli è particolarmente esteso perché tra pochi secondi ci collegheremo con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, secondo titolo del maggio 2026, un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, per l'appunto una nuova produzione del maggio. Ci sarà Luisa Santacesaria a raccontarcela, e allora noi siamo prontissimi per andare immediatamente a Firenze, ma prima una brevissima sosta.
1: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
2: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
0: Eccoci allora, subito pronti per andare a Firenze, perché mancano veramente due o tre minuti all'inizio dell'opera, e c'è per l'appunto Luisa Santacesaria lì al Maggio Musicale Fiorentino. Buonasera Luisa.
3: Buonasera Guido, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 3 Suite. Mi trovo infatti nella sala grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove il pubblico si sta affrettando a prendere posto, perché come dicevi tra pochissimo sta per andare in scena Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi, che è un'opera assente da Firenze da più di 30 anni. Dunque c'è molta attesa per ascoltare quest'opera, ma anche per ascoltare il debutto come direttore di un'opera lirica di Emmanuel Csiknavorjan, che è questo giovanissimo direttore d'orchestra che proprio stasera appunto debutta alla conduzione di un'opera lirica. E dunque Un ballo in maschera è un'opera sul libretto di Antonio Somma, che prende spunto da un dramma francese, Gustave Troisième, Le Bal Masqué, che è un libretto che Eugène Scribe aveva scritto per Daniel Auber nel 1833, che era basato su Gustavo III, re di Svezia, e su un fatto realmente accaduto, ovvero sull'assassinio del re di Svezia durante un ballo in maschera. Questa opera, insomma, da quando Verdi inizia a pensarci con Antonio Somma, subisce tutta una serie di modifiche a causa della censura prima borbonica e poi pontificia, e alla fine viene presentata per la prima volta a Roma al Teatro Apollo il 17 febbraio del 1859. Io vi dico subito la locandina, prima che sia troppo tardi. Dunque, il ruolo di Riccardo, il protagonista, il conte Riccardo, è interpretato da Antonio Poli, che debutta in questo ruolo, anche se è il suo 14° ruolo verdiano. E poi abbiamo Bogdan Baciu nel ruolo di Renato, Chiara Isotton Amelia, lei invece è alla sua seconda volta in questo ruolo, l'aveva già interpretato 2 anni fa all'Opera di Marsiglia. Ksenia Dudnikova, Ulrika, Lavinia Bini, Oscar, Janusz Nozek, Silvano, Mattia Denti, Samuel, Adriano Gramigni, Tom, Francesco Congiu, un giudice, e Roberto Miani, che interpreta un servo di Amelia. Emmanuel Csiknavorjan, che dirige l'orchestra, il coro del Maggio Musicale Fiorentino, è un coro che è preparato come sempre dal maestro Lorenzo Fratini. La regia è di Valentina Carrasco, è una regia molto interessante di cui parleremo meglio nell'intervallo, perché Valentina Carrasco ci raggiungerà poi qua in diretta, ma lei ha deciso di ambientare Un ballo in maschera ai primi anni 60 e quindi negli Stati Uniti, quindi di ambientarlo in un periodo molto movimentato, molto turbolento, che appunto aveva interessato gli Stati Uniti d'America, e soprattutto di creare una sorta di parallelismo tra il conte Riccardo e John Fitzgerald Kennedy. quindi ecco,
0: ne avrai da raccontare dopo, Luisa.
3: Ne avremo da raccontare, soprattutto ne avrà da raccontare lei, perché, certo. Perché poi la incontriamo e così le chiediamo un po' di spiegazioni. Insomma, lei ha trovato un paragone molto forte tra questi due regnanti, entrambi amati, ma anche appunto che hanno in qualche modo subito dei complotti alle loro spalle, e quindi ha deciso di adattarlo e di così interpretarlo in questo modo. Lei vede in Un ballo in maschera un'opera molto attuale e quindi insomma ne parleremo anche con lei durante l'intervallo. È un'opera in tre atti, noi ascolteremo il primo e il secondo atto uniti, dopodiché avremo un intervallo e poi il terzo atto. E l'azione del ballo in maschera si svolge a Boston alla fine del XVII secolo, si apre nel palazzo del conte Riccardo a Boston, che appunto è un illuminato governatore della colonia inglese di Warwick nel Massachusetts, e lui nel suo palazzo sta ricevendo tutta una serie di autorità, però si nasconde anche un gruppo di congiurati che sono guidati da Samuel e Tom, che stanno tramando contro di lui, ma si avvicina il suo fido paggio Oscar, che si sta occupando dei preparativi del ballo in maschera che si accadrà insomma da lì a qualche giorno, e quindi porge al conte una lista di invitati tra i quali lui vede il nome di Amelia, che è la moglie del suo carissimo amico e segretario Renato, ma di cui in verità Riccardo è segretamente innamorato. Dopodiché arriva un giudice che dice a Riccardo di firmare l'atto di condanna all'esilio della maga Ulrica, che è però appunto sempre il suo fidato Oscar, il suo paggio, gli dice di non farlo, perché appunto la maga Ulrica, essendo una donna dai poteri magici, potrebbe vendicarsi contro di lui facendo ricorso insomma alle sue arti. E a quel punto Riccardo decide di recarsi dalla maga Ulrica, quindi abbiamo un secondo quadro nel primo atto che si svolge nell'antro della maga Ulrica, dove Riccardo si reca travestito da pescatore con degli amici, e quindi la sfida a predire il futuro di questi suoi amici. Ma arriva a un certo punto una donna che chiede di essere ricevuta da sola, si tratta di Amelia, e Amelia confessa a Ulrica, e Riccardo si nasconde ma ascolta tutto, appunto le confessa di essere divisa tra l'amore per Riccardo e anche il dovere coniugale verso suo marito, e quindi la maga le consiglia di bere una pozione magica fatta da erbe magiche che troverà in un giardino in un posto malfamato, ma continueremo a parlarne dopo perché sento gli applausi. Emanuele Cecnavorian sta raggiungendo il podio e io vi auguro un buon ascolto del ballo in maschera di Giuseppe Verdi qui dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

0: marito, ma son quattro vestito. Io la sarò.
1: Davvero, davvero?
0: Si può gustare la scena.
1: L'idea non è più del
2: tempo. Ma trovo un piacere, non è difficoltà di piacere.
1: E ravvisar talunque chi potrebbe.

0: s'abbandoni con le tue.
1: Pensa ancora, ma per il sospetto, tutti i perilli che temono in cuore, la protetta il magnanimo pre, di chi

suo segreto un servo d'Amelia.

0: da lor che celati lassù t'hanno in mira
1: sono giurati
0: Occidi. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un dilatuato e il peso taluno proromper l'ho visto il conte un ignoto vetare con esso poi gli altri qui volto fuggevoli a Cristo sera della fossa si tenero messo truccardi mia mano le pente saprò
2: io voglio
0: favore a questo ti do e bada lo scampo che libero no
3: salvarti vecchio
2: bellissimo
0: ma voi non vorrete

0: chiamate, in ascolta vi so. L'amico accento vi risollevi il cuore.
1: Eccoli!
0: Presto, appoggiatevi a me.
1: Voi mi sento!

0: In diretta dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato il primo e il secondo atto di Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. E Guido, devo dirti che effettivamente questa regia di Valentina Carrasco non solamente ha creato un parallelo tra Riccardo e John Fitzgerald Kennedy, ma anche tra Ulrica e Martin Luther King. Poi ne parleremo.
1: Ho visto delle foto di scena, infatti, che sono molto promettenti, devo dire, no? Ci sono delle grandi foto di scena di Kennedy, di Martin Luther King, che dietro, no? Dietro il palcoscenico, diciamo, sul fondo di sala.
0: Sì, dunque, allora, intanto io vi ricordo la locandina. Antonio Poli interpreta il ruolo di Riccardo, Bogdan Baciu, Renato, Chiara Isotton, Amelia, Ksenia Dudnikova, Ulrica, Lavinia Bini, Oscar, Janusz Nozek, Silvano, Mattia Denti, Samuel, Adriano Gramigni, Tom, Francesco Congio, un giudice, Roberto Miani, un servo d'Amelia, e Emanuel Ceknavorian debutta questa sera nel ruolo di direzione d'orchestra, e alla regia appunto è di Valentina Carrasco, il coro e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, coro preparato dal maestro Lorenzo Fratini. Questo secondo atto appunto, che si svolge in un luogo funereo dove Amelia si deve recare per prendere una erba magica, è in verità un quartiere periferico di una città dove ci sono spacciatori, tossici, prostitute, persone in astinenza da eroina, probabilmente da fentanyl, visto che siamo negli Stati Uniti. Ecco, questo concetto di erba magica da procurarsi
1: alle porte della città. Si può declinare in vari modi, diciamo.
0: Esatto, diciamo che è interpretato in modo abbastanza ampio, e si è concluso il secondo atto con la rivelazione di Amelia, insomma, del fatto che Amelia si trovasse in compagnia di Riccardo quando sopraggiunge Renato per avvertire lui che lo stanno cercando dei congiurati.

0: alla fine appunto rimane da solo con questa donna velata e niente, e quindi a un certo punto arrivano loro, si iniziano a menarlo e gli dicono almeno facciamo sì che questa donna velata si riveli, così capiamo chi è l'amante del conte Riccardo. E quindi lei, per evitare che continuino a picchiare il marito, si rivela, e allora Renato insomma ci rimane naturalmente malissimo e la minaccia di morte, e quindi si allontanano tutti e due, e adesso poi vedremo cosa succede nel terzo atto. Dunque, Guido, io sì. Ho intervistato Antonio Poli e anche Chiara Isotton, e vi ricordavo all'inizio che per Antonio Poli questo è un debutto nel ruolo di Riccardo, ma lui è al 14° ruolo verdiano. La domanda che gli ho fatto è appunto, lui è un interprete riconosciuto e questo è il suo 14°, però se ci voleva raccontare quali sono i tratti caratteristici del ruolo di Riccardo e anche come ha lavorato sulla sua costruzione.
1: Riccardo credo che fin ad ora sia il ruolo più completo sotto ogni punto di vista di quelli che ho interpretato. Aspetto di poter fare Aida e altri, però sicuramente è il ruolo più complesso, perché il tenore necessita di essere molto duttile su tutti i fronti, vocale e interpretativo. Molto molto duttile sul fronte vocale, perché ricordiamo che Riccardo affronta momenti lirici contrastati da momenti drammatici, contrastati da momenti quasi direi comici, perché se pensiamo all'antro di Ulrica, no? È scherzo de follia, oppure nel primo atto Ogni cura si dona al diletto, e appunto anche confrontandomi con tanti altri colleghi si discuteva su quali fossero le parti più difficili nell'opera per ciascuno, e alcuni dicevano a me pesa un pochino di più l'aria finale, no, a me pesa più la scena prima, o comunque appunto i momenti più comici tra virgolette più difficili, perché c'è bisogno di un grande lavoro e di una grande diciamo pratica sulla parola, e questo è molto difficile, passare da questi momenti veloci a questi momenti drammatici, perché appunto devi essere bravo a tenere a galla entrambe le cose. E anche dal punto di vista interpretativo ci sono momenti di espansione, momenti eroici, momenti drammatici e appunto, come dicevo prima, momenti in cui si deve giocare con la voce, si deve scherzare, si deve uscire un pochino dal tipico personaggio verdiano, che di solito è molto romantico, no? Molto innamorato. E qui c'è tutto, perché c'è il primo atto che è tutto sullo scherzo quasi, il secondo nel duetto con Amelia, dove veramente è un duetto, forse uno dei duetti d'amore più belli che Verdi abbia mai scritto. La scena finale, che è un'aria drammatica, tutta la scena del ballo, il minuetto, la mazurka come abbiamo detto prima, e la scena finale dove lui muore, che è veramente un momento di pathos dove l'opera si ferma. E quindi io trovo che questi contrasti che avvengono in così breve tempo, Verdi l'abbia scritto forse solo su questo ruolo e non su altri.
0: Per Emmanuel Chechnavorian questo è un debutto nell'opera lirica, e lei, da cantante che conosce molto bene il repertorio operistico verdiano, come si è trovato a lavorare con lui? Come sono stati gli scambi con lui, e anche se questo sguardo nuovo di Chechnavorian in qualche maniera si distanzia, cioè ha trovato delle differenze rispetto a quello di direttori invece più esperti in questo repertorio?
1: Allora, non le nascondo che quando mi è stato comunicato che c'era stato il cambio e avendo saputo che il maestro Chechnavorian avrebbe diretto la sua prima opera, io dovevo cantare con lui Requiem di Verdi, poi per un problema di salute, diciamo un malanno di stagione, non è stato possibile lavorare insieme, però mi era stato detto che questo direttore è un genio, e le devo dire che già dalle musicali io sentivo, non so come spiegarle, perché io ho lavorato veramente con tantissimi direttori in tutto il mondo e sulle tante opere verdiane, ognuno ha il suo metodo e chiaramente ci sono persone che hanno molta più esperienza. La cosa veramente stupenda di questo direttore è che va oltre l'esperienza, cioè si crea questa empatia tra lui e l'artista che non è una, solo un fatto spontaneo, si sente che è un fatto che è stato ricercato, ma si sente che diciamo è stato fatto uno studio approfondito, ma si sente anche che c'è stato molto lavoro suo, interno, che è qualcosa che appunto prevede il genio, a mio parere. Poi mi è stato detto dal maestro che lui viene da una famiglia dove il padre è un direttore d'orchestra e la madre è una pianista accompagnatrice, quindi lui viene sicuramente da una cultura dove c'è l'uno e l'altro, quindi la direzione d'orchestra e il lavoro con i cantanti. Quindi noi abbiamo avuto sempre la sensazione che lui fosse con noi, che respirasse con noi, non abbiamo trovato mai una difficoltà in scena. La cosa che voglio menzionare, che è una cosa incredibile soprattutto qua a Firenze, è il lavoro che è stato fatto con l'orchestra, perché sin dal primo assieme il maestro non c'è stata mai la sensazione che il maestro coprisse nessun cantante, e le giuro che in un palcoscenico come quello, in una buca come quella del Maggio Musicale, questa è una cosa in cui è molto facile cadere.
0: Riguardo alla regia di Valentina Carrasco, lei ha già lavorato con lei altre volte. Che cosa le piace del lavoro insieme a Valentina Carrasco in generale e che cosa ne ha pensato di questo allestimento ambientato negli anni 60 negli Stati Uniti?
1: Ma guardi, Valentina, noi siamo molto amici, io ho lavorato con lei in varie produzioni, tra cui in una Tosca Macerata che amo citare perché mi sono molto divertito, era una produzione veramente geniale. Valentina non fa mai un lavoro a caso, nel senso che quello che si crea ha sempre un fondamento profondo, e infatti quando ho letto un pochino l'allestimento che avrebbe messo in scena qua a Firenze, ho trovato subito che tantissime cose, se non tutte, erano conciliabili con la storia, no? con la trama del ballo in maschera. E portandolo su questo palcoscenico, portandolo negli anni 60, portandolo con Kennedy e con tutta questa storia, è stato un lavoro molto bello. La cosa che ha Valentina Carrasco è che riesce a tirar fuori qualcosa dai cantanti lirici che di solito cadono un pochino, no? Nei luoghi comuni, nel movimento, nel gesto appunto da tenore o da soprano, che è un po' quello da concerto, eccetera. Lei tende molto a cercare di renderti reale e consapevole e diretto in quello che tu stai facendo, e quindi non in questi manierismi un pochino, no? che noi di solito andiamo un pochino a creare in palcoscenico quando cantiamo. E quindi anche ti porta un po' al limite di quello che normalmente si fa, no? Cioè, piuttosto che stare in piedi, cantare e basta, fare dei movimenti che rendano la scena molto più viva, molto più reale, che però chiaramente ti mettono un pochino più in difficoltà, ma che se lavorate creano un risultato che è difficile da trovare in altri spettacoli, assolutamente.
2: Ecco dunque la voce di Antonio Poli, l'interprete di Riccardo, in questo nuovo allestimento di Un ballo in maschera di Verdi che vi stiamo trasmettendo in diretta dal Maggio Musicale Fiorentino, intervistato da Luisa Santacesari. Allora, cara Luisa, ti posso chiedere così, dopo aver ascoltato le parole di Poli, in che modo però lo spettatore, poi l'approfondiremo con Valentina Carrasco, in che modo lo spettatore capisce questa identificazione tra Riccardo, conte di Warwick, governatore di Boston, con John Fitzgerald Kennedy?
0: Guarda, è evidente fin dall'inizio, perché la scena si apre sullo studio ovale, praticamente sullo studio ovale e subito con delle gigantografie di Kennedy alla scrivania che risponde al telefono, eccetera. Quindi
2: c'è
0: l'ingresso di Antonio Poli, che arriva con una donna che sembra veramente Jacqueline, ecco. Dunque, e due piccoli bambini, dunque insomma è veramente evidente fin dall'inizio, appena
2: benissimo.
0: Si apre, si pare.
2: Bene.
0: Ho avuto il piacere poi di intervistare anche Chiara Isotton, sì, che interpreta Amelia. Lei ha interpretato Amelia anche nel 2024 all'Opéra de Marseille. Le ho chiesto, appunto, dopo aver ripreso il ruolo, appunto dopo due anni, se ci sono tratti di questo personaggio in generale in cui lei si rispecchia in modo particolare e anche cosa è cambiato nella sua lettura di Amelia in questi due anni.
3: Parto dal fondo della domanda. Assolutamente sì, il personaggio è cresciuto. Il personaggio è cresciuto insieme a me, insieme alla mia voce. E quindi poterlo reinterpretare a distanza di 2 anni, ho proprio notato questa cosa. Una maggior familiarità e anche una maggior profondità di approccio da parte mia, ovviamente, sia alla scrittura musicale, sia dal punto di vista interpretativo. Invece, per quanto riguarda gli aspetti nei quali io mi ci vedo un attimino, ecco, insomma, nel personaggio di Amelia, ma io direi il senso del dovere che lei ha, perché comunque è una donna che veramente sa come dire, ha un senso del dovere grandissimo, e io mi reputo una persona tale, ecco, insomma, e non in un'eccezione sacrificale o cose così, ma proprio a 360 gradi, ecco. Poi io, parlando proprio anche di questo mestiere, di questo lavoro, io credo che noi abbiamo veramente un dovere, noi artisti, di prepararci al meglio e di dare il meglio ogni volta, perché abbiamo questa grande fortuna, veramente, siamo dei privilegiati a poter portare in scena personaggi così complessi e eterni, perché alla fine, sì, parliamo di personaggi antichi, diciamo, ok, però hanno una modernità e hanno un'eternità soprattutto. E quindi veramente io credo che da parte nostra sia importantissimo, ecco, insomma, io sento molto questa responsabilità nei confronti del pubblico e nei confronti anche di me stessa come artista.
0: Lei, Chiara Isotton, ha già collaborato con Emmanuel Chechnavorian nel Requiem di Verdi a novembre 2025, e come lo ha trovato in questa veste nuovissima di direttore d'opera?
3: Sono felicissima di poter lavorare ancora una volta con il maestro Chechnavorian, che ho incontrato appunto lo scorso autunno, e sono felicissima di essere la sua Amelia in questo suo debutto nell'opera. Veramente sono felice e onorata, perché il maestro Chechnavorian è unico, e il lavoro e la profonda attenzione che lui ha riservato a noi cantanti nel processo di preparazione di quest'opera è preziosissimo, ed è veramente una gioia fare musica così, è una gioia salire in palcoscenico e poter avere la percezione che in quel momento stiamo veramente creando qualcosa, e con lui tutto questo veramente si sta avverando, e è veramente, io non posso dire che è una sorpresa, perché appunto già nel Requiem mi ero resa conto di essere al cospetto di un grandissimo artista, veramente, di un grandissimo artista con una sensibilità rara da trovare, e quindi sono felicissima e onorata di essere la sua prima Amelia.
0: Lei stava dicendo prima che il personaggio di Amelia ha anche dei risvolti molto attuali, e infatti volevo chiederle come si è trovata in questo allestimento nuovo di Valentina Carrasco, quindi che ha ambientato il ballo in maschera nell'America degli anni 60, e anche come avete lavorato insieme nella costruzione del suo ruolo e anche nella relazione con gli altri personaggi, in particolare con quello di Riccardo.
3: È stato fatto veramente un lavoro molto profondo, anche qui, di analisi e di costruzione proprio drammaturgica, ecco, del personaggio, ma il tutto partendo comunque dallo spartito, da Verdi, perché alla fine non facciamo nulla di diverso, e dare veramente una voce autentica, ecco, a quanto la musica ci suggerisce. Amelia è un personaggio moderno, perché è una donna vera, una donna con delle debolezze verissime e attualissime, e allo stesso tempo, come si ricordava, Amelia è l'unica madre che viene portata in scena veramente da Verdi, appunto, se non pensiamo ad Azucena, che però, insomma, è un caso un po' a parte, ecco, no? Però Amelia è l'unica mamma, e anche questa cosa, secondo me, la dice lunga, ecco, sul suo personaggio e anche su come lei si rapporta con tutti gli altri personaggi, sia con Riccardo, sia con Renato suo marito, sia con Oscar, ma con tutta la situazione che la circonda. E quindi questa attualizzazione, appunto, anche nell'America degli anni 60, secondo me funziona benissimo, perché appunto parliamo di una società con delle regole comunque molto, molto strette, molto codificate, e allo stesso tempo con delle sottorealtà, chiamiamole così, che comunque sussistevano e sussistono tuttora. E quindi secondo me in questo allestimento il lavoro fatto con Valentina Carrasco è stato veramente ottimo a rendere questa idea. E devo dire che è anche una bella sfida per quanto mi riguarda, perché è anche molto fisico, nel senso è una produzione, un collega l'ha definita un po' ginnica, ecco, ma no, non è non in questo senso, però è vera, è veramente c'è realtà, e devo dire che noi insomma stiamo dando del nostro meglio per poterla raccontare, ecco, questa storia e questa realtà.
2: Ed ecco anche la voce di Amelia, o meglio, la voce di Chiara Isottoni, interprete di Amelia, nel nostro ballo in maschera fiorentino che vi stiamo trasmettendo. Cara Luisa, c'è già con te Valentina, oppure Valentina Carrasco, oppure non ancora? La stiamo aspettando?
0: Dunque, Valentina Carrasco era con me fino a poco fa, ma poi è dovuta scappare dietro le quinte,
2: peccato,
0: per coordinare.
2: Peccato.
0: Il terzo atto, quindi era molto dispiaciuta, ma è dovuta scappare.
2: Via, va bene.
0: Esatto.
2: La ascolteremo in un'altra occasione. No, ma allora a me viene la curiosità, naturalmente, di capire invece qual è la relazione con Martin Luther King, che nelle foto di scena che ho guardato oggi pomeriggio appare, no? Ad un certo punto, non so in quale momento dell'opera, ma effettivamente appare, no? E tu dicevi prima che c'era una relazione tra Amelia e Martin Luther King, o sbaglio?
0: Tra Ulrica e Martin Luther King. Di fatto sì, diciamo che Valentina Carrasco ha spiegato che sono entrambi personaggi visionari, quindi c'è un po' il discorso di Martin Luther King, I have a dream, questa, sì. E quello anche di Ulrica, di essere una maga che predice il futuro, in questo senso credo che sia il concetto di essere entrambi personaggi visionari. Tra
2: capito.
0: L'altro Valentina Carrasco ha dichiarato le ragioni di questa sua scelta del desiderio di ambientare un ballo in maschera ai primi anni 60 nel secondo dopoguerra negli Stati Uniti. Lei dice: la struttura originale di questo grande capolavoro ha come cuore narrativo la storia di un grande leader molto carismatico e popolare, che però all'interno della sua cerchia aveva dei nemici. Questo mi ha fatto pensare a un episodio molto noto della storia recente, ossia l'assassinio di John Kennedy. Dal momento che la versione scelta è quella più consueta, in cui l'azione del libretto viene spostata nelle colonie del Nord America e il re di Svezia viene trasformato originariamente, per ragioni di opportunità e censura, nel governatore britannico Riccardo, ho trovato interessante tracciare un parallelo con John Fitzgerald Kennedy, personalità tra le più popolari del secondo Novecento. In particolare mi sono sembrati rilevanti alcuni aspetti della sua vita privata e politica, oltre che naturalmente la morte per mano di un assassino, esito di un complotto dai tratti ancora in parte oscuri. Anche Riccardo, il conte di Warwick, ci si presenta da subito con i suoi conclamati pregi, ma anche con evidenti difetti e una serie di atteggiamenti discutibili. Lui stesso è conscio di star tradendo la fiducia di un amico e sodale politico per ragioni sentimentali. Quindi c'è questo. E poi l'altra cosa, questa è la dichiarazione di Valentina Carrasco.
2: Sì.
0: Però ecco, l'altro aspetto che lei fa un po' emergere dalla sua regia è questo aspetto un po' donnaiolo di Riccardo, nel senso che lui arriva con una Jacqueline, quindi la moglie ufficiale, con i due bambini piccoli, però ha una sorta di atteggiamento un po' così, molto vicino, molto stretto, un po' ammiccante, anche con Oscar, che è il suo fido paggio, interpretato da una donna, da Lavinia Bini. E poi anche un po' tutte le donne che sono lì nello studio Vale, chi fa da segretaria, o anche persone, ragazze che passano di lì, insomma si avvicinano a lui e lui ha atteggiamenti molto ammiccanti e quindi insomma secondo me ha voluto far emergere anche questo aspetto che è molto conosciuto, anche questo, diciamo, aspetto del carattere di John Kennedy, che sappiamo benissimo, uomo affascinante, affascinantissimo e pieno di amanti, quindi ecco, lei l'ha voluto sottolineare con la sua regia.
2: Ma non appare Marilyn Monroe? No.
0: No, ma appare nelle foto. A un certo punto è come se volesse sottolineare il fatto che lui fosse circondato da donne, e quindi lui anche in costume da bagno, circondato da ragazze. E poi a un certo punto c'è anche Marilyn.
2: Ecco, quindi arriva, insomma, in qualche modo Marilyn. Senti, nelle foto, io purtroppo mi posso basare solo sulle foto di scena, non di più ovviamente, ma ad un certo punto vedo che appare, ma non so in quale momento dell'opera, no, appaiono anche come delle cantanti di gospel o di spiritual, che ballano, danzano, sembra, insomma, no, intorno, proprio sullo sfondo della foto di Martin Luther King. Che allusione è quella al canto nero, diciamo, in un certo senso?
0: Sì, è un coro che circonda Ulrika, Martin Luther King, e che è un po' anche così a supporto di questa leader. Appunto, Ulrika è trasvestita da uomo, in giacca e cravatta, che è davanti a un microfono e parla alla folla, e la folla è formata anche da questo coro vestito come un coro gospel, quindi c'è un po' questo richiamo all'immaginario, a questo tipo di immaginario
2: del
0: nella
2: canto,
0: scena
2: del canto nero, insomma, del canto gospel,
0: nero.
2: Ho capito.
0: Esatto.
2: E invece, scusa le curiosità, ma tanto visto che dobbiamo arrivare poi alla fine dell'intervallo in qualche modo, invece appare ad un certo punto, vedo anche un gruppo di uomini vestiti con il classico abito terrorizzante del Ku Klux Klan.
0: Esatto. Dunque, loro compaiono nella scena di Ulrika,
2: sempre in questo antro. Uh-huh.
0: Però vengono poi cacciati e menati da alcuni ragazzi afrodiscendenti che sono qua in scena e che fanno le comparse, e quindi compaiono ma poi vengono anche cacciati. Uh-huh. Quindi hanno questa, come dire, questa funzione per corroborare un po' la scena di Martin Luther King di fronte a una platea, però una platea che è fatta anche di dissidenti e di persone che non lo vogliono lì, che lo vogliono vedere morto, esattamente come il suo pubblico,
2: certo,
0: insomma,
2: certo.
0: I suoi seguaci. Io, tra l'altro, un'altra cosa interessante da raccontare è un po' questa scelta di Emmanuel Chekhnavorian di voler debuttare con il ballo in maschera. Lui appunto si è impegnato moltissimo, ma ha lasciato anche lui delle dichiarazioni che mi piacerebbe leggere,
2: certo,
0: proprio
2: volentieri.
0: Su quest'opera. Uh-huh. Lui dice: ci sono opere che si rivelano lentamente, altre che sembrano parlarci con immediatezza sin dal primo istante. Un ballo in maschera è entrambe le cose. A un primo sguardo può apparire quasi leggera, come priva di gravità, ma più la si studia, la si ascolta, la si vive, più emerge ciò che si nasconde sotto la superficie, qualcosa di più complesso e diverso. È proprio questa duplicità a colpirmi. Da un lato, eleganza, brillantezza e una naturale fluidità del discorso musicale. Dall'altro, una fragilità costante e la percezione che tutto possa inclinarsi da un momento all'altro. Tutti i personaggi abitano questa tensione. Riccardo si muove con un'apparente libertà, vitale ma inconsapevole delle sue conseguenze. Amelia custodisce un sentimento che non riesce mai a esprimere fino in fondo. Renato attraversa un momento in cui ciò che sembrava solido perde progressivamente consistenza. Persino Oscar, ecco che è tornata però Valentina Carrasco, scusami,
2: magnifico.
0: Io mi interrompo subito,
2: certo.
0: È tornata, grazie per essere con noi.
3: No, grazie a voi della pazienza, dovevo fare una piccola annotazione.
0: Dunque, la domanda che volevo farle è intanto l'idea di ambientare il ballo in maschera nell'America dei primi anni 60, e quindi in quale modo ha visto l'attualità del ballo in maschera tanto da trasportarlo in quel periodo, e come mai proprio in quel periodo?
3: In realtà io ho partito dall'idea della morte del personaggio, cioè di Riccardo. Quando muore un grande, una persona che quando è Verdi, il mio Verdi preferito, il ballo in maschera possibilmente, ci lascia però pochissimo tempo per compiangere questa morte, perché muore lui e c'è un 15 secondi di musica e finisce. Io non c'era come il momento per dare questo riflesso della grandezza della morte di questo uomo, e ho pensato a una morte che noi tutti conoscessimo,
4: che già avesse un po' fatto questo effetto nel nostro inconscio collettivo, e dunque appellare a una cosa che la gente già conosce per ingrandire questa figura che non ha tempo di morire con tutta la pompa, diciamolo così. Ha tantissime cose bellissime durante l'opera, però la morte è un po' accelerata, diciamola così. E mi sembrava molto interessante il parallelo di questo leader molto popolare con una cerchia intima che le sta molto incontro, diciamo, però che il popolo è lo scudo del suo petto, no? Come lo dice il baritono. E dunque questo grande personaggio che esiste nella storia, che c'è John Fitzgerald Kennedy, no? Dunque anche lui, a cui le avevano detto attenzione quando vai a Dallas, perché lì sono tutti, ci abbiamo un sacco di nemici, non andare con un'auto aperta, una macchina aperta, perché rischi. Lui dice no, io devo comunque comunicare col popolo. Bueno, finisce come finisce, Riccardo quando va al ballo, malgrado le dicano che qualcuno attenterà la sua vita, no? Dunque, e poi andando a hilare un po' più fine, ho capito che c'erano tantissime corrispondenze, no? Al punto che ho pensato che in realtà quello che ha pianificato l'assassino di Kennedy è Verdi.
0: È interessante.
4: Perché in realtà quando abbiamo queste figure così popolari, così amate, spesso attraggono la invidia, ma anche l'inimicizia di una cerchia aristocratica o di una, diciamo, come poteva essere, diciamo, in questo caso la CIA o FBI, no? Infatti la sua morte rimane sempre ancora un po' un mistero, se solo è stato Lee Harvey Oswald o altre persone coinvolte, no? Dunque tutta questa cosa mi sembrava che le dava un'attualità per capire che giustamente Verdi parla di cose che succedono oggi, succedevano 100 anni fa e hanno successo 40 anni fa, 50 anni fa. Dunque mi sembrava che questo facesse al pubblico forse pensare a questa cosa,
0: risuonasse di più nel pubblico.
4: Esatto.
0: E ci chiedevamo anche il paragone tra Ulrica e Martin Luther King. Che cosa ha visto in Ulrica?
4: Perché Ulrica è una visionaria, no? Qual è la frase più conosciuta di Martin Luther King? I have a dream, no? Martin Luther King come leader politico, come leader dei civil rights, è uno che vede il futuro, come Ulrica. Perché noi stiamo, anche se non siamo uguagliati completamente, stiamo vivendo il futuro di Martin Luther King, quello che per lui era il futuro, no? E dunque, in qualche maniera, questi leader molto ispirati, molto sanno cosa è il futuro, non perché vedono, perché sono streghe, no, perché sanno che l'umanità deve andare in quella direzione. Per me, io l'ho fatto in questo senso, e anche perché c'è questo, diciamo, questa frase molto forte che dice il giudice che l'accusa, che è dell'immondo sangue dei negri, no? E dunque spesso si fa questo cancel culture e mettiamo una frase che è molto più carina da dire, però non è quella che è scritta, perché Verdi sta lì pure lui, grande libertario, grande egualitario, grande femminista tra l'altro, facendo una denuncia. Se io cancello questa frase, come si fa tante volte, adesso si dice del non so che, della sangue, si cancella tutto, no? No, dobbiamo capire che questo giudice, le parole che fa sono dure, dunque trovare un contesto in cui la segregazione per una persona nera era così forte in America veniva proprio quasi automaticamente in qualche maniera. Infatti progettiamo queste immagini che sono contemporanee di Kennedy e anche un po' posteriori, dove per esempio in un ristorante si dice che non possono entrare né cani né negri né messicani, no? E dunque un po', diciamo, stiamo mostrando una realtà che sta nell'opera.
0: Com'è stato il lavoro con Emmanuel Chekhnavorian, che ha debuttato questa sera nel ruolo di direttore d'orchestra?
4: Sì, è incredibile dire che ha debuttato, perché conosce l'opera, non solo la conosce benissimo, sino che c'è un senso della scena molto forte. È venuto a tutte le prove di scena, anche quelle che forse per un direttore sono meno interessanti, no? Dunque spesso lasciano un assistente. Lui non era molto coinvolto e dunque è stato di grande supporto.
0: Grazie mille Valentina Carrasco per essere stata con noi qui. Guido, le luci si stanno spegnendo,
2: sì.
0: Però abbiamo ancora un po' di tempo per parlare di quello che sta per succedere, quindi del terzo atto con cui si conclude il ballo in maschera, che si svolge nello studio del governatore di Boston, e quindi c'è questo confronto la mattina tra Renato e Amelia, e lui le dice appunto che solo il sangue potrà lavare questa vergogna, questa onta, il sangue sia di Amelia che di Riccardo. E quindi Amelia accetta questo destino, però chiede a Renato di poter abbracciare il loro figlio per un'ultima volta. E quindi Renato viene molto, insomma, si commuove molto nel vedere la moglie salutare il figlio, e quindi decide di non ucciderla più, ma di uccidere solamente Riccardo. Poco dopo arrivano i due congiurati, Samuel e Tom, a casa di Renato, e appunto sono ancora abbastanza sorpresi dal fatto che lui abbia deciso di cambiare idea, e quindi da amico fidatissimo di Riccardo ha deciso di unirsi ai congiurati per ucciderlo e per partecipare all'attentato. Quindi viene tirato a sorte il nome di chi sferrerà il colpo fatale, e viene estratto proprio il nome di Renato. Quindi adesso... E quindi che cosa succede? Che alla fine c'è finalmente questo ballo in maschera, dove Riccardo, che comunque ha deciso alla fine di far espatriare sia Renato che Amelia via, e quindi di rinunciare all'amore di Amelia, viene ucciso da Renato, e così si conclude. Manuel Cecnavorian saluta il pubblico, ha raggiunto il podio. Io vi lascio l'ascolto dell'ultimo atto di un ballo in maschera qui dal Maggio Musicale Fiorentino.

0: la peste e tal per milionastro le carpe a manco la tua torre
1: ora c'è il torre a pisarci
0: morte.

0: questo foglio di Enni? È per il conte di Sella, a lui lo reca e dice lato.
1: Che il ballo alcuna la mia vita attenterà, sta detto.

0: canto dei nostri questo?
1: Morte, sì, morte, ma non verrà e vale. Ed aspettarlo è vano.
0: Come?
1: Perché? E basti saperlo altrove.
0: Ho sorte ingannatrice.
1: Ebbene, sfuggirà di mano. Guardate basso, alcuno lo sguardo.

0: carre tu sei?
1: Qual villanella?
0: Ah, bravo! E ti par dunque convenienza questa, che mentre il conte dorme tu scivoli alla festa?
1: Il conte qui?
0: E dove?
1: Nel tetto!
0: Ebben, qual è?
1: Non vi dirò!
0: Gran

0: vincere gli amici suoi.
1: Volete interrogarlo? E forse c'è di arcoristo un po'.
0: Appunto.
1: E compromettere di poi chi me l'ha detto.
0: M'offendi e confidenza che quando è morti so.
1: Di prego assai.
0: E giù di grave cose adesso per che la notte inoltre mi fa velar su della rocca della colpa se non mi fia concesso.
1: Dunque?
0: Fai grazie a lui se

lei pura in braccio a morte.

0: diretta dal Teatro del Maggio Musicale Fiorentino abbiamo ascoltato un ballo in maschera di Giuseppe Verdi sul libretto di Antonio Somma. Emanuel Cecnavorian ha diretto il coro e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino al suo debutto come direttore d'orchestra di un'opera lirica. Si apre il sipario, il pubblico festeggia, tutto il cast. Per adesso coro, comparse, tra l'altro è tornata Jacqueline alla fine per proprio sul momento, il momento in cui muore Riccardo. Antonio Poli. Antonio Poli ha interpretato Riccardo, Vodgan Baciu ha interpretato invece Renato, è entrato adesso sul palcoscenico anche il maestro Lorenzo Fratini, maestro del coro del Maggio Musicale Fiorentino, che insieme al coro saluta tutti quanti. Chiara Isoton, Amelia, Xenia Dudnikova ha interpretato Ulrika e adesso iniziano ad arrivare i personaggi. Il primo è un giudice, Francesco Congiu, che abbiamo ascoltato nel primo atto, e poi anche Silvano, che è Janusz Novak, e arrivano anche i due terribili congiurati, Samuel e Tom, Mattia Denti, che ha interpretato Samuel, e Adriano Gramigni, che ha interpretato Tom. E abbiamo adesso invece Lavinia Bini, Oscar, vestita a festa con un vestito che ha i motivi della bandiera americana, e adesso Xenia Dudnikova, Ulrika, Martin Luther King, che viene salutata dal pubblico e che applaude il cast e il coro. E adesso è il momento di Renato Bogdan Baciu. Tra l'altro avete sentito, ci sono stati molti applausi a scena aperta durante l'opera,
1: sì,
0: insomma,
1: sì, abbiamo sentito.
0: Quindi ecco, sembra essere piaciuto molto. E adesso è il momento di Chiara Isoton, che ha interpretato Amelia, protagonista femminile del ballo in maschera, che ringrazia e fa alzare anche l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, inchinandosi. E adesso arriva Antonio Poli, che ha debuttato in questa occasione nel ruolo di Riccardo o John Fitzgerald Kennedy, e anche lui applaude l'orchestra e ringrazia il pubblico al suo 14° ruolo verdiano, dicevamo, infatti. E adesso l'intero cast dei solisti si avvicina al palcoscenico per prendere gli applausi, si stanno inchinando. Sembra essere abbastanza piaciuto, insomma, direi molto piaciuto, almeno qua in teatro. E Chiara Isoton va adesso a prendere Emanuel Cecnavorian, che è stato definito anche geniale dai, sia da Antonio Poli che da Chiara Isoton. Anche Valentina Carrasco prima ci raccontava che si è trovata benissimo a lavorare con lui, che non sembrava assolutamente un direttore d'orchestra al suo debutto, ma un navigato,
1: sì, sì,
0: interno.
1: La parola geniale si è arrivata anche qui attraverso i nostri messaggi, poi te li racconterò un po' meglio alla fine.
0: Si inchinano tutti quanti i solisti con Emanuel Cecnavorian. E adesso Antonio Poli va a prendere Valentina Carrasco, che arriva anche con i suoi aiutanti. Sentite, ci sono anche un po' di fischi, eh?
1: Eh sì.
0: Allora, mi fa piacere però leggervi anche chi sono stati gli aiutanti di Valentina Carrasco, perché ha una squadra. Dunque, le scene sono a cura di Andrea Belli, i costumi di Silvia Aimonino, le luci di Marco Filibeck, il video di Massimo Volpini, Lorenzo Nencini, assistente alla regia, Mariangela Mazzeo, assistente scenografo, e Federica Sartorio, assistente costumista. Beh, è stato un rischio d'altronde ambientarlo nei primi anni 60, però se non si corrono questi rischi, che si fa?
1: Il teatro serve a poco senza rischi.
0: Punto.
1: Ma poi ci sono fischi, ma anche applausi, no?
0: Cioè, ma infatti.
1: Non bisogna né enfatizzare gli uni negli altri, no?
0: Esatto.
1: Si convive, grazie al cielo.
0: Esattamente. Ecco, lì di nuovo che fanno una corsa per prendere gli applausi. Devo dire anche che questa seconda lettura, questa attualizzazione, ha reso anche lo scorrimento molto interessante. Poi ci chiedevamo tutti questi personaggi che circondavano John Fitzgerald Kennedy, come per esempio Marilyn, che abbiamo visto nel primo atto in una foto, in una gigantografia. La scenografia nel primo atto è fatta interamente da grandi foto, grandi immagini.
1: Sì.
0: E invece compare qui nel terzo atto in forma di cartonato.
1: Ah, ecco.
0: E quindi anche senza faccia, quindi le persone poi che partecipano al ballo in maschera si alternano e infilano la loro faccia, diventano Marilyn.
1: Ho visto anche un pianoforte, un pianista, sì, jazz, ma non ho ben capito perché la foto era molto sfocata. Non so chi fosse, forse un Louis Armstrong, qualcosa del genere, non lo saprei.
0: Insomma, era comunque una... Era un'immagine che compare a un certo punto nell'antro di Ulrica.
1: Ah, ecco, ecco. Compaiono un sacco di personaggi in quest'antro, mi pare di capire. Il Ku Klux Klan, i gospel,
0: sì,
1: il pianista jazz. Insomma, è un antro
0: moltissimo,
1: assai abitato, ecco.
0: Sì, infatti non è proprio un antro.
1: Infatti, immagino, sì.
0: Spazio gigantesco.
1: Infatti. Allora, cara Luisa, ti racconto un po', molto velocemente perché sono già le 23:05 minuti, quindi noi abbiamo anche altre cose da raccontare ai nostri ascoltatori, però ci soffermiamo un po' su quest'opera, perché questo era il secondo titolo, no, del Maggio Musicale, se non mi ricordo male, dopo The Death of Kinghoffer, no? E poi il Maggio,
0: esatto,
1: Musicale prosegue con Giulio Cesare,
0: di Handel, esatto. E insomma, e poi ci sarà l'integrale delle sinfonie Beethoven, diretta da Daniele Gatti. Io tra l'altro vi ricordo che Un ballo in maschera va in scena ancora venerdì 15 maggio, poi domenica 17 maggio, il venerdì 22 maggio e ancora domenica 24 maggio.
1: Quindi allora, i nostri ascoltatori, certo, hanno seguito con la consueta attenzione anche l'opera di questa sera. Beh, è cominciata subito, non arrossire adesso, Luisa, però ci sei anche tu. Come sono felice di questa conduttrice, competente, colta e affascinante. Ecco, Marina da Bologna.
0: Grazie.
1: Te lo scrive, quindi va bene. Adesso superiamo le nostre persone. Ma insomma, complessivamente sì, c'è un'accoglienza buona, meglio buona, per Cech Navorian, anche se non so, c'è Elio per esempio che ne fa proprio una dichiarazione d'amore, sommo e anche commovente. Dopo Muti, l'unico che abbia saputo dirigere il galop che chiude il primo quadro con un travolgente coinvolgimento orchestrale. In effetti quello è un momento un po' delicato, no, dell'opera, perché si rischia sempre un po' il kitsch in quel momento ed siamo sempre sull'orlo, no? Poi appunto Maurizio dice sempre di Emmanuel, direzione geniale, ecco che ritorna la parola geniale. E poi ancora, passando ai messaggi che sono arrivati poi invece nei minuti, nelle ore successive, appena li ritrovo, come tu sai questo esercizio non è rapidissimo, ma c'è,
0: certo,
1: Daniele che osserva come forse anche per la mancanza di esperienza Cech Navorian non sappia ancora mantenere per bene il collegamento col palco. Poi ci sono i consueti ascoltatori come quelli che hanno fischiato, che dicono che attualizzare in questo modo è scontato, ma lo dicono senza aver visto, quindi chissà con quali fondamenti. Opera splendida, dice poi invece un altro ascoltatore, bel debutto del direttore, bel cast, di Poli si capisce ogni parola, no? Questa è una bella osservazione. E poi c'è chi trova, come Maria Grazia, molto interessanti le interviste. che noi facciamo e che tu hai fatto in particolare oggi. E poi c'è anche Emanuele, fa sentire la sua voce, non so se da lì si sentiva, ma in radio era molto chiaro che in alcuni passaggi Emanuele accompagnava i cantanti cantando anche lui.
0: No? Bellissimo, no, non si sentiva.
1: Ecco, no. Il microfono vicino evidentemente. Si sente bene. Qui a fine opera si può già dire che la direzione di Cech Navorian è stata immensa e grandiosa, questo è ancora Elio, e poi che finale magnifico a quest'opera, ogni volta mi travolge. Questa è la nostra amica Attilia degli, credo almeno, degli abbadiani itineranti o ex abbadiani itineranti, ovviamente, perché adesso non possono più itinerare, ai noi. Eccoci allora, cara Luisa, questi sono un po' il polso che abbiamo potuto dare del pubblico lì presente insieme a te e degli ascoltatori alla radio, al nostro 335-5634-296 che è ancora vivo fino alla mezzanotte. Allora, cara Luisa.
0: Guido, io prima di salutarti ci tengo a ringraziare Edoardo Boggi e Andrea Taddeucci della RAI di Firenze per la ripresa radiofonica e poi anche per la ripresa e la messa in onda. Ci tengo a ringraziare il reparto audio-video del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con Michele Giunta alla console.
1: Benissimo, allora Luisa Santa Cesare, grazie infinite per il lavoro che hai fatto questa sera per noi, te ne siamo molto molto grati e ti risentiremo alla prossima occasione anche ai microfoni di Radio 3 Suite, se non sbaglio, quindi sì. A presto.
0: Grazie Guido, buon proseguimento.
1: Buona serata, grazie a te. E allora alle 23:09 minuti e 22 secondi noi andiamo nella seconda, nell'ultima parte di Radio 3 Suite.
2: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

E alle 23, 10 minuti esatti, noi cominciamo a disegnare uno dei nostri consueti ritratti musicali del martedì. Sapete che a quest'ora più o meno del martedì, minuto più minuto meno, prendiamo colori e pennelli e disegniamo appunto il ritratto di un interprete dei tempi passati o dei tempi presenti a noi particolarmente caro, che ci interessa in modo particolare appunto per il suo tratto interpretativo. E oggi la scelta concordata insieme ad Attilio Fortunato cade su Christophe Rousset. Lo conoscete? Immagino di sì, almeno molti di voi lo conosceranno sicuramente. Clavicembalista, direttore d'orchestra, musicologo, archeologo francese nato a Aix-en-Provence nel 1961, dunque ancora largamente in attività. Rousset è appunto nato in un ambiente musicale, anche se non familiare, ma appunto vivendo da giovanissimo, da bambino, il clima musicale del Festival di Aix-en-Provence, che è uno dei festival più importanti d'Europa. E proprio lì, partecipando alle prove del festival, si è scoperto e ha sviluppato la sua passione non soltanto per l'opera, per la scena, ma anche per la musica barocca, tanto che a 13 anni decide di iniziare a studiare il clavicembalo, ad avvicinarsi allo studio del clavicembalo dopo aver affrontato studi rudimentali di pianoforte. Era molto bravo al clavicembalo, dunque si è trasferito a Parigi, non però al conservatorio, e in questo ha seguito orme anche illustri, ad esempio quella di Edgar Varese, tanto per citare un nome. Si è iscritto alla Scuola Cantorum di Parigi, una scuola fondamentale per l'apprendimento della musica antica, ed è stato educato e formato da Huguette Dreyfus. Dopodiché però non gli è bastata l'esperienza parigina, è andato all'AIA, al Conservatorio Reale dell'AIA, dove ha incontrato invece uno dei massimi clavicembalisti del nostro tempo, che è Bob Van Asperen, e a 22 anni, tanto per ricordare un po' i tratti essenziali della prima parte della vita di Christophe Rousset, ha vinto un premio fondamentale, il premio del pubblico, il primo premio al concorso di clavicembalo di Bruges nel 1983, e quindi, se non faccio male i conti, aveva appena 22 anni, e da lì poi la sua carriera è andata sempre più in crescendo, sempre nel ruolo di clavicembalista ha attirato un po' l'attenzione della critica, delle case discografiche, di altri musicisti. Ha suonato con Les Arts Florissants, per esempio, e poi con il Seminario Musicale, ma nel 91, ancora giovanissimo, ha fondato il suo complesso, il suo ensemble, Le Talent Lyrique. Lo ha fatto quindi 35 anni fa esatti, se non faccio male i conti, 1991, ed è l'ensemble con il quale ancora oggi Rousset gira per il mondo e incide poi soprattutto molti dischi, alcuni di quali vi faremo ascoltare. Vorrei però iniziare proprio con il suo strumento di origine, quello che Rousset ha cominciato a suonare appunto a 13 anni, il clavicembalo. Ha inciso molti dischi esclusivamente cembalistici, Rousset, uno per esempio dedicato all'arte della fuga di Bach, ma un altro precedente alle toccate partite, anzi ad alcuni dei pezzi cembalistici di Girolamo Frescobaldi. Allora lo ascoltiamo subito in una delle raccolte seminali di Girolamo Frescobaldi, il primo libro delle toccate e partite di intavolatura di cimbalo, il libro primo, che vado a memoria, speriamo di non sbagliare, dovrebbe essere stato pubblicato nel 1615, e ascoltiamo da questa raccolta la toccata nona, appunto dalle toccate partite di Girolamo Frescobaldi.

Un saggio dunque che mi sembra molto persuasivo dell'arte interpretativa al clavicembalo di Christophe Rousset, la toccata nona dal libro primo delle toccate partite di intavolatura di cimbalo di Girolamo Frescobaldi, effettivamente 1615 la prima edizione, poi ce ne sono state altre, molte altre, dato il successo commerciale davvero che aveva raggiunto questa pubblicazione proprio in quell'anno. E forse ricorderete, ve l'abbiamo magari raccontato tante volte, che quell'edizione del 1615 ha un'avvertenza, una premessa al lettore, ovvero sia all'esecutore, nella quale Frescobaldi dice delle cose magnifiche, bellissime, che tutti gli interpreti forse dovrebbero tenere a mente, e sicuramente Rousset lo fa, e cioè che, lo riassumo brevemente, insomma un paio di tratti, che nel suonare, dice Frescobaldi, non si deve star soggetto a battuta, dice lui, cioè non bisogna seguire una scansione rigida, meccanica, metronomica, si sarebbe detto in tempi successivi, e che la battuta anzi va portata or lenta or veloce, eziandio sospesa in aria, ecco questo eziandio, cioè anche sospesa in aria, no? Quindi con un ritardo a volte, dei rubati, e con una grande morbidezza e fluidità. E Christophe Rousset sembra che abbia proprio letto, l'avrà sicuramente letta, questa è evidente, l'avvertenza di Frescobaldi, ma l'ha soprattutto messa in pratica nell'esecuzione di questa e delle altre toccate di Frescobaldi, e anche poi nel disco che abbiamo scelto ci sono altri generi che Girolamo Frescobaldi ha toccato, sempre destinati al cimbalo, come si diceva allora. Ma ovviamente, come spesso accade ai solisti di clavicembalo, beh, anche Rousset non si è accontentato nel seguire la sola strada dell'interprete solista, ma si è sempre più avvicinato alla musica strumentale e alla musica d'opera. Forse ricorderete che nel 95 fu proprio lui a incidere la colonna sonora di Farinelli, il film che uscì nel 1995, quel film che fece conoscere poi finalmente, dopo tanto tempo, la figura di Carlo Broschi, detto Farinelli per l'appunto. Lì proprio lui ebbe un'idea tecnicamente ed esteticamente molto molto interessante, perché la voce di Farinelli, voce cioè di un evirato cantore, non poteva essere riprodotta né da un cantante uomo né da un cantante donna. Lui ebbe l'idea in studio di sintetizzare con i mezzi tecnologici del tempo, parliamo di 30 anni fa per l'appunto, di sintetizzare una voce maschile e una voce femminile, l'una sovrapposta all'altra, e il Farinelli, che era interpretato da Enrico Loverso, mi ricordo male, era lui? No, non mi ricordo, va bene, non importa. Ah no, sì, Loverso mi dice Attilio che era il fratello. Ad ogni modo, chiunque egli fosse, Stefano Dionisi, perfetto. Grazie Attilio, in diretta, ci correggiamo gli errori. Dicevo, la voce appunto che esce fuori, che canta appunto Farinelli anche in quella celeberrima scena, no, di Lascia che io pianga, di Handel, con gli svenimenti delle dame, dei signori, eccetera, eccetera. Quella voce lì è il risultato della sovrapposizione di un timbro maschile e di un timbro femminile. Questa fu appunto un'idea di Rousset, che poi ha naturalmente eseguito tutta la colonna sonora di quel film, e questo l'ha portato naturalmente a vertici di notorietà inusitati, anche tra l'altro per un musicista che si occupa prevalentemente di musica del 6 e del 700. Volevo darvi adesso un saggio proprio della passione di Rousset per l'opera e per l'opera parigina del 600, francese, ma sostanzialmente parigina del 600, alla quale si è dedicato con molta attenzione, al siècle d'or della musica francese, in particolare ad alcuni autori come Lully, come ad esempio Couperin e come Rameau, sono la triade santa della musica francese del 6-700, e che Rousset ha affrontato molte molte volte. C'è una bellissima incisione, secondo noi almeno, di Assis et Galatée di Jean-Baptiste Lully, che
per la verità non è esattamente, anche se a volte si dimentica, una tragédie lyrique, una tragédie en musique, come veniva detto allora, bensì un genere un po' diverso, la pastorale héroïque, che era un genere un pochino più svelto, più rapido, meno pomposo, insomma, della tragédie lyrique, che va in scena, nel caso specifico, il 6 settembre del 1686 all'Accademia Royale de Musique, su un testo che non è di Quinault. Quinault è stato il collaboratore principale di Lully per tantissime delle sue tragedie lyriques, bensì il libretto questa volta è di Jean Galbert de Campistron, questo è il suo nome. E da questa incisione davvero preziosa vorrei farvi ascoltare due brevi scene, la scena numero 3 e la scena numero 4, che rappresenta l'apparizione di Assis. Ovviamente la vicenda, insomma, è abbastanza ovvia e non troppo originale, è tutto incentrato, si intende, sul triangolo amoroso tra Aci, Galatea e Polifemo, con Polifemo che a un certo punto impazzisce di gelosia, uccide il povero Aci. Nettuno però lo fa rinascere nelle acque del fiume, il fiume che porta il suo nome, nelle quali a Galatea si può rispecchiare e immergere quasi a ricordo del suo amore per lui. E noi vorrei farvi ascoltare il momento in cui Assis, nella sua aria, anche se è un po' improprio parlare di aria ovviamente nel teatro musicale francese del Seicento, ma comunque invoca l'apparizione di Galatea, appunto, e adesso, il primo recitativo, chiamiamolo così, aria recitativo, inizia con "Faudra-t-il encore vous attendre", cioè dovrò ancora aspettarti per molto tempo. E poi ad un certo punto Galatea emerge dal mare, Galatea sort de la mer, come dice la didascalia, e appunto si rivolge al pastorello, già innamorata di lui e ancora però spaventata dal mostro Polifemo, che ha sempre il terrore di incontrare ancora una volta. E allora ascoltiamo queste due brevi scene, Le Talent Lyrique, l'ensemble diretto da Christophe Rosset, la voce di Assis è Cyril Ovity e la voce di Galatée invece Ambroisine Bray.

rustique, no, di questo luogo rustico. Je viens avec plaisir, tu y charme, godo di queste bellezze, lasciami in pace, vedo i campi che fioriscono e che io amo, infine amo tutto ciò che sto guardando e alla fine, enfin, les deux penchants qui m'attirent en ce lieu, quindi tutte le cose belle, insomma, che mi attirano di questo luogo, l'emporte sur l'erreur extrême, vincono sull'errore estremo di rencontrer un géant odieux, di incontrare un gigante odioso, per l'appunto. Ecco, Rousset si è molto dedicato alla riscoperta, al rinnovamento interpretativo anche della tragedia di Rico, della pastorale eroica, come nel caso di Aci e Galatea, però si è molto dedicato anche al repertorio esclusivamente strumentale, sempre insieme al suo fedelissimo ensemble Les Talents Lyriques. Ad esempio, ha dedicato un disco ad alcune pagine poco conosciute allora, perlomeno, infatti si dice nel libretto che accompagna il disco: Des premières sonates aux airs sérieux et à boire, portrait d'un couperin méconnu, dunque ritratto di un couperin sconosciuto o poco conosciuto. E in effetti ha riunito Couperin in questo disco le sei sonate a tre che François Couperin, vissuto tra il 1668 e il 1733, ha composto verso la fine del Seicento, diciamo grosso modo negli anni 90. La sonata 3, come sapete bene, era un genere strumentale tipicamente italiano, nato nella prima metà del Seicento grazie al lavoro compositivo di alcuni compositori appunto del primo Seicento, soprattutto collocati nel nord d'Europa, come Biagio Marini, come Cima, eccetera eccetera. E Couperin è stato il ponte che ha fatto conoscere le sonate a tre, ovviamente sono chiamate così perché sono costituite da due parti melodiche, due violini generalmente, e l'accompagnamento del basso continuo, genere strumentale che era sconosciuto in Francia nel Seicento, e Couperin ha introdotto appunto presso le goût français, il gusto francese, proprio la pratica della sonata a tre. E anche in ciò che scrive a proposito di questo suo gesto un po' azzardato, dice: non sono sicuro, lo scrive a un certo punto, che i francesi amino troppo questo genere strumentale che viene dall'Italia. E invece ne ha composte sei di queste sonate, dando ad ognuna un titolo programmatico, cosa che invece era estranea e sconosciuta ai compositori italiani del tempo, e ne ha tratto davvero delle pagine magnifiche. Vorrei farvene ascoltare una, si intitola La Superbe, per appunto, sonate en trio, scrive in partitura, composta grosso modo intorno al 1695, e a differenza della successione dei tempi, dei movimenti previsti dalla sonata 3, che a volte poteva imitare, diciamo, la sonata da camera o la sonata da chiesa, quindi le danze italiane, oppure invece i movimenti astratti della sonata da chiesa, invece le sonate a tre francesi si dividevano in movimenti molto liberi. Questa in particolare, lentement, gravement, très tendrement, légèrement, art tendre et gaiement. Questa è la suddivisione nei tempi di questa sonata, che dura circa 7 minuti ed è eseguita naturalmente da Les Talents Lyriques, diretti da Christophe Rousset.

È molto molto interessante l'ascolto di questa sonata en trio di François Couperin, scritta intorno al 1695, La Superbe, Les Talents Lyriques diretti da Christophe Rousset, perché come forse avete avvertito, in questa sonata si alternano in maniera molto libera, per l'appunto, dei movimenti in stile contrappuntistico e dei movimenti invece in stile lineare che seguono il ritmo di danza. Ebbene, proprio in questo periodo, verso la fine del Seicento, Arcangelo Corelli, come si sa, a imprimere, diciamo così, la forma definitiva alla sonata a tre, dividendola in due categorie, sonate da camera e sonate da chiesa. Le sonate da camera, appunto, seguono anche i movimenti nella nomenclatura, i movimenti di danza, quindi uno stile ritmico e lineare, e le sonate da chiesa invece sono sostenute da una scrittura di tipo polifonico e contrappuntistico. Beh, Couperin mischia insieme queste due fonti alla fine del Seicento, le fa convivere e le alterna con molta libertà, e Rousset con Les Talents Lyriques appunto mette in grande evidenza sia il carattere ritmico di danza dei movimenti da camera, diciamo così, sia lo stile più severo e contrappuntistico invece dei movimenti cosiddetti da chiesa. Si è dedicato moltissimo Rousset al repertorio strumentale francese, in particolare ha inciso, oltre a Couperin, opere di Jean-Philippe Rameau, di Dagle Lebert, di Forqueray, ma anche di Johann Sebastian Bach, ad esempio una bellissima incisione delle sue variazioni Goldberg, poi i concerti per clavicembalo, le suite inglesi, le suite francesi, eccetera. Ma si è dedicato molto, come dicevo prima, Rousset, anche al repertorio operistico. Lunghissimo è l'elenco delle opere che ha scoperto anche da musicologo e da archeologo della musica, come lui amava definirsi. La passione per l'archeologia, quella vera, del resto la segue e l'ha seguita per tutta la vita: l'Antigone di Traetta, la Capricciosa Corretta di Martini Soler, l'Armida Abbandonata di Iommelli, la Grotta di Trofonio di Salieri e tante altre. Queste sono molte delle sue incisioni, ma una delle grandi passioni di Rousset è sicuramente Handel, e allora voglio farvi ascoltare, ormai ci manca poco meno di un quarto d'ora, una magnifica incisione che viene che è tratta da un disco inciso insieme al grande Joyce di Donato, un disco intitolato Furore e dedicato proprio alle arie d'opera di Georg Friedrich Handel. Ho scelto questa, un'aria di Sesto dal Giulio Cesare di Handel, scena quarta, atto secondo, e Giulio Cesare, che è andato in scena nel 1724 per la prima volta al King's Theatre di Londra, e l'aria di Sesto, recitativo e aria, figlio non è chi vendicar non cura, all'inizio del recitativo, langue offeso mai riposa, all'inizio dell'aria vera e propria.

È come sempre nel da capo che si fa il valore dell'interprete, degli interpreti in particolare. Questa era l'aria Lange offeso mai riposa dal Giulio Cesare di Handel, l'aria di Sesto, figlio di Pompeo di Cornelia, con la voce di Joyce di Donato e Christophe Rousset con Les Talents Lyriques, in questo disco intitolato Furore, ed è effettivamente un'aria di furore di Sesto che vuole vendicare l'onore del padre Pompeo ucciso in battaglia da Cesare. Christophe Rousset, come tanti interpreti che si dedicano prevalentemente al repertorio barocco e classico, si spinge a volte anche verso il repertorio ottocentesco, e quanto fa in questo disco inciso con i suoi Les Talents Lyriques e con la voce di Marina Viotti, ed è un omaggio a Pauline Viardot e quindi al repertorio ottocentesco del primo Ottocento. E ascoltiamo adesso per chiudere un'aria molto breve e rapida da Samson e Dalila, 1877, di Camille Saint-Saëns, il recitativo e aria Samson recherchant ma présence, e l'aria vera e propria Amour, viens et de ma faiblesse.

dall'immenso repertorio di Pauline Viardot, celebre figlia di Manuel Garcia e sorella di Maria Malibran, quest'aria Amour vient aider ma faiblesse dal Samson et Dalila di Camille Saint-Saëns, Le Talent Lyrique con la voce di Marina Viotti e Christophe Rousset sul podio, il musicista e l'interprete al quale abbiamo dedicato il nostro ritratto musicale di questa serata martedì. Sentite la sigla di Radio 3 Suite che ha già cominciato a fare la sua corsa verso la mezzanotte, e allora io vi lascio ricordandovi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Attilio Fortunato ha curato la regia di questa serata, Domenico Ganci e Fiore Liborio alla console, Guido Barbieri qui al microfono. Noi ci risentiamo domani, come sempre, qualche minuto prima delle 20. Io vi lascio all'ascolto di Battiti, ovvero sia La Notte di Radio 3, e nell'attesa di ritrovarci domani, a tutte e a tutti una notte serena.

0: real. Just a cold. When you say my name, I feel home. Can touch your skin, but I feel your soul. It's love, just lying you were told. Tell me how you feel, just a cold. Missing one cold, so lame nose. Can touch, but know that you're so close. It's love, just a role, you know.
1: Arriva a 3 anni di distanza da Gentle Confrontation ed esce sempre per Hyperdub questo 6° album della londinese Lorraine James dal titolo Detached from the Rest of You. E il brano che abbiamo ascoltato è Flatline ed è realizzato insieme a Miho Hattori, cantante giapponese originaria di Tokyo, vocalist dei Cibo Matto. E iniziamo quindi questa puntata di Battiti in una dimensione notturna, intima, un po' comunque da club. Ben ritrovati e ben ritrovate all'ascolto di Radio 3, da Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola, Chiara Colli e Simone Sottili. È nota anche come Whatever the Weather, pseudonimo con cui ha firmato 2 dischi usciti nel 2022 e poi nel 2025, Lorraine James. In Detached from the Rest of You si confronta con una vena più pop in cui trova spazio e sorprende l'uso della voce in primo piano, soprattutto rispetto ai suoi precedenti lavori, e i brani che versano sempre più in una forma di canzone. E anche se è nato dichiaratamente da un momento di fragilità, le scelte musicali che caratterizzano questo disco sembrano poi in realtà evidenziare una maggiore consapevolezza e sicurezza di quest'artista, che appunto tra produzioni minimali e testi e voci più in primo piano sembra volersi esporre come mai prima. Torneremo ad ascoltare Lorraine James e Detached from the Rest of You questa settimana, mentre per ora passiamo a un debutto discografico.

Antoine Ferris è un bassista e contrabbassista francese che, come abbiamo anticipato, presenta quest'anno quello che è il suo primo lavoro discografico. Si intitola Karst ed è uscito per Carton Records. Un disco in solo in cui Antoine firma le composizioni che esegue con basso elettrico, effetti e microfono a contatto, e che raccontano in maniera molto esaustiva quelli che immaginiamo essere i gusti, gli elementi che influenzano la produzione di quest'artista. Sono 12 tracce molto diverse le une dalle altre, in cui troviamo anche in questo caso componenti pop, ma anche noise, hip hop, affrontate con un approccio chiaramente sperimentale, molto istintivo, e che da momenti elettronici anche a volte piuttosto ostici passa a tracce con una componente melodica importante, come abbiamo sentito in Knife e sentiamo ancora in questo brano contenuto in Karst.

e da un solo passiamo a un ensemble decisamente più numeroso, ovvero i 21 elementi che troviamo in Toró, suite composta dal pianista brasiliano Vitor Araújo per il suo sestetto accompagnato dalla Metropole Orchestra. Toró è una parola che in italiano possiamo tradurre con temporale, nella sua accezione ovviamente più tropicale rispetto magari a quella che possiamo aver sperimentato qui. È una secchiata d'acqua che arriva e se ne va in tempi brevissimi, un'espressione colloquiale con radici indigene ma che si usa in diverse parti del paese ed è molto conosciuta. In questa creazione e formazione vediamo convivere opposti e in un certo senso l'intrusione proprio dei sei musicisti portati da Vitor Araújo, quattro dei quali percussionisti, nelle ordinate fila dell'orchestra olandese, può essere un po' interpretata come un fenomeno naturale, disturbante ma vitale, e il cui passaggio lascia decisamente un segno. Vitor Araújo, piano, synth, voce, radio e samples. Charles Tixier, batteria ed elettronica. Filippi Pacheco Ventura, chitarra elettrica. E poi Aduni Gedish Amendoin e niente meno che Mauro Refosco alle percussioni. Il sestetto ha incontrato nel 2024 la Metropole Orchestra diretta dall'uso statunitense Giacomo Bairos per 3 giorni di prova prima del live che è avvenuto il 12 giugno di quello stesso anno all'Holland Festival, alla cui direzione artistica ha commissionato il progetto, e l'etichetta Hishko ha poi pubblicato la registrazione dal vivo di quel concerto al Beam House di Amsterdam, da cui ascoltiamo Toki Sage.

E siamo arrivati all'ultimo degli 8 dischi che presentiamo questa settimana. Abbattiti, torniamo a un progetto solista e ci spostiamo per la prima volta in realtà in questi due inizi di trasmissione in Italia, andando a presentare Divora Eco, un'uscita in cassetta dell'etichetta bolognese Maple Death firmata da Fera, pseudonimo del compositore e artista visivo Andrea De Franco. Un sintetizzatore monofonico e un'unità di eco sono gli unici strumenti usati per la creazione delle tracce che compongono questo lavoro tra droni e psichedelia, da cui ci si sente completamente avvolti, accolti e respinti insieme in un certo senso, e comunque un po' concretamente toccati.

un disco ispirato all'acqua, basato su strutture aperte ma comunque sempre piuttosto ripetitive, nato dall'incontro fra strumenti elettronici e un ensemble di 6 clarinetti. Si intitola Jeux de Giochi d'acqua. L'album frutto della collaborazione tra il Copenhagen Clarinet Choir e il compositore e performer danese Anas Lauge Melgo. L'album è uscito ormai da qualche mese per l'etichetta danese R&Dag in collaborazione con l'etichetta di Tokyo con Atala Records. Melgo si è occupato delle musiche, lo troviamo al sintetizzatore modulare Eurorack, ma lo troviamo anche e soprattutto al Nuon Domo, uno strumento giapponese modellato sulle onde Martenot, quindi uno dei primissimi strumenti elettronici di origine francese, nato diciamo nella prima parte del Novecento. Insieme a lui c'è appunto l'ensemble sperimentale Copenhagen Clarinet Choir, una formazione di 6 elementi che troviamo a clarinetto e clarinetto basso, una musica che diciamo intreccia l'improvvisazione con la scrittura e che è un po' al crocevia tra un approccio puramente sperimentale e un approccio più giocoso, una musica che trae evidentemente e dichiaratamente ispirazione dal minimalismo americano, dalla musica di Steve Reich e Terry Riley. Nelle note che accompagnano l'album leggiamo che la scintilla iniziale per questo lavoro è scoccata durante una visita di Melgo ai giardini di Villa d'Este a Tivoli, e che in particolare sono state le sue fontane che già in passato avevano ispirato diversi compositori, da Franz Liszt a Maurice Ravel, sono state le fontane di Villa d'Este a essere uno spunto per le composizioni iniziali, da cui appunto è poi scaturito il disco. Disco che in effetti ha molti titoli che richiamano l'acqua, ma anche quella ha qualche riferimento sia al concetto di gioco sia ai giardini stessi. Il brano che abbiamo ascoltato era Effervescence, da Jeux de del Copenhagen Clarinet Choir insieme a Anas Lauge Melgo. Questa notte a Battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Entering the Fray.

E siamo ancora in Nord Europa, ma dalla Danimarca ci siamo spostati in Finlandia, ancora un album in cui a dialogare sono i fiati e l'elettronica, subito dopo il brano Entering the Fray da Jude del Copenhagen Clarinet Choir insieme a Anas Lauge e Melgo. Abbiamo ascoltato in sequenza senza interruzioni il Vladislav Delay Quintet con il brano 13. Il disco si intitola VD5, uscito da non molto per l'etichetta di Helsinki We Jazz. Vladislav Delay è forse l'alter ego più celebre di Sasu Ripatti, produttore, musicista, DJ che arriva dal nord della Finlandia, che diciamo è noto ormai da tanti anni nel campo dell'elettronica, appunto soprattutto in ambito techno house, ma che poi nel tempo si è avvicinato sempre di più anche all'improvvisazione e al jazz. Ad esempio, ha suonato per diversi anni anche nel trio di Moritz von Oswald, un musicista molto prolifico che nel 2011 aveva pubblicato un primo album in quartetto e che poi l'anno scorso aveva fatto uscire un primo disco autoprodotto con il quintetto, e quest'anno diciamo l'LP più ufficiale, un album che in effetti è un po' il crocevia di tanti generi musicali, un disco che ha come orizzonte più ampio l'avanguardia, ma dove poi appunto si incrociano elettronica, sperimentazione e jazz. VD5 è composto, prodotto e missato da Vladislav Delay, che è ovviamente anche all'elettronica. Con lui ci sono Maria Bertel al trombone, Lucio Capece al sassofono soprano e al sassofono a culisse, e poi al kene, uno strumento a fiato ad ancia libera originario del Laos, e poi ci sono Derek Shirley al basso e Max Loderbauer, musicista attivo da tantissimi anni, che ha suonato anche in diverse altre occasioni con Vladislav Delay a Laken Continuum e al pianoforte. Il brano che abbiamo appena ascoltato da VD5 si intitolava 13, tutti i pezzi sono intitolati con numeri, e ne ascoltiamo un altro intitolato 12, Vladislav Delay Quintet.

del quintetto troviamo sassofono, flauto, diverse trombe, tra cui una tromba barocca, elettronica, violoncello, batteria e vibrafono. Ascoltiamo un altro brano da Non Sonnet intitolato Not New 2.

0: E Abbattiti è arrivato un disco a suo modo storico, nonostante sia un debutto discografico, perché Terry Allen, il poliedrico musicista, scrittore e pittore texano con oltre 50 anni di carriera alle spalle, lo troviamo all'esordio con il suo nuovo progetto Blood Sucking Maniacs, dove è coinvolta la sua famiglia allargata. Il disco, uscito a fine aprile, è omonimo e pubblicato attraverso Paradise of Bachelors. È un lavoro dove accanto a Terry Allen si alternano la moglie Joe Harvey Allen, i figli Book e Bale, i nipoti Cruz, Led e Calder, e quest'ultimo autore della No Rush to Fly che abbiamo ascoltato ora, e poi ancora nipoti e storici amici collaboratori come Charlie Sexton, Lloyd Maines, Richard Bowden della Panhandle Mystery Band, che qui sono affettuosamente accreditati come Blood Brothers e Bastard Children. Insomma, si intrecciano, dicono i conti, ben 5 generazioni, 121 anni di storia di una famiglia indomabile sotto il segno della migliore tradizione di americana folk e country. Joe Harvey Allen ricorda le sessioni di registrazione nella casa di Santa Fe, così da ogni stanza arrivava musica, tutti imparavano nuovi riff e si divertivano da matti. E ancor più che armonia di sangue, noi la definiamo entropia di sangue. Persino Pauline, la madre di Terry Allen, scomparsa nel 1984, è presente attraverso registrazioni su cassetta degli anni 70, e tra i brani sono nate anche ballate come questa che ascoltiamo ora. Si intitola Down to the River. Terry e Joe Harvey Allen con Blood Sucking Maniacs.
1: Let's go down to the river.

E dopo il disco di famiglia dei Bloodsucking Maniacs, che ha segnato anche il ritorno all'incisione di Terry Allen, siamo stati circondati dalla voce di Kathy Amer, cantautrice americana rimasta nell'ombra per tantissimi anni, e ora ci ha pensato la Numero Group, l'etichetta di Chicago, specializzata proprio nelle ristampe, nella riscoperta di artisti o registrazioni poco note. E dicevo, la label statunitense ha dedicato una raccolta a Kathy Amer, si intitola Lady Full of Dreams, e ci sono 11 brani tratti dai suoi due dischi usciti tra il 1979 e il 1980, entrambi autoprodotti dall'artista americana in poche copie. Ora, a far luce sul folk intimo e sospeso di Kathy Amer, c'è questa raccolta Lady Full of Dreams, accompagnata tra l'altro da un libretto pieno di fotografie e scritti che raccontano la sua storia, quella artistica e quella personale, che l'ha vista anche impegnata nella musicoterapia. Lady Full of Dreams era anche il titolo del suo disco del 1980, dal quale abbiamo già ascoltato Hypnotize, mentre dal disco omonimo uscito nel 1979 e ora inserito nella compilation uscita in questi giorni abbiamo scelto The Art Is Still There, Kathy Amer.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Dodicesima puntata.

Monologo sul soldato muto. Mentre prima ne ero in qualche modo attratta, adesso ho deciso che nella zona non ci andrò mai più. Se rivedo tutto quanto, se ripenso a tutto quanto, so per certo che finirò per ammalarmi e morirne. Si ricorda quel film di guerra intitolato Vai, guarda? Ebbene, non sono riuscita a resistere fino in fondo, sono svenuta. Nel film ammazzavano una mucca. La sua pupilla riempiva tutto lo schermo, ma almeno mi sono risparmiata di vedere come ammazzavano gli uomini. No, l'arte è amore, ne sono assolutamente convinta. Non voglio più accendere il televisore o leggere i giornali. Non parlano altro che di uccisioni. In Cecenia, in Bosnia. Perdo la ragione, mi si annebbia la vista. La banalità dell'orrore. Sullo schermo l'orrore di oggi deve essere più atroce di quello di ieri, altrimenti non spaventa più. Abbiamo passato il segno. Ieri stavo viaggiando sul filobus. Una scenetta. Un ragazzo non ha ceduto il posto a un anziano. Questi lo rimprovera. Quando sarai vecchio, neanche a te cederanno il posto. Tanto non diventerò mai vecchio, risponde il monello. E perché? Perché presto moriremo tutti. Intorno a noi non si parla d'altro che della morte. Perfino i bambini pensano alla morte, nonostante sia qualcosa su cui si ragiona alla fine della vita, non all'inizio. Io vedo il mondo in piccole scene. La via per me è un teatro, la casa un teatro. Non ricordo mai un avvenimento nel suo insieme, ma nei dettagli, nei singoli gesti. Nella mia memoria tutto si confonde e si mescola. Sarà la scena di un film o l'ho letto in un articolo di giornale? O è qualcosa che ho visto, udito, osservato io stessa? Una volpe impazzita vaga per la via deserta di un villaggio abbandonato. È mite, cerca affetto, come un bambino. Si stringe carezzevole ai gatti inselvatichiti, alle galline. Tranquillità e quiete. E all'improvviso il silenzio viene rotto da una strana voce umana. Goscia è bravo. Goscia è bravo. Appesa a un vecchio melo, dondola una gabbia arrugginita con lo sportello aperto. È il pappagallo di casa che parla con se stesso. Perché raccolgo, accumulo tutti questi dettagli? Tanto non realizzerò mai uno spettacolo su Chernobyl, così come non ho mai voluto portare in teatro nessuno spettacolo sulla guerra. Non farò mai vedere un uomo morto sulla scena, ma neanche un porcospino o un uccello. Nella foresta ho visto qualcosa di bianco ai piedi di un pino. Mi sono avvicinata per vedere meglio. Pensavo fossero funghi, ma erano dei passeri distesi a pancia in su, morti, laggiù, nella zona. La morte per me è incomprensibile. Davanti alla morte mi fermo per non perdere la ragione, per non oltrepassare. Bisogna mostrare la guerra in modo talmente orribile che la gente vomiti, che si ammali. Non deve essere uno spettacolo. E in quei primi giorni non avevano ancora mostrato neanche una foto e io già mi immaginavo cosa dovesse essere. Soffitti crollati, mura diroccate, fumo, vetri in frantumi, bambini ammutoliti portati via, file di automezzi. Gli adulti piangevano, i bambini no. Ancora non avevano pubblicato neanche una fotografia. Se interrogassimo la gente, probabilmente scopriremmo che per raffigurare l'apocalisse non abbiamo altre immagini che queste. Esplosioni, incendi, cadaveri, panico, che è poi ciò che ricordo della mia infanzia. Ma di questo poi, a parte, invece qui è successo qualcosa di diverso. E anche la paura è diversa. Non fa rumore, non la si vede, non ha né odore né colore, ma ci cambia sia dal punto di vista fisico che psichico. Ci cambia la composizione del sangue, il codice genetico e cambia anche il paesaggio. Qualsiasi cosa noi si pensi o si faccia, per dire la mattina mi alzo, bevo il tè, vado alle prove, incontro gli studenti, e questa cosa è sempre lì, sopra la mia testa, che incombe, come un segno, come una domanda. Non posso paragonarla a niente. Della mia infanzia ho dei ricordi che non somigliano per niente a questo. Di buoni film di guerra ne ho visto soltanto uno. Ho dimenticato il titolo. Racconta la storia di un soldato muto. Non diceva una parola in tutto il film. Accompagnava una tedesca incinta, era incinta di un soldato russo. E il bambino nasce durante il viaggio, su un carro. Il soldato lo prende tra le braccia, lo leva in alto e il neonato gli fa la pipì sul mitra. L'uomo ride. Questo riso è il suo modo di parlare. Guarda il bambino, guarda il mitra e ride. Fine.
In questo film non ci sono i russi da una parte e i tedeschi dall'altra. C'è un mostro, la guerra. Ma adesso, dopo Chernobyl, tutto è cambiato. Anche questo. È cambiato il mondo. Adesso non sembra più eterno come soltanto poco tempo fa. La Terra improvvisamente è diventata piccola. Abbiamo perso l'immortalità, ecco cosa ci è capitato. Abbiamo perso il senso dell'eternità. In televisione vedo come ogni giorno si ammazza, si spara. Ma a sparare oggi sono persone prive di immortalità. Un uomo ammazza un altro uomo, dopo Chernobyl. È qualcosa di molto confuso, me ne rendo conto, è come se guardassi da lontano. Avevo 3 anni quando sono stata deportata con mia madre in Germania, in un campo di concentramento. Ne ho delle immagini vivide, belle. Devo avere la vista fatta in un certo modo. Una montagna altissima, pioveva o forse nevicava, persone allineate in un enorme semicerchio nero, ciascuna con un numero, sulle scarpe, molto nitido, tracciato con della vernice bianca. Sulla schiena, ovunque numeri, numeri, il filo spinato. Sulla torretta un uomo con l'elmetto, cani che corrono e abbaiano forte forte. Però non avevo paura. 2 tedeschi, uno grande e grosso, vestito di nero, e l'altro piccolo, in marrone. Quello vestito di nero indica col braccio qualcosa. Dal semicerchio scuro esce un'ombra nera che diventa un uomo. Il tedesco in nero comincia a picchiarlo. Ricordo anche un italiano, grande e bello, che cantava in continuazione. Ho scritto alcune scene di guerra. Ci ho provato, ma non è venuto fuori niente. Non allestirò mai uno spettacolo sulla guerra. Non ci riuscirei. Abbiamo portato uno spettacolo divertente nella zona di Chernobyl. Era intitolato «Pozzo, dai l'acqua». Una favola. Siamo arrivati a Kotymsk, il capoluogo del distretto. Lì c'è un orfanotrofio. Gli orfani non erano stati evacuati. L'intervallo. Gli spettatori non applaudono, non si alzano, se ne restano tutti in silenzio. Alla fine dello spettacolo la stessa cosa. Non applaudono, non si alzano, se ne stanno zitti. I miei studenti sono in lacrime. Ci riuniamo dietro le quinte. Ma che cos'hanno? Poi abbiamo capito. Loro credevano a tutto quello che si svolgeva sulla scena. Per tutto lo spettacolo i personaggi aspettano un prodigio. I bambini comuni che vivono in famiglia capiscono che si tratta solo di teatro. Invece questi si aspettavano sul serio che accadesse quel prodigio atteso da tutti. Noi bielorussi non abbiamo mai avuto niente di eterno. Neanche il territorio. Qualcuno ce lo portava via in continuazione, cercando di cancellare anche le tracce della nostra esistenza. E non potevamo neanche vivere di ciò che è eterno, come è scritto nel Vecchio Testamento. Il tale generò il tal'altro, il quale generò una serie di tanti anelli. Non sappiamo cosa farcene. Non sappiamo come convivere con l'eternità. Non siamo in grado di darle un significato. Ed ecco che finalmente questa eternità ci è stata data. La nostra eternità è Chernobyl. Finalmente ha preso forma anche da noi. E noi? Noi ridiamo. Come nella storia di quell'uomo a cui era bruciata la casa e il fienile. Ai vicini che lo consolano, l'uomo risponde: «Però vuoi mettere quanti topi sono finiti arrostiti?» e scaglia il berretto per terra. In questo c'è tutto il carattere bielorusso. Ma i nostri dei non ridono. I nostri dei sono martiri. Erano i greci ad avere dei dei ridanciani, allegri. E se provassimo a considerare anche le fantasie, i sogni, gli aneddoti come dei testi significativi, dei testi su ciò che noi siamo, ma che noi non sappiamo leggere. Sento dappertutto la stessa melodia, strascicata, lenta. Neanche una melodia, non un canto, ma una lamentazione. Il nostro popolo sarebbe programmato a subire guai di ogni genere, in continua attesa di una disgrazia. E la fortuna? La fortuna è un qualcosa di temporaneo, affidato al caso. Il popolo dice: una disgrazia sola non è una disgrazia. Contro i guai non c'è bastone che valga. Muovi solo un dito e un guai è servito. Nessuno ha voglia di cantare con la disgrazia in casa. A parte le sofferenze, noi non abbiamo niente. Né un'altra storia, né un'altra cultura. I miei studenti comunque si innamorano, hanno dei figli. Ma i loro sono bambini silenziosi, cagionevoli.
Dopo la guerra sono tornata dal campo di concentramento, sono sopravvissuta. Allora si doveva pensare solo a sopravvivere. Potevo mangiare la neve e fare a meno dell'acqua. D'estate potevo tuffarmi nel fiume anche 100 volte di fila, restarmene a sguazzare per giornate intere. Ma i loro figli non possono mangiare la neve, neanche quella più bella, più bianca. Dalla zona mi hanno portato un soggetto, una favola moderna. In un villaggio abbandonato è rimasto un vecchio con la sua vecchia. L'inverno il vecchio muore e la vecchia deve arrangiarsi da sola per i funerali. Per tutta una giornata scava una piccola fossa al cimitero. Avvolge il morto in una calda pelle di montone perché non si congeli, lo depone su una slitta per bambini e lo trascina verso il camposanto. E per tutta la strada ricorda con lui la vita che hanno trascorso insieme. Tornata a casa mette in padella l'ultima gallina per il pasto funebre. Seguendo l'odore d'arrosto, un cucciolo affamato si affaccia timoroso alla soglia. Così la vecchia ha qualcuno con cui parlare e piangere un poco. L'arte è ricordo. Il ricordo che siamo esistiti. Lilia Mikhailovna Kuzmenkova, regista e insegnante all'Istituto di Divulgazione Culturale di Mogilev.

Monologo su certe questioni eterne e maledette. Che fare? E di chi è la colpa? Io sono un uomo del mio tempo, sono un comunista convinto. Adesso chi vuole può insultarci impunemente, è di moda. Tanto tutti i comunisti sono dei criminali. Adesso salta fuori che siamo responsabili di tutto, incluse le leggi della fisica. Allora ero primo segretario del comitato distrettuale del partito. È stato scritto sui giornali che la colpa è tutta dei comunisti, perché hanno costruito delle centrali atomiche scadenti, di cattiva qualità. Risparmiavano sulle spese senza curarsi minimamente delle possibili perdite di vite umane. Perché, si sostiene, l'uomo per loro era sabbia, letame della storia. E allora dagli addosso. Questioni maledette. Che fare? E di chi è la colpa? Questioni eterne, immutabili nella nostra storia. Sono tutti impazienti, hanno sete di vendetta, di sangue. Dagli ai comunisti, dagli addosso. Se gli altri tacciono, io parlerò. Sui vostri giornali scrivete, non mi riferisco a lei in modo specifico, ma ai giornali in generale, scrivono dunque, i comunisti hanno ingannato il popolo, gli hanno nascosto la verità. Ma noi ricevevamo telegrammi dal comitato centrale, dal comitato regionale del partito. Il compito che c'era stato assegnato era di scongiurare il panico. Il panico è davvero una brutta faccenda. Ogni notizia da Chernobyl veniva seguita con estrema attenzione, paragonabile solo a quella che si riservava ai comunicati dal fronte durante l'ultima guerra. E in più la paura, le voci. Tutto questo messo insieme ha ammazzato più gente che non la stessa radiazione. E noi dovevamo... Non è giusto dire che la nostra unica preoccupazione è sempre stata quella di nascondere le cose. Semplicemente all'inizio nessuno capiva le reali dimensioni di quello che stava succedendo. E noi ci attenevamo a considerazioni politiche superiori. Ma se si mettono da parte le emozioni e la politica, bisogna riconoscere che nessuno credeva che fosse davvero successa una cosa del genere. Perfino gli scienziati stentavano a convincersi. Non c'erano precedenti, non solo da noi, ma in tutto il mondo. Sul posto, alla centrale, gli scienziati studiavano la situazione e decidevano il da farsi. Recentemente ho visto la trasmissione Il momento della verità con Alexander Yakovlev, membro del Politburo e a quel tempo principale ideologo del partito, la persona più vicina a Gorbaciov. Che cosa ricordava? Neanche loro lassù sapevano di preciso cosa fosse successo. Durante una seduta del Politburo uno dei generali aveva detto «Che cosa sarà mai questa radiazione?» Al poligono atomico, dopo un test nucleare, la sera abbiamo bevuto una bottiglia di vino rosso a testa e siamo stati tutti bene. Parlavano di Chernobyl come di un incidente di routine. Se solo mi fossi azzardato a sostenere che non era il caso di far scendere la gente per strada, mi avrebbero subito detto, vuole sabotare la manifestazione del 1° maggio? Sarebbe diventato un caso politico, avrei dovuto restituire la mia tessera di partito. Si diceva, e non penso che sia una storiella, ma un fatto realmente accaduto, che il presidente della commissione governativa Scerbina, arrivato nei primissimi giorni dopo l'esplosione, avesse preteso di essere immediatamente accompagnato sul luogo dell'incidente. Avevano cercato di spiegargli la situazione, ammassi di grafite, intensi campi radioattivi, temperature troppo elevate, in una parola non ci si poteva andare. «Ma che fisica è fisica? Devo vedere tutto con i miei occhi!» urlava contro i sottoposti. «Stasera stessa devo presentare un rapporto al Politburo», lo stereotipo del comportamento militare. Non ne conoscevamo altri. Non capivamo che esiste anche la fisica, la reazione a catena, e che non c'erano decreti o disposizioni governative che potessero cambiare le leggi fisiche. Era su quelle che si reggeva il mondo, non sulle idee di Marx. Ma come facevo a dirlo allora? Come facevo ad annullare i festeggiamenti del 1° maggio? I giornali hanno scritto che, mentre il popolo era in strada, noi eravamo nascosti in bunker sotterranei. Io sono stato in piedi sulla tribuna per 2 ore sotto quel sole, senza niente in testa e senza soprabito. È il 9 maggio, il giorno della vittoria. Ho marciato coi veterani. Suonava una fisarmonica, si è ballato, si è bevuto. Eravamo tutti parte di quel sistema, ci credevamo. Credevamo negli alti ideali, nella vittoria. Vinceremo anche Chernobyl. Leggevamo, senza potercene distogliere, dell'eroica lotta per domare il reattore sfuggito al controllo dell'uomo. Lasciare la nostra gente senza idee, senza grandi sogni. Anche di questo dovremmo aver paura.
quel che succede ora, la disorganizzazione, il caos, Stalin, l'arcipelago Gulag. Il passato è stato condannato senza appello, tutta la nostra vita. Ma vuol mettere i film che c'erano allora? Le canzoni, traboccanti di gioia? Mi dica, mi risponda. Come mai oggigiorno non ci sono più film così, né canzoni come quelle? L'uomo deve essere innalzato, ispirato. Ci vogliono degli ideali. Solo con quelli è possibile avere uno stato forte, degli ideali luminosi. Noi li avevamo. Sui giornali, alla radio, alla televisione si sono messi tutti a gridare la verità, ai comizi, la verità. Molto, molto male, malissimo. Presto moriremo tutti. A che serve una verità del genere? Quando la folla irruppe alla convenzione per esigere che Robespierre fosse messo a morte, avevano forse ragione? Sottomettersi alla folla, diventare tutti folla. Ma si guardi un po' attorno. Guardi e mi dica cosa vede. Se io sono un criminale, perché allora la mia nipotina, la mia piccola, è malata anche lei? Mia figlia l'ha messa al mondo quella primavera, ce l'ha portata a Slavgorod ancora in fasce, nella carrozzina. Sono arrivate poche settimane dopo l'esplosione alla centrale. C'erano gli elicotteri che andavano e venivano nelle strade ingombre di automezzi militari. Mia moglie mi supplicava. Dovevano andare via, bisognava mandarle da qualche altro parente. Ma io ero primo segretario del comitato distrettuale del partito ed ero stato categorico nel rifiuto. Che cosa penserà la gente se faccio andare via mia figlia con la bambina piccola, quando i loro figli devono restare qui? Quelli che intendevano squagliarsela per mettere al sicuro la propria pelle, io li convocavo al comitato del partito. Sei o non sei un comunista? Era una verifica efficace. Se sono un criminale, come mai non mi sono preoccupato di mettere in salvo la mia bambina? Mi ha chiesto di raccontarle dei primi giorni. In Ucraina c'era lo stato d'allarme, ma da noi in Bielorussia era tutto tranquillo. Si era al culmine dei lavori di semina. Io non mi nascondevo da nessuna parte. Non me ne stavo rintanato in nessun ufficio, ma correvo avanti e indietro per campi e prati. Si arava e si seminava. Sicuramente lei non ricorderà che prima di Chernobyl l'atomo era chiamato il gran lavoratore della pace e che eravamo tutti orgogliosi di vivere nell'era nucleare. Non mi sembra che si avesse paura dell'atomo. E poi, chi era il primo segretario di un comitato distrettuale del partito? Una persona normale, con un normale diploma di studi superiori, di solito ingegnere o agronomo. Alcuni avevano inoltre seguito dei corsi alla scuola superiore del partito. Della radiazione sapevo quel poco che erano riusciti a dirci ai corsi di difesa civile, dove comunque non ho mai sentito una parola sul cesio nel latte o sullo stronzio. E portavamo alle latterie centrali il latte col cesio. E consegnavamo le quote di carne previste, falciavamo l'erba a 40 curie, realizzavamo il piano. E io premevo perché fosse completato nei vari comparti. Nessuno ci aveva dispensato dagli obblighi del piano. Ancora un dettaglio su come eravamo allora. In quei primi giorni non c'era solo paura, ma anche entusiasmo. Io sono completamente privo dell'istinto di conservazione. Ho un senso del dovere molto sviluppato. Sulla mia scrivania avevo decine di domande dello stesso tenore. Chiedo di essere inviato a Chernobyl. Volontari. Qualunque cosa ne scriviate sui vostri giornali, il carattere sovietico esisteva. E come? E anche l'uomo sovietico. Qualunque cosa ne scriviate. Ogni tanto venivano degli scienziati ed erano discussioni a non finire, fino a restare senza voce. Una volta ne ho preso uno in disparte. La sabbia nella quale giocano i nostri bambini è radioattiva? E lui, per tutta risposta: allarmisti, dilettanti. Lei che cosa ne sa di radiazioni? Io sono un fisico nucleare e le dico che dopo un test sono andato in camionetta verso l'epicentro dell'esplosione atomica, sul suolo vetrificato. Perché fa dell'allarmismo? Io gli ho creduto. Ho convocato la gente in ufficio. Amici, mettiamo che voi scappiate e magari scappo anch'io. Cosa penserà di noi la gente? Non diranno che i comunisti hanno disertato? Se queste parole, questi sentimenti non riuscivano a convincerli, la musica cambiava. Sei o non sei un patriota? Se non lo sei, prima di uscire, lascia sulla scrivania la tua tessera di partito. Alcuni la gettavano davvero. Solo più tardi ho cominciato a sospettare qualcosa e abbiamo incaricato l'Istituto di Fisica Nucleare di eseguire controlli sul nostro suolo. Hanno prelevato campioni d'erba, di terra fertile, e li hanno portati a Minsk per le analisi. A un certo punto mi telefonano.
Venite a riprendervi i vostri campioni, per favore. Comunicateci data e modalità del trasporto. Volete scherzare? Da qui a Minsk ci sono 400 chilometri. Quasi mi era caduto di mano il ricevitore. E dobbiamo venire fin lì a riprenderci quella terra? Non scherziamo affatto, mi rispondono. In base alle nostre istruzioni, questi campioni vanno tumulati in un bunker sotterraneo di cemento armato. Ma noi riceviamo terra da tutta la Bielorussia. In un mese abbiamo esaurito la capienza disponibile. Ha sentito? E noi su quella terra aravamo, seminavamo, ci giocavano i nostri figli. Pretendevano da noi che realizzassimo come previsto e senza variazioni i piani di consegna di latte e carne e dell'alcol distillato dai cereali e dei succhi ricavati da mele, pere, ciliegie. L'evacuazione. Chi avesse guardato allora dall'alto avrebbe potuto pensare che era appena cominciata la terza guerra mondiale. Mentre si evacua un villaggio si preavvisa quello vicino. Evacuazione tra una settimana. E per tutta la settimana gli abitanti dell'altro villaggio tagliano l'erba, zappettano gli orti, spaccano legna, come se niente fosse. Non si rendono conto di quel che sta succedendo. E da lì a una settimana portano via tutti quanti con gli autocarri dell'esercito. Riunioni, missioni, direttive, notti insonni. C'era di tutto. Ricordo che a Minsk, vicino alla sede del comitato cittadino del partito, c'era un uomo con un cartello. Date lo iodio al popolo. Faceva caldo, ma lui indossava un impermeabile. Lei se ne è dimenticata. Allora le centrali nucleari erano l'avvenire. Ho anche fatto degli interventi, della propaganda. Sono stato in una centrale atomica. Tutto era silenzioso, solenne, pulito. Nell'angolo d'onore, bandiere rosse e gagliardetti di vincitore alla gara di emulazione socialista. Il nostro futuro. Io sono un uomo del mio tempo, non sono un criminale. Vladimir Matveevich Ivanov, ex primo segretario del comitato di partito del distretto di Slavgorod.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Giacomo Gorzanis. L'altro giorno mi disse. Ensemble La Lira. Pino Di Vittorio, voce. Bor Giulian e Fabio Accurso, liuti. Domen Marincic, viola da gamba. Massimiliano Dragoni, percussioni.

0: Di Giacomo Gorzanis abbiamo ascoltato L'altro giorno mi disse, Ensemble la lira, Pino De Vittorio, voce, Bor Giulian e Fabio Accurso, liuti, Domen Marincic, viola da gamba, Massimiliano Dragoni, percussioni.
1: René Leibowitz, Marijuana, Variation non sérieuse, opera 54 per violino, trombone, vibrafono e pianoforte. Tema, andante con moto, variazione prima, lo stesso tempo, variazione seconda, allegretto, variazione terza, poco adagio, variazione quarta, lo stesso tempo accelerando poco a poco, variazione quinta, allegro assai, variazione sesta, molto più vivace, variazione settima, tempo del tema, coda, poco scorrevole. Susanna Andres, violino, Stefan Greiger, trombone, Boris Müller, vibrafono, Mark Reischow, pianoforte.